0: Di Johann Stamitz avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Amilcare Ponchielli, concerto in Fa maggiore per tromba e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.

0: Di Amilcare Ponchielli avete ascoltato Concerto in Fa maggiore per tromba e orchestra, opera 123. Giuliano Sommerhalder, tromba. Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, diretta da Matthias Foremny.
1: Jean-Joseph Cassanéa de Mondeville. Regna Terre. Gillian Fisher, soprano. Ingrid Seifert, violino. Edward Higginbottom, clavicembalo.

0: Di Jean-Joseph Cassanéat de Mondonville abbiamo ascoltato Regna Terre, Gillian Fisher soprano, Ingrid Seifert violino, Edward Higginbottom clavicembalo.
1: Georg Friedrich Händel, concerto in si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7, numero 1. Händel Werke Verzeichnis 306. Andante, andante, largo, allegro, adagio, ad libitum, allegro, burré. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato Concerto in si bemolle maggiore per organo, orchestra e basso continuo, opera 7, numero 1, Händel Werke Verzeichnis 306. Orchestra Amsterdam Baroque, organista e direttore Ton Koopman.

Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Adagio, allegro, andante, minuetto, allegro, finale, spiritoso. Orchestra of the 18th Century, Franz Brüggen, direttore.

0: Abbiamo ascoltato di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 104 in Re maggiore, London. Orchestra of the 18th Century, Franz Bruggen direttore.
1: Arthur Sullivan, musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. March, King Henry's Song, Graceful Dance, Water Music. Emmanuel Lawler, tenore. Orchestra sinfonica della radio televisione irlandese, diretta da Andrew Penny.

di Arthur Sullivan avete ascoltato musiche di scena per la tragedia Enrico VIII di Shakespeare. Emmanuel Lawler, tenore, orchestra sinfonica della radio-televisione irlandese diretta da Andrew Penny. Max Bruch, sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 28. Allegro maestoso, scherzo, presto, quasi fantasia, grave, finale, allegro guerriero. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.

Di Max Bruch avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 28. Gürsenich Orchester, Kölner Philharmoniker, diretti da James Cullen.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Tema con variazioni. Berliner Philharmoniker. Seiichi Ozawa, direttore.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Berliner Philharmonica. Seiichi Ozawa, direttore.
1: Luigi Boccherini, concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella Orchestra.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in Re maggiore per violoncello e orchestra. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella orchestra.
1: Jan Sibelius. Concerto in Re minore per violino e orchestra, opera 47. Allegro moderato, adagio di molto. Allegro, ma non tanto. Gidon Kremer, violino. Philharmonia Orchestra. Riccardo Muti, direttore.

0: Di Jan Sibelius abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Gidon Kremer, violino. Philharmonia Orchestra. Riccardo Muti, direttore.
1: Giuseppe Verdi. Balletto Le quattro stagioni dall'atto terzo de I Vespri siciliani. L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Un carteggio non è sempre un dialogo. Talvolta alle iniziali movenze di reciproca fascinazione può seguire un'improvvisa distanza, gli interlocutori si cercano e si perdono, possono subentrare problematicità, disarmonie, interruzioni, fino a che esse si guardano come da due cime lontane. Il lirico greco Simonide diceva che ogni aquila ha la sua cima. Questo verso occorre fissarlo a suggello delle lettere che intercorsero fra Johannes Brahms e Philipp Spitta. Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto di Qui comincia, la trasmissione che ogni giorno apre il palinsesto di Radio 3 con il suo intreccio di musica e parola. La musica oggi riguarderà soprattutto quella di Johannes Brahms, ma non soltanto, ci saranno anche Bach e Haydn, ma il focus della puntata è il ruolo che nell'evoluzione artistica della personalità di Johannes Brahms gioca il suo rapporto epistolare con rappresentanti di spicco della incipiente musicologia tedesca, in particolare Philipp Spitta, che menzionavamo prima, e Gustav Nottebohm. A questo argomento è dedicato infatti un bel volume, piuttosto denso ma anche illuminante, di Daniele Mastrangelo, musicologo. Il volume si intitola Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, che esce per l'editore Neoclassica, un lavoro che nasce come revisione di una ottima tesi di dottorato dedicata a questo argomento, e quindi potete immaginare ci sono alcune pagine più specialistiche in cui l'autore entra nel dettaglio con illustrazione di esempi musicali, grafici, però la citazione con cui abbiamo aperto ci testimonia anche la piacevolezza della scrittura di Daniele Mastrangelo e anche la sua capacità di cogliere degli aspetti caratteriali profondi del compositore hamburghese, per esempio la sua volontà di occultare, se non distruggere, ogni traccia del proprio privato ma anche dei propri processi autoriali. Brahms, scrive Mastrangelo, è stato apertamente ostile a rivelare gli elementi e le manifestazioni della sua psiche e i segreti del suo magistero compositivo. Lo ha fatto in modo talvolta reticente o dissimulato. In quanto perfezionista e fortemente autocritico, egli detestava la curiosità del pubblico verso l'artista di genio e sapeva molto bene fino a che punto la sua dimensione privata sarebbe stata sottoposta a una autopsia se gli avesse lasciato i suoi avanzi per l'analisi. In fondo non era stato egli testimone meravigliato delle indagini compiute dai suoi amici Spitta, Nottebohm, Chrysander, Paul e Mandiszewski sull'arte di Bach, Beethoven, Handel, Haydn e Schubert. E aggiunge in questo senso Mastrangelo che probabilmente il motivo che portò Brahms a essere così reticente, come a mascherare insomma quello che era dietro le quinte del suo laboratorio, ha una spiegazione in un disagio dovuto al fatto che gran parte dei suoi interlocutori provenivano da un milieu socioculturale a cui lui non apparteneva. Questo milieu si identifica nella storia della cultura tedesca con il nome di Bildungsbürgertum, cioè un gruppo sociale, dice Mastrangelo, che fondava la propria identità sulla possibilità di finalizzare il benessere economico alla educazione umanistica, appunto la Bildung. E tutti i musicologi con cui lui corrisponde appartengono a questo milieu, ma Brahms per estrazione sociale e per studi non vi rientrava. E noi adesso apriamo nel segno di una delle passioni condivise appunto fra Brahms e Philipp Spitta, ovvero Johann Sebastian Bach. Ascoltiamo in particolare il coro conclusivo Meine Tage in dem Leide dalla cantata Nach dir Herr verlanget mich, numero di catalogo 150. Gli interpreti sono Gustav Leonhardt con il Collegium Vocale Gent, lo Knabenchor di Hannover e il Leonhardt Consort.

Meine Tage in den Leide, dalla cantata Nach dir, Herr Verlanget mich, numero di catalogo 150 delle opere di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione di Gustav Leonhardt con il Collegium Vocale Ghent, lo Knabelchor di Hannover e il Leonhardt Consort, un brano costruito sul principio della variazione su un basso ostinato, il cosiddetto principio passacaglia oppure basso di ciaccone a seconda della definizione prediletta. Ne parla il nostro libro del giorno, ovvero Brahms e la musicologia del secondo Ottocento di Daniele Mastrangelo, che esce per l'editore Neoclassica, e il contesto di questa citazione è lo scambio di doni nel segno di Bach, appunto, fra Johannes Brahms e il musicologo Philipp Spitta, questo scambio di doni che ha luogo a cavallo fra il 1873 e il 74 e che, come vedremo, avrà oggetto proprio il manoscritto della composizione che abbiamo ascoltato, fra le altre cose. Spitta non nasce come musicologo, ha degli studi musicali ma anche di filologia classica, infatti la sua dissertazione dottorale era stata su Tacito, e questo è un tratto abbastanza caratteristico della generazione a cui appartiene. All'inizio della sua carriera fu un insegnante di liceo di latino e greco, però ciò che cambia tutto nella sua carriera è la pubblicazione nel 1873 del primo volume di una monografia su Johann Sebastian Bach, destinata a divenire un riferimento assoluto per la musicologia del tempo e anche quella successiva. A maggio del 73 Spitta ne manda una copia a Brahms, con il quale corrispondeva almeno dalla metà degli anni 60, questo anche per ringraziarlo dei manoscritti delle proprie opere che Brahms gli aveva inviato. "Lei mi ha reso tanto felice", scrive Spitta a Brahms, "facendomi omaggio negli ultimi tempi di molte delle sue splendide musiche. Accetti questo libro anzitutto come un dono offerto senza pretese di contraccambio", e però subito dopo aggiunge: "non c'è nessun tedesco rispetto al quale io mi auguro che il libro piaccia, quanto mi auguro che piaccia a lei, e per ciò che riguarda Johann Sebastian Bach in particolare io non saprei indicare nessuno il cui giudizio su questo maestro sia per me più importante del suo". Ora, queste poche righe, al di là del tono cerimonioso, forse anche un po' atteso, mostrano come Spitta vedesse in Brahms una sorta di lettore ideale, anche un lettore particolarmente esigente e critico, ma soprattutto un lettore che gli aveva dimostrato, proprio con l'opera compositiva, di aver assimilato profondamente la lezione bachiana. Che cosa fa Brahms? Allora, la sua reazione è doppiamente entusiastica, non solo esprime Spitta per lettera il suo piacere, appunto il piacere profondo intellettuale ricevuto dalla lettura del libro e dall'acutezza delle sue analisi, ma nella seconda metà del 73 gli invia due manoscritti di sue composizioni, all'epoca ancora inedite, questo è un passaggio importante, e che adottavano forme di organizzazione del pensiero musicale tipico di Bach. Uno è la fuga sul corale O Traurigkeit o Herzeleid, e l'altro è la versione per due pianoforti delle variazioni su un tema di Haydn, quello che poi diventerà l'opera 56A, e la quale si conclude proprio con un finale concepito come una ciaccona, come il brano che abbiamo ascoltato prima. Ora, il fatto appunto che Brahms gli invii due composizioni inedite, non materiale già edito come era successo fino a quel momento, mostra una doppia svolta. La prima è che a questo punto Spitta entra ufficialmente nella ristrettissima cerchia di persone di fiducia a cui Brahms sottopone i suoi lavori e dai quali non si attende, questo scrive Mastrangelo, una critica approvazione: Clara Schumann, Josef Joachim, ma anche due dilettanti musicali di ottimo livello come Elisabeth von Herzogenberg e Theodor Billroth. La seconda è che offrendo musica caratterizzata da un'estrema ricercatezza e un grande senso di rapporto con il passato intenso, esplicito e identificabile, Brahms, scrive Mastrangelo, predispone davanti allo storico un'immagine di compositore dotto, perché consapevole di quella stessa tradizione musicale che il musicologo, appunto Spitta, stava riscoprendo con le sue ricerche e pubblicazioni. E noi adesso ascoltiamo il quarto movimento allegro e appassionato dalla Sinfonia numero 4 in Mi minore opera 98 di Brahms, Wiener Philharmoniker, con la direzione di Carlos Kleiber.

E questo era il finale, quarto movimento, allegro, energico e appassionato della Sinfonia numero 4 in mi minore opera 98 di Johannes Brahms, interpretato dai Wiener Philharmoniker con Carlos Kleiber sul podio, un suggello proprio dell'interesse bachiano nei confronti della forma della ciaccona o del principio passacaglia, se preferite, delle sue applicazioni contemporanee, ovviamente contemporanee rispetto all'epoca. Siamo fra il 1884 il 1885 con la genesi della quarta sinfonia, quindi a circa 10 anni dagli eventi che abbiamo raccontato. Però è notevole, e lo ricorda Daniele Mastrangelo, come in realtà si è scoperto all'inizio del Novecento che il basso su cui è costruito la ciaccona di questo finale in realtà è derivato proprio dal basso della ciaccona, anch'essa in tre mezzi, del coro finale della cantata 150 con cui abbiamo aperto la nostra puntata, e di cui Spitta molto generosamente invia una copia a Brahms nel 1874. È importante perché all'epoca la cantata di Bach era inedita. Spitta ce l'aveva perché l'aveva copiata da un manoscritto conservato nella odierna Staatsbibliothek di Berlino all'interno delle sue ricerche per la monografia su Bach. Tra l'altro qui avviene un fatto curioso, perché nello studiare tutto il manoscritto della cantata Brahms trova un errore e propone a Spitta una correzione d'autore che poi è stata accolta dalla successiva tradizione di studi. Però quello che qui interessa è l'assoluta rilevanza che appunto gli studi musicologici di Spitta e il rapporto epistolare fra lui e Brahms rivestono anche nel laboratorio del compositore in riferimento a questa sinfonia. E scrive infatti Daniele Mastrangelo: non possiamo sapere se nella catena degli eventi il finale lacerato e poi grandioso della quarta sinfonia sarebbe stato possibile senza che tanti anni prima un professore di liceo, animato dall'intenzione di scrivere una monografia su Bach, non avesse cercato le fonti autografe bachiane e non avesse reso partecipe di questa verschüttete Quelle, questa fonte nascosta, ovvero la cantata, uno dei più grandi künstler artisti della sua epoca. L'episodio mostra anche una tendenza che Mastrangelo descrive in un altro capitolo del suo Brahms e la musicologia dell'Ottocento, ovvero l'abitudine del compositore amburghese di leggere la musica, anche quella degli antichi maestri, con la penna rossa, cioè alla ricerca di passi da emendare. E un esempio di questi riguarda anche il brano che stiamo per ascoltare, ovvero il primo movimento allegro con spirito dal divertimento numero 6 in si bemolle maggiore o Boken 2:46 di Franz Joseph Haydn. Ve lo proponiamo nell'interpretazione del Consortium Classicum.

Franz Josef Haydn dal divertimento per fiati, Feldparty numero 6 in si bemolle maggiore, Oboken 2:46. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro con spirito nell'interpretazione del Consortium Classicum, in incisione del 1980, una composizione molto cara a Johannes Brahms, che utilizzò il tema del secondo movimento, il corale di Sant'Antonio, come base per le variazioni su un tema di Haydn che nominavamo all'inizio della puntata. In realtà la musicologia di oggi ha dubbi sulla paternità dell'intera composizione, ma all'epoca Brahms non poteva saperlo. E il brano che abbiamo ascoltato, assieme a un passaggio del terzo divertimento di Haydn, sono oggetto di un divertito scambio epistolare fra Brahms stesso e il musicologo Gustav Nottebohm, scambio raccontato da Daniele Mastrangelo nel suo Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, edito da Neoclassica, perché Brahms nota nei due brani il procedimento cosiddetto delle quinte parallele, un procedimento proibito nelle regole codificate dell'armonia e del contrappunto. E nello scrivere a Nottebohm il compositore lo prende un po' in giro, no? Dipingendolo un po' come una sorta di backmaster dei maestri cantori, quindi un pedante custode delle regole, e dice: le invio alcune di quelle quinte parallele, darei tanto desiderate, anzi no, solo cercate. Il punto però da parte di Nottebohm quanto di Brahms nel mettere sulla loro collezione di infrazioni illustri alle norme codificate, perché ciascuno di lui aveva la sua collezione, non era quello di prendere in castagna Haydn, Beethoven, Schubert, quanto piuttosto ragionare sul perché, sulla motivazione che nei casi specifici aveva portato gli autori a contravvenire alla regola per ottenere un determinato effetto sonoro che forse non sarebbe stato possibile senza l'errore. E quindi, nota Mastrangelo, Brahms e Nottebohm sono interessati a cogliere, dice, la lingua viva del compositore passandola al setaccio della lingua statica, inerte dei trattati. Un lavoro svolto in realtà esclusivamente sugli autori del passato, ci sono pochissimi esempi contemporanei. Ecco, fra le eccezioni di rilievo, Mastrangelo cita la Carmen di Georges Bizet, molto amata da Brahms. Noi adesso vi proponiamo un ascolto da una vera e propria rarità brahmsiana. Si tratta del Rinaldo, opera 50, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, composta fra il 1863 e il 68 su testo di Goethe, a sua volta ispirato alla Gerusalemme liberata del Tasso. Ascoltiamo in particolare l'introduzione strumentale, il coro iniziale dei compagni di Rinaldo, Zu dem Strande, Zu der Barke, e il recitativo e l'arioso di Rinaldo, O lasst mich einen Augenblick noch hier, e poi Ihr wart so schön, nun seid ihr ungeboren. Steve David Slim, tenore, con la Dresden Philharmonie, diretta da Michel Plasson.

Rinaldo, opera 50, cantata per tenore, coro maschile e orchestra di Johannes Brahms, composta fra il 1863 e il 68 su testo di Goethe da Torquato Tasso. Abbiamo ascoltato in particolare l'introduzione strumentale, il coro iniziale dei compagni di Rinaldo e il recitativo ilarioso del protagonista. Il protagonista era il tenore Steve David Slim con la Dresden Philharmonie diretta da Michel Plasson, e questa sospensione armonica prepara l'attacco della lunga e bellissima doppia aria di Rinaldo, Stelle Heer der Goldener Tag, che non possiamo purtroppo proporvi per ragioni di tempo, ma anche perché ciò che ci interessava qua era proprio questo coro iniziale, perché è stato al centro di una discussione fra Brahms e Spitta, ricostruita da Daniele Mastrangelo nel nostro libro del giorno, ovvero Brahms e la musicologia del secondo Ottocento, edito da Neoclassica, perché Spitta trovava un po' disorientante l'idea di trasformare il coro dei crociati in un vero e proprio personaggio collettivo che piano piano viene contagiato dallo stato d'animo dell'eroe. Brahms risponde subito, risponde punto per punto in questi termini. L'inizio del Rinaldo, lei dice, risulta al pubblico inatteso e privo d'efficacia. Ora, dato che lei è il primo a cercare con argomenti un fondamento alle mie intenzioni, sarà anche il primo a conoscerle, perché in genere non amo affatto monologare sui miei lavori. Voglio dirle che un coro distaccato e freddo non sarebbe stato adeguato né sufficiente alla situazione. Il musicista deve possedere un talento alla Carl Wilhelm Gropius, che è stato un pittore, decoratore e scenografo, in modo da immergerci completamente nell'atmosfera che l'amada Armida e fonde sull'isola. Gli stessi cavalieri crociati dovrebbero esserne affetti e provare un dolce leggero brivido allorché cantano Hier bevere sich der Stark, e qui si provi il forte. Così Johannes Brahms, che tra l'altro dimostra di essere meno insicuro e influenzabile di quanto una certa tradizione storiografica lo ha dipinto, e noi ci lasciamo con un omaggio a Brahms da parte di Carlos Santana, Love of My Life, da Supernatural, album del 1999, qui con Dave Matthews e Carter Beauford, e come sentirete il tema della canzone altro non è che il tema di apertura del terzo movimento poco allegretto dalla terza sinfonia in fa minore, opera 90 di Brahms. Con questo ascolto ci salutiamo, dopo di noi il GR e la rassegna della stampa estera di Radio Tremondo, quindi buona continuazione d'ascolto da Renata Scognamiglio e Federico Vizzaccaro.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ha ripreso conoscenza, ma restano preoccupanti le condizioni di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare 5 Stelle a Cuba per un reportage giornalistico è stato trasferito in ospedale a La Habana dopo il grave malore che lo aveva colpito venerdì.
3: Alessandro Di Battista si trova ora ricoverato all'ospedale Hermano Samejeras della Habana, una delle migliori strutture dell'isola. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si era sentito male venerdì sera, un forte mal di testa, un malessere diffuso, in seguito al quale era stato necessario un primo ricovero in gravi condizioni nel nosocomio di Santa Clara. Palazzo Chigi monitora la situazione ed ha predisposto, attraverso l'ambasciata italiana, un aereo medico per farlo rientrare nel nostro paese, se le condizioni fisiche lo consentiranno. L'ex pentastellato, 48 anni, che lavora come giornalista e realizza inchieste per il Fatto Quotidiano, si trovava a Cuba per un reportage dal titolo La polvere del mondo per il quotidiano TV Loft. Auguri di pronta guarigione si sono susseguiti per tutta la giornata di ieri dai diversi schieramenti politici. La notizia del ricovero mi ha lasciato senza parole e con me l'intera comunità 5 Stelle è rimasta sgomenta. Così in un post il leader pentastellato Giuseppe Conte, che poi aggiunge: forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te, scrive sui social Luigi Di Maio. Alessandra Allegra, GR3.
4: In Islanda è ancora in corso lo scrutinio del referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione del paese all'Unione Europea, interrotti da diversi anni. Al momento il risultato è incerto, con il sì in vantaggio nella capitale Reykjavik, mentre il no prevale nettamente nelle zone periferiche del paese, dove è più forte l'influenza della lobby dei pescatori. Proprio sui diritti per la pesca, principale attività economica dell'isola, si è giocata la campagna referendaria.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, emergono nuovi particolari sulla visita del direttore della CIA a Mosca. Intanto Kiev è finita nuovamente sotto attacco nella notte dopo l'esplosione che ieri ha fatto almeno 37 vittime alla periferia della capitale.
5: A Kiev si contano i danni dell'ultimo attacco notturno russo, diversi gli incendi da domare nel quartiere di Obolonsky, dove è stato colpito anche un edificio di 12 piani. Le esplosioni sono state avvertite in tutta la capitale. Solo ieri un altro raid russo aveva colpito il distretto di Bucha alle porte di Kiev, centrando un deposito dell'esercito. Il bilancio è di almeno 37 morti e oltre 40 feriti. La risposta ucraina arriva ancora una volta sul fronte delle infrastrutture energetiche russe. Nel nord ovest del paese è stata colpita una raffineria dopo che un drone si è schiantato nelle vicinanze. Intanto, secondo un'indiscrezione del sito Axios, il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita a sorpresa a Mosca, avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky. La missione del capo dell'intelligence statunitense avrebbe avuto l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi segreti russi potessero contribuire a convincere Putin a tornare al tavolo dei negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione della Casa Bianca. Azzurra Meringolo, GR3.
4: La catastrofe che ha colpito la regione malaiana tra Nepal e Tibet è salita a 750 il numero dei morti accertati, mentre dispersi sono oltre 3.000, fra loro anche tre italiani, il gioielliere di Rapallo Marco Ratto e una coppia italo-svizzera di cui sono stati diffusi i nomi, Patrizia Marziale e Luca Baracchini. I soccorritori lavorano senza sosta nel fango.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona per esprimere vicinanza alla comunità cittadina alle prese con le conseguenze di una violenta ondata di maltempo, e la regione Lombardia chiederà di estendere lo stato d'emergenza anche a Mantova, Bergamo e Pavia.
6: Cremona è una città sfregiata. In soli 10 minuti la furia di vento e grandine ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato tetti, rovinato edifici pubblici e privati e causato danni a circa 10.000 auto. Anche i due edifici simbolo della città sono stati colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Ma è ancora difficile fare un bilancio preciso dell'ammontare dei danni. Il sindaco Andrea Virgilio.
7: Stiamo aprendo una fase di monitoraggio, perché ci sono cose evidenti che anche voi potete raccogliere, ma ci sono, rispetto alla struttura, cose meno evidenti, servono delle diagnosi.
6: Centinaia e ancora in corso gli interventi dei pompieri, come spiega Andrea Piazza, vicecomandante Vigili del Fuoco di Cremona.
8: Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città. Questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
9: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
10: Non riuscivo a chiudere la porta.
6: 43 feriti, nessuno fortunatamente grave.
4: Simona Decina, GR3. Il caso report. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua sostituzione alla conduzione del programma da parte della RAI. Attraverso i suoi avvocati chiede il reintegro e minaccia il ricorso a un'azione legale. Intanto la vicenda alimenta anche una polemica tra i partiti, con quelli di maggioranza che plaudono all'avvicendamento, mentre le opposizioni parlano di editto Meloni.
2: Femminicidio a San Giovanni sul Natisone, in provincia di Udine. Una donna di origini cinesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dal marito, suo connazionale, dopo una violenta lite. I vicini, allarmati dalle urla provenienti dalla casa, hanno chiamato il 112. L'uomo è in stato di fermo. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
12: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno a Luigi Spinano, sono le 6:52 minuti e 15 secondi adesso, siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 che come ogni domenica oggi dedica un'attenzione particolare ai magazine settimanali, ma ovviamente non trascura le notizie dell'ultima ora che vengono pubblicate dalle versioni online sia delle riviste che dei quotidiani. E oggi allora guardiamo innanzitutto, per quanto riguarda l'Europa, all'Islanda dove si è svolto ieri un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La BBC titola: referendum in bilico, lo spoglio dei voti continua, e questo è un po' il titolo di quasi tutte le testate della stampa estera. E però, andando su Fretta Blading, quotidiano di Reykjavik, abbiamo già un responso, vediamo se è giusto. Il titolo è: tutto lascia intendere che la risposta alla domanda sull'Unione Europea sia no. Dall'Islanda alla stampa tedesca con Welt on Sonntag, ma anche la testata paneuropeo politico che hanno in esclusiva la notizia che il cancelliere tedesco Merz, questo è il titolo, è pronto ad accusare la Russia per il recente attentato, fallito attentato all'aeroporto di Lipsia, e a imporre nuove sanzioni dall'Europa innanzitutto al subcontinente indiano, al Kathmandu Post che ci segnala oggi in questo momento, la notizia è davvero di meno di un'ora fa, che il numero delle vittime dell'alluvione Lampo è salito a 734 e il premier nepalese, il ministro degli esteri nepalese ha lanciato un appello affinché si faccia qualcosa per contenere, per aiutare e sostenere i paesi che non sono coinvolti dalle cause della crisi climatica a sopportarne al meglio le conseguenze. Infine, per l'ultimo titolo, andiamo in Medio Oriente, torniamo ahimè a Kusra, la città della Cisgiordania sotto assedio da oltre 3 settimane. Ebbene, ieri i coloni sono ripartiti all'attacco e titola The Times of Israel: hanno occupato un'abitazione con una famiglia palestinese all'interno. E a questo punto iniziamo proprio da qui per la lettura degli articoli che abbiamo selezionato con l'aiuto di Davide Gabrielli alla console, di Cristina Faloci in regia. Ricordo che Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. Partiamo con The Time of Israel allora, e da questo titolo, il titolo sull'attacco dei coloni. Sabato decine di coloni israeliani estremisti hanno attaccato il villaggio di Kusra in Cisgiordania, occupando un'abitazione palestinese con la famiglia all'interno, prima che l'esercito intervenisse per allontanarli. Non è stato immediatamente chiaro, tuttavia, se altri coloni fossero rimasti all'interno della casa o a Kusra. Times of Israel sottolinea che l'esercito non conferma se le truppe abbiano avuto successo nel tentativo di allontanare i coloni. Torniamo alla cronaca: una donna palestinese sarebbe rimasta ferita nell'attacco e trasportata in un ospedale locale. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna è una delle almeno 5 palestinesi ferite negli attacchi dei coloni avvenuti sabato in Cisgiordania. A questo punto leggiamo anche i media locali, come dice Times of Israel, in particolare il Al-Quds News Network, che racconta: diverse decine di coloni sono arrivati a Kusra sabato mattina e hanno iniziato ad appiccare incendi alla periferia della città e a lanciare pietre contro i residenti e le loro case. Le immagini riprese sul posto mostrano decine di coloni che scendono verso la città da una collina vicina, mentre un quad, apparentemente guidato da un colono, attraversa quella che dovrebbe essere una zona militare chiusa istituita dalle forze di difesa israeliane a Kusra diverse settimane prima. Un altro video mostra diverse decine di coloni mascherati che si caricano sui cassoni di alcuni pick-up, che salgono sui cassoni di alcuni pick-up preparandosi a fare irruzione nel villaggio. Nonostante molti dei presunti responsabili siano religiosi, i coloni utilizzano regolarmente veicoli a motore per attaccare le città della Cisgiordania durante lo Shabbat. Filmati separati mostrano diversi incendi nei pressi del villaggio che, secondo le testimonianze, sarebbero stati appiccati dai coloni. Durante l'attacco al villaggio, diverse decine di coloni hanno fatto irruzione nella casa di una famiglia palestinese mentre si trovavano all'interno, barricandosi all'interno dell'abitazione. Sulla situazione che si è creata a Kusra e in altre città della Cisgiordania segnaliamo anche un lungo pezzo, diciamo più di approfondimento, di Palestine Chronicle, con questo titolo: 21 giorni a Kusra, 20 ad Al-Mughayyir. Le città della Cisgiordania si trovano sotto un assedio soffocante, quindi le notizie che arrivano, come quelle quella di ieri, di un attacco, rientrano, ahimè, in questa tragica normalità. Peraltro i coloni ieri non sono andati all'attacco soltanto a Kusra. Aprendo le pagine dell'emittente statunitense NBC, veniamo a sapere che anche una loro troupe, così come una donna palestinese, sono entrate nel mirino dei coloni in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. Alcuni coloni israeliani mascherati sono stati appunto ripresi mentre aggredivano una donna palestinese, un gruppo di giornalisti della NBC News. La troupe si trovava nel villaggio per intervistare una donna che era stata recentemente cacciata di casa dei coloni. Lei e il gruppo di giornalisti stavano camminando verso la cima della collina dove si trova la sua casa quando sono stati attaccati da coloni che hanno lanciato pietre e le hanno presi a bastonate. La donna, Ida Ahmed Abdallah, è stata evacuata dal luogo dell'incidente per ricevere cure mediche dalla Mezzaluna Rossa palestinese. Come reagisce il governo israeliano a tutto ciò? Su Times of Israel veniamo a sapere che Netanyahu ha rotto il silenzio, questo è il titolo, ha condannato la violenza criminale, virgolettato, dopo che i coloni hanno nuovamente attaccato il villaggio assediato. E però ci sono due punti che vengono sottolineati anche dal quotidiano, un quotidiano moderato, non pregiudizialmente ostile al governo Netanyahu. Netanyahu non ha menzionato la mancanza di arresti per le violenze dei coloni, ha affermato che l'occupazione di questa casa a Kusra è, per questa attribuzione è solo la responsabilità di una manciata di rivoltosi che in nessun modo coinvolge il resto della società israeliana e il governo del paese. Intanto sempre Times of Israel ci informa che il capo dell'esercito ha ordinato un massiccio rafforzamento delle truppe in Cisgiordania a causa dell'escalation delle tensioni. Guardando invece agli approfondimenti di oggi e a quelli offerti da alcune settimanali e riviste, segnaliamo uno degli ultimi lavori di 972 più 972 Mag, lo ricordo, una rivista molto particolare, una rivista potremmo dire israelo-palestinese che ha giornalisti sia israeliani che palestinesi. Nell'ultimo numero troviamo un reportage sulle cosiddette escursioni armate dei coloni israeliani, ovvero coloni che si muovono nei territori della Cisgiordania e si aggirano nei paesini palestinesi e poi li attaccano, ma arrivano, ecco, presentandosi come persone in gita. Scrivono Ahot Porat e Roy Kleitman che non sono una novità ma stanno diventando mortali, e riferisce appunto di numerose episodi di questo tipo. I coloni si spostano in Cisgiordania per quelle che sembrano essere gite in giorni di festa sotto scorta militare, e in questo modo attaccano e espandono la presenza ebraica a spese dei palestinesi. Chiudiamo questa ampia apertura che abbiamo voluto dedicare al Medio Oriente, alla situazione in Cisgiordania, con uno dei titoli più forti nel numero di questa settimana del New Yorker. Il titolo è questo: nuove mappe mostrano come Israele abbia impedito, anzi abbia frustrato le speranze di uno Stato palestinese. Il catenaccio dice: la vertiginosa espansione degli insediamenti in Cisgiordania ha reso sempre più irrilevante il discorso americano sulla cosiddetta soluzione dei due Stati. Restiamo a questo punto in una edicola statunitense, dando un'occhiata anche alla copertina di Newsweek. È graficamente molto bella e devo dire però è curiosa per la scelta che viene fatta dal settimanale su che cosa mettere appunto come cover story, come storia di copertina. Ebbene, questa settimana la scelta è quella di occuparsi del destino del principe William d'Inghilterra. C'è una bella immagine del principe con una sciarpa al collo, una birra in mano. Il titolo è The Every Man Who Would Be King, l'uomo comune che diventerà re, ed è un'inchiesta sui limiti del tentativo del principe William di far sembrare la monarchia il più plebea possibile. E infatti anche l'immagine, questo lo raffigura bene, perché l'ombra del principe William è quella di un sovrano con tanto di scettro e corone. Ecco, se vogliamo capire come sta andando l'America, però appunto forse meglio non soffermarsi sulla copertina di Newsweek dedicata al futuro sovrano britannico, ma magari su quella di Economist, che è un settimanale britannico e ha una storia di copertina, devo dire, graficamente splendida questa settimana. Sembra quasi un lavoro del maestro della pop art Jasper Johns, che ha ritratto e ha raffigurato nei modi più diversi la bandiera statunitense, Star and Stripes. La copertina di Economist prova a descriverla: un campo rosso e dominato da una bandiera appunto degli Stati Uniti, fatta però con il filo spinato. Il titolo sopra è Keep Out, stata alla larga, punto esclamativo, e poi sotto The Unwelcoming States of America, e quindi gli Stati dell'America non accoglienti. Ecco, la traduzione è un po' debole, ed è una storia di copertina dedicata a come Donald Trump stia mantenendo le promesse di deportazione di migranti, promesse che l'hanno aiutato parecchio a vincere le ultime presidenziali. Ma poi Jack Catenaccio sottolinea: questo non si sta rivelando popolare, potrebbe pesare nelle urne nelle elezioni di medio termine, le politiche sull'immigrazione stanno cambiando, anche perché, sottolinea l'Economist, cercando di cambiare la traiettoria demografica degli Stati Uniti, Donald Trump finirà con rendere il paese più debole. Passando dai settimanali ai quotidiani, troviamo diverse storie che riguardano queste politiche di deportazione e di espulsione. Tutte e due, in realtà, le principali storie sono raccontate partendo da un volo che è partito venerdì alla volta della Repubblica Centrafricana, in cui si trovavano 70 migranti che vengono deportati nel quadro di una politica che conosciamo molto bene anche qui in Italia, di esternalizzazione delle frontiere o di delocalizzazione o outsourcing dei centri in cui vengono smistate le pratiche dei richiedenti asilo. Ecco, i pezzi che abbiamo trovato, uno sul New York Times e uno sulla CNN, si soffermano sulle storie di persone che hanno, diciamo così, aiutato molto gli Stati Uniti e che sono stati ricompensati o che sono vicini alle posizioni in politica estera degli Stati Uniti, che vengono ricompensati con l'espulsione in paesi che non conoscono. E certo, la Repubblica Centrafricana non può essere considerata un posto sicuro. Quello della CNN è il racconto, la testimonianza di una giovane iraniana, una giovane attivista, sappiamo solo il suo nome di battesimo, è Nika, il titolo è Scappata dall'Iran, l'America la manda, ha deciso di mandarla in Africa, a Bangui, della Repubblica Centrafricana. Invece il pezzo del New York Times si sofferma sul destino di un giovane afghano, un familiare, un fratello e figlio di alcuni afghani che hanno lavorato con l'esercito americano durante l'occupazione e che è stato adesso deportato con altri, come dicevo, venerdì in un volo diretto nella Repubblica Centrafricana. Lasciamo gli Stati Uniti, veniamo in Europa continentale, con la copertina della rivista francese Le Point, molto interessante, perché una copertina dedicata alla campagna per le presidenziali, per l'Eliseo. Ricordo, si voterà il primo turno già ad aprile, però con un taglio molto particolare o con una scelta molto particolare per quanto riguarda il potenziale candidato che troviamo in copertina. È un viso che conosciamo molto bene, quello di François Hollande, che fu eletto, se la memoria non mi inganna, nel 2014 alla presidenza della Francia. Francia, fu un mandato diciamo abbastanza disastroso e potrebbe però tornare in pista. Il titolo di Le Point è L'Embusqué, l'imboscato, e però poi c'è un virgolettato: se la situazione dovesse rendere necessario, continuiamo noi, una mia candidatura, ebbene François Hollande fa sapere che non si tirerebbe indietro. Le Point lo mette in copertina perché ha una lunga intervista con Hollande e degli estratti esclusivi, dei frammenti esclusivi del suo libro che sta uscendo, che si chiama Unir, ed è un libro che sembra una piattaforma elettorale in cui si parla di pensioni, in cui si parla di tasse, di immigrazione, di competitività e via dicendo. Devo dire che almeno dal punto di vista mediatico l'intuizione o l'anticipazione, chissà, di un François Hollande candidato nel 2027 trova una conferma anche nell'apertura di oggi del quotidiano Le Monde, che ci fa sapere, traduca l'impronta, che il formicaio di François Hollande, cioè la sua squadra, è già in campagna elettorale. L'ex presidente della Repubblica ha radunato sostenitori e curiosi a Blois per ascoltare il suo discorso in veste, scrive Le Monde, di quasi candidato. Escludendo la partecipazione alle primarie socialiste, Hollande ha annunciato un incontro a dicembre per determinare il modo migliore per vincere. Quindi c'è questa possibilità un po' clamorosa di un tentativo di ritorno all'Eliseo dell'ex presidente François Hollande. Sempre diciamo alla categoria, si è detto senza mancanza di rispetto, del vecchio che avanza e che si ripresenta, ecco, segnaliamo anche sul magazine del britannico Guardian una lunga intervista all'ex premier Gordon Brown. Il titolo che sceglie il Guardian è un virgolettato dell'ex capo del governo e cancelliere dello scacchiere. L'Irlanda sarà unita, l'ex primo ministro ritiene che l'Irlanda del Nord alla fine si separerà dal Regno Unito, ma resta, dice, contrario all'indipendenza della sua Scozia. Lasciamo il Regno Unito, restiamo in Europa, andiamo però a questo punto sul teatro di guerra europeo con l'Ukrainska Pravda e il Kyiv Post, così come altre testate, questa volta della stampa estera rispetto all'Ucraina, che danno conto di un nuovo devastante bombardamento nell'oblast della capitale ucraina, con la morte di almeno 37 persone. Un bombardamento che poi solleva molti interrogativi, lo leggiamo sulla stampa locale, sulla questa decisione di avere depositi di munizioni anche in zone abitate, vicine ad alcune abitazioni, che diventano quindi un bersaglio per i bombardamenti di Mosca. Lasciamo l'Ucraina, ma restiamo sul tema della guerra. Tutta la settimana è stata dominata dalle ipotesi di attacchi della Russia nei confronti di alcuni paesi della NATO, questo anche sulla scia del viaggio a sorpresa e rimasto per poco segreto del nuovo capo della CIA a Mosca. Mosca, Radcliffe avrebbe così consegnato un avvertimento a Vladimir Putin. Oggi non attaccare paesi della NATO, oggi Wall Street Journal torna sulla questione: la Russia sta bombardando l'Europa con una nuova ondata di attacchi nella zona grigia, si parla di sabotaggi e altro. Però su questo la notizia più importante oggi c'erano due testate, Welt am Sonntag, e quindi il domenicale di Die Welt, e Politico, sono entrambi parte dello stesso gruppo editoriale, gruppo Springer. Ebbene, la notizia è questa: che la Germania intende, quindi Merz intende attribuire la responsabilità dell'attentato di Lipsia, ritrovamento di un drone esplosivo nei pressi di un cargo ucraino all'aeroporto della città, alla Russia, e di annunciare nuove sanzioni contro entità russe, che saranno sanzioni nazionali, non quelle tra virgolette prescritte dall'Unione Europea. Sottolineano le due testate che c'è anche una questione di politica interna, perché l'annuncio di queste sanzioni arriva a pochi giorni delle elezioni in Sassonia, in Germania orientale, elezioni che per la prima volta potrebbero portare al potere in un Land l'AfD, il partito di estrema destra che è noto per la sua posizione questione filorussa, quindi politica estera e di sicurezza, ma anche politica interna. Segnaliamo, visto che siamo in Germania, anche la copertina di questa settimana di Der Spiegel, il titolo è Risse di strada, e il settimanale tedesco racconta come la Cina sta travolgendo l'industria automobilistica tedesca, l'attacco delle case cinesi che sbarcano in Europa sta colpendo le aziende tedesche che, come sappiamo, stanno vivendo, tutto il comparto dell'automotive tedesco, un momento di grande debolezza. La Cina parla di altro, la Cina parla invece attraverso le sue riviste come Beijing Review del suo approccio pacifico o pacifista alla politica estera. Ecco, la copertina di Beijing Review è tutta dedicata a un volo di colombe della pace, proprio con questo titolo, Peaceful China, una visione per stabilità e per la crescita. Prima di salutarci abbiamo tempo per tornare in Nepal, anzi a cavallo tra Nepal e Tibet. È arrivata poco fa la notizia che il numero delle vittime è salito a 734, il numero delle vittime dell'alluvione di pochi giorni fa. Le operazioni di soccorso al confine sono entrate quindi nel quinto giorno. Il numero dei dispersi continua a salire perché arrivano nuove informazioni. Adesso si aggira intorno ai 1000. Ecco, vogliamo segnalare oggi anche l'appello, l'ho detto prima, del Ministero degli Esteri nepalese, che ha detto è necessario uno sforzo globale per affrontare il cambiamento climatico, ed è un appello che arriva da un paese che ne subisce le conseguenze senza, attraverso la sua minima produzione industriale, causare la crisi. E su questo tema c'è un bellissimo, devo dire, editoriale, lo potete leggere, è accessibile, non bisogna essere registrati al sito del Kathmandu Post. Il silenzio del cuculo e le inondazioni catastrofiche ci avvertono che il futuro climatico del Nepal è già qui. Il vero problema che incombe su di noi è la silenziosa crisi climatica. Segnaliamo anche un articolo, un lungo articolo del New York Times su l'Himalaya che si sta squagliando. Questa era l'ultima notizia di oggi di Radio Tremondo. Potrete riascoltare la nostra rassegna tra poco su Rai Play Sound. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Serena Danna, che questa settimana conduce la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open.
10: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3, a chi ci ascolta in podcast dagli studi di Milano. Oggi è domenica 30 agosto e ci avviamo all'ultima lettura dei giornali insieme. La notizia di Alessandro Di Battista, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle, ricoverato ancora in gravissime condizioni a Cuba, è ovviamente su tutte le prime pagine dei giornali. Un piccolo aggiornamento: le notizie delle ultime ore danno Alessandro Di Battista sveglio, ma ancora appunto in condizioni molto gravi. È stato trasferito in un ospedale dell'Havana ecco, c'è solidarietà da parte di tutta la politica italiana, e la notizia del malore e delle condizioni di salute di Alessandro Di Battista è, insieme a Ranucci e le vicende di Report, appunto molto ben in evidenza sulle prime pagine. Ranucci, tutti concordano sull'ora del contrattacco legale, e per i giornali possiamo dire anche che è l'ora delle voci degli inviati del programma, che oggi rilasciano appunto diverse interviste. Ovviamente c'è l'ultimo devastante bombardamento in Ucraina con 37 morti, ma anche la tromba d'aria a Cremona e le primarie, anticipazioni di manovra. Ma partiamo dal quotidiano La Repubblica, che continua il dibattito sulle primarie, sull'opportunità delle primarie nel centro-sinistra. Oggi lo fa con un corsivo di Michele Serra: per vincere serve una proposta prima di un leader, e un'intervista a Fratoianni: le primarie non sono la priorità. Al centro, in evidenza, battaglia sul nuovo report. Il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori è disposta a lasciare. La Rai tira dritto: sostituiremo chi va via. Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Cioè un commento di Annalisa Cuzzocrea, che proveremo a leggere nello spazio degli approfondimenti, quel rumore di fondo. C'è la notizia su Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa, e poi c'è un l'editoriale è affidato ad Ezio Mauro, il presidente nel suo labirinto, il presidente Donald Trump, a cui oggi anche poi il Corriere della Sera con Sabino Cassese dedica un altro editoriale. Si vede che si inizia appunto anche a sentire un po' la stagione delle elezioni a medio termine che si avvicinano. Il Fatto Quotidiano, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai. Il Fatto Quotidiano parla di una causa di lavoro per discriminazione e demansionamento. Il giornalista vuole spiegazioni sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro in video in tempi brevi. E poi in alto il fogliettone c'è la foto di Alessandro Di Battista sorridente, che peraltro si trovava a Cuba per realizzare dei reportage proprio per il Fatto Quotidiano. C'è la foto di Di Battista, forza ragazzo, Di Battista ricovero d'urgenza a Cuba, la spalla laterale dedicata ai nodi delle primarie e a Trump che vuole rapinare le riserve del FU Venezuela. Il Domani ha in apertura una foto che ha iniziato a circolare ieri pomeriggio sui siti e sui social, che ritrae la nuova la probabile nuova, diciamo la designata conduttrice di Report Presutti nel ristorante di La Vitola. Anche Presutti a cena da La Vitola, boomerang della Rai sul Report. Inviati in fuga dopo la cacciata di Ranucci, vertice di Telemeloni pronti a cambiare anche la squadra, dubbi sulla scelta dei successori. La neoconduttrice frequentava il bistrò del faccendiere. Ecco la foto. E anche il Domani scrive di Battista, paura di Battista. E poi ci sono due commenti, uno di Marco da Milano: ridare voce a chi non vuole morire meloniano, e Guido Rampoldi su l'Italia non sa più qual è il suo posto. Andiamo al Libero, che dà una sua interpretazione al capitolo della battaglia legale di Ranucci. Di Battista, paura di Battista. E poi ci sono due commenti, uno di Marco da Milano: ridare voce a chi non vuole morire meloniano, e Guido Rampoldi su l'Italia non sa più qual è il suo posto. Andiamo al Libero, che dà una sua interpretazione al capitolo della battaglia legale di Ranucci. Il titolo è: occhio, arriva Teletoghe, i legali di Ranucci alla Rai, stop rimozione.

al comando. C'è anche l'editoriale dedicato a questo argomento di Nicolò Zanon, I diritti fantasma e il rischio di dare le chiavi ai PM, e poi la notizia di Alessandro Di Battista viene data con questo taglio, i deliri dei complottisti sul malore di Dibba avvelenato dagli ebrei. C'è anche una notizia in prima pagina che viene ripresa da altri giornali dell'area di centrodestra, quell'amico del PD dietro al portale punito per terrorismo, diciamo la notizia è di l'articolo è di Pietro Senaldi e si riferisce appunto ad un collaboratore del Partito Democratico De Rosa, che è stato appunto, diciamo, sarebbe dietro al portale web Antifa punito per terrorismo in USA. Ora poi, diciamo, questa punito per terrorismo, l'etichetta Antifa per il governo di Donald Trump è un'etichetta estremamente larga e descrive una rete della sinistra radicale che diciamo secondo il governo americano organizza o sostiene della violenza politica nei confronti dello Stato e che diciamo nell'ultimo aggiornamento include anche in qualche modo contribuisce all'antiamericanismo, quindi ecco, per spiegare quel punito per terrorismo. Andiamo sul manifesto. Pozzo scatenato, il riferimento è all'accordo tra Stati Uniti e Venezuela, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo, durerà un secolo. Caracas ringrazia. E ci sono due commenti, uno di Roberto Livi, la dottrina Don Ro, quindi la dottrina, diciamo, Monroe aggiornata a Donald Trump, e poi Francesco Sassi scrive il capitalismo predatorio vive di colonie. C'è anche una notizia che riguarda i data center, argomento che abbiamo trattato durante questa settimana. C'è una prima vittoria del no in provincia di Brescia, il progetto si è arenato, ha spaccato la destra e il manifesto dà notizia di una manifestazione che ci sarà a Milano il 10 ottobre. In basso i richiami sono per Cremona, l'autunno di disastri è già iniziato, e la strage a Kiev con il raid russo su deposito di armi in centro abitato. Avvenire invece fa una scelta differente, Europa in ostaggio, l'approfondimento è sulle tornate elettorali che sono alle porte in diversi paesi chiave, e scrive Avvenire, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. L'editoriale di Andrea Riccardi, toccare le ferite della guerra, mentre Avvenire ha in prima pagina un'altra notizia americana che riguarda i sudafricani bianchi che vogliono chiedere asilo negli Stati Uniti e che appunto riceveranno $4,500 a testa. Sui sudafricani la selezione alla porta targata Trump. Su Cremona scrive Cremona, conta i danni, siamo una città ferita. Andiamo sulla Stampa, che dà delle anticipazioni su quello che viene chiamato il piano anti-rincari. C'è un'intervista al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, aiuti mirati all'autotrasporto, interventi sulle rinnovabili. La notizia su Di Battista, e poi c'è oggi una puntata della serie di inchieste chiamate Spotlight, come il famoso team investigativo del Boston Globe, dalla culla alla tomba, prigionieri di Timbri e Balzelli, quindi un'inchiesta dedicata alla burocrazia italiana. E poi c'è un commento di Veronica De Romanis, ma ora serve una politica economica. Il Corriere della Sera apre invece sul raid russo e la strage a Kiev.

0: droni su un deposito di munizioni. Zelensky ha parlato di un errore anche ucraino, perché appunto le munizioni erano vicine ad un centro abitato. C'è un'intervista di Marco Imarisio a Markov. Sergei Markov, falco di guerra molto vicino a Vladimir Putin, che dice la guerra contro l'Europa sarà inevitabile. Poi c'è l'approfondimento sulle primarie con un'intervista a Patuanelli: primarie unica scelta, il candidato simbolico, solo una presa in giro. E poi un richiamo anche sul voto sulle elezioni suppletive in Calabria, dove sappiamo ci sarà una prova importante per Roberto Vannacci. Vi anticipavo l'editoriale di Sabino Cassese su America, la nostra illusione. Poi c'è Danilo Taino: così l'AI ci cambia la vita. Andiamo sul Giornale, che sceglie di aprire su il consulente di Elly Schlein. Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elly Schlein. Gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli Antifa. L'esperto digitale ha fondato l'associazione che li finanzia. Poi c'è la ovviamente notizia su Di Battista, e su Ranucci c'è un'intervista a Paolo Zampolli, amico di Donald Trump, inviato di Donald Trump, che dice: fonti di Washington ritengono che Ranucci fosse a conoscenza del fatto che si stesse organizzando un attentato ai suoi danni. Il Messaggero: strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi. Vi segnalo dal Messaggero un approfondimento sulla geopolitica della benzina a firma di Roberto Amoruso. E è ripartito il romanzo dell'estate su Ranucci. Questa volta è La fermezza a termine di fronte dei devoti di Sigfrido Martire. Velocemente vi ricordo che oggi è anche la giornata dei supplementi culturali, quindi ecco, oggi è la giornata in cui troverete in edicola la Domenica del Sole 24 Ore insieme alla lettura del Corriere della Sera e Alias del Manifesto. E ci risentiamo tra un secondo per gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che vi ricordo che saranno disponibili tra pochi istanti su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali. Vorrei iniziare la mia selezione di articoli oggi con la testimonianza di Medici Senza Frontiere dalla Repubblica Democratica del Congo, cioè il racconto dei Medici Senza Frontiere dagli ospedali in prima linea contro l'Ebola. L'articolo è a pagina 11 della stampa, è firmato da Martina Marchiò. Congo, l'Ebola fa strage, l'epidemia dimenticata nelle tenebre africane. E ne abbiamo parlato durante questa settimana. E abbiamo parlato di questo tic dell'informazione che sempre dietro alle urgenze del momento spesso dimentica quelle che sono le crisi ancora in corso e che non si chiudono solo perché l'attenzione della politica o l'attenzione appunto dei media smette di parlarne. E allora vediamo cosa scrive Martina Marchiò. L'altro giorno, mentre ero in macchina, il mio sguardo si è fermato su una bara minuscola rosa. Era così piccola da sembrare quasi un giocattolo. Ho pensato che prima o poi un bambino l'avrebbe occupata. Quella piccola bara rosa mi è rimasta dentro. Qui le bare si vedono lungo le strade, esposte una accanto all'altra, di tutti i colori e di tutte le dimensioni. Grandi, piccole, semplici, colorate, pronte per essere vendute. Sono passati 100 giorni dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. più di 5.000 i casi confermati, oltre 2.700 le persone morte, numeri che letti così sembrano quasi irreali e rischiano di diventare soltanto statistiche. Ma dietro ogni numero c'è un nome, una casa, una madre, un padre, un figlio, una famiglia che aspetta qualcuno che non tornerà. Noi continuiamo a lavarci le mani, una volta, due volte, dieci volte, un'infinità di volte, prima di entrare, dopo essere usciti, dopo aver toccato qualcosa, dopo aver parlato con qualcuno. Eppure, anche quando le mani sono pulite, resta la sensazione di essere ancora sporchi. Sporchi di paura, di quello che abbiamo visto, della consapevolezza che basta un errore, un contatto, un momento di distrazione, perché il virus possa entrare nella nostra vita. Dentro al tutore giallo si suda tanto. Il caldo diventa soffocante, il respiro pesa, i guanti si incollano alle mani fino a diventare una seconda pelle. Ogni gesto deve essere preciso, ogni movimento controllato. Ogni volta che entriamo in una zona ad alto rischio, sappiamo che non stiamo semplicemente indossando una protezione. Stiamo cercando di proteggere noi stessi mentre proviamo a salvare qualcun altro. È difficile raccontare cosa significhi davvero la malattia Ebola. Quello che so è che non è soltanto un virus, è il terrore negli occhi di una persona malata, è la distanza che improvvisamente diventa necessaria anche tra una madre e suo figlio, è una famiglia che non può più abbracciare il proprio caro, è una telefonata fatta sapendo che potrebbe essere l'ultima. E Martina Marchiò racconta le storie di persone che appunto ha incontrato in questi giorni. Mentre noi cerchiamo di contenere il virus, le persone continuano a vivere con la paura, continuano a spostarsi, lavorare, andare al mercato, accompagnare i figli, cercare cibo e acqua, perché anche durante un'epidemia la vita non si ferma. Ed è forse questa una delle cose più difficili da comprendere da lontano. La Repubblica Democratica del Congo non è soltanto Ebola, è un paese immenso, con comunità che hanno già conosciuto anni di violenza, instabilità e difficoltà. In molte zone la fiducia è fragile e la paura può trasformarsi in sospetto. Convincere una persona ad andare in un centro di cura, a isolarsi, a lasciarsi assistere da qualcuno che indossa un tutore giallo è una maschera, non è semplice. Per questo la risposta a un'epidemia non può essere soltanto medica. Poi va avanti, dice, tutto il mondo dovrebbe parlare della Repubblica Democratica del Congo, tutto il mondo dovrebbe parlare di questa epidemia di Ebola, non per alimentare il panico ma la consapevolezza, non per trasformare il dolore in immagini da consumare velocemente ma per ricordare che quelle immagini appartengono a persone reali, servono fondi e risorse per continuare a curare i malati, proteggere gli operatori sanitari, prevenire nuovi contagi e raggiungere le comunità più lontane, perché dietro quei 5.000 casi ci sono migliaia di storie, dietro quei 2.300 morti ci sono 2.300 vite, persone che hanno amato, lavorato, avuto paura, fatto progetti, cresciuto figli e immaginato il futuro. Non lasciamo che diventino solo numeri. E questa era la vicepresidente di Medici Senza Frontiere, Martina Marchiò, da Ituri, Repubblica Democratica del Congo. L'articolo lo trovate a pagina 11 della stampa. A proposito di guerre, di crisi che vengono, come dire, momentaneamente messe in pausa se non c'è una notizia, ecco, se non c'è un aggiornamento, volevo segnalarvi che, ecco, questa settimana per una serie di ragioni non abbiamo parlato di Iran, ma l'Iran continua ovviamente a ad essere purtroppo, diciamo, al centro di una crisi gravissima che è diventata economica e anche sociale. Oggi c'è Jacopo Mocchi sul Domani che racconta il fronte interno, appunto quello dei licenziamenti, delle code per la benzina, delle proteste silenziose, perché appunto le condizioni di vita nel paese si stanno rapidamente deteriorando e sta emergendo un malcontento diffuso nella società. Leggiamo qualche passaggio. Lo scorso 23 agosto i lavoratori iraniani dell'acciaieria statale di Shahdegan nel sud-ovest dell'Iran si sono riuniti davanti ai cancelli dell'impianto per protestare contro licenziamenti ordinati dall'impresa siderurgica. Per mitigare ogni sospetto ed evitare di essere etichettati come agenti stranieri, i lavoratori brandivano la bandiera della Repubblica Islamica dell'Iran e immagini con il volto di Khamenei. Per giorni hanno sfidato le autorità iraniane chiedendo di fermare i licenziamenti che vanno ormai avanti da 10 mesi. Nel video circolato sui social, un lavoratore si rivolge direttamente all'azienda: non licenziatemi, pagatemi gli stipendi, datemi un contratto sicuro e lasciatemi costruire un sindacato indipendente. Le proteste a Shahdegan, che avvengono in una delle regioni più ricche di risorse naturali del paese, raccontano un Iran che sta sprofondando verso una crisi economica senza precedenti, aggravata da una guerra che va avanti da 6 mesi senza una reale via d'uscita. Le condizioni di vita nel paese si stanno rapidamente deteriorando e alcuni video girati a Teheran e in altre città mostrano lunghe file di macchine in coda per il rifornimento in un paese che si trova al terzo posto al mondo per risorse petrolifere. L'articolo di Mocchi prosegue raccontando il malcontento e le difficoltà di un popolo. Se volete leggerlo, lo trovate a pagina 4 del Domani. Veniamo alla vicenda Report e dicevamo che i vari giornali italiani oggi danno in grande evidenza appunto l'inizio di quella che potrebbe essere una anche rapida battaglia legale per il reintegro di Sigfrido Ranucci. Ci sono sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista a Roberto Natale, consigliere di amministrazione della RAI. Apprendiamo leggendo l'intervista che a pagina 3 del Fatto che anche il CDA è stato informato con le agenzie. Natale dice le no a Lorenzo Giarelli, le nomine dei conduttori non sono di pertinenza del CDA, ma nella seduta del 30 luglio era stato chiesto alla Di Rossi che i consiglieri fossero informati delle decisioni sul report, di cui invece abbiamo saputo insieme alle agenzie. Uno schiaffo voluto al CDA, anche per questo io e altri due consiglieri, Davide Di Pietro e Alessandro Di Maio, abbiamo subito scritto una nota per prendere le distanze da questa scelta dissennata che potrebbe avere strascichi in sede giudiziaria. L'intervista poi parla di procedure anomale, dice il giornalista, chiede: è stata una procedura anomala? E Natale dice: di anomalie in questa storia ce ne sono state tante. Abbiamo visto TG1 delle 20 fare un servizio sulle indiscrezioni su un documento della redazione contro Ranucci. Noto che il CDR dell'approfondimento, gli inviati e i capoautori hanno tutti contestato la decisione della RAI, poi abbiamo visto pubblicati sul Tempo i compensi dei giornalisti. Nulla contro il Tempo, ma sono dati che non vengono forniti neanche al CDA per ragioni di privacy. Qualcuno ha indagato su chi li ha fatti uscire e a proposito di etica. E questo era appunto membro del CDA Natale sul Fatto, mentre invece appunto le voci degli inviati oggi sono presenti sui giornali italiani. C'è per esempio Giorgio Mottola, inviato storico di Report, dove lavora appunto alla trasmissione da 14 anni e ricorda Simone Canettieri sul Corriere 100 inchieste all'attivo su politica e criminalità, che dice: credo che al di là degli errori di Ranucci, che sicuramente ci sono stati, la vicenda La Vitola sia stata un pretesto. Canettieri gli chiede: dove ha sbagliato Ranucci? Come gli hanno detto molti di noi, dopo l'inizio dell'indagine, aver rivendicato e costruito con La Vitola un rapporto di amicizia fraterno è stato inopportuno. Tuttavia, come sta emergendo in queste ore, c'era l'intenzione, che risaliva prima della vicenda di La Vitola, di silenziare il report nell'anno elettorale. Peraltro, a proposito di questa notizia che citava prima Natale sul Fatto, cioè degli stipendi degli inviati di Report, ecco, c'è una Canettieri domanda a Mottola: visto che guadagnava 300.000 euro a stagione, male che vada non rischierà di finire alla Caritas? E Mottola dice: il mio compenso arriva al 30-35% di quella cifra, sono altri quelli che prendono dai 300-400.000 in su per fare da megafono al potere e vengono chiusi per i pochi ascolti. L'intervista la trovate a pagina 9, c'è anche un articolo di Antonella Baccaro che mette insieme le motivazioni adoperate dalla RAI nella lettera di esonero. Ci sono dei virgolettati, quindi ecco, sono motivazioni che potremmo definire ufficiali. Appare oramai evidente che l'attività della redazione risulta gravemente compromessa dalle continue pressioni a cui è sottoposto proprio alla vigilia di una nuova stagione. Ancora, il valore del giornalismo d'inchiesta, da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risiede nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Per concludere con un affondo, la credibilità e l'autorevolezza di chi è chiamato a svolgere giornalismo d'inchiesta non possono essere posti in dubbio da percezioni di opacità, commistione e interferenze atte a incriminare la serenità produttiva e il necessario carattere di indipendenza e imparzialità del programma. Questa era Antonella Baccaro, siamo sul Corriere della Sera. Ma vi dicevo all'inizio che mi sembra interessante il commento di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, che il titolo è "Il rumore di fondo nel caso Report", e mi pare mette in luce una questione fondamentale, no? Cioè, dietro tutte queste notizie e non notizie, foto, sospetti, accuse, retroscena, qual è il vero cuore della vicenda? Per capire quello che sta succedendo al Report e dentro la RAI bisogna provare a togliere di mezzo il rumore di fondo, quello messo in giro dai fogli di propaganda della destra, dai siti di complemento, dalla politica che cerca rivincite, dai faccendieri, dagli interessi oscuri, dalle dichiarazioni sbagliate e improvvide di Sigfrido Ranucci, provando a chiedersi qual è il risultato della rimozione del conduttore e della tempesta creata dentro la redazione e a chi giova. Report è da tempo la trasmissione giornalistica più di successo della RAI, ha fatto inchieste ottime, inchieste discutibili, è vista da qualcuno come un totem di infallibilità, da altri come un programma che troppo spesso procede a tesi. Ha ricevuto centinaia di querele per diffamazione, ma non è mai stata condannata in sede penale. Molte sono finite con delle mediazioni, poche, lo dicono fonti RAI a titolo oneroso. È rimasta in questi anni un presidio di libertà dalle ingerenze dei partiti in una TV di Stato sterilizzata, quando non trasformata in strumento di propaganda al servizio del governo Meloni. Ce ne sono altri, fortunatamente. Ci sono conduttori, inviati di TG, autori non disposti a farsi cantori delle narrazioni di Palazzo Chigi, ma è per loro, con tutta evidenza, sempre più difficile. È chiaro, da tutte le tracce lasciate in giro dai difensori del governo e dai suoi stessi esponenti, che l'obiettivo della tempesta scatenata sul Report sia un indebolimento del giornalismo d'inchiesta, soprattutto quando si permette di toccare gli interessi di ministri, vedi alla voce Daniela Santanchè, autority come quella sulla privacy, aziende di Stato o apparati. E che a giovarsene sia una destra che ha messo la trasmissione nel mirino da anni e ha trovato ora l'occasione di colpirla, delegittimandone il conduttore. Mai si è visto un presidente del Senato che mette bocca su chi deve presentare una trasmissione televisiva o un direttore dei programmi RAI che va da Treio definendosi fieramente sostenitore del principale partito di governo, incurante del fatto che questo renda ogni suo gesto sospettabile di ingerenza politica. A questo punto però bisogna chiedersi come si difende Report, come si difende la presenza del giornalismo d'inchiesta in una televisione pubblica sempre più attenta a non disturbare il manovratore. Certo, non è un modo accettabile né efficace l'idea di Ranucci di paragonarsi a Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, scusate, Paolo Borsellino, adesso persino Giulio Regeni. Gli attacchi della politica e dei suoi bastonatori sono stati scomposti e violenti. Gli errori, però, sono stati molti, a partire dal primo, fidarsi di un faccendiere come Walter Lavitola, fino a considerarlo il proprio migliore amico. Il commento va avanti, se volete completarlo lo trovate a pagina 13 della Repubblica. Ieri vi avevo letto, abbiamo anche parlato durante il filo diretto della nomina Fedorov come l'ex ministro della difesa ucraino, che arriva come consulente del Ministero della Difesa italiano. Oggi iniziano ad esserci un po' di dettagli e informazioni maggiori sul ruolo che avrà e appunto su come la sua presenza, ecco, su cosa potrebbe fare in Italia. C'è il focus di Nicola Pinna sul Messaggero a pagina 3, il titolo è Addestramento virtuale e droni per ogni plotone, così l'Italia impara da Kiev, e Nicola Pinna individua 8 aree del metodo Fedorov per l'aggiornamento tecnologico della nostra difesa. E premessa essenziale, solo apparentemente banale: l'Italia non è l'Ucraina, le forze armate hanno una storia, una preparazione, un livello tecnologico diversi rispetto all'esercito di Kiev alla vigilia dell'invasione russa, e le differenze restano evidenti anche oggi, nonostante la rivoluzione che la guerra ha impostato alle truppe di Zelensky. Ma Mikhailo Fedorov, l'ex ministro della difesa che il presidente ucraino ha licenziato, arriva in Italia con una domanda che sembra semplice: come si prepara un esercito a una guerra che cambia ogni settimana? È una questione che l'ex ministro, scelto ora da Crosetto come consulente per l'innovazione, ha dovuto affrontare mentre la battaglia era già in corso, e la risposta non è stata soltanto quella di comprare più armi. Il percorso è stato più articolato: cambiare il modo di addestrare i soldati, scegliere le tecnologie, raccogliere le informazioni e soprattutto imparare dagli errori. Una parte di questa rivoluzione comincia perfino davanti a uno schermo, dentro un simulatore che assomiglia a un videogame. Il soldato entra, affronta una missione, sbaglia, viene colpito, ricomincia e può provare ancora, perché un errore fatto al computer costa qualche minuto e sul campo una vita. Vengono individuate quelle che sono appunto le 8 aree: l'addestramento, i droni, i segreti dei dati, gli acquisti, l'innovazione, dal videogame alla realtà, dal campo all'industria. E se vi interessa, ecco, lo trovate a pagina 3 del Messaggero. Oggi ci sono anche molte più informazioni sull'accordo che abbiamo anticipato, che abbiamo letto ieri, arrivato nella notte, tra Venezuela e Stati Uniti. Ho scelto Anna Guaita, restando quindi sul Messaggero, per provare a condividere, ecco, con voi qualche informazione in più su questo maxi accordo. Il titolo dell'articolo è Venezuela, Trump incassa agli USA 65 miliardi di barili, mossa per uscire dall'angolo. Vediamo cosa scrive Anna Guaita da New York. Il petrolio venezuelano diventa americano, almeno sulla carta. È stato lo stesso Trump ad annunciare l'intesa su Truth Social, con un messaggio dai toni trionfali, chiaramente destinati a calmare le proteste che lo attalagnano da mesi per i costi della benzina alle pompe. Su mia indicazione, annuncia il presidente, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla guerra Pete Hegseth, in stretta collaborazione con la molto rispettata presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e attraverso una partnership con il settore privato, hanno ottenuto il controllo maggioritario degli Stati Uniti su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate in Venezuela senza alcun costo per i contribuenti americani. Trump ha parlato della più grande intesa petrolifera della storia, che raddoppierebbe le riserve americane e comprenderebbe circa un quinto del patrimonio petrolifero del Venezuela. L'architettura dell'operazione è ancora in parte ignota, però si sa che Washington e un operatore privato, del quale non è stato rivelato il nome, costituirebbero una nuova joint venture. Caracas affiderebbe per 100 anni alla nuova società, e diciamo qui non si capisce come appunto possa un governo fare un accordo per 100 anni, il diritto di sviluppare e sfruttare 17 giacimenti. Il petrolio resterebbe formalmente venezuelano, ma gli Stati Uniti avrebbero il controllo effettivo sul 55% del greggio estratto, grazie alla loro partecipazione nella società e al diritto di acquistarlo al costo di produzione anziché al prezzo di mercato. Una parte dell'estratto servirebbe a ricostituire la riserva strategica USA e un'altra andrebbe alle forze armate. Per ora non si registrano reazioni ufficiali, scrive Anna Guaita, da Cina, Russia e dai principali governi latinoamericani. In Italia, lei ne ha comunicato, stiamo lavorando con le controparti venezuelane e con tutte le autorità coinvolte per contribuire al rilancio del settore energetico del paese a beneficio della sua popolazione e della sicurezza energetica. L'articolo va avanti chiaramente provando a dare spazio alle conseguenze per il Venezuela. Per Caracas la posta in gioco è enorme. Il governo calcola che l'accordo possa attirare 100 miliardi di dollari di investimento, produrre 209 miliardi in entrate fiscali. Il Venezuela possiede circa 303 miliardi di barile, che sono circa il 17% delle riserve mondiali, ma in grado di estrarre soltanto 1,25 milioni di barili al giorno, poco più dell'1% della produzione globale. Se avete voglia di continuare a leggere di questo accordo, lo trovate appunto a pagina 5 del Messaggero. Ieri, ricordate, appunto, con un ascoltatore del filo diretto si è tornato a parlare di Ceuta, e Ceuta, ecco, riprende la sua visibilità sui giornali, anche perché la prossima settimana l'Italia deciderà se sospendere o meno lo stop di Schengen, e ecco, quindi si preannuncia una settimana di scontri europei importanti. L'articolo è sul Corriere della Sera. Leggiamo qualche stralcio. Ceuta, Sanchez in difficoltà, chiede aiuto a Frontex, il PPE lo porta in tribunale. Ieri lancio di pietre contro una pattuglia. È passato un mese da quando 72.000 persone entrarono a Ceuta dal mare e 80 di loro morirono annegate. Gran parte sono state fatte rientrare in Marocco. Ne sono rimaste 5.000, secondo il governo di Madrid, 10.000 secondo fonti locali. Dalla spiaggia di Trampolin non si sono catapultate da nessuna parte. La situazione nell'exclave spagnola non è tornata alla normalità. Nei giorni scorsi è cresciuta la tensione per le azioni di centinaia di residenti che hanno marciato al grido di Ceuta Unida, Hamas era vencida ed espulsione per gli invasori. I manifestanti giovedì avevano cercato di bloccare con la forza le squadre della Croce Rossa che portavano cibo e acqua ai migranti. Si è sfiorato lo scontro tra gruppi di stranieri e residenti. Il Partito Popolare e l'estrema destra di Vox ieri hanno lanciato un appello alla calma, accusando però il governo di immobilismo, mentre i socialisti hanno accusato l'opposizione di fomentare odio. Alcune centinaia di residenti sono tornati venerdì nella centrale piazza di Spagna, questa volta pacificamente, con un lancio simbolico di garofani verso la sede del governo centrale. Ieri sono stati alcuni migranti a usare violenza in seguito a un lancio di pietre contro una pattuglia. Un sergente si è ferito lievemente cadendo a terra, mentre quattro assalitori sono stati arrestati. Il focus del Corriere prosegue con la posizione dell'Unione Europea, che lavora alla richiesta presentata dalla Spagna per ottenere il sostegno di Frontex e di altre strategie, agenzie comunitarie, e appunto gli scontri ovviamente interni in Spagna. Se volete leggerlo, lo trovate a pagina 17 del Corriere della Sera. Dicevamo che il Manifesto, appunto, aveva in prima pagina la notizia del data center della Discordia, che è stato, diciamo, momentaneamente stoppato dividendo la destra. C'è l'articolo di Andrea Capocci che scrive: non si ferma la contestazione contro i data center, e anzi si mette in rete a livello nazionale. Milano con tutta probabilità il 10 ottobre ospiterà la prima manifestazione nazionale sul tema. L'ultimo fronte, appunto, è quello di Travagliato, cittadina della provincia di Brescia, che ospita 14.000 abitanti, una storia da raccontare. Qui sarebbe dovuto sorgere un nuovo centro di elaborazione dati. L'operazione immobiliare da 1 miliardo di euro è condotta dalla Eastgate SRL, che nel capitale sociale ha solo 12.000 euro. A mettersi di traverso è stata la mobilitazione dei cittadini, indispettiti dalla gestione opaca della vicenda da parte del sindaco leghista Renato Pasinetti, eletto per il terzo mandato nello scorso maggio. Solo a giugno, con le urne appena chiuse, la cittadinanza ha scoperto il progetto del Maxi Data Center, depositato in comune nello scorso dicembre. La protesta non si è fatta attendere appunto ha portato ad una vittoria provvisoria ecco, se l'argomento vi interessa lo trovate a pagina 5 del quotidiano Il Manifesto. C'è anche un commento di Teresa Numerico: l'Europa colonizzata dalle piattaforme. Velocemente vi vorrei segnalare due articoli sul tema della scuola e appunto del difficile poi rapporto tra tecnologia e scuola. Su Avvenire c'è l'ombra dei chatbot sui docenti e si riferisce alle nuove tecnologie, alle sperimentazioni, ecco, partite del Ministero, che il Ministero dice danno risultati positivi, molte scuole sono attendiste. Da settembre l'intelligenza artificiale sarà nei programmi. 8 ragazzi, 8 studenti su 10 utilizzano l'AI abitualmente per fare compiti e verifiche. Ovviamente la domanda da farsi è: i docenti, la scuola italiana, quanto è pronta ad affrontare, per affrontare questa nuova sfida degli studenti? E c'è Andrea Benassi, tecnologo di Indire, che ha censito le scuole più all'avanguardia, dice: la maggior parte esplora la punta dell'iceberg, non pensa a un modo per trasformare la didattica perché manca un disegno d'insieme. E se volete, l'articolo di Andrea Ceredani è su Avvenire a pagina 7, mentre il Fatto Quotidiano, ecco, ha una notizia interessante. Ricordate, il governo Meloni aveva parlato e promesso uno psicologo a scuola, e lo psicologo a scuola è diventato un'app che si chiama Ascoltami, ed è tutto ciò che resta di una legge che prevedeva un presidio psicologico dentro e intorno alla scuola, capace di intercettare il disagio prima che diventi emergenza, scrive Linda Di Benedetto. Con un decreto firmato a fine marzo 2026, attivato il 28 maggio, il Ministero dell'Istruzione ha confezionato un voucher da 250 euro per 5 colloqui online da casa, riservati solo a chi frequenta l'ultimo anno delle medie o il primo biennio delle superiori. Dei 18,5 milioni stanziati, uno se lo mangia al software e si punta a raggiungere almeno 35.000 studenti quest'anno. La misura è attiva fino all'esaurimento delle risorse. Non conta chi ha più bisogno, ma chi arriva prima. Serve uno speed, il consenso dei genitori e la fortuna di avere una connessione internet decente, lasciando fuori, come è facile intuire, chi vive in contesti di forte povertà educativa o di fragilità informatica. E Di Benedetto giustamente dice: il duo Valditara Giorgetti risponde con un palliativo digitale, la sofferenza giovanile viene abbandonata a cifre spaventose. Infatti ricorda con una serie di dati, per esempio i ricoveri pediatrici per crisi psichiatriche acute sono più che raddoppiate, l'autolesionismo coinvolge un giovane su 5, l'incidenza dei gesti parasuicidari tra i 12 e i 17 anni è quasi triplicata. Quindi ecco, e questo diciamo è per il momento l'intervento di un governo che appunto aveva promesso una azione concreta sulla salute mentale nelle scuole italiane. E restando in quest'ambito, non riesco a leggerlo perché il mio tempo di rassegna è esaurito, però c'è Michele Bocci su Repubblica, pagina 22, che parla della grande crisi dei donatori. Sono stati persi 2.000 trapianti l'anno. Nel 2021 le persone che rifiutavano l'espianto in caso di morte erano il 31%, ora sono salite al 43%. C'è l'allarme da parte degli esperti e Zita Dazzi intervista anche un esperto di trapianti, Massimo Cardillo. Se volete questo tema, se volete leggere questo tema, lo trovate a pagina 22 della Repubblica. E la rassegna di oggi finisce qui, e ora il momento del filo diretto. Io vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: E bentornati al nostro filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo appunto che siete in ascolto di Rai Radio 3 e arrivano molti messaggi sui tanti argomenti toccati dalla rassegna stampa, ma diciamo anche estranei, ecco, su cui ritenete voi di appunto di dover giustamente scrivere. Per esempio c'è Mariangela da Alghero che parla di quello che sta succedendo in Ogliastra, dove ad Arzane Deligne un pauroso incendio ha distrutto un grande bosco, vigneti, oliveti, ovili, evacuato un centinaio di persone. Perché non se ne parla sui giornali? Intanto non piove da aprile, le temperature continuano a essere infernali, fatico a concentrarmi su notizie diverse dal disastro climatico, scrive Mariangela. Peraltro mi sembra di ricordare un altro SMS su quello che sta succedendo in Ogliastra in settimana. Spero appunto di ricordare bene, e ha ragione Mariangela che non è un argomento che ha trovato, diciamo, spazio. Io purtroppo non ho Nuova Sardegna in mazzetta, quindi non so quanto diciamo quantomeno i giornali locali stanno seguendo questa vicenda. È vero quello che dice lei, che in questo momento, ecco, pensiamo appunto a quello che è successo ieri a Cremona, che effettivamente, diciamo, è chiaro che noi in un'estate come questa, segnata dal dramma del Nepal, ecco, vedere anche quello che succede e che succede sempre di più. E infatti, ecco, devo dire che una cosa che mi fa molto arrabbiare è quando continuo a trovare anche sui giornali il tag o l'occhiello, ecco, tag è una parola che si usa sui siti, che è, diciamo, l'occhiello, maltempo, ecco, perché ovviamente il maltempo non c'entra niente con quello che è successo ad esempio ieri a Cremona, dove ora diciamo non ricordo, ma in 10 minuti credo, se non di meno, sono state, diciamo, ci sono stati 40 feriti, migliaia di alberi sradicati, danneggiate 10.000 auto, e avete visto tutte le immagini del Duomo, della Torre Civica che sono, diciamo, crollati, ed ecco, ed è chiaro che, diciamo, il problema non è sicuramente appunto maltempo, ma abbiamo imparato, stiamo imparando anche queste nuove, questi nuovi termini, no? Il downburst legato a una nuova, a una supercella che oggi per esempio sul Giorno veniva definita una devastante macchina termica che ha generato venti violenti, e visto che ovviamente il caldo e queste ondate di caldo sono sempre più frequenti, ecco, dobbiamo aspettarci che siamo diventati la nuova normalità. Prendiamo una telefonata. Pronto?
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Salvatore, buongiorno. Lo chiamo da Brescia. Senta, buongiorno. Farò un intervento che avrei voluto fare, buongiorno a lei, avrei voluto fare questo intervento nei giorni scorsi, ma la questione di Battista permetterà adesso di fare un focus sulla situazione cubana. Ricordiamo a tutti, per cortesia, che Cuba sta vivendo un assurdo, anacronistico, soprattutto criminale embargo americano nei suoi confronti. 10 milioni di persone, la popolazione dell'Ungheria o quella della Lombardia, se vogliamo fare un paragone con l'Italia, stanno soffrendo in maniera assurda perché 350 milioni di americani, gli americani, gli Stati Uniti, hanno deciso che questa popolazione, questi 10 milioni, devono rischiare la fame, devono morire di fame. Il paese che consuma il 30% delle risorse mondiali, con solo il 5% della popolazione mondiale, ha deciso che 10 milioni di persone debbano praticamente cercare, non so, di sopravvivere, non si sa come, perché questo embargo, ripeto, anacronistico e criminale, dura da 50 anni e adesso la stretta è stata proprio portata allo stremo, alle estreme conseguenze, da un presidente, da un quello che io reputo uno psicopatico, che ha deciso che Cuba deve soccombere, Cuba deve andare al tracollo. Non si sa per quale motivo. Io posso immaginarlo, motivi politici, motivi economici, motivi di dominanza mondiale, ma questa situazione persiste da 50 anni. Cosa stiamo facendo? I cubani hanno fatto molto anche per noi durante la pandemia. I cubani esportano i loro medici in giro per il mondo, e noi cosa stiamo facendo per loro? L'umanità cosa sta facendo per un popolo che disumanamente sta per essere portato alle estreme conseguenze? Questo è il mio intervento e vorrei una gentile risposta, se è possibile ovviamente, ma anche che la gente iniziasse a pensare a tutto questo.
0: La ringrazio per il suo intervento e la cosa che diceva all'inizio la trovo, ecco, molto vera, nel senso che è chiaro che oggi, appunto, con la triste notizia, la preoccupante notizia della salute di Alessandro Di Battista, ecco, vediamo che no, iniziano, diciamo, ad esserci, e sicuramente ci saranno, diciamo, nei prossimi giorni, ecco, magari ci sarà un'attenzione in più su quello che accade nel paese, su quello che sta accadendo nel paese. Tante cose le ha dette lei. Quello che sta vivendo Cuba è una, diciamo, una crisi senza precedenti, che da che appunto doveva essere, diciamo, da che era solo energetica è diventata una crisi umanitaria, sanitaria, le ultime, ecco, aggiungo solo alle cose che ha raccontato lei, appunto ormai quasi tutte le aziende straniere hanno abbandonato Cuba, stanno abbandonando Cuba a causa delle sanzioni degli Stati Uniti, e quindi è evidente che la situazione è destinata solo ed esclusivamente a peggiorare. Quindi è chiaro che c'è un problema di un presidente, di un leader americano che in questo momento, ecco, sta utilizzando il suo potere per sistemare a modo suo tutte le questioni che ritiene aperte, essenziali per l'economia statunitense. Sicuramente Cuba è fanno parte da sempre, diciamo, un po' un'ossessione americana. Sicuramente nel caso di Trump, Trump sta cercando di soffocare economicamente Cuba per costringere il regime a trattare con gli Stati Uniti, ed è evidente che trattare da una posizione di debolezza e bisogno aiuta e aiuterebbe il presidente Trump a ottenere quello che vuole. E con tutte le differenze del caso, abbiamo visto quello che è accaduto, sta accadendo in Venezuela. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, sono Buongiorno. Marina da Padova, e Buongiorno, volevo Marina. Condividere con lei una riflessione. Io sulla questione di Ranucci, sono una donna, diciamo, che si informa, che è attenta alle questioni della democrazia. E sono preoccupata perché in un paese che è al 56esimo posto in Europa per libertà di stampa, chi, secondo lei, dopo Ranucci avrà coraggio di fare giornalismo di inchiesta sul potere? Questa è un'intimidazione a tutti gli effetti. E poi sono preoccupata perché vivo in un paese dove un senatore della Lega possiede un numero considerevole di testate, tra l'altro finanziate dallo Stato. Ma le sembra possibile? E l'attacco peggiore a Ranucci viene proprio da quelle testate. Allora io dico, con un'inchiesta in corso dove risulta vittima la cacciata di Ranucci, che motivazione avrebbe? Solo i regimi si comportano così. Credo che la destra pagherà questa scelta. Questo è un paese garantista e il governo avrebbe fatto bene ad aspettare. Cosa ne pensa?
0: E innanzitutto, Marina, penso che qui, diciamo, l'Italia ha questa condizione un po' beffarda, no? del tornare sempre su problemi che non sono mai stati risolti. Il conflitto di interessi è una di queste, quindi ecco, sono sicura che ci sono tanti ascoltatori e ascoltatrici che, a differenza mia, che hanno vissuto quegli anni, ecco, in età adulta e consapevole, quindi ricorderanno benissimo anche le responsabilità dell'opposizione in non aver mai fatto una legge italiana sul conflitto di interessi in grado di sanare situazioni come quelle. Poi la signora Marina si riferiva ovviamente ad Angelucci e ai giornali, diciamo, del gruppo Angelucci, ed è chiaro che c'è stata un'attenzione particolare, però ecco, mettiamo in luce questi due aspetti, cioè da un lato appunto l'incapacità in Italia di risolvere, o la non volontà in Italia di risolvere, dei problemi che ancora oggi affogano la nostra democrazia e la nostra libertà. Peraltro anche questo è venuto fuori con la vicenda Ranucci. C'è un European Media Freedom Act fermo in Europa che non introduce un divieto generale, diciamo così, per un politico di possedere dei giornali, però rafforzando gli obblighi di trasparenza sulle proprietà dei media, rafforzando gli obblighi di trasparenza sulle garanzie per l'indipendenza editoriale, il controllo delle concentrazioni. Ecco, se venisse applicato anche in Italia, probabilmente qualche garanzia in più ai cittadini e alle cittadine sui temi che poneva Marina ci sarebbero. Quindi con gli strumenti che ci sono oggi disponibili, potremmo forse avere qualche garanzia in più per evitare, ecco, che l'informazione possa essere influenzata. Marina, sulla vicenda Ranucci e Report, è chiaro che questa vicenda ci darà lo sviluppo, come andrà a finire sarà anche una prova molto importante per capire la relazione tra giornalismo e politica, e quindi ecco, mi auguro che verrà, diciamo, forse si è ancora in tempo per gestirla in una maniera differente. Sono sicura, ecco, che sarà e che è un banco di prova importante. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
8: Pronto, pronto, buongiorno, sono Anna Maria, telefono dalla Sicilia.
0: Buongiorno.
8: Intanto
0: Maria,
8: le faccio i complimenti per la conduzione, veramente.
0: Grazie.
8: È stata una bella settimana.
0: Grazie.
8: Anche la mia domanda verte su Ranucci. Chiaramente l'asticella della nostra democrazia si è abbassata, questo secondo me. Le volevo chiedere se la sua cacciata, perché di cacciata si deve parlare, possa essere capitalizzata da Ranucci stesso a fini politici. Cioè, io personalmente vorrei che lui scendesse in politica, anche per il tipo di inchieste che ha fatto, che potrebbero essere un e come degli argomenti, e lo sono, politici. Ecco, volevo una sua opinione su questo mio pensiero. La ringrazio.
0: Grazie a lei, Anna Maria, e grazie a lei per aver detto appunto una mia opinione, perché ecco di questo si tratta, nel senso, allora, quello che le posso dire è che ieri, adesso cercavo il giornale che lo riportava, ieri qualcuno ha chiesto a Ranucci di questa possibilità e lui non l'ha esclusa. Quindi ecco, probabilmente, secondo me, tanto dipenderà da quello che succederà nelle prossime settimane, anche in caso di una causa, di un procedimento giudiziario. Insomma, lì bisogna capire. Oggi appunto i giornali parlavano di una, c'era addirittura qualcuno che diceva che potrebbe essere una causa lampo che potrebbe portare al reintegro di Ranucci anche in tempi brevi, che vorrebbe dire, diciamo, probabilmente già nella prossima stagione. Però guardi, questo, ecco, mi pare che siamo veramente nel campo delle ipotesi, perché ecco, ieri scrivevano esattamente il contrario, no? Che il reintegro è difficile, perché a Ranucci mancano, credo, 2 anni alla pensione, quindi insomma qui siamo proprio nel campo delle ipotesi, ecco, più vaghe. Lui non ha escluso una possibile candidatura, non ha escluso un possibile diciamo futuro politico, e quindi ecco, credo che a seconda di come, diciamo, andrà la vicenda giornalistica e la vicenda giudiziaria, insomma, molto dipenderà da questo. E credo anche, Anna Maria, che guardando anche un po' le piazze di Ranucci degli ultimi giorni, ma anche semplicemente, insomma, parlando con le persone, ecco, direi che sono tanti che la pensano come lei. Quindi un futuro politico per Ranucci sicuramente, ecco, peraltro lui, quello che sappiamo è che ecco, l'idea sicuramente era lusingato, ecco, dall'idea. Ora se lo trasformerà in un progetto, vedremo. Arrivano ovviamente molti, molti messaggi su Ranucci. C'è Peppe, per esempio, dice: si dice che al peggio non c'è mai fine, la vicenda è nata male ed è finita peggio per lo stato di salute della democrazia di questo paese. Un presidente del Senato che esulta, i cosiddetti giornali di destra fanno la ola, ma è un loro collega che ha subito un attentato e conduceva una trasmissione d'inchiesta, cosa che i giornali non fanno. L'inchiesta è tuttora aperta, ma si è condannato Ranucci e Report. Che fine hanno fatto i comitati di redazione? Il giovane direttore di Scomodo, Luca Bagnarola, aveva l'abitudine di citare i proprietari dei giornali che ci reggeva, da lì capiremmo le ola delle redazioni, altro che cani da guardia del potere, dice Peppe. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
9: Buongiorno, dottoressa Danna, sono Roberto, chiamo d'Ancona. Cambio
0: buongiorno,
9: completamente
0: Roberto.
9: Discorso.
0: Buongiorno. Sì.
9: Allora, nella mia regione, nelle Marche, alcune settimane fa abbiamo scoperto la presenza di soldati israeliani che venivano a decomprimersi qua da noi, si decomprimevano, presumo, dopo le marachelle fatte in Palestina. Ora scopriamo che con un volo diretto Tel Aviv Olbia si vanno questi soldati a rilassare in Sardegna. Sono protetti dall'Italia, dalle forze dell'ordine italiane, perché evidentemente, e non mi stupisce troppo, lo devo dire, non sono proprio benvenuti da parte dei cittadini. E la Digos dice, dichiara che si tratti dei dipendenti di una fantomatica azienda di telefonia israeliana. Inchieste giornalistiche smentiscono questa tesi. Ora, io capisco, lo so, ho capito benissimo che il governo italiano non ha interesse nella sorte dei cittadini palestinesi, come anche i governi europei. Però mi domando, ma ci siamo perlomeno assicurati che questi signori, questi palestinesi, non siano quelli che hanno assaltato, rapito, torturato i nostri concittadini nelle acque internazionali? Mi sembra paradossale che noi non abbiamo protetto, cioè noi come Stato, noi come Unione Europea, come le nostre forze dell'ordine, non sono riusciti o non hanno voluto proteggere i nostri concittadini che con le imbarcazioni stavano a largo diciamo stavano nelle acque internazionali, e oggi proteggiamo quell'organizzazione che li ha rapiti, torturati, assaltati. Non è paradossale anche per lei?
0: La ringrazio, Roberto, per la sua telefonata, e è un tema che, ecco, appunto la vicenda marchigiana, devo dire, non l'ho seguita, insomma ho letto della notizia, so che appunto è stata presentata un'interrogazione comunale su questa presunta presenza di militari in alcune strutture ricettive locali, so che ci sono state delle proteste, però ecco, non sono aggiornata se ci sono stati sviluppi della vicenda. Ricordo invece, abbastanza bene la questione sarda, e sicuramente da tempo delle proteste, però ecco, non sono aggiornata se ci sono stati sviluppi della vicenda. Ricordo invece abbastanza bene la questione sarda, e sicuramente da tempo vengono segnalate queste presenze, e

0: al momento ha negato che esista un accordo con Israele per ospitare dei soldati in Italia e peraltro, diciamo, non tutte le identificazioni sono state poi, diciamo, confermate dalle autorità. Quindi sul piano, come dire, delle notizie siamo, come dire, fermi a un momento in cui appunto c'è stata un'interrogazione parlamentare, ma il Viminale continua a dire che non esiste alcun accordo né di natura politica né di natura, diciamo, turistica, commerciale, come vogliamo chiamarle, con Israele. Quindi ecco, ora diciamo vediamo cosa succederà o cosa succede nelle Marche. C'è chiaramente una, come dire, una questione morale, e lei fa un paragone interessante, che è quello con la, diciamo, rispetto alla tutela delle nostre forze dell'ordine, dei nostri agenti, però è chiaro che come dire, è un paragone che dovrebbe essere analizzato in profondità se avessimo la certezza, che al momento non abbiamo, di uno Stato come quello italiano che protegge appunto e fornisce decompressione a dei soldati che stanno combattendo una guerra in questo momento che, come lei giustamente dice, tanti paesi hanno condannato, ma non c'è stato ancora un coordinamento né un'azione comune che possa in qualche modo dare una posizione netta, politica, comune contro quello che sta accadendo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, io telefono da Torino e mi chiamo Luciano. Buongiorno signore.
0: Buongiorno Luciano.
1: Cottarelli, grazie. Il professor Cottarelli è già stato affondato qualche volta perché voleva tagliare giustamente le cose inutili che il bilancio statale ha. Adesso sì. Invece ha proposto, ed è cosa buona secondo me, una disposizione per la quale i governi, i partiti che propongono delle cose, quindi quanto ci costa questo provvedimento che viene in essere per essere votato e soprattutto come si fa a coprirlo, perché il problema non è tanto fare dei programmi e dar bene a tutti e dare cose migliori a tutto il mondo, ma quanto si può ricavare e dove si possono ricavare senza i voli pindarici, con la lotta all'evasione rifogliamo tutto con questo e con l'altro e quest'altro. Quindi è una bella disposizione che bisogna vedere cosa vorrà dire poi nell'attualità, perché i partiti per prendere voti raccolgono tante sciocchezze, le mettono insieme o cose buone anche, però insomma si dimenticano di come deve essere coperta questa spesa. È una cosa intelligente secondo lei ed è una cosa che può avere successo? Io lo trovo interessante e intelligente, poi dopo come si possa veramente fare me lo chiedo. Ripeto, Cottarelli è già stato affondato due volte mi sembra, perché voleva tagliare i bilanci delle cose inutili che c'erano, almeno le spese che a lui reputava e reputava anche lo Stato forse impossibili da mettere a terra. Questo è un discorso dove io andrò anche a firmare questa petizione o come si chiama questa nuova legge, perché mi sembra una cosa di serietà assoluta. Evviva, sarà possibile? Ecco la domanda, grazie signora.
0: Grazie a lei Luciano. Si riferisce immagino alla campagna appunto che Cottarelli ha lanciato credo insieme alla fondazione Luigi Einaudi, e ecco, Luciano, io sono molto d'accordo con questa proposta, nel senso che credo che lo scarto tra propaganda e realtà, tra come dire, parole, proposte spostate, sparate in aria e la possibilità concreta di intervenire con misure sui problemi del paese si misura anche su, diciamo, proprio sulla capacità di trovare anche i fondi e le risorse per portare avanti le leggi e queste misure. Ricordo, ora voi forse a differenza mia ricorderete il Tepro, ricordo che ci fu proprio una, a proposito di diciamo di Roberto Vannacci, ricordo credo diciamo con Lilli Gruber probabilmente ci fu, ma potrei sbagliarmi, però ricordo proprio uno scambio in cui lui faceva una proposta per qualcosa e un giornalista o la giornalista aveva risposto dove trova i soldi per fare questa cosa. La sua risposta era stata: io mica sono un ragioniere. Ecco, diciamo che i cittadini dovrebbero

0: come dire, dovrebbero avere a che fare sicuramente con dei politici che invece sanno benissimo, ecco, dove andare a trovare i soldi per le proprie proposte. Anzi, secondo me dovrebbe essere un punto proprio dei programmi elettorali, perché ecco, è chiaro che diciamo diventa importantissimo per chi va a votare sapere appunto qual è la differenza tra una promessa e poi la possibilità di attuare sul serio quello che uno promette. Quindi, anzi, grazie Luciano per aver ricordato questa proposta di Cottarelli. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Serena D'Anna, sono Pasquale da Roma.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a lei. Mi riferisco all'articolo che lei ha citato rispetto al Venezuela e a questa, diciamo, presa degli americani rispetto al petrolio. Ora, questo evidenzia che il grado di estremo del capitalismo che è nel mondo è ormai arrivato a un punto molto molto forte, e che il capitalismo tra l'altro è declinato non più soltanto nelle democrazie liberali, ma ormai è appannaggio anche delle dittature, delle autocrazie, vediamo la Cina, vediamo tanti altri posti. In questo contesto mi sembra molto interessante lo sviluppo di questi ultimi tempi di un socialismo democratico all'interno del Partito Democratico americano, per due motivi. Il primo è che in America parlare di socialismo equivaleva a bestemmiare, tant'è vero che anche una tenue socialdemocrazia, diciamo, era scambiata per comunismo. E il secondo motivo è che abitualmente si dice che ciò che accade in America oggi, tra qualche anno accadrà nel resto del mondo. Lo vedo come l'unico elemento positivo in questo panorama inquietante internazionale in cui prevale il diritto della forza, prevale la dittatura, prevale l'autocrazia, prevale la stessa autocrazia negli Stati Uniti. Quindi, secondo me, molto tenue, però è l'unico elemento, diciamo, di differenziazione e di variazione rispetto a un panorama mondiale veramente incredibile che c'è in questo momento. Ecco, volevo sapere da lei un suo parere e se questa tendenza possa contagiare in un certo modo tutto il resto del mondo o una parte o l'Europa, in cui ci sia una sorta di resipiscenza rispetto alla deriva in cui stiamo andando avanti, e soprattutto in termini di democrazia e di controllo da parte del popolo, della società. Ecco, questo qui volevo dirle. La ringrazio per la risposta.
0: Grazie a lei Pasquale, cercherò di essere breve, ecco, perché sicuramente è un tema che mi interessa e che seguo molto, quindi allora innanzitutto sono d'accordo con lei, è sicuramente, diciamo, uno dei fenomeni politici più interessanti. Poi si può essere d'accordo o meno con le proposte e anche con le modalità di comunicazione di queste proposte, appunto, no? Prima parlavamo dei nostri, diciamo, guai italiani, ecco, anche negli Stati Uniti a volte c'è chi storce il naso davanti anche allo stile di questi nuovi di queste nuove figure politiche che fanno parte di quest'area dei socialisti democratici, diciamo, d'America. Resta il fatto che sono sicuramente una ventata di freschezza in un dibattito politico che vede da un lato un Partito Democratico sempre più arroccato su delle posizioni di potere, che ha dimostrato ampiamente negli ultimi anni di non essere più capace di esprimere dei candidati in grado di parlare al ecco, siamo un'espressione un po' paese reale, no? Che poi nel caso dell'America sono veramente tantissimi paesi, e una destra ostaggio di Donald Trump e delle sue posizioni mega. Ci sono questi nuovi esponenti che cosa stanno facendo fondamentalmente? Perché hanno così tanto appeal? Perché poi è chiaro che lei giustamente mi fa una domanda di quanto questo può, quest'ondata, come spesso è accaduto nella storia europea e italiana, può arrivare in Italia. Chiaramente c'è un rapporto completamente diverso e questo non lo devo spiegare, quindi è chiaro che no, io ricordo le prime volte volte che sentivamo parlare di socialismo appunto negli Stati Uniti, è chiaro che no, si fa un po' fatica con le categorie diciamo europee anche ad accettare. È chiaro che è un concetto che anche in America si è molto evoluto, e oggi fondamentalmente che cosa significa? Significa sanità pubblica universale, significa sindacati più forti, significa tasse maggiori sui ricchi, significa Green New Deal, significa diritto alla casa, istruzione superiore pubblica e tutte battaglie, controllo di settori come energia, come trasporti, riduzione delle spese militari. Quindi ecco, può arrivare in Europa nella misura in cui iniziano anche, diciamo, ricomincia anche la sinistra europea ad occuparsi di temi e di argomenti che interessano realmente i cittadini e le cittadine, che fanno delle proposte concrete e magari non legate, diciamo, alle crisi del momento, come anche nel caso della tassazione degli extraprofitti, e che invece, ecco, abbiamo letto stamattina dei problemi della salute mentale degli studenti. La prima, appunto, leggevo una ascoltatrice che giustamente mi diceva: sì, parliamo di AI, però ci rendiamo conto del livello dei nostri tablet, dello scarso livello tecnologico che abbiamo, eccetera. Quindi aspettiamoci, ecco, io mi auguro che arrivi in Italia, nel senso di iniziare a ricominciare a parlare di temi molto importanti. Ora, molto brevemente, negli Stati Uniti chiaramente tanti sono un po' preoccupati, perché questi diciamo esponenti democratici socialisti stanno, come sapete, vincendo le primarie in tantissimi da nord a sud, e in tanti, ecco, sono preoccupati perché dicono poi al momento, diciamo, del confronto con i repubblicani, ecco, verranno poi schiacciati, no? Sempre in questa illusione che poi il candidato democratico moderato magari no, invece è più forte perché allarga, ha un consenso più largo. Mandani ci ha dimostrato il contrario. È ovvio che New York, quindi non può fare la regola, però sicuramente è una bella storia politica da osservare e da raccontare nei prossimi mesi e anni. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Sono Margherita, dalla provincia di Trento, però in questo momento chiamo dalla Croazia.
0: Buongiorno Margherita.
2: Io volevo intervenire sull'intelligenza artificiale a scuola. Il mio intervento è stato sollecitato da una domanda che lei ha posto. Non ricordo se la ponesse un giornale o se l'avesse posta lei, ma sì. Se la scuola è pronta all'introduzione dell'intelligenza artificiale, e io sono appunto insegnante e vorrei dare la mia risposta, che è no, ma è no perché se lo fosse non sarebbe un'istituzione seria, in quanto l'intelligenza artificiale è un cambiamento, come dire, epocale per la scuola in modo particolare, perché sicuramente cambierà il modo di apprendere dei nostri studenti e deve cambiare necessariamente anche il modo di insegnare. E però, ecco, nella scuola i cambiamenti devono essere introdotti in maniera, come dire, l'introduzione non può essere così improvvisa, un po' sperimentale, vedendo cosa succede, perché noi abbiamo a che fare con persone in formazione e possiamo fare anche dei grossi danni se ci affrettiamo a introdurre cambiamenti senza essere adeguatamente non solo preparati e formati, ma anche senza che siano stati valutati bene poi gli effetti di questi cambiamenti. Certo, la scuola non può esimersi dal fare i conti con l'intelligenza artificiale, però ecco, io credo che sarebbe necessario cercare di evitare gli errori che abbiamo fatto a suo tempo con lo smartphone. Quindi, come dire, ci si è buttati a capofitto in questa cosa della tecnologia, il tablet a scuola, lo smartphone a scuola, tutti con lo smartphone, per poi dopo 15 anni, perché ormai credo siano 15 anni, era il 2011 quando arrivò lo smartphone nelle mani di quasi tutti gli italiani, ragazzini compresi, dopo 15 anni ci siamo accorti che abbiamo fatto degli enormi danni. Cioè, in questo momento non sono solo gli insegnanti a dirlo, sono i medici, i pediatri, neuropsichiatri, eccetera, eccetera. E adesso tanti paesi stanno tornando indietro su questa cosa. solo che è un pentimento, mi viene da dire, ahimè, tardivo. Io spero davvero, speravo, perché già penso di vedere che non è così. Ho visto le linee guida sull'introduzione dell'intelligenza artificiale a scuola, che sono, come dire, una conseguenza del regolamento europeo, dell'AI Act, e io spererei, diciamo, che questa introduzione, grazie, venisse fatta in maniera ragionata e che veramente non si ripetessero gli errori già fatti. Cioè, abbiamo una lezione sotto gli occhi, forse la dovremmo imparare, perché rischiamo veramente di fare dei danni enormi.
0: Grazie. Io la ringrazio Margherita per la sua telefonata e guardi, posso dirle solo due cose, che a volte ecco, basterebbe anche solo tra virgolette copiare bene, no? Cioè vedere chi sta facendo, chi prova a fare le cose in maniera diversa e in qualche modo confrontarsi e provare a diciamo a fare lo stesso. In questo momento io, diciamo, sto provando a capire, appunto, visto che è un tema che, come ormai immagino sapete anche voi, mi interessa parecchio, sto cercando anche di capire chi fa in Europa, perché poi appunto restiamo in un contesto europeo dove ci sono anche delle leggi europee che tutelano in maniera differente la privacy e la sicurezza legata ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Ecco, ci sono due esempi come quelli dell'Estonia e della Finlandia che stanno appunto sperimentando l'intelligenza artificiale nelle scuole. Lo stanno facendo in una maniera molto interessante, in cui appunto c'è la formazione degli insegnanti: prima si formano gli insegnanti, poi viene dato lo strumento agli studenti, si stanno diciamo sviluppando delle applicazioni native, quindi ecco, non è solo, diciamo, no, si cerca in qualche modo di avere anche di sviluppare anche degli strumenti scolastici. Ecco, vediamo come andranno avanti, diciamo, questi esperimenti. Chiaramente c'è bisogno di tanto denaro, c'è bisogno di linee guida, c'è bisogno, diciamo, di una collaborazione anche tra la classe docente e quella dei genitori, però ecco, sicuramente ci sono dei paesi che in questo momento stanno provando ad andare avanti. Ecco, diamo un occhio e vediamo se possono essere esempi. Noi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per avermi ascoltato tutta la settimana, è stato come sempre un enorme piacere, un enorme onore per me. Ringraziamo Alessandro Cesolini per la parte tecnica a Roma, Davide Tenti a Milano, in redazione Cristina Faloci, Antonio Santaniello. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio. Io vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound e vi saluto e ringrazio.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
2: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede e non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
1: Qual è l'impatto di ogni contributo?
2: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani, adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
1: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
2: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
8: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
7: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
6: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Nepal, nuova frana crea un bacino d'acqua e fango e minaccia le zone alluvionate. Sospesi i soccorsi sul versante tibetano. Sali a 750 il numero delle vittime accertate, più di 3.000 i dispersi.
3: Kiev sotto le bombe, polemiche per le vittime causate dall'esplosione di un deposito di armi alle porte della capitale ucraina. Il direttore della CIA avrebbe proposto a Mosca un incontro fra Putin, Trump e Zelensky.
2: Islanda verso il no a negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sull'esito del referendum ha pesato la difesa dell'attività di pesca, motore economico dell'isola.
3: Alessandro Di Battista ricoverato a L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo un grave malore che lo ha colpito venerdì. Era sull'isola per realizzare dei reportage.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastin e Valentina Antonelli. In primo piano la catastrofe che ha colpito la regione malaiana fra il Nepal e il Tibet. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime. I morti sono 750, i dispersi oltre 3.000, fra loro anche 3 italiani. Il gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera di cui sono stati diffusi i nomi, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, il corrispondente.
4: Nel giorno in cui Kiev è...
5: Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Gli elicotteri volano a singhiozzo e le strade sono inagibili per decine di chilometri. Una frana sul versante tibetano ha costretto i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. La frana ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento. Le autorità nepalesi invitano alla prudenza visto l'innalzamento del livello dei fiumi a causa delle piogge. Una delle principali operazioni di soccorso è concentrata nei tunnel delle centrali idroelettriche. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. In una di queste gallerie sono intrappolati un centinaio di operai. Squadre specializzate provenienti da India e Cina si sono unite alle operazioni di ricerca e salvataggio. Il governo nepalese ha stimato in 5 miliardi di dollari il costo della ricostruzione e ha chiesto alla comunità internazionale assistenza tecnica. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
3: La guerra tra Russia e Ucraina, emergono nuovi particolari sul motivo della visita del capo della CIA a Mosca. Intanto altra notte di attacchi incrociati. Kiev colpisce una raffineria nel nord-est della Russia dopo l'ennesimo attacco russo sulla capitale.
4: Nel giorno in cui Kiev commemorava i suoi eroi caduti in battaglia, la capitale è stata nuovamente ferita dagli attacchi russi. Nella notte colpiti diversi quartieri residenziali e un palazzo di 12 piani. All'alba, nel cielo, si vedono ancora le colonne di fumo degli incendi. Solo ieri, un altro raid nei pressi di Mila, alle porte della capitale, preso di mira un deposito di munizioni nelle vicinanze di una casa di riposo. Gli anziani in carrozzina non sono riusciti a scappare. 37 morti e oltre 40 feriti, tra cui 4 bambini. Una strage che ha alimentato la rabbia di Zelensky. Quel deposito di armi, ha detto aprendo un'inchiesta, non doveva trovarsi in una zona residenziale. La legge ucraina lo vieta, ma non è la prima volta. Solo un mese fa un altro deposito era stato colpito in un'area abitata. Un'inchiesta aveva accertato le violazioni delle norme di sicurezza e portato all'arresto dei responsabili. Intanto, secondo il sito Axios, durante la sua misteriosa visita a Mosca, il direttore della CIA avrebbe proposto un incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky per riavviare i negoziati. Ma diversi analisti ucraini temono che Mosca ora avvii una nuova offensiva di terra dalla Bielorussia. Proprio ieri Putin ha ricevuto al Cremlino l'omologo bielorusso Lukashenko. Azzurra Meringolo, GR3.
2: In Islanda si profila una vittoria del no, al momento in vantaggio di 3 punti al referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione del paese all'Unione Europea. L'inviato.
6: I risultati non sono ancora ufficiali, ma gli islandesi sembrano aver risposto no alla domanda se riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea. Dopo un lungo testa a testa che a un certo punto aveva visto avanti il sì, l'ultima conta assegna un levissimo vantaggio, uno 0,14%, meno di 500 voti, al no. Resta da completare lo spoglio in pochi collegi dove i sondaggi indicano la prevalenza del no. A tradire le aspettative del sì sembra essere stato il voto nella capitale Reykjavik, dove si è affermato con uno scarto minore rispetto alle attese. Alla fine quindi ha pesato di più il tipo timore di dover aderire alle politiche di pesca condivise con l'Unione e vedere nelle acque territoriali islandesi pescherecci di altre nazionalità. I timori geopolitici legati alla crisi economica che avevano spinto i comitati per il sì non sono stati sufficienti. Con questo voto il discorso sull'adesione all'Unione Europea verrà probabilmente messo da parte a lungo, ma l'Islanda è già all'interno del mercato unico e fa parte dello spazio Schengen. La premier di centrosinistra Kristrún, che ha sostenuto la campagna del sì, è rimasta sempre molto cauta sull'esito del referendum e ha già detto che in ogni caso la consultazione ha avuto il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'Islanda nel mondo. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
3: Sono ore di apprensione per le condizioni di salute dell'ex parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista, colpito da un malore a Cuba. Sentiamo.
7: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista ed è ora ricoverato all'ospedale Hermano Semeyeiras della Habana, una delle migliori strutture sanitarie di Cuba. L'ex deputato 5 Stelle si era sentito male venerdì sera, un forte mal di testa e un malessere diffuso, in seguito ai quali era stato necessario un primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara. La Farnesina ha predisposto, mediante l'ambasciata, un aereo medico per farlo rientrare in Italia, se le sue condizioni lo consentiranno. Gli auguri di pronta guarigione gli sono arrivati da tutti gli schieramenti politici, in particolare dal Movimento, con il presidente Giuseppe Conte che gli ha mandato un messaggio: forza Ale, sono e siamo con te. Forza Alessandro, tutti con te. Il pensiero che Luigi Di Maio, gemello diverso del Dibba nell'epoca d'oro dei pentastellati, gli ha dedicato sui social. Romano, classe 78, anima più movimentista del movimento stesso, Di Battista, dopo il cambio di rotta interno nel 2018, scelse di non ricandidarsi nonostante il seggio praticamente in tasca. Tre anni dopo, la rottura definitiva, quando i 5 Stelle appoggiarono il governo Draghi. Si trovava sull'isola caraibica per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft. Francesco Macaro, GR3.
2: Nel nord della Svizzera, nei pressi di Arau, è di almeno un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Il bilancio di una sparatoria a margine di un rave party. All'evento partecipavano circa 3.500 persone. La polizia è intervenuta in forze, ma i responsabili non sono stati ancora individuati.
3: Prosegue la conta dei danni del nubifragio che ha colpito Cremona. 12 le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, 10.000 le auto danneggiate, 43 i feriti leggeri. Sfregiato anche il patrimonio storico della città. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al sindaco Virgilio per manifestare vicinanza alla comunità. La regione Lombardia ha chiesto al governo di estendere lo stato d'emergenza anche alle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia.
2: Caro carburante, in vista della scadenza fissata al 5 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, il governo studia un piano per venire incontro all'autotrasporto e ai ceti meno abbienti. La copertura finanziaria dovrebbe arrivare dalla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, che però si oppongono. Ulteriori prelievi fiscali frenerebbero la capacità di investimento delle imprese italiane, avvertono, facendo fuggire altrove gli operatori internazionali.
3: Finite le ferie, le famiglie italiane sono alle prese con i rincari diffusi, a partire, come abbiamo detto, dal costo dei carburanti. L'effetto domino innescato dall'incremento della bolletta energetica investe tutti i settori.
8: Rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari. L'aumento dei costi dell'energia si riflette su numerose voci di spesa, dagli alimentari alla scuola ai trasporti. Un aggravio che pesa sulla mobilità e sui bilanci delle famiglie. Gianluca Diascenzo del Codacons.
9: Il rincaro maggiore riguarda la spesa per i carburanti, con aumento di circa 430 milioni di euro rispetto al rifornimento del controesodo del 2025. Impatta immediatamente sui bilanci di fine estate.
8: E a settembre arriva anche il rientro a scuola, con rincari compresi tra il 2 e il 4% rispetto all'anno scorso. A spingere in alto la spesa sono soprattutto gli accessori griffati e dispositivi tecnologici sempre più richiesti. Sui bilanci pesa anche il carrello della spesa. Secondo Federconsumatori potrebbero ridursi di quasi il 17% i consumi di carne e pesce. Il caro vita modifica anche le abitudini degli italiani. Oltre il 52% cerca dei prodotti di prossima scadenza, generalmente venduti a prezzi scontati, mentre i discount vedono crescere del 13% il numero degli acquirenti. Lorenzo Opice, GR3.
2: Il caso Report. Sigfrido Ranucci, rimosso dalla conduzione del programma d'inchiesta per decisione della RAI, contesta il provvedimento. Attraverso i suoi avvocati chiede il reintegro e minaccia di ricorrere alle vie legali. Intanto prosegue l'indagine sull'attentato organizzato da Walter Lavitola.
10: Quali siano le ragioni giustificatrici della decisione RAI di sostituirlo alla conduzione di Report? È questo ciò che chiede Sigfrido Ranucci, considerandole manifestamente insussistenti. Secondo i suoi legali, l'azienda avrebbe adottato il provvedimento senza indicare alcun fatto specifico. La dirigenza dell'azienda parla invece di un'attività della redazione gravemente compromessa dalle continue pressioni cui è sottoposta proprio alla vigilia di una nuova stagione, la cui credibilità e autorevolezza, aggiunge, non possono essere posti in dubbio da percezioni di opacità, commistioni e interferenze atte a incrinare la serenità produttiva e il necessario carattere di indipendenza e imparzialità del programma, conclude la nota. Quanto all'indagine sull'attentato al conduttore, i carabinieri stanno cercando di stabilire se i quattro presunti esecutori avessero consapevolezza che il mandante fosse Walter La Vitola, circostanza che hanno negato ma che sembrerebbe emergere dalle intercettazioni in cella. E si attende ora il 7 settembre, quando il faccendiere tornerà a parlare con i magistrati. Ha promesso di voler fare precisazioni su alcuni aspetti. Claudio Vigolo, GR3.
3: E adesso la notizia della morte all'età di 92 anni del fotografo Franco Fontana, uno dei più grandi maestri italiani del secondo Novecento, noto come maestro del colore. E con quel colore Fontana ha caratterizzato i suoi paesaggi, divenuti iconici. In 60 anni di attività ha realizzato più di 400 mostre personali e collettive. I suoi scatti sono entrati nelle raccolte dei maggiori musei internazionali.
2: A Oslo c'è un luogo dove vengono raccolti e protetti i libri del futuro. È un originale progetto artistico ideato nel 2014 dall'artista Katie Patterson, con l'obiettivo di traghettare nel prossimo secolo opere inedite di scrittori contemporanei.
11: L'inconfondibile voce è la musica di Laurie Anderson, musicista, scrittrice, artista visiva e performer. Sarà lei a contribuire per quest'anno in corso con una sua opera alla Biblioteca del Futuro, nata da un'idea di un artista scozzese. Il suo nome è Katie Patterson. La Biblioteca del Futuro è un progetto artistico organico, basato in Norvegia, che si svolge lungo un secolo. Ho piantato lì 1000 alberi nel 2014. Ogni anno un nuovo autore è invitato a scrivere un testo, che sarà stampato su questi alberi quando diventeranno carta tra 100 anni. Tra gli autori e le autrici che scrivono per il futuro, Margaret Atwood, Han Kang, Amitav Ghosh. Per ora i loro manoscritti sono conservati in cassetti di vetro nella stanza segreta della nuova biblioteca di Oslo, in attesa di essere pubblicati nel 2114. Spero che le loro idee crescano con gli alberi, dice ancora Patterson, e che ogni cerchio diventi un capitolo di un libro. Nessuno li leggerà se non in un futuro lontano. Paola D'Angelo, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Fernando Conti e Massimo Vasciavero.
2: Adesso Onda Verde, il meteo a seguire e poi lezioni di musica. Prossimo GR3 alle 13.45 da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
13: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
14: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
15: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Fai la scelta giusta.
17: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8:58 e 32 secondi. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in A2, autostrada del Mediterraneo. Il traffico infatti è bloccato a causa di un veicolo ribaltato. Siamo tra Alto Monte e Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano, in particolare dal chilometro 196-374 al chilometro 210-698. E questa è l'ultima domenica di agosto. Previsioni di traffico intenso sulle principali strade e autostrade italiane, in particolare il picco per il controesodo nel pomeriggio, oltre che poi domani mattina. Attivo anche il divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento il traffico è intenso a Milano, in tangenziale ovest, tra l'allacciamento alla 8 e la barriera di Terrazzano, in direzione della A1. Prudenza invece alla guida per il vento vento forte sulla 27 Mestre-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e la barriera di Belluno. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, Requiem per soli, coro e orchestra, opera 148, seconda parte, con Alessandro Solbiati.
4: Buongiorno, stiamo presentando in questo fine settimana il secondo dei due grandi lavori sacri che chiudono il catalogo di Robert Schumann, la Missa Sacra opera 147 ascoltata nella settimana precedente e il Requiem opera 148, composti entrambi in tempi velocissimi, circa un mese per ciascuno, tra il febbraio e l'aprile, grosso modo, del 1852. Due anni prima di entrare, ahimè, nell'ospedale psichiatrico di Endenich, dove Schumann morirà poi nel 1856. Si è fatto notare più volte che si tratta degli unici due lavori sacri di Schumann, per di più su testi della liturgia cattolica, lui di area protestante, frutto di un interesse che però non potremmo forse definire improvviso, perché forse è stato covato a lungo e sentito come estremo raggiungimento dell'artista, cioè quello di dedicarsi alla sacralità. Non si può comunque non far notare ancora una volta l'amaro contrasto che vi è tra la bellezza e l'importanza assoluta di questi due lavori che dovrebbero circolare costantemente nelle nostre sale da concerti e viceversa la scarsissima circolazione che a tutt'oggi essi hanno. Ieri, iniziando a proporre il Requiem, si è fatto notare che mentre nella Missa i testi liturgici sono stati utilizzati integralmente, pur piegandoli ad una propria visione estetica di pensiero, il Requiem è il frutto di un lavoro attento di scelte e sottolineature all'interno dei testi canonici di una Messa da Requiem, scelte volte a dare al tutto, alla globalità dell'opera, un colore di profonda serenità, di spiritualità conciliata, non priva di drammaticità, ma interiormente protesa alla luce. Ecco, questo interessa, interiormente protesa alla luce e alla pacificazione. Ora ripartiamo dal sesto dei nove movimenti cui Schumann ha inutualmente diviso il suo Requiem. È l'offertorio e il testo in traduzione è questo, Signore Gesù Cristo, Re di Gloria, libera le anime di tutti i fedeli defunti dalle pene dell'inferno e dalla fossa profonda, libera dalla bocca del leone affinché non vengano inghiottite dal Tartaro e non cadano nell'oscurità, ma l'alfiere San Michele le porti nella luce santa che un tempo hai promesso ad Abramo e alla sua stirpe. Perché l'ho letto integralmente? Perché ancora una volta, viceversa, Schumann deforma la distribuzione formale del testo per porre l'accento sulla sua visione della morte e del rapporto con il divino. La frase iniziale, Signore Gesù Cristo, Re di Gloria, libera le anime di tutti i fedeli defunti dalle pene dell'inferno, di tutti i fedeli, non soltanto quelli buoni, diciamo, frase che rappresenta in sé circa un quinto del testo, prende tutta la prima metà del movimento, ben più di un minuto, e lo fa attraverso un fugato su libera animas omnium fidelium, che potrebbe a prima vista apparire accademico per il fatto stesso di essere un fugato, ma ancor più per il soggetto che è estremamente bacchiano, potrebbe essere di Bach, ma che assume e viceversa un peso espressivo imponente, potente, proprio per la ripetizione ossessiva del soggetto e del suo testo, questo libera animas omnium, eccetera, eccetera. Il soggetto ritorna circa 15 volte in un minuto. Tutto il resto del movimento, molto corale e molto omofonico, salvo lo squillo di trombe, forse un po' retoriche, che segnalano San Michele, è all'ombra dello slancio polifonico iniziale del Libera Animas Omnium, Omnium Fidelium. Ascoltiamolo.

so se sia la stessa impressione che ho io ascoltando questo movimento, cioè tutto il resto dopo il libera animas omnium fidelium, tutto il resto si ascolta un po' come dire come se fosse secondario, scivola via fino a quest'ultima perorazione che riprende l'iniziale domine Jesu Christe, e che quel fugato, quel fatto che il soggetto sia dominato da libera animas eccetera eccetera, e più che altro diventa un ordine, non è più una preghiera, è Signore Gesù Cristo, libera le anime di tutti i fedeli, e quindi si esce dal concetto puro di fugato per entrare in quello, come dire, della messa in scena di una perorazione, di una richiesta pressante fatta al divino. Tutto il resto, ripeto, diventa secondario. L'offertorio termina con un settimo brevissimo movimento per il quale Schumann sceglie solo la prima parte del testo liturgico. A te, Signore, offerte e preghiere offriamo con lodi. È quasi una specie di fulminea aria d'opera affidata al soprano e poi commentata dal coro con una sorta di ritmo incalzante, sincopato, continuo. Questo ritmo possiede una drammaticità probabilmente superiore, o forse non adattissima a questo testo, perché il testo direbbe solo che offriamo preghiere con lode. Ascoltiamolo.

Abbiamo forse sorvolato un pochettino su queste due ultime zone perché per arrivare e ascoltare per intero quello che è, a mio parere, il cuore espressivo dell'intero Requiem, alle due parti, cioè il Sanctus e soprattutto l'inarrivabile successivo Benedictus, entrambi li ascolteremo per intero. Iniziamo dal Sanctus. Dovremmo ricordarci la stupefacente scelta musicale, originale, quasi rispetto alla liturgia cattolica, quasi provocatoria, scelta musicale fatta da Schumann in pratica solo 40 giorni prima, quando ha composto la missa, per il Sanctus della missa. Là era un Sanctus mormorato nel pianissimo su un'unica nota, appoggiata su armonie sempre differenti, ed era una concezione di santità appena sussurrata, mormorata, senza linea melodica, senza esplosioni, senza enfasi, senza retoriche. E a suggello di questo, Schumann in quel caso riprendeva alla fine del movimento, contro il testo liturgico che non prevede un ritorno del Sanctus, riprendeva questo inizio come incorniciando le glorie centrali con questa santità sussurrata, insomma. Anche qui Schumann rifiuta il trionfalismo di moltissimi Sanctus delle messe cattoliche, ma lo fa con un clima differente, cioè con una coralità omofonica e universale che è nel piano, ma per la quale sceglie una categoria espressiva differente, cioè quella di una sorta di maestosità pacata. Quindi un altro modo di approcciare la nozione di santità, rifuggendo dalla enfasi esteriore della santità proclamata, ma in questo caso, come dire, chinando il capo di fronte a questa maestosità della santità di Dio. Ascoltiamolo.

Il taglio netto è perché irromperà in un certo modo e non dovevamo anticipare l'ascolto. Un paio di considerazioni non fatte precedentemente. Sì, maestosità pacata, ma eppure ci sono quelle trombe. Bisogna sempre ricordarsi che il Sanctus Sanctus, la terza parola poi è Sabaoth, che vorrebbe dire Dio degli eserciti. Nel Sanctus della Missa, quel Dio degli eserciti era totalmente sparito, cioè non gli interessava nulla Schumann, voleva soltanto l'idea di santità sussurrata. In questo caso è una via di mezzo. Più o meno ogni volta che arriva a dire Sabaoth entrano quegli ottoni abbastanza netti e abbastanza, come dire, abbastanza vistosi. Quindi un minimo di cedimento a una santità che è però una santità di un signore degli eserciti, effettivamente qua c'è. Di grandissimo interesse, oltre che di grande originalità e bellezza, quanto avviene nella seconda parte del Sanctus, che è il motivo per cui abbiamo tagliato l'ascolto in questo modo, per incominciare da lì. Quasi con impazienza, infatti parte con quel levare che abbiamo dovuto togliere, un levare che interrompe in pratica l'ultimo dei Sanctus, irrompe il fugato su Pleni sunt cieli, gloria tua, i cieli sono pieni della tua gloria. Anche qui non è una voglia di accademismo a condurre al fugato, però va sottolineato che Schumann, sia nella Missa sia nella Requiem da prova di un magistero contrapuntistico straordinario, dove dire Bacchiano, ma una precisa intenzione espressiva, cioè una chiara visione poetica. I concetti sono due: la pienezza e la gloria. Ed ecco che lo spazio sonoro si riempie progressivamente dall'acuto al grave, dai soprani al basso del coro, cioè partono solo i soprani, poi si aggiungono i contralti, poi si aggiungono i tenori, poi si aggiungono i bassi e quando il coro ha raggiunto la sua totalità, lì si arriva a dire gloria e a enfatizzare la parola gloria come il punto d'arrivo di questo percorso di riempimento. E gloria, la ripetizione sempre più evidente di gloria, conduce all'omofonia, cioè il culmine dell'accumulazione polifonica è essere tutti insieme, e l'essere tutti insieme conduce a un crescendo, a una gioiosità piena ed universale che non può che esplodere nella punteggiatura ripetuta dell'Osanna. Ma attenzione, quando tutto sembra destinato al trionfo finale, ecco che quasi teatralmente all'acclamazione forte, ve la segnalerò comunque, all'acclamazione forte della gloria si contrappongono più volte le isole in pianissimo del Sanctus. Cioè riemerge l'atteggiamento della Missa e parzialmente ripreso quell'inizio, per cui la gloria è, non voglio dire esteriore, ma insomma è un'accumulazione gioiosa e piena del tutto. Mentre la santità è interiore e richiede il pianissimo, e infatti questo movimento finisce piano, con contrapposizione netta a quanto è successo in mezzo. Ascoltiamo quindi la seconda parte del Sanctus. Ecco il fugato. Secondo ingresso. Soprani e contralti. Terzo ingresso, soprani, contralti e tenori, tra poco i bassi e quattro voci, ecco, il coro è pieno adesso, via via ci si stringe sulla parola gloria, ancora il soggetto.

0: Susanna.
1: Ecco il piano. Sanctus Sabbath. Forte o in crescendo, Susanna.

e tutto però si spegne sul Santos. Solo un genio, come dire, inquieto, irrequieto come Schumann può immaginare una curva formale di questo genere, in cui il riempimento, l'accumulazione del plenis un cieli diventi gloria, gloria, gloria, diventi sfoci in osanna clamoroso, ma che lì in mezzo si aprano delle isolette di piano per mormorare Sanctus e alla fine far vincere il piano e spegnere e rifiutare e rinunciare alla pompa magna della vittoria in fortissimo. Del gloria dell'Osanna. Ora si apre il Benedictus, che è in pratica congiunto l'Agnus Dei, e la prima parte è proprio basata su questa contrapposizione. All'inizio il Benedictus, che è finalmente tornato al re bemolle maggiore da cui il Requiem era partito, viene quasi mormorato dalle quattro voci soliste sempre omofoniche, ma anche qui la scelta musicale è estremamente particolare, vi prego di ascoltarla bene, e molto originale, perché non solo è mormorata in pianissimo, scrive, attenzione, sono quattro soli che hanno il pianissimo, e ci si muove in maniera antifonale rispetto agli archi dell'orchestra, quindi non ci sono fiati, ci sono solo una botta risposta di brevissime frasi degli archi dell'orchestra e dei quattro solisti che dicono Benedictus, poi lo ripetono, Benedictus qui vivente, eccetera, eccetera. Nel pianissimo, ma questa impossibilità a fare frasi lunghe è di estremo interesse. Sono brevi frasi, quasi dei singhiozzi musicali, quasi un occhetus, come si doveva dire un tempo, che dura parecchio, sempre nel pianissimo, sempre in oscillazione tra archi e le quattro voci soliste. A questo punto, tutto questo, questa oscillazione dolce e sommessa, in questa oscillazione irrompono forti, non fortissimo, irrompono i fiati perché sono sia i legni sia gli ottoni, e il clima cambia, perché da questo re bemolle dolcissimo, di colpo c'è un cambio di modo, si passa in do diesis minore e si arriva al doloroso Agnus Dei. Insomma, l'Agnus Dei, sia nella missa sia qua, risveglia in Schumann un immaginario di dolore, cioè l'innocente ucciso cui si chiede perdono, ed è l'umanità intera, la totalità del coro, prima erano i quattro soli a dire Benedictus, che sono portatori dell'Agnus Dei e quindi di questa richiesta di perdono per la violenza. Ma si ascolti questa meravigliosa, come dire, questo accostamento tra un Benedictus sussurrato e singhiozzato, quasi, un singhiozzato non era la parola giusta, ma insomma fatto solo in brevi frasi alternate, e il dolore di questo Agnus Dei. Ascoltiamolo.

Adesso impianti, tra poco. Ecco, cambio di modo adesso. Questo. Agnus Dei.

ma il tono accorato, il dolore dell'Agnus Dei dura poco. Il cuore, il focus, il centro espressivo di Schumann nel Requiem è l'annelito alla luce. Ed ecco che si torna al re bemolle maggiore, che evidentemente è la cifra base del Requiem, ma anche di certi momenti sereni della Missa, non sappiamo il perché, ed ecco che Et lux perpetua luceat eis in aeternum genera un'ampia zona, che appunto tornata in re bemolle maggiore, apre davvero le braccia alla luce, qui con ripetuti attimi di ombra, curiosamente attimi di ombra in cui rimangono i bassi soli sulla parola domine, che viene dato soltanto nel grave in questo modo, approdando, però da cui sempre si riparte, approdando ad in aeternum e tornando a lux perpetua. Ascoltiamo. Ecco il maggiore, et lux perpetua. E luce eterna risplende, allora. Ecco il domine.

alla terza volta Luceat ha vinto, diciamo, e si apre con Sancto Spirito.

È l'anticamera del paradiso. Si apre una coda che spalanca l'infinito. Ritorna al tema iniziale del Requiem. La cornice di calma assoluta e la parola Requiem accompagna la fine al silenzio. Ascoltiamo.

0: Uno dei finali più belli che si possano immaginare, un finale che va al di là della musica, che dà una visione del mondo, del rapporto con la vita, con la morte e con la trascendenza. Un capolavoro che tutti dovrebbero conoscere. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
1: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 26 ottobre 2025. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
1: Pagina 3 internazionale.
2: Buongiorno e buona domenica da Paola Soriga. Siete all'ascolto di Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa di Radio 3 delle pagine culturali dei giornali stranieri. Sono le 9:31 di domenica 30 agosto. Insieme a me nella sede di Via Asiago a Roma ci sono Davide Gabrielli alla parte tecnica, Antonio Santaniello alla regia e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Il numero al quale potete scriverci durante la diretta è il 335-5634-296. È stata quella appena trascorsa una settimana caratterizzata da più perdite nel mondo dell'arte. Ci hanno lasciato la cantante statunitense Dolly Parton, l'artista giapponese Yayoi Kusama, Tim Curry, attore e cantante britannico, se ne è parlato tanto ovviamente anche in Italia, anche qui a Radio 3. È morto il 24 agosto il pittore Sliman Mansour, padre dell'arte contemporanea palestinese, aveva 79 anni. È morto a Montevideo in Uruguay il cantante e musicista Rubén Rada, conosciuto come El Negro, il Nero, aveva 83 anni e di lui parliamo. Tutti i giornali di lingua spagnola hanno raccontato la sua lunga carriera. Ha suonato generi molto diversi della musica popolare uruguayana, tango, milonga, la murga, la plena, il candombe, mescolandoli con altri generi di altre tradizioni come il jazz, la bossa nova e anche il rock. Hanno raccontato i giornali la sua vita. Era nato al Montevideo nel 1943 da una famiglia afrodiscendente molto povera. Ha iniziato a cantare sin da bambino, è stato amico dell'ex presidente dell'Uruguay Pepe Mujica e ci racconta la stampa in lingua spagnola il suo funerale e l'omaggio spontaneo che i cittadini e le cittadine di Montevideo gli hanno reso scendendo a cantare per le strade, un po' come è successo qui da noi a Bologna quando a inizio agosto è morto Francesco Guccini. In Uruguay c'è stato per Rada anche il lutto nazionale. È una cerimonia funebre ufficiale a cui hanno assistito anche le alte cariche del paese, dal presidente al ministro della cultura. Il quotidiano spagnolo El País, che ha una sezione dedicata all'America Latina molto approfondita, dedica a questa cerimonia un fotoracconto, lo intitola con ritmo, balli e canzoni l'Uruguay dice addio a Rubén Rada, icona della musica popolare. Mentre cronaca di un addio collettivo è il titolo del quotidiano uruguaiano La Diaria, e invece dall'altra parte del Rio della Plata il quotidiano argentino Pagina 12, a firma Laura Gomez, il 28 agosto scrive: una folla ha invaso le strade di Montevideo per dire addio all'artista con l'allegria che ha contraddistinto la sua vita. Scrive Laura Gomez: dalla notte di mercoledì centinaia di fan si sono riuniti spontaneamente nelle strade dei quartieri Sur e Palermo di Montevideo per rendere omaggio all'artista. Balliamo come El Negro, come ci ha chiesto lui. L'appello è nato sui social ed è diventato velocemente virale. Le indicazioni per partecipare al rito erano semplici: andare alla Calles Minas e Isla de Flores con un tamburo e impegnarsi a suonare tutta la notte. In molti video che sono circolati già dalla notte si vedono molte persone che sono andate con indosso qualcosa di rosso per onorare i versi di Muriendo de Plena. Muriendo de Plena è uno dei brani più famosi di Rubén Rada, è il più citato in questi giorni perché è una sorta di presagio musicale in cui l'autore lascia proprio delle indicazioni per il funerale. Il titolo è un gioco di parole, Muriendo de Plena, tra la plena, che è appunto uno di questi ritmi musicali scanditi dai tamburi di cui abbiamo parlato prima, e la pena, il dolore. E i versi sono questi: no quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Non voglio che la gente sia tutta vestita di nero, preferisco di rosso vestire i miei suoceri. Ovviamente in spagnolo fa rima, mentre in italiano no. Avevano molto in comune, erano quasi coetanei, avevano suonato assieme, erano amici. Rubén Rada e Hermeto Pascual, il musicista che ha scelto per noi oggi Valerio Corzani, quello che ci accompagnerà in questa puntata. Hermeto Pascual è morto l'anno scorso, il 14 settembre del 2025, aveva 89 anni. Ci dice l'articolo che il quotidiano brasiliano Folha de São Paulo gli aveva dedicato in quell'occasione: è diventato famoso in tutto il mondo creando musica ispirata alle sensazioni. L'articolo l'ha scritto Lucas Breda e ne leggiamo delle parti. Conosciuto come il mago dei suoni, sia per il suo aspetto sia per le abilità fuori dal comune con gli strumenti, Hermeto ha lasciato il segno nella storia con un approccio jazzistico alla musica brasiliana. Componeva e suonava a partire dall'improvvisazione, avendo come base i ritmi musicali del Brasile, ed è stato fino alla morte un difensore ferreo della spontaneità come motore di creazione artistica. Il suo stile unico, motivo del riconoscimento di cui ha goduto per decenni in tutto il mondo, rendeva difficile il compito di classificare la sua musica in generi prestabiliti. Nei negozi di dischi era più facile trovare la sua opera nella sezione jazz che in quella di musica brasiliana, ma per Hermeto la sua arte poteva essere definita semplicemente come musica universale. Più che la sonorità dei suoi album e dei suoi brani, la classificazione riassumeva il modo in cui l'artista pensava e si approcciava alla musica. Non suonava bene soltanto gli strumenti, ma qualunque cosa, un bollitore, una bottiglia, uno zoccolo, un maiale, delle piante o la sua stessa barba. Per lui c'era musica nel rumore degli insetti e nel traffico di San Paolo. Questo non vuol dire che a Hermeto, scrive ancora Lucas Breda, piacessero i rumori e i suoni strani e poi li chiamasse musica. L'esotismo dei suoi esperimenti con quei materiali sonori inusuali era un richiamo per il cuore della sua creazione, quelle costruzioni armoniche così intricate che impressionarono Elis Regina e Miles Davis. Miles Davis, che ebbe occasione di conoscerlo e di suonare assieme a lui, lo soprannominò The Crazy Albin. Hermeto Pascual era nato nel 1936 a Olho d'Água, una delle decine di villaggi che compongono il municipio di Lagoa da Canoa. Nato albino, per l'appunto, e con difficoltà visive, Hermeto ha passato l'infanzia senza illuminazione elettrica, di notte e soffrendo di dolore agli occhi sotto il sole forte nella campagna nordestina. Poteva giocare a calcio solo nel tardo pomeriggio, quando la luce era meno intensa. Giocava con i suoni della natura e diceva che gli animali erano il suo pubblico, ma ascoltava anche la musica nella bottega di suo nonno, che era fabbro, e ha imparato a suonare lo strumento di suo padre, la fisarmonica. Io sono nato musica, non ho fatto niente che non avesse a che fare con la musica, ha detto al quotidiano Folha l'anno scorso. Salire a cavallo e partire è musica, un colore, un disegno su un foglio di carta, tutto questo è musica. È proprio tutto è musica, tutto è musica, è il titolo della puntata che Battiti ha dedicato a Hermeto Pascual, che vi consiglio di ascoltare su RaiPlay Sound. adesso ascoltiamo dal suo album del 1999, Eu e Alice, Surinho Mac.

Chorinho Mac, il jazz brasiliano di Hermeto Pascoal, che ci accompagna nella puntata di oggi di Pagina 3 Internazionale. Dunque, mercoledì scorso, il 26 agosto, all'Università Nacional Autonoma de México, a Città del Messico, c'è stato un incontro con la filosofa femminista, attivista del movimento afroamericano, storica filosofa, attivista e femminista statunitense, Angela Davis, che ha oggi 82 anni, era assieme a Gina Dent, docente di studi femministi all'Università della California e anche compagna di vita, di lotte e di studi di Angela Davis. Hanno scritto insieme il libro che era al centro di questo incontro, Feminism, Abolition Feminism Now, che è uscito negli Stati Uniti nel 2022 ed è uscito invece proprio appunto ad agosto nella traduzione spagnola con il titolo di Abolición Feminismo Ahora. È stato un incontro molto atteso. L'ultima volta che Angela Davis era stata in Messico era il 1969, molto molto partecipato, gli studenti, le studentesse, ma non soltanto, hanno fatto la fila per ore, moltissime sono rimaste fuori, sono stati sistemati degli schermi per poter assistere. È andata in onda anche sulla TV dell'università, ripresa dal sito del quotidiano spagnolo El País, che è stato dove anche io ho potuto guardarlo. È stato un incontro molto intenso e di cui si è continuato a discutere nei giorni successivi, sia per quello che hanno detto Davis e Dent, i temi legati ovviamente al libro, quindi il sistema carcerario, lo sguardo femminista sull'abolizione del sistema carcerario, ma hanno parlato anche dell'importanza della lettura, del diritto dei palestinesi a essere liberi. Ma se ne discute molto anche perché all'inizio dell'incontro c'è stata una protesta, è durata una ventina di minuti, una protesta da parte di un gruppo di studentesse e studenti che ha creato una sorta di cortocircuito filosofico. Era una protesta che denunciava il clima di repressione all'interno dello stesso Ateneo, che chiedeva la verità sulla morte di diverse donne proprio dentro il sistema carcerario messicano, e si protestava poi per uno studente di filosofia di 33 anni, Arturo Lugo Macias, chiamato Shevek, attivista dei movimenti femministi anarchici, che partecipò nel 2020 all'occupazione di uno spazio universitario per denunciare molestie e violenze sessuali. Era successa una cosa, insomma, molto inquietante, e aveva fatto irruzione all'università, nel campus dell'università, un gruppo armato in incappucciato, e Lugo e un altro studente furono feriti, e 6 anni dopo lui venne arrestato con l'accusa di danneggiamento e associazione a delinquere per i fatti legati a quell'occupazione. E insomma, le cronache dell'incontro di Angela Davis uscite su molti giornali si dividono tra chi mette in primo piano il discorso delle due filosofe e chi racconta e riflette soprattutto sulla protesta degli studenti e soprattutto su come ha reagito l'università a questa protesta, come fa per esempio la giornalista Graciela Roch il 27 agosto sulla rivista femminista messicana La Cadera d'Eva. Secondo Graciela Roch, Davis e Dent sono state magnifiche, mentre l'università è stata deludente perché non ha saputo ascoltare. In un dialogo, scrive, il cui centro era l'abolizionismo carcerario, l'istituzione non aveva previsto che ci sarebbero state proteste su questo tema, in particolare sul caso di Arturo Lugo Macias, né aveva un piano per far fronte a un pubblico prevedibilmente politico e combattivo. Non a caso erano ammiratori di Davis. Sul quotidiano messicano La Jornada invece è Rinette Gomez, sempre il 26 agosto, dà conto della protesta, ma si sofferma più a lungo sulle parole di Davis e Dent. Scrive: in un'epoca caratterizzata da campagne antifemministe, antigender, da giovani e da governi semifascisti o fascisti in tutto il mondo, la mancanza
mancanza di speranza non è un'opzione, ha affermato ieri la filosofa, attivista e figura di riferimento del femminismo abolizionista e antirazzista Angela Davis. Il compito fondamentale degli attivisti radicali è quello di generare speranza e convincere le persone che un mondo migliore è davvero possibile. Ha aggiunto: generiamo speranza quando ci organizziamo. A me quello che ha dato speranza nel corso degli anni sono stati i movimenti a cui ho partecipato fino da quando avevo 11 anni. La speranza è una disciplina, è lavoro, non è qualcosa che si aspetta stando a casa. Queste erano le parole appunto di Angela Davis. Noi parliamo ancora di femminismi, anzi della mancanza di uno sguardo femminista per quel che riguarda la crisi di Ceuta, come denuncia sul quotidiano spagnolo Público Usama Chacor, psicologo sociale esperto in migrazioni che lavora per ActionAid Spagna, in un articolo del 20 agosto. Il quotidiano Público in particolare, ma anche altri media spagnoli, stanno da settimane ormai osservando e raccontando la massiccia e anomala la presenza di donne, ragazze e bambine tra i migranti arrivati a nuoto a Ceuta lo scorso 30 luglio. In un'intervista al programma Oi por Oi della radio Cadena Ser, Jennifer Zuppiroli di Save the Children ha detto proprio che rispetto ad altre migrazioni in questa sono molte le donne, le bambine, le ragazze, i minorenni, e che molte di loro scappano da situazioni di abusi e matrimoni forzati. Gli abitanti di Ceuta, tra l'altro, hanno organizzato spontaneamente degli accampamenti per permettere alle donne e alle ragazze di dormire quantomeno un po' protette. Questo articolo di Usama Chacor su Pubblica è un'analisi lunga e dettagliata, ci sono anche delle indicazioni, dei consigli su come affrontare la situazione, ne leggo delle parti. La crisi di Ceuta non si può analizzare come un fenomeno neutro dal punto di vista del genere. Le politiche di frontiera, la militarizzazione, la esternalizzazione del controllo migratorio e le risposte istituzionali producono effetti differenziati su donne, bambine e uomini e bambini. Eppure il discorso politico e mediatico dominante continua a raccontare la mobilità umana come un problema di sicurezza e un fenomeno fondamentalmente fatto da giovani uomini, lasciando in secondo piano le esperienze specifiche delle donne e delle bambine. Le immagini di giovani che attraversano il mare, saltano una recinzione o si ammassano alla frontiera costituiscono una narrativa predominante, prevalentemente maschile, della migrazione. Il migrante è associato a un soggetto maschio, giovane, potenzialmente pericoloso e minaccioso. Questa rappresentazione non mostra il fatto che le donne non vivono la frontiera allo stesso modo, la loro esperienza può portarle a trovarsi contemporaneamente esposte alla violenza di genere, alla discriminazione razziale, alla precarietà economica, alla dipendenza burocratica, allo sfruttamento sessuale e l'assenza di reti familiari. Anche questo è un discorso senz'altro lungo, spero di aver lasciato degli spunti per delle riflessioni. Ora torniamo in Brasile con Hermeto Pascoal, dall'album del 1980 Cerebro Magnetico, ascoltiamo Festa na Lua.

Festa na lua, festa nella luna, era Hermeto Pascoal, il musicista brasiliano che ci accompagna oggi a Pagina 3 Internazionale. Noi adesso torniamo in Europa e parliamo di libri, proprio dell'oggetto libro, di come si fa e di come si vende, di come si prova a vendere, quantomeno sul quotidiano britannico The Guardian, un articolo uscito ieri, sabato 29 agosto, scritto dal critico letterario e giornalista culturale John Self, si intitola proprio How to make a bestseller, come fare un bestseller, e inizia così, dice John Self: pensa all'ultimo libro che hai comprato, come l'hai scelto, per un consiglio, una recensione, un video su TikTok, ti ha colpito la copertina, ti hanno convinto le citazioni in prima di copertina, o semplicemente l'hai notato per caso su un espositore accattivante mentre entravi in libreria? Allora questa domanda io la rivolgo adesso anche a voi. Se vi va, raccontateci qual è l'ultimo libro che avete comprato e in base a che cosa l'avete scelto, scrivendoci al 335-56-34-296. La realtà, scrive John Self su The Guardian, è che le nostre scelte di lettura vengono orientate e manipolate in ogni momento. È tutta una questione di arte della persuasione, afferma Philip Jones, che ha lavorato come editore per oltre 30 anni e ora è agente letterario. E chi sono questi persuasori? Sono i librai, i responsabili degli acquisti delle catene, le case editrici e il loro esercito di esperti di marketing e addetti stampa. E più recentemente la persuasione proviene spesso dai book talker e dagli influencer online, dai video sui social media, dai podcast e dai post su Instagram. In che modo tutto questo sta cambiando il mondo dell'editoria? Tutti noi, in una certa misura, giudichiamo i libri dalla copertina. Ma avete mai pensato a quanta attenzione viene dedicata alla scelta della copertina, del colore, del carattere e della grafica giusta? E nel frattempo, va avanti Self, i social e gli acquisti online hanno portato grandi cambiamenti. Si è registrata una tendenza verso copertine più icastiche per via del fatto che su app e siti web noi vediamo le immagini in miniatura, spiega Jamie Keenan, grafico editoriale. Un logo molto semplice o un'immagine molto semplice che si possa riconoscere da lontano, colori vivaci e caratteri grandi, è quello che stanno facendo gli editori per attirare l'attenzione del pubblico. Ed è vero, scrive ancora John Self, quando sono entrato da Waterstones, catena di librerie britanniche, la settimana scorsa, mi è venuta voglia di tirare fuori gli occhiali da sole per proteggermi dai colori sgargianti che urlavano dagli scaffali di narrativa. Sembrava più un negozio di dolci che una libreria. Quando ho condiviso una foto su Instagram, diversi autori mi hanno mandato un messaggio. Lo odio, ha detto uno, il cui ultimo romanzo ha una copertina dai colori vivaci, è troppo sfacciato. Eppure, ironia della sorte, proprio perché tutti questi libri sembrano uguali, l'effetto è di farli confondere con il resto, anziché farli risaltare. E poi sono sempre di più i libri con copertine che si copiano a vicenda, racconta ancora. E va avanti poi Self a parlare dell'importanza e di come si fanno appunto le quarte di copertina, le fascette, quelle frasi promozionali scritte da altri autori. Parla dei gruppi di lettura, del fatto anche che gli editori spesso pagano per avere i libri nelle vetrine delle librerie, ma anche di quanto rimane importante il consiglio del libraio. Gli editori, scrive, inviano in anticipo ai librai copie dei libri in uscita, perché se questi li leggano e li apprezzano possono dare una spinta decisiva al loro successo. I libri hanno bisogno di sostenitori e i librai sono tra i migliori che possano avere. Il pubblico si fida di loro perché sa che questi libri li hanno davvero letti, che piacciono davvero e che non sono condizionati dai trucchi degli editori.
Quello che gli editori inseguono sempre, continua The Guardian, è l'inafferrabile passaparola, una versione artificiale di quell'amico fidato che ti mette in mano il suo nuovo libro preferito. È qualcosa che possono offrire i librai e sempre più spesso gli influencer online attraverso piattaforme come TikTok e YouTube, e fa l'esempio di un influencer, un booktalker letteralmente, che si chiama Jack Edwards, che ha 1,5 milioni di follower su YouTube e su Instagram, e che l'anno scorso ha dato una spinta formidabile a Dostoevskij nel 2024, contribuendo a far vendere più di 100.000 copie delle Notti Bianche. E poi conclude questo articolo dicendo: tutte queste tecniche possono aiutare un libro a partire con vantaggio, ma nemmeno così il successo è garantito. Nessuno sa niente. Alla fine noi lettori, quando sfogliamo i libri o li cerchiamo in libreria, nonostante tutte le spinte, le lusinghe e i trucchi del mestiere, siamo davvero noi ad avere l'ultima parola. Questo era John Self su The Guardian. Noi adesso torniamo a Hermeto Pascoal dal suo album del 1979, Zabumbe Bum A. Ascoltiamo Sweet in Orci sul Lesti Oesti.

0: Suiti Norci sull'Esti Oesti, Ermeto Pasquale, il musicista che ci accompagna oggi qui a Pagina 3 Internazionale, dove stanno arrivando anche molti messaggi da parte vostra che ci raccontate come avete scelto l'ultimo libro che avete comprato. Leggo alcuni dei vostri messaggi. Lucia da Pesaro ci scrive: buongiorno, l'ultimo libro, La grande camminata dalla Patagonia all'Alaska a piedi, l'ho conosciuto tramite Radio 3 perché ne parlavano e così l'ho comprato. Questo mi sembra molto bello. E invece Rachel Varnagen di Hannah Arendt: l'ho comprato usato perché amo l'intelligenza della Arendt e volevo vedere cosa avesse trovato di interessante in questa donna antica. E sto trovando un punto di vista sull'originaria questione ebraica, devo ancora leggerlo, ma non aveva firmato questa persona. Invece Silvia ci scrive: ho la presunzione di non essere condizionata, scelgo un libro dopo aver letto alcuni frammenti e sono certa di acquistare ciò che sono pronta ad accogliere in quel momento. E invece Natalia ci scrive: appena comprato da Feltrinelli, non ci dice il titolo, ma ci dice che l'ha comprato perché in libreria c'era una poltroncina superstite su cui mi sono potuta accomodare per sfogliarlo. Servono librerie accoglienti in cui poter assaggiare il libro. Poi ancora c'è chi l'ha scelto in base a recensioni sui quotidiani, a consigli degli amici e anche appunto post di persone che seguiamo su Instagram. Noi andiamo avanti con la nostra rassegna, andiamo su Vulture, una testata statunitense di cultura, una sezione culturale del New York Magazine. Il 26 agosto Tommy Orange, scrittore statunitense. Tommy Orange è una delle voci più importanti della narrativa contemporanea nativa americana. È nato a Oakland nel 1982, i suoi romanzi sono tradotti anche in Italia, non qui non altrove, da Frassinelli, e invece Stelle vaganti da Mondadori, le traduzioni sono di Stefano Bortolussi. E Tommy Orange scrive un articolo che si intitola Thomas King, il non indiano scomodo, ispirato una generazione di scrittori nativi, me compreso. Poi abbiamo scoperto che non era affatto nativo. Lo scrittore Thomas King e io, scrive Tommy Orange, ci siamo incontrati per la prima volta su Zoom all'inizio di febbraio per parlare di come abbia scoperto di non essere in alcun modo, forma o misura un membro della Cherokee Nation. Secondo una genealogista della Tribal Alliance Against Frauds, nota anche come TAAF, King non è né una persona indigena né un nativo di sangue misto. La rivelazione della TAF ha spinto King a scrivere lo scorso novembre un editoriale per The Globe and Mail, il quotidiano canadese, nel quale raccontava di aver scoperto che non era vera la storia che sua madre gli aveva raccontato, quella secondo cui suo padre, che aveva abbandonato la famiglia quando lui era piccolo, aveva origini Cherokee. Mi sento come se fossi stato fatto a pezzi, un uomo con una gamba sola dentro una storia pensata per due gambe, ha scritto. Non sono l'indiano che credevo, non sono affatto un indiano. Da allora King ha fatto 3 test del DNA, 2 dei quali non hanno rilevato la minima traccia di ascendenza indigena. King, che ha 83 anni, aveva accettato di concedermi queste interviste perché era convinto che sarei stato corretto e scrupoloso, che avrei dato spazio alle sfumature e mostrato compassione, che avrei raccontato l'intera vicenda. Io ero a Oakland, nella stanza in cui scrivo, insieme ai miei cani. Lui era a casa sua in Ontario, dove vive da decenni. In Canada è considerato una delle figure di riferimento del pensiero indigeno più di quanto lo sia negli Stati Uniti, anche se è cresciuto in California. Dal 1997 al 2000 ha condotto un popolare programma radiofonico e ha scritto libri che tanto gli indigeni quanto i non indigeni hanno considerato fondamentali. Io ero uno di loro. Quando ho letto per la prima volta il suo saggio del 2012, The Inconvenient Indian, mi sono sentito cambiato, sia come scrittore sia come persona nativa. Per un'intera generazione di scrittori nativi, quel libro è stato una vera lezione magistrale di sovversione narrativa. King riusciva a prendere la storia soffocante dell'indiano, i trattati, i massacri, le caricature hollywoodiane, e a trasformarla in qualcosa di colloquiale, persino divertente. Mostrava come il cliché dell'indiano morto fosse un'invenzione bianca e come invece l'indiano del presente fosse percepito come un'invisibile fonte di fastidio. Era un libro che ci permetteva di ridere dell'assurdità della nostra stessa cancellazione, proprio mentre quella cancellazione continuava ad avvenire. Non volevo diventare io la storia, ha detto King a Orange durante la prima di quattro conversazioni che hanno avuto nell'arco di un paio di mesi. Quando sono cominciate le voci, dice King, quando la gente ha iniziato a scavare, ho capito che la storia che avevo non era più mia. È una sensazione strana sentirsi dire che non sei la persona che sei stato per 8 decenni. È come se qualcuno entrasse in casa tua e ti dicesse che quelle pareti in realtà non ci sono. Scrive poi Tommy Orange: sono cresciuto con un padre nativo, era un membro ufficiale delle tribù Cheyenne e Arapaho dell'Oklahoma e la sua prima lingua era il Cheyenne. Per tutta la mia infanzia riportava la famiglia nei luoghi in cui era cresciuto, in Oklahoma. A casa parlava Cheyenne e ci raccontava cosa significasse essere Cheyenne, cosa avesse significato per lui crescere lì. Sono stato educato a essere orgoglioso delle nostre origini, anche se ero in qualche modo assimilato alla cultura americana attraverso la televisione e i videogiochi, e nelle diverse classi che ho frequentato ero quasi sempre uno dei pochissimi bambini nativi. Ma mia madre è bianca e il semplice fatto di essere cresciuta a Oakland e di essere solo per metà nativo mi faceva nutrire molti dubbi quando mi presentavano gli altri, ancora di più quando ho cominciato a cercare di scrivere di persone native. Nel suo libro del 2003, basato sul ciclo di conferenze pubbliche che aveva tenuto quello stesso anno, King scrisse: la verità sulle storie è che noi siamo solo questo. Ricordo l'impatto che questa frase ebbe su di me quando ero un giovane scrittore. Essendo nativo e riflettendo per la prima volta su come raccontare storie delle persone native, sentii che mi stava dando il permesso di farlo, come se mi stesse dicendo che appartenevo al mondo stesso di quella narrazione. Un'altra cosa che scrive in quel libro fu: una volta che una storia è stata raccontata, non si può più richiamarla indietro. Una volta raccontata, è libera nel mondo. E così ora io mi ritrovo a pensare: se la storia di cui stiamo parlando è una storia che sua madre gli ha raccontato e che poi si è rivelata falsa, ma sulla quale lui ha costruito la propria vita, la propria identità e la propria carriera, che cos'è allora? E queste erano delle parti dell'articolo di Tommy Orange sullo scrittore Thomas King, che parla di identità. Con queste parole finisce la puntata di oggi di Pagina 3 Internazionale, che torna domenica prossima con la conduzione di Daniele Cassandro. Un saluto e buona domenica da Paola Soriga.
1: RAI, Radio 3.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I
3: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
11: Le meraviglie. Estate nei borghi. Castione della Presolana, raccontato da Davide Sapienza.

Ci troviamo a Castione della Presolana, precisamente nella località Castello. Siamo nelle Orobie bergamasche, e siamo proprio molto vicini al Sebino, la zona del Lago d'Iseo sopra l'Overe. Questo rende Castione della Presolana uno dei comuni, uno dei territori più interessanti di tutta la fascia prealpina, e non è difficile comprendere perché da almeno un secolo l'attrattiva turistica sia stata così importante. La bellezza delle montagne, i luoghi, la varietà, la vicinanza del lago, la vicinanza di cittadine d'arte come Clusone, la Val di Scalve. Ma torniamo un attimo indietro, torniamo a un periodo protostorico prima dell'età romana. Gli ultimi scavi portati avanti qui con l'Università di Pavia negli anni scorsi hanno rivelato che quello che, se si potesse vedere alla radio, è un prato con una scarpata profonda, quasi 100 metri di salto, ma che incredibilmente ha dentro tutta una serie di sentierini scavati in antichità, non si sa bene come, perché comunque sono lavori difficili da portare avanti a mani nude. Benissimo, questo è il luogo dove nasce Castione della Presolana. Nasce in quel periodo, appunto, che è in età preromana, qualche migliaio di anni fa, dove addirittura qui si svolgevano delle notevoli attività anche artigianali. E nasce proprio incastrato tra delle valli, che sono la Valle di Calpa, il torrente che noi chiamiamo Borlezza, che in questa sezione prende il nome di Gera, che sfocia non a caso nel Sebino, cioè nel Lago d'Iseo, e quella che localmente chiamiamo la Valle dei Mulini. Cioè è una forra profonda, è un canyon lungo all'incirca 5-6 km che parte alle pendici della Presolana a circa 1600 metri di quota, 1500 metri di quota, dove c'è una delle più importanti sorgenti per Castione della Presolana chiamata Mesclusa, e quell'acqua scende, scende, scende, passa qua sotto. In questo luogo, oggi circondato dalla vegetazione, con qualche piccolo appezzamento privato che viene curato dalle persone del posto, in realtà è un luogo molto misterioso, resta un luogo misterioso, dove l'archeologia, come sempre, ci ha invece svelato delle storie molto vive, di persone senza nome, e quando uno cammina facilmente dal paese, sono pochi minuti, e viene e arriva in un prato del genere, sente magari gli echi di queste voci, di queste persone, e si domanda perché qui? Beh, se si potesse vedere, si vedrebbe il perché. Se si togliesse la vegetazione, si vede una immensità di territorio. Si vede praticamente sino al Lago d'Iseo, si vede tutta questa fortificazione naturale che va da est con il Monte Pora, poi verso nord-est il Monte Scanapà, e poi la regina delle Orobie, la Presolana. Da qui Castione della Presolana, fatta di un massiccio fatto di più vette, la più alta è 2521 metri, e da qui nasce questo insediamento. Ma se noi dal castello osserviamo in basso, invece che lasciare alzare gli occhi, noi vediamo quella che è conosciuta come la Val di Tede. Ma la Val di Tede, nel 200, era un comune. Quindi i tre luoghi su cui nasce Castione della Presolana sono Castione con Campello, quindi questa zona. Poi ci guardiamo da un'altra parte e vediamo la Val di Tede, che era proprio un comune, il cui nome viene da una parola latina che indicava i pini, ma anche delle operazioni che si facevano con i rametti bruciati. E poco sopra la Val di Tede c'è la località Lantana, una località molto importante. Lantana è una di quelle località che fa sempre parte di questo immenso comune, perché a questo punto vale la pena di dire perché è immenso. Pensate che Castione della Presolana ricopre 43 km quadrati di territorio amministrativamente e conta 3.400 abitanti stabili, più, quando si arriva ai massimi estivi, circa 50-60.000 presenze. Bene, la città di Bergamo, con i suoi 125.000 abitanti, è 40 km quadrati, no? Quindi questo può dare chiaramente un'idea della vastità. Diciamo, se dovessi trovare una parola, o io da abitante del luogo, che ho imparato proprio ad andare in montagna anche qui nel territorio di Castione, proprio per la varietà incredibile che c'è di sentieri, di località, io userei una parola: spazio. Castione della Presolana è spazio, uno spazio veramente immenso, ma che porta ad andare oltre. Torniamo ora agli antichi abitanti. Quegli antichi abitanti erano Camuni, ma certo, perché la Val Camonica è proprio qui dietro. Se noi guardiamo verso est e nord-est, dietro a quelle montagne c'è la parte finale della Valle Camonica, quella che sfocia col fiume Oglio nel Sebino, cioè nel Lago d'Iseo. Ecco, questo fa sì che queste montagne che la fortificano arrivano dentro la Val di Scalve, che è l'ultima valle bergamasca, a metà tra valle di Scalve, appunto tra la Val Camonica e questa qui che è la Val Borlezza. Naturalmente c'è il passo della Presolana. Il passo della Presolana è stato un luogo importantissimo, perché
lì arriva la frazione, la località detta Bratto, e Bratto, Dorga, Lantana sono tre delle principali, tra le più famose località. Poi, come capita nella geografia, e lo sanno sicuramente anche coloro che ci ascoltano, i luoghi in antichità dimostravano una conoscenza incredibile delle persone della geografia, perché ogni piccolo luogo, ogni pochi chilometri quadrati, ma neanche chilometri quadrati, aveva un nome. E questo è il bello che abbiamo in un paese come l'Italia, dove è possibile esercitarsi a queste meraviglie semplicemente esplorando un territorio di un paese, di una cittadina, perché l'Italia è un luogo fatto di piccoli luoghi che si trasformano in questi spazi. È una vastità, è una piccola grande vastità. E questa è sempre l'idea che io personalmente, da amante della geografia e della poetica della geografia, ho avuto. In questo castione ha veramente tutta una serie di caratteristiche invidiabili. Quindi uno arriva qui, poniamo che uno venga a Castione e dice: ma come, vai al castello? Vai al castello. Parti da lì, dove tra virgolette non c'è niente, e invece qua c'è tutto. C'è tutta la storia del paese, di come si è sviluppato con le attività del pastorizia di montagna, con il fatto che poi hai tante malghe, insomma le attività tipiche che vengono pensate della montagna, ma che in un paese del genere avevano anche tutta una serie di collegamenti molto attenti, perché in antichità dovunque si tentava di fortificarsi. Direi quindi che in una località chiamata Castello, in quello che una vecchia mappa poi definisce Cashù come Castione, e con la Val di Tede sotto, si può fare addirittura un saliscendi continuo di sentieri a Castione da questa scarpata per 3-4 volte. È una specie di ottovolante di trekking, poco faticoso, ma che ti fa vedere anche delle grotte, perché ci sono, per esempio qui sotto c'è la Grotta della Mandibola, dove sono state trovate anche dei fossili. Prima parlavo della Valle dei Mulini. La Valle dei Mulini è un luogo che presenta a livello di escursioni, ma anche di come le famiglie amano andare proprio nei posti più facili da raggiungere per l'acqua, per il fresco, però è anche un luogo che racconta una storia. La Valle dei Mulini, appunto, ci sono resti di mulini, ce n'è solo uno rimasto intatto che era stato trasformato in un'attività commerciale, ma la Valle dei Mulini è anche un luogo dove nel 1972 dei ragazzi di Castione della Presolana per puro caso si imbatterono in tre scheletri che furono soprannominati rannicchiati. Scheletri, quindi sono fossili umani, e se uno potesse venire qui dal castello, andare in quel luogo, sono circa 3 km di camminata, quindi non è difficile provare a immaginare questi nostri antenati, di cui non conosciamo i nomi ma che in qualche modo sentiamo vicini, che tipo di vita facessero e che magari lì seppellissero i loro morti. Questa è una mia assolutamente non scientifica, non storica ipotesi, che però da camminatore di questi luoghi mi ha sempre affascinato, perché senti queste presenze sempre.

dal castello a Castione della Presolana nelle Orobie, risalendo idealmente il corso d'acqua che discende dalla sorgente Mesclusa e altre piccole sorgenti, ci troviamo adesso in Valle dei Mulini, propriamente detta, sul Puntasel, questo antico ponte molto bello che è circondato dalla vegetazione rigogliosissima, da un paio di ruderi degli antichi mulini e da quelle che hanno reso famosa la Valle dei Mulini in epoca moderna, cioè le pareti di arrampicata ma di aracqua che discende dalla sorgente Mesclusa e altre piccole sorgenti. Ci troviamo adesso in Valle dei Mulini, propriamente detta, sul Puntasel, questo antico ponte molto bello che è circondato dalla vegetazione rigogliosissima, da un paio di ruderi degli antichi mulini e da quelle che hanno reso famosa la Valle dei Mulini in epoca moderna, cioè le pareti di arrampicata.

Attenzione per chi volesse venire a fare un'escursione in questa valle, ecco, non perdete d'occhio che in quello che vi sembra tutto selvaggio e naturale, improvvisamente vedete quest'opera straordinaria che è un acquedotto costruito alla metà del Novecento e che parte proprio dalla sorgente Mesclusa e che all'inizio serviva per dare acqua alla località di Bratto. Quindi c'è tutto un insieme di diramazioni, ma soprattutto una principale che ha fatto scavare una piccola galleria di 60 metri chiamata Galleria Presolana, che poi passa nella Valle del Papa e si dirama verso quella parte di Castione della Presolana che, ricordiamo, è un comune estesissimo, ma che ha permesso di distribuire l'acqua. E parlando di sorgenti, beh, le sorgenti presenti sul territorio sono oltre 30, e di cui 12 circa sono quelle più attive e utilizzate. Ed è facile anche capire il perché, perché se come cittadina turistica generalmente hai 3.500 abitanti e in estate diventano 20, 30, 40, 50.000, la necessità d'acqua si fa impellente. E questo porta anche a tutto un discorso legato ad altre strutture turistiche come gli impianti di risalita del Monte Pora, al quale i bergamaschi non solo e i locali sono affezionatissimi, dove ci sono delle piste, è una specie di grande panettone che arriva a 1900 metri di quota, delle piste molto ampie, soleggiate, ma in una posizione particolare, perché sono praticamente sul lato opposto al lago d'Iseo e le correnti umide che salgono permettono a quella zona, nonostante si siano alzate notevolmente le quote della neve, di avere un innevamento discreto anche adesso. E parlando comunque di sfruttamento dell'acqua, chiaramente ci sono anche le tematiche legate all'utilizzo dell'acqua per creare la neve artificiale. Ecco, in questa panoramica vediamo quindi che Castione peraltro offre tantissimo, offre la quiete per chi la cerca, perché pensate che il 70% del patrimonio edilizio di Castione della Presolana, inteso quindi con le grandi frazioni di Bratto, Dorga, Lantana, eccetera, è stato costruito in un ventennio tra gli anni 60 e 70, e che quella cosa che spesso si vede nei paesi di montagna delle Orobie, cioè delle seconde case che per molti anni sono state proprio veramente un pugno negli occhi, molto brutte e di bassissima qualità, qui praticamente è come se non esistessero, perché grazie al turismo, diciamo, benestante dei primi del Novecento, sono state costruite decine di ville. Cito quella del senatore Silvestri, che è stato anche uno dei fondatori del Corriere della Sera, che cercò di dare quel tipo di impulso al turismo a Castione della Presolana. Abbiamo edifici, prendo ad esempio, ed è un peccato che sia lì ferma, proprio nel paese di Castione, questa interessantissima architettura dell'ex colonia della Dalmine, la Dalmine che è la Tenaris oggi a Dalmine, appunto, e dove un tempo c'era questa abitudine di creare questi luoghi dei grandi gruppi industriali per i familiari, gli operai, dove trascorrere delle vacanze, perché sennò a Castione magari una persona mediamente non se le poteva permettere queste vacanze. In questo senso è un microcosmo che rispetto al resto delle Orobie è molto diverso, soprattutto perché ha una quota piuttosto alta. Chiaro, in Val Brembana c'è San Pellegrino, San Pellegrino è molto famosa per le terme, ma è nella media bassa valle. Nell'alta valle Piazza Brembana è un luogo veramente notevole, piuttosto che Mezzoldo, che è un piccolo paese che ha conservato tantissime caratteristiche storiche ma riesce ad accogliere molto turismo. E poi ci sono le altre valli laterali come la Val Taleggio, piuttosto che situazioni come alcune della Val Cavallina, che portano ad avere una grossa presenza di persone in questa provincia. Le Orobie hanno questa caratteristica, lo dico da abitante ormai da tantissimi anni, che non sono così famose e allo stesso tempo presentano anche a livello di curiosità naturalistica delle persone una varietà incredibile, perché in una catena che si distende prealpina per circa 80 km c'è una varietà che, per paradosso, una varietà geologica e quindi ovviamente botanica e naturalistica molto superiore a catene alpine famosissime. Non è una classifica questa, è solo per dire che a volte turismo dovrebbe significare anche un po' più di curiosità, di approfondimento, e oggi la possibilità c'è, perché negli ultimi decenni nei vari territori orobici ci sono stati sviluppati programmi di sentieri che sono stati sistemati. Castione, tra sentieri curati dal CAI e altri sentieri, ha circa 190 km di sentieristica, quindi se uno è curioso può anche andare a cercare quei cosiddetti sentieri perduti, che magari non sono segnalati ma che ti permettono di attraversare un territorio e quindi di fare un grande giro. Per esempio la Valle dei Mulini è una partenza straordinaria, perché la si risale per circa 5-6 km, si sbuca alla Malga Presolana, che è sotto la parte, sul cuor di pietra della Presolana meridionale, che è qualcosa di strepitoso, è un ambiente tipicamente dolomitico.
E va ricordato che in questo ambiente

noi qui ci trovavamo 250 milioni di anni fa circa nell'oceano Tetide, cioè qui ci si trovava fondamentalmente in un mare tropicale, quindi poco profondo, in Presolane ovunque, camminando in Valle dei Mulini si possono vedere queste stratificazioni di roccia calcarea che danno proprio l'idea di un fondale marino anche a una persona come me che è ignorante in geologia marina eccetera eccetera, perché le montagne non terminano in pianura, diciamo, è tutto la terra è un continuum e quindi sotto i mari spesso ci sono le montagne, proprio come era la Presolana, il massiccio della Presolana, e questo ha creato delle condizioni proprio di vita di un certo tipo che poi sono state portate avanti nei millenni in un certo modo e hanno caratterizzato tutto il territorio di Castione della Presolana. Dunque, se noi ripensiamo a quello che ci siamo detti dall'inizio in questa puntata dedicata a Castione della Presolana, non è difficile capire perché Castione della Presolana abbia poi indotto il Touring Club italiano a dargli riconoscimento di bandiera arancione e di uno dei borghi più belli d'Italia. Sono riconoscimenti che hanno una importanza notevole perché comunque sanciscono, codificano il fatto che un luogo ha raggiunto una specie di equilibrio all'interno magari anche di contraddizioni dello sviluppo, dell'edilizia in montagna, dell'architettura eccetera, che in Castione si risolvono anche in una maniera piuttosto affascinante, come abbiamo detto prima, cioè il fatto delle ville, di un certo tipo di edilizia, di un certo tipo di cultura che era la base dell'intervento edilizio che veniva da fuori, principalmente da Milano, e la popolazione locale. Questo è poi una dicotomia che nel tempo in montagna magari rimane, però allo stesso tempo ha modificato le economie di montagna moltissimo, e soprattutto questo riconoscimento del Touring Club non è una cosa per sempre, è una cosa che ti devi guadagnare, un po' come per l'UNESCO, cioè ci sono delle persone, degli ispettori tecnicamente detti nell'UNESCO, che poi vanno a vedere se una biosfera UNESCO, un geoparco UNESCO davvero mantiene le promesse, cioè bisogna avere anche dei programmi di sviluppo. Di sviluppo non vuol dire aumentare le costruzioni, vuol dire come tu sviluppi l'offerta turistica in una direzione sostenibile, che è quella che abbiamo disperatamente bisogno oggi per evitare quello che è oggettivamente un grosso problema, che è quello dell'overtourism. Per cui è assolutamente possibile in questi territori rifare questo. Ci sono nell'ultimo decennio una quantità di persone che vanno a camminare, e ne sono testimone di persona anche proprio come professionista e scrittore, tantissime persone di nuove generazioni, giovani, che vanno a camminare in tutte le stagioni, anche non per forza se c'hai gli impianti di risalita, perché sulla neve puoi fare sci escursionismo, puoi fare ciaspolo eccetera eccetera, ma quello è un modo lento di metterti in contatto con la terra e con la natura e quindi di capire anche qual è la reale portata del tuo impatto, piuttosto che arrivare, parcheggiare la tua auto, godere giustamente del riposo, dell'aria buona, del panorama, tutto quello che vuoi, però non approfondire almeno un pochettino questa relazione profonda, che per esempio dove ci troviamo ora sul Pontasel nella Valle dei Mulini, che è un luogo dove appena si entra da Rusio e ci si incammina per 10 minuti si entra in un luogo veramente selvaggio, questo canyon veramente straordinario, che è proprio speciale, è proprio un luogo dell'acqua, ma di un'acqua che non ha ancora subito l'impatto che magari altre vallate dell'Europa come la Valvertova invece hanno subito e che diventa un po' soffocante frequentare.

Lasciando la Valle dei Mulini e quindi il paese di Castione della Presolana propriamente detto, quello dove si origina tutto l'abitato appunto nel periodo preromano in quest'area, facendo un po' di chilometri in salita ci troviamo nella località, comunque nel territorio di Bratto, e siamo al Passo della Presolana. Passo della Presolana che è un punto di confine con la Val di Scalve e quindi con il comune di Colere. La cosa veramente interessante del passo che noi oggi vediamo, come dire, puntellato di appunto di antiche case o case più moderne, comunque mediamente con degli impatti buoni e accettabili, è anche il luogo dove ci sono quelli che sono stati tra i primissimi impianti di risalita, sono una piccola stazione sciistica della Lombardia nella metà del Novecento. Ma la cosa interessante di questo posto è la sua conformazione. Questa grande conca, diciamo questa parte alta della conca della Presolana, sotto la Presolana, ma che ha al suo fianco una montagna chiamata Monte Scanapà, che è alta 1600 metri, e di fronte si vede come viene chiuso l'altopiano di Clusone e di Rovetta, questo agro di formazione glaciale, nata dal ritiro del ghiacciaio con il Pizzo Formico. Quindi noi siamo circondati ancora una volta da una fortificazione naturale, e non a caso il giogo della Presolana, come veniva chiamato, ha rappresentato storicamente qualcosa di importante, e lo ha rappresentato proprio perché ha permesso queste comunicazioni con altre vallate attraverso quello che rimane a oggi sempre da valutare con grande stupore, perché quando si scende in Valle di Scalve la valle che scende viene chiamata Valle Sponda, è una parola che già evoca che tipo di strada anche oggi in auto si percorre, e si percorre un canyon straordinario che si chiama la Via Mala, che ha richiesto praticamente un secolo di lavoro per essere costruita, poi migliorata con delle gallerie, ma che resta comunque una strada che poi porta nella Valle Camonica più bassa, quindi nella zona dei Camuni, che sono, come dicevamo, le popolazioni originarie di Castione della Presolana. Qui ovviamente la vegetazione inizia a diventare più alpina, più prettamente alpina, perché siamo al Passo della Presolana a 1297 metri di quota, che è una classica quota. Queste quote non è che se le inventano gli umani tagliando la montagna, sono le quote determinate dalla geologia nelle zone prealpine. Ed è un luogo che ha una lunga storia, ci sono edifici importanti, anche purtroppo non recuperati, come l'ex albergo Franceschetti, che è stata anche purtroppo sede dei nazisti durante l'occupazione sino alla fine della guerra, perché noi ricordiamo che eravamo oltre la linea gotica, quindi la Repubblica Sociale Italiana. E anche qui ci sono parecchie ville molto belle, piccole chiesette, ci sono sentieri, strade, un continuo collegamento. E poi, parlando di escursionismo, oltre ai tanti sentieri c'è quello che è stato recuperato come sentiero dei Carbonai, che praticamente è una circumnavigazione del Monte Scanapà e delle altre montagne intorno, e che permette degli scorci paesaggistici strepitosi proprio su Bratto, Castione e tutto l'altopiano. Ecco quindi come l'estensione e lo spazio determinano la forza di questo luogo, di Castione della Presolana e di tutte le sue frazioni, perché chiunque venga qui può immaginarsi, già solo ascoltando questo racconto, come è possibile, percorrendo anche le vie più importanti e principali di questi paesi, di queste frazioni, immettersi improvvisamente in vecchie vie di comunicazione rurale, strade, stradine che sono state recuperate, segnalate, sentierini, percorsi davvero che possono essere frequentati da tutti e che permettono un'esplorazione di questo territorio che può richiedere più giorni. Non può sembrare, ma come ho già detto prima, stiamo parlando di un totale che si aggira intorno ai 200 km tra sentieri. Ovvio, ci sono quelli alpini, quelli che vanno su nella Presolana propriamente detta, che sono più impegnativi, però generalmente è una, se si ha voglia, con una buona mappa si può assolutamente scoprire sempre qualcosa di straordinario. Dal Passo della Presolana c'è un collegamento attraverso il sentiero dei Carbonai verso il Colle Vareno e quindi il Monte Pora, ed è che conclude questa grande corona di montagne vasta per chilometri e chilometri. Castione della Presolana è un esempio virtuoso, molto bello, del perché questo paese, cioè l'Italia, perché le Orobie, perché tutte le regioni hanno il seme della meraviglia dentro, perché, come capita in Italia, sono stati sviluppati nei millenni diversi tipi di paesaggi in spazi relativamente ristretti. Per capirci, basta andare nel nord Europa, dove ci sono vasti spazi e poche persone, o nel nord America, in Canada o luoghi del genere, ed è evidente che ci sono paesaggi meravigliosi con una presenza antropica ridotta al minimo.
ma sviluppare paesaggi con questo tipo di presenza antropica anche in montagna, non una montagna impervia, lontanissima, irraggiungibile, comunque in un paese che sta tra gli 850 metri di quota e i 1300, parlando di strade frequentabili, ma una montagna che arriva a 2005 come la Presolana, è stato comunque un atto meraviglioso. Questa è la meraviglia di persone che hanno fatto questo nei secoli passati per poter vivere in montagna, per poter proprio fare un negoziato con quello che la geografia della montagna offriva, con la durezza che ti imponeva, con la fatica, che è un vocabolo magari spesso abusato, ma che in montagna, avendo osservato anche le persone di oggi fare la fatica di stare in montagna, ti fa capire quanto sia meraviglioso. Castione della Presolana è da quando sono bambino che per me ha rappresentato tutti i passaggi dell'avvicinamento e poi quindi del trasferirmi in montagna in un paese limitrofo, e cioè il luogo dove io ho scoperto il meraviglioso, e lo stupefacente, quello che non ti aspetti. E Castione per me ha rappresentato, soprattutto nei miei 20 anni, quando mi sono trasferito a vivere qui, io dico sempre le scuole primarie, le secondarie e le superiori e la laurea in escursionismo. Perché qui ho potuto testarmi non tanto come sfida, ma proprio nel capire come interpretare la morfologia del territorio, come comprendere se un sentiero è semplicemente un sentiero poderale che ti porterà magari un piccolo deposito di legna abbandonato, oppure un sentiero di collegamento, oppure ancora, come capita a Castione della Presolana, questa numerazione dei sentieri, mi ricordo su fondo giallo con le scritte rosse numero doppio, che mi hanno veramente cambiato la vita negli anni 90, perché li ho seguiti tutti per capire come gli antichi di Castione, che non pensavano all'escursionismo, al turismo, si muovevano nel loro territorio. Quindi lì mi ha permesso di capire come muovermi in base alle ragioni per cui l'umano si muoveva in montagna.

0: È bello pensare di concludere questo racconto di Castiglione della Presolana da un punto veramente speciale. Ci troviamo a Predusolo. Predusolo è proprio a sbalzo sulla Val di Tede e poco fa ci trovavamo a località Castello, che si trova in lontananza da qui a vista, dove si vede anche proprio il paese di Castiglione della Presolana. E quindi, se potete immaginarvi una vallata con una scarpata dove c'è il castello, dove in era preromana si forma proprio la prima popolazione del luogo e poi si allarga nella zona di Castione, Questa, Lantana e Tede sotto di noi, quindi a 900 metri di quota invece che a 1000 dove siamo noi, qui si può capire che cosa poteva essere questo comune 8 secoli fa, che oggi appare invece come qualche cascina sparsa e dei prati meravigliosi, il Monte Varro e altre montagne intorno a noi. Ma se noi ci giriamo verso est-sud-est, dietro a questa meravigliosa vegetazione primaverile c'è una forra profondissima che in dialetto viene chiamata lo stringiù di Pora, nel senso che è stretto, come dice la parola, dove alpinisticamente ci si può anche calare, c'è una traccia per calarsi, ovviamente bisogna farlo magari con una guida alpina, è meglio. E vicino a qui ci sono le sorgenti del Borlezza, che dopo 30 km sfociano appunto nel lago di Iseo a Castro. E questo è un luogo veramente molto meditativo, una passeggiata molto semplice, molto amata dalle persone del luogo e molto amata anche da chi viene qui a trascorrere qualche giorno o le vacanze, perché è davvero un luogo molto molto profondo e molto affascinante. Quindi, in mezzo a questa evocazione paesaggistica che comunque ci porta in un territorio che ha ricevuto il riconoscimento del Touring Club Italiano di Bandiera Arancione, non credo sia difficile comprendere la varietà di cose che questa geografia ha da offrire. È una geografia che a mio parere va molto vissuta e percorsa a piedi, va camminata, ce ne sono le possibilità, come ho già detto, sono per tutti e soprattutto permettono di amplificarla la geografia, perché io lo dico sempre anche nel mio lavoro di pratica geopoetica, la lentezza non è un concetto vago, è un modo di amplificare, di ampliare i territori, di estendere, di espandere le nostre percezioni e la nostra forza sensoriale, di esercitarla. E ci sono luoghi come Castiglione della Presolana che secondo me sono davvero straordinari per esercitare questa nostra capacità che gli antenati avevano in maniera istintiva e che noi dobbiamo in qualche modo provare a recuperare, proprio anche per salvaguardare questi luoghi e permettere che continuino ad essere luoghi per tutti, ma allo stesso tempo salvaguardati.
1: Castiglione della Presolana, raccontato da Davide Sapienza. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 10:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 30 agosto. Torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.

0: Radio Abbatte.
1: Buongiorno da Paolo Di Paolo, la puntata estiva che vi proponiamo oggi in questo percorso antologico in attesa della nuova stagione della Lingua Batte gira intorno a una parola, democrazia, che è stata scelta dai curatori Marino Sinibaldi, Rosa Polacco, Michele Demieri della rassegna Libri Come, che si svolge ogni anno all'inizio della primavera all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Sono diverse edizioni che c'è anche la Lingua Batte, abbiamo avuto alcuni degli ospiti presenti nella rassegna a dialogare con noi proprio intorno a questa fatale e impegnativa parola, democrazia. Siamo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, siamo alla manifestazione Libri Come, che la rete in varie forme sta seguendo e continuerà a seguire, ma soprattutto abbiamo un pubblico dal vivo con noi, di cui sentirete ora l'applauso, che segue questa trasmissione appunto qui nel foyer della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica. Ci accordiamo al tema complessivo di questa nuova edizione di Libri Come, che è tutto giocato su una parola chiave, una parola anche impegnativa, ingombrante, come poteva essere la parola pace. Quest'anno è la parola democrazia. Potremmo stare qua ovviamente molte ore a girare intorno alla parola democrazia, ma essendo questa una trasmissione sul linguaggio, sulle parole, abbiamo pensato di girare un po' il ragionamento verso il rapporto tra democrazia e opinione pubblica. Come si forma un'opinione pubblica? Proprio da un punto di vista letterale, che vuol dire l'opinione pubblica? È un'opinione condivisa? È un'opinione maggioritaria? L'opinione pubblica è fatta di corpi o è fatta di idee? E il cambiamento, la trasformazione epocale del linguaggio della politica, come ha modificato l'opinione pubblica? In qualche analisi, magari un po' frettolosa e forse perfino vagamente cupa e apocalittica, si dice che l'opinione pubblica sia sostanzialmente morta o inerte, che quantomeno i cittadini, parte dell'opinione pubblica o generatori dell'opinione pubblica, si sentano così sgomenti e così attoniti rispetto ai cambiamenti che stiamo attraversando, alle turbolenze anche tragiche che stiamo attraversando, che appunto hanno l'impressione che la loro presenza sul piano pubblico non possa fare la differenza, un senso di inermità e di impotenza profonda. Anche di questo parleremo con i nostri due primi ospiti, che appunto salutiamo con un applauso, un grande giornalista, Filippo Ceccarelli, che ha seguito e segue ormai da tanti anni, continua a seguire, non so con quanto entusiasmo, la politica italiana, però sicuramente con curiosità e vividezza e ironia, e poi il direttore del Manifesto, quotidiano comunista, lunga storia e grande capacità di resistenza, Andrea Fabozzi, che nasce qua nella biografia, è bella questa espressione a proposito di lingua, nasce come cronista parlamentare, non credo proprio ai natali, proprio no, all'inizio, o già nei primi anni. Il microfono?
2: In realtà sì, proprio nei primi anni, quando sono arrivato a Roma, dopo ho fatto solo un anno di...
1: Però non a 6-7 anni facevi il cronista, cioè ti sentivi già cronista parlamentare?
2: No, cronista parlamentare no, però mi davano comunque i giornali che erano pieni di politica italiana per perdere tempo da quando ero piccolino, per giocarci, forse è nata là la passione, non lo so.
1: Ecco, lui ovviamente dirige il Manifesto, come dicevo, dal 2023, ma mi fa piacere ricordare che anche tra i conduttori di Prima Pagina, una trasmissione forse tra le nostre di rete più seguite, di cui appunto si sono appena celebrati 50 anni. 50 anni di una trasmissione che ogni mattina per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 è una finestra sui giornali. Ecco, questo è l'applauso del pubblico non pagante, che però evidentemente apprezza il lavoro di Prima Pagina. Allora, Prima Pagina è anche un microfono aperto, no? Non forse negli stessi termini, Filippo Ceccarelli, in cui si aprivano i microfoni di Radio Radicale in una stagione che poi è stata decisiva, forse, anzi, se vuoi, se ti va, io comincerei proprio da lì, dai microfoni aperti, perché sentire l'opinione pubblica, sapere che cosa pensa l'opinione pubblica, non è immediato. Puoi farti un'idea attraverso i sondaggi, le campionature demoscopiche, però aprire un microfono in una trasmissione, per esempio quella di Radio Radicale, ma anche Prima Pagina tutte le mattine, c'è un'interlocuzione con gli ascoltatori, e quello che devo dire, quando capita anche a me di aprire il microfono agli ascoltatori o comunque il flusso di mail, di messaggi, beh, l'opinione pubblica può anche sconcertarti, nel senso che può essere un'opinione che non avevi preventivato nella sua durezza, nel suo estremismo, nel suo eventuale anche anticonformismo. Dov'è che secondo te l'opinione pubblica si traduce in qualcosa di palpabile? Cioè qual è il punto da giornalista e da osservatore in cui uno può dire l'ho capita la tendenza, la voce dell'opinione pubblica?
0: In genere si capisce dopo. L'esperienza che ricordavi te di Radio Radicale del 1986 è passata, diciamo, alla storia del giornalismo come radio parolaccia. Era un esperimento sociale che Pannella aveva voluto e che lui stesso poi definì un vulcano, perché in quei nastri che poi furono anche sequestrati dalla Digos, venne fuori una specie di colata di lava che si capisce dopo che era l'anticipo, l'aperitivo amaro e incandescente dei social. È lì dove possiamo, diciamo, con tutte le accortezze del caso, ma insomma si rivela l'opinione pubblica del momento, ed è un'opinione pubblica che è in qualche maniera incoraggiata, o comunque che non sarebbe potuta esserci senza le modificazioni tecnologiche. Le modificazioni tecnologiche oggi, se il mezzo è il messaggio, e lo è, e le modificazioni tecnologiche dipendono appunto da una maggiore velocità, da una maggiore qualche cosa che noi possiamo capire probabilmente dopo, anche qui, perché la percezione è probabilmente da affidare alle neuroscienze, ossia sta cambiando talmente in fretta e talmente profondamente che si può e si deve probabilmente fare ricorso, più che all'analisi dei linguaggi, della politica, all'alterazione neuronale, al fatto che la gente ragiona in un certo modo anche perché il mezzo glielo consente. E questo, per chi come me ha 70 anni, costituisce effettivamente una rivelazione di tipo apocalittico proprio, nel senso che uno si spaventa, non ha idea di quello che può accadere. E esiste una forte asimmetria, nel senso che quello che sta succedendo non era previsto e neanche dai critici più allarmati della situazione. Però esiste sicuramente un sistema di potere molto raffinato e pervasivo che controlla i flussi di opinione pubblica, ma purtroppo, essendosi la cultura ormai da diversi anni staccata dalla politica, essendo finito sostanzialmente in politica il ruolo degli intellettuali, le analisi su questo sono molto indietro e c'è una sensazione di passività, di rinuncia, di diserzione di cervelli su questa storia. E evidentemente in una situazione come questa, da un lato tu hai è un magma che ribolle, una verità che non si capisce più, che ha perso il suo statuto, verità penultime, apparenze, taroccamenti, deepfake. Adesso con l'intelligenza artificiale ne vedremo delle belle, già abbiamo cominciato. E dall'altro un torpore, un'indifferenza, uno sbigottimento, un rimbambimento e anche una sensazione di rinunciataria rispetto a capire. Questa condizione qua è, direi, quella che al momento determina l'opinione pubblica.
1: Torniamo indietro, torniamo all'analogico, per l'appunto, a un mondo forse che chiudeva il Novecento. Quante volte è morto il Novecento in questi anni? Tante, no? A ogni scomparsa illustre di qualcuno che ha attraversato un pezzo dell'altro secolo si dice che è morto il Novecento, ma un secolo appunto non muore in un capodanno, no? Muore e continua a morire. Fatto è che la morte, la scomparsa di Umberto Bossi, al netto, diciamo, delle riabilitazioni postume e ovviamente dei bilanci che si fanno in sede più emotiva che storiografica, perché la storiografia è un tempo freddo, no? E ha bisogno forse di un po' più di mesi o di anni, Bene, diciamo, al netto di tutto questo, un tuo lungo articolo su Repubblica l'altro giorno, il senatur in canottiera dall'Ampolla sul Monviso al patto col Berluskaiser, per l'appunto insiste anche su una trasformazione di natura linguistica. Ma prima di tutti i politici affermati, si scrivevi nel corso dell'interminabile transizione all'italiana, fu il più astuto e spavaldo nel rispondere alle aspettative del suo popolo, anch'esso abbastanza barbarico. Il punto più alto o basso, dipende dai punti di vista, venne raggiunto allorché lanciò nell'agone quella specie di esclamazione «Pria pesca, la Lega ce l'ha duro», che una volta volle accompagnare con gesto minatorio rivolto alla povera Margherita Boniver, il braccio nudo che fuoriusciva con pugno dalla manica della giacca. E la gabina, e la canotta, e Roma ladrona, e Berluscazze, e Berluskaiser, e la scureggia nello spazio con cui liquidò l'illustre politologo Gianfranco Miglio, che pure per qualche anno ebbe come consigliere ideologico, consiglio interrotto dopo una selvaggia litigata. Allora, il linguaggio di Bossi è interessante perché è un linguaggio ancora analogico. Bossi non è sbarcato sui social, non ha fatto in tempo, non perché non ci fosse fino all'altro ieri, ma perché la sua politica era stata già piuttosto archiviata, addirittura in seno alla Lega. Quanto conta, prendendo Bossi ma anche altre figure, la mutazione, nella mutazione, il cambiamento così radicale dei registri linguistici? Sarebbe facile dire che appunto il linguaggio politico si è imbarbarito, e l'abbiamo detto a più riprese, forse anche in un modo un po' troppo generico. Ma il rimpianto che di tanto in tanto circola in cittadini avvertiti, perché so, il modo in cui parlava tanto Aldo Moro, capziosissimo e opaco, forse perfino oscuro ma molto felpato e qualche volta plumbeo, e Cirino Pomicino appena scomparso, certo si esprimevano con lemmi e giri sintattici un po' diversi da quelli di Bossi. Cioè, lì che succede secondo te?
0: Guarda, grosso modo, adesso naturalmente è un po' una semplificazione, che è una cosa di questo tempo, però siamo costretti a farla. Grosso modo, quella che noi chiamiamo la Prima Repubblica aveva come mezzo di comunicazione che la rappresentava la carta stampata, i giornali, il quotidiano, e come riferimento storico la democrazia rappresentativa. I personaggi che vengono dopo, Bossi e Berlusconi soprattutto, hanno come mezzo di riferimento la televisione. La televisione. Bossi, quando arriva sulla scena, lo si capisce che c'è una rottura dal modo in cui lui afferra il microfono. Non a caso Bossi viene dal mondo della musica, ha cantato, ha fatto pure un festival degli sconosciuti, come si chiamava, oggi non lo chiameremo più così, a Castrocaro, e afferrava questo microfono che invece era fermo, eccetera. E diciamo, Berlusconi viene da un altro mondo, viene proprio dal mondo della televisione rispetto a quello della carta stampata, anche se poi si compra i giornali e tutto. L'avvicendamento che la tecnologia ci porta è l'avvicendamento della rete, quella di oggi. Allora, è evidente che nei linguaggi, nelle modalità espressive della politica, in un momento, diciamo, ormai lontano da noi, ma nel quale io, per esempio, ho avuto la fortuna anche di crescere, c'era una scena, ma c'era soprattutto un retroscena, e quindi c'erano due registri che bisognava, i politici parlavano in pubblico in un modo e in privato in un altro modo. E poi avviene appunto la fine della divisione tra pubblico e privato, sono nozioni sociologiche ma che poi possiamo misurare nella cronaca, eccetera. Con Bossi e Berlusconi la scena e il retroscena diventano messa in scena, cioè spettacolo, e i ricordi sono quelli. Cosa c'è adesso è un po' più complicato da dire. L'impressione che mi sono fatto io è un'impressione anche qui che risente della mia età probabilmente, quindi di quella condizione, diciamo, quella percezione apocalittica, però quella di oggi io la vedo come una scena oscena, ossia non nel senso di zozzerie, ma nel senso di ipervisibilità, di voler vedere troppo, di mancanza di filtri, di incapacità di distinguere tra soggetto e oggetto. E, è chiaro che Bossi e Berlusconi hanno preparato l'oggi, il tempo di oggi, ma oggi accadono delle cose che sembra di stare in un sogno, sono come delle allucinazioni. Adesso io non voglio fare esempi, ma insomma a volte uno si accorge che per conquistare l'attenzione, soprattutto rispetto a rivali che possono essere le merci, i consumi, la partita de calcio, il nuovo dispositivo elettronico, i politici sono costretti a fare delle cose da pazzi, diciamo, da pazzi, e le fanno con la volontà di suscitare sorpresa, cioè oddio, ma non è vero, che sto vedendo, eccetera. E quindi, sai, siamo avviati su una china che è molto facile capire quello che c'era prima, un po' meno quello che
1: sta per accadere,
0: che ci aspetta.
1: Grazie Filippo Ceccarelli, poi torniamo su alcune delle questioni che hai sollevato. Volevo coinvolgere appunto Andrea Fabozzi, che da direttore di un giornale molto identitario, anche se la parola forse non piacerebbe né al direttore né ai lettori, ma comunque molto riconoscibile, no, nel paesaggio dell'offerta informativa, fin dal sottotitolo della testata. Beh, insomma, si capisce che il dialogo con i lettori, la dialettica, anche la sensazione che i lettori possano riconoscersi in una comunità, no, genera, come dire, anche una prospettiva diversa forse sull'opinione pubblica e sulla formazione dell'opinione pubblica. Ma più in generale, da direttore di quotidiano, ti chiedo, in un momento in cui certo lo spazio dei quotidiani, lo spazio che i quotidiani hanno di generare, allargare l'opinione pubblica, orientarla, quale ti sembra la dimensione più efficace nella costruzione, magari anche più che dell'opinione pubblica, appunto della dialettica e, se vuoi, della formazione dell'opinione pubblica da parte dei vecchi media, che ovviamente sbarcati sul digitale mantengono però una loro fisionomia chiaramente novecentesca?
2: Sì, grazie, intanto grazie, buongiorno a tutti. L'impostazione resta, hai ragione, anche se il Manifesto oggi, come tutti i giornali, è in realtà soprattutto un sito, un'edizione digitale, un podcast, un newsletter, quello. Ma naturalmente l'impostazione resta. E resta probabilmente anche nelle nostre abitudini di relazione, sia con... Mi piace continuare sul solco che avete cominciato voi, e cioè nel rapporto con la politica. Mi veniva in mente proprio prima, perché siccome dicevi con questa cosa divertente nasce come cronista parlamentare, che naturalmente è un'iperbole, che però io ho avuto l'occasione, quando effettivamente ero un ragazzino, sono sbarcato in Parlamento, erano gli anni 90, era ancora un altro mondo. Filippo naturalmente lo può raccontare assai meglio di me, però insomma ero un ragazzino ventenne che lavorava per un giornale piccolo piccolo, e mai mi sarei immaginato di avere ascolto presso i leader politici, che appunto erano leader politici importanti. Mi ricordo De Mita, per esempio, che pure mi prendeva sotto braccio nonostante tutto. E era un momento, era una fase in cui il politico aveva bisogno del giornalista, anche dell'ultimo arrivato e del più piccolo, del giornale più piccolo, perché gli facevamo in qualche modo da mediazione nel racconto con il pubblico. Questa cosa è finita rapidamente, nel momento in cui è più comodo scrivere un post su Twitter o su quello che è. E questa cosa ha avuto due effetti. La prima è che naturalmente ha fatto cadere tantissimo il nostro potere contrattuale nel rapporto con i politici, perché avevamo la possibilità di fare delle domande per avere... E la seconda è che il linguaggio, come dicevate prima, è mutato profondamente. Ora, adesso, per dire una banalità, il mezzo del social fa molto, naturalmente, il messaggio, che da una parte è un po' un messaggio che, essendo breve, è un messaggio che porta in primo piano gli elementi contrappositivi, diciamo, il discorso posizionale, dicono quelli bravi, cioè io dico una cosa perché devo far vedere come la penso rispetto agli altri, mi devo posizionare rispetto agli altri, e questo naturalmente ha fatto scivolare anche il linguaggio della politica, e dall'altra però ha cambiato appunto anche il linguaggio dei politici. Prima lo diceva Filippo, che si devono inventare cose di pazzi per venire fuori. Ora, questo naturalmente noi inseguiamo abbastanza questo, c'è poco da fare. Nell'informazione inseguiamo questo stato di cose, però secondo me questo ha a che vedere anche con il fatto che su questo genere di mezzi la verità sfuma assolutamente in secondo piano, cioè ci sono tante verità quando ci sono tante verità, no? Prevale l'opinione, prevale il discorso emozionale, irrazionale dunque, no? Che è quello che dalla verità si allontana. Pensate, il ministro della guerra, si chiama così, americano, che ha cambiato il nome proprio appunto a proposito della lingua dove batte, ha deciso che i giornalisti ammessi alle sue conferenze stampa dovevano poi sottoporre i pezzi che andavano a scrivere all'ufficio stampa del Ministero della Difesa prima di diffonderli. Questo ha provocato, abbiamo visto anche la scena, alcuni grandi giornali che se ne sono andati, quasi tutti se ne sono andati portando via gli scatoloni dalle stanze del Ministero della Guerra, e che si sono riempite di influencer, di bravissimi twittatori e esperti di Instagram o di TikTok. E quando la cosa ha assunto questa dimensione surreale, peraltro molti di questi sono attivisti del MAGA, quindi diciamo fanno quando questa cosa ha assunto dimensione surreale, e lui, questo Hegseth si chiama, il ministro della guerra, ha replicato in una maniera fenomenale, cioè che definisce come appunto non si arriva neanche a comprendere qual è il discorso della democrazia. Cioè ha detto: ma la prova che io sono imparziale è che sono andati via sia il Wall Street Journal, che ha delle impostazioni di destra, che il New York Times, che ha un'impostazione di sinistra. Quindi, come vedete, c'è una totale democrazia.
1: Grazie Andrea Fabozzi, l'applauso del pubblico che è con noi qui all'Auditorium Parco della Musica di Roma per Libri Come, questa puntata in diretta della Lingua Batte. Io, come è normale che sia, adesso apro uno spazio musicale in ogni diretta della Lingua Batte, quindi nei festival, ma in generale un po' nel nostro statuto abbiamo questo spazio dedicato ai cantautori e alle cantautrici, a chi lavora con le parole in ambito musicale, e do appunto il benvenuto al musicista che oggi viene a trovarci, Filippo Gatti. Eccolo qua.
3: Grazie.
1: Con i suoi strumenti, e lascio la palla alla nostra Cristina Faloci appunto per una breve conversazione con lui, a cui poi seguiranno dei brani appunto eseguiti dal vivo.
4: Grazie Paolo.
3: Grazie.
4: E allora introduco subito Filippo Gatti, che è cantautore e produttore, è stato leader e fondatore di un gruppo leggendario degli anni 90, un gruppo rock, gli Electro Joyce, e poi ha intrapreso un cammino da solista in cui ha trovato un compagno di viaggio, Riccardo Sinigaglia, appunto, che con cui si sono anche scambiati, diciamo, questi ruoli di produzione. Presenta qui dal vivo il suo ultimo lavoro, Viaggio Sentimentale, e ce lo facciamo magari introdurre brevemente, un lavoro che comincia da molto tempo fa.
3: Sì, diciamo, queste sono canzoni che io avevo scritto nel 2008 e che erano rimaste nel cassetto perché la casa discografica che aveva finanziato le registrazioni all'epoca, che con Riccardo avevamo fatto in un grande studio romano, non ci aveva poi più dato i soldi, e quindi abbiamo lasciato queste canzoni ferme per molto tempo. E recentemente, in uno studio dove stavamo lavorando a altre produzioni, lui mi ha detto: ma perché non mi fai risentire quelle canzoni di Viaggio Sentimentale, del disco che è rimasto nel cassetto? E io gliel'ho, forse sbagliando, suonate tutte di seguito davanti al microfono, così come vediamo in questa postazione qua, e lui, siccome si è emozionato, mi ha costretto a pubblicare esattamente quella registrazione lì. Quindi questo è un disco stranissimo, che è stato fatto da un lato in 18 anni e dall'altro in 25 minuti, nel senso che, però ha fatto bene, perché sono canzoni che io poi mi suonavo in casa o ai concerti acustici o per i miei amici, e quindi si sono levigate con il tempo, e quindi questa produzione è diventata una produzione emotiva e in qualche modo ha anche avverato la profezia del titolo, perché sono canzoni che hanno viaggiato attraverso le mie emozioni per tanti anni e sono arrivate oggi. E, vorrei aggiungere solo prima che dire che ho scoperto poi quando sono uscite che sono canzoni che hanno una forte valenza politica, a mio parere, in questo momento, e mi approfitto per dirlo visto le importanti parole che sono state dette su questo palco fino ad ora, perché una delle chiavi fondamentali di questo spaesamento che stiamo vivendo e che è stato descritto in maniera perfetta prima da Ceccarelli, nel senso, è proprio uno sganciamento con le nostre emozioni. Cioè è vero che queste notizie comunicano le nostre emozioni, però è vero che ci sganciano dalla realtà delle nostre emozioni. Quindi secondo me una delle chiavi di resistenza è proprio quella di ricongiungerci con le nostre emozioni vere, quelle più personali, perché quella potrebbe essere già un miglioramento della nostra bussola quando dobbiamo renderci conto di quello che sta succedendo fuori. Mi permettevo di dire questo perché queste canzoni, quando le ho rilette oggi, mi sono accorto che al loro interno avevano questo tipo di tentativo di agganciare un fatto personale ad un fatto molto alto e molto universale e politico che stava succedendo allora e che purtroppo succede anche adesso.
4: Che è un po' l'orizzonte anche di chi scrive non solo canzoni ma anche poesie, insomma, di trovare un dettaglio personale che possa avere una valenza più generale. Questo è un tema che ti è molto vicino e lo descrivi anche nelle note che accompagnano questo disco, ma io direi di lasciare la parola alla musica. Okay. Cioè, hai fatto una perfetta introduzione al primo brano con una domanda fondamentale: l'amore quanto vale? Filippo Gatti.

0: Grazie.
1: Filippo Gatti, L'amore quanto vale. Siamo a Libricome sul tema democrazia, in diretta qui dal Parco Auditorium della Musica, e continuiamo a parlare di questo disco, Viaggio Sentimentale. Non so se è un'impressione, Filippo Gatti, ma mi sembra che torni molto in questi testi il tema dello sguardo. Cito solo per fare qualche esempio. Allora, in questa canzone che abbiamo appena sentito, a volte io ti guardo ma tu non guardi me, e poi anche in altri, nel brano che apre il disco, Le ragioni personali, non mi svegliare mentre ti sto guardando, guardo a terra e mi vedo lì a fumare in un vuoto d'aria, e non so se è una cosa voluta, però c'è questo tema molto pregnante quasi sempre a inizio brano. È una cosa voluta, appunto, è proprio il tuo modo di porti nel raccontare le cose, passare per lo sguardo.
2: Ma è una cosa voluta, nel senso che quando io scrivo i testi di un album li scrivo come se, nella mia follia, come se fossero un libretto di un'opera, nel senso che io prima scrivo tutti i testi e poi dopo lavoro all'arrangiamento dell'album, e quindi i testi sono sempre interconnessi. Infatti ho chiamato il mio gruppo rock Electro Joyce, diciamo con una certa presunzione da ventenne, ma comunque aveva un senso, perché ho sempre amato fare un discorso appunto di parallelo tra un libro, un'opera letteraria, un'opera musicale. Al suo tempo, nell'epoca analogica, un disco era un oggetto che tu potevi comunque studiare, guardare dalla copertina, era fisico nelle tue mani come fosse un libro, quindi io curavo tutto l'aspetto anche, diciamo, dell'opera. In questo album qua, diciamo, ci sono alcuni, diciamo, temi che sul quali ho lavorato, tipo uno che è proprio una specie di antica mitologia, quindi biblica oppure mitologica, personaggi che vengono da quel, per esempio Le ragioni personali è sul tema proprio di Adamo ed Eva, dal mio punto di vista, una specie di viaggio interiore. Però questa dello sguardo, sì, è fondamentale, perché è lo sguardo, in quel caso per me è importante, perché il problema è quando noi guardiamo fuori o guardiamo dentro, sembra una provocazione, però per me guardare fuori e guardare dentro sono due cose che possono dialogare in qualche modo, tant'è che la copertina per esempio è un quadro, è un panorama però totalmente astratto, interiore, quindi lo guardare fuori e guardare dentro per me era uno dei temi del disco, e hai centrato notando quella ripetizione, diciamo.
1: Sì, tra l'altro il viaggio sentimentale a cui tu fai riferimento è quello di Lauren Stern, che è un viaggio interiore, naturalmente si racconta quello che...
2: Esatto, perché Stern era, diciamo, uno dei maestri di James Joyce, scritto, vabbè, inutile che qui dico chi era Lauren Stern perché sarebbe inutile, però comunque è uno scrittore che a me piace tantissimo proprio per questa capacità di, questa innovazione sul fare una lettura. Che per esempio Viaggio Sentimentale, che poi è stato tradotto da Foscolo in Italia in una traduzione eccezionale, è proprio questo fatto che lui racconta il Grand Tour, però non lo racconta su quello che vede, ma lo racconta solo sulle proprie sensazioni personali, quindi non c'è nessuna descrizione esterna, e questo nel 1700, quindi con una certa innovazione. Sì, l'ho citato per quel motivo, sì.
1: Bene, allora è arrivato Riccardo Sinigallia, che accoglierei con un applauso e farei accomodare.
3: Scusate, mi scuso, ma
1: prego,
3: veramente
1: lo sappiamo, c'è, cioè, la città paralizzata.
3: No, ma proprio era impossibile, non so come avete fatto, poi dopo me lo dite.
1: Per chi non fosse di Roma, c'è la maratona, e quindi è stata un po' una maratona ostacoli.
3: Scusatemi,
1: anche
3: cara.
1: Per i nostri ospiti, i nostri tecnici, tutti quanti, che approfittiamo per ringraziare anche con un bel applauso.
3: Grazie.
1: Insomma, perché non tutto
3: Grazie.
1: È scontato. E vorrei chiedere subito a Riccardo Sinigallia, abbiamo detto della vostra collaborazione con Filippo, ultra ventennale, ma voi vi siete scambiati questi ruoli di produzione, appunto come autore, come musicista, e com'è questo, appunto, gioco delle parti che fate a rotazione? Intanto com'è scattata questa cosa tra voi? Si può dire?
3: Sì,
1: così.
3: Certo, è scattata per una nostra amica comune che ci ha presentato nel 2001 mentre io stavo facendo la colonna sonora del film Paz su Andrea Pazienza, e lui veniva dall'esperienza drammatica dello scioglimento degli Electro Joyce, che è stato un gruppo fondamentale a Roma.
1: Sì, sì, lo abbiamo detto.
3: Esatto. E io venivo dallo scioglimento dei Tiro Mancino, cioè dello scioglimento, diciamo dalla scissione, perché poi hanno proseguito. E ci siamo trovati in questa situazione. Da lì, sintetizzando, abbiamo trovato talmente tanti luoghi comuni nella ricerca, nel modo di approcciarci anche in maniera molto dolorosa rispetto a quello che la musica italiana avrebbe proposto da lì a oggi, che è stato un conforto reciproco ogni giorno, continuare a proporre quello che noi pensavamo e che probabilmente oggi è un po' visto come antico, vecchio, però siamo sempre stati convinti che sarebbe ritornato ad essere nuovo. E questo sta succedendo, secondo me. Cioè, credo che oggi andare a fare un concerto con una chitarra acustica, delle parole e un pianoforte, magari il supporto di alcuni strumenti elettronici, sia una cosa che fino a qualche mese fa poteva apparire molto datata e che invece noi abbiamo cominciato a pensare 20 anni fa sarebbe stata comunque innovativa, nel senso che tornare all'antico a volte è un progresso.
1: Ecco, questo ci dice molto anche forse sull'oggi. Ricordo, per chi non lo avesse in mente, appunto, che Riccardo Sinigalli, anche lui cantautore e produttore, ma faccio solo i nomi di Niccolò Fabi per i suoi primi due dischi, Mats Gazzè, La favola di Adamo ed Eva, Tiro Mancino, li ha citati lui, Luca Carboni, Coez, Motta, La fine dei 20 anni, premio Tenco per Opera Prima, un disco stupendo, e poi, facendo un salto temporale, Bruno Risas, L'albero delle nomi, appunto, con cui sei stato tra l'altro a Sanremo l'anno scorso nella serata delle cover. Filippo Gatti, se ci vuoi introdurre brevemente il prossimo brano, che è Sei.
2: Sì, il prossimo brano si chiama Sei, è stato ispirato da una citazione, anche questa letteraria, di una frase che avevo letto, non mi ricordo dove, di Sartre, che diceva che l'inferno è un uomo innamorato di una donna che è innamorata di una donna che è innamorata di quello stesso uomo.
1: Quindi non solo verbo essere, ma anche quasi le persone coinvolte.
2: E quindi diciamo in quegli anni lì, perché ripeto, parliamo di questi pezzi sono stati scritti nel 2008, in quegli anni lì, diciamo, la tematica di questo pezzo secondo me era, diciamo, era attuale, diciamo, ora ormai forse non l'è più, ma in realtà lo è ancora.
1: Bene, grazie Filippo Gatti, Sei, e poi lascio la parola a Paolo Di Paolo.

0: con la musica di Filippo Gatti a La Lingua Batte, da libri come Foyer della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, appunto musica eseguita dal vivo anche per la platea di cui avete sentito un attimo fa l'applauso, e ci ha raggiunto Alessandra Sardoni. E stiamo parlando con persone che hanno una grande esperienza, articolata esperienza di riflessione sul mondo della politica, che registrano, direi, minuto per minuto o quantomeno ora per ora le mutazioni linguistiche, gli atteggiamenti che emanano appunto dalla classe politica, dalla classe dirigente e anche da quelli, userò in questo caso gli anglicismi facendo un po' un'eccezione rispetto allo storico della lingua batte, gli opinion maker e gli opinion leader, perché sono due lemmi di cui si discute nel volume di cui parleremo tra un momento. È la rivista, una storica e prestigiosa rivista del Mulino, Fare Opinione, una rivista semestrale appunto di cultura e politica, e questo numero a cui facciamo riferimento, che vi consigliamo anche di recuperare, appunto vede anche la cura di Alessandra Sardoni con Luca Barra. Fare, disfare e rifare l'opinione pubblica e i media è la questione centrale, che viene ovviamente poi esplorata da diversi studiosi, studiose, insomma esperti del mondo della comunicazione politica. Volevo sottoporre ad Alessandra Sardoni, ma è rimasto con noi anche Filippo Ceccarelli, un pezzo di una intervista che ho letto di corsa su Robinson, il supplemento di Repubblica, un'ampia intervista di Gianni Riotta a un famoso scrittore, famosissimo scrittore, che Salman Rushdie, è stato vittima, come forse sapete, ricorderete, di un attentato che era stato promesso molti anni fa. C'entra ovviamente l'Ayatollah Khomeini, c'entra una fatwa, c'entra l'Iran della cosiddetta rivoluzione, ma oggi Rushdie, sopravvissuto a quell'agguato, pubblica un libro per Mondadori, un libro nuovo di racconti. A un certo punto Riotta gli dice: nell'ultimo racconto, il vecchio nella piazza, la furia del mutamento travolge perfino il linguaggio, stretto fra censure e cacofonie digitali. Lei ha rischiato di morire per la libertà di parola. È autobiografia? Questa è la domanda di Riotta. E Rushdie risponde: no, semmai è la storia più allegorica della raccolta. Parlo di degrado del linguaggio. Alla fine della novella la lingua si alza, va via e i passanti non riescono a comunicare. I fossati delle nostre società sono così profondi da non poterci più parlare. Sinistra, destra, poco importa. Se il linguaggio è inadeguato a comunicare fra concittadini, siamo in pericolo. Il libro ha una chiusa etica, che ne sarà di noi? Non abbiamo la più pallida idea di come andranno le cose, ci mancano le parole, che era un po' quello che diceva Filippo Ceccarelli, no? Ci mancano le parole perché siamo spiazzati continuamente, perché letteralmente non sappiamo che cosa ci aspetta di qui a un istante. Alessandra Sardoni, tu hai il compito ogni mattina praticamente di, come dire, moderare anche toni e termini della dialettica politica, di registrare appunto nel linguaggio anche le evoluzioni, le prospettive di pensiero, le opinioni. Ti pare che questa considerazione di Rushdie sia interessante, e al netto ovviamente, perché per ragioni evidenti non è il caso stamattina di toccare direttamente quel punto, però le divisioni ci impediscono di parlarci?
1: Sì, in parte sì, perché trovo molto calzante e molto interessante questa citazione che hai letto dall'intervista con quello che stiamo vivendo. Sì, impediscono di parlarci, o meglio, impediscono il dispiegarsi della potenza della parola e del suo uso in una chiave di argomentazione, impediscono l'argomentazione. Il processo dell'argomentare è quello che non siamo più abituati a fare, anche perché le parole sono, come posso dire, leggere, svuotate di tutta una parte dei loro significati, anche per ignoranza, molto semplicemente, anche per ignoranza, per mancanza non soltanto di ascolto, ma anche di

0: studio. Ho avuto il piacere di presentare un libro del 1957 di Giovanni Sartori, che è l'inventore, come tutti sanno, della scienza della politica, e questo libro ripubblicato proprio dal Mulino, Democrazia e definizioni. Al di là di tutto, ho trovato quasi terapeutico per me, proprio per il lavoro che faccio, poter leggere qualcosa di uno studioso e anche era stato anche filosofo della politica, molto concentrato sull'idea che definire prima di discutere è fondamentale, perché se non c'è la possibilità di un accordo fra gli interlocutori sulle definizioni, non parte neanche la discussione. Ecco, secondo me non soltanto non c'è accordo, ma c'è ignoranza del significato. Adesso faccio un esempio banalissimo e ti rubo ancora un minuto. Sui pratoni di Pontida, è una cosa che anche ho messo nella recensione di due libri che è in questo volume, il generale Vannacci dice, Manzoni, fa una citazione di Manzoni e dice Manzoni futurista. Allora, dire di Manzoni futurista, è chiaro che lui lo sa che non è un futurista, ma probabilmente sì, probabilmente lo sa. Sa anche tutto, comunque sia, vuole usare e piegare questa parola in un significato che gli dà lui, non è nemmeno un neologismo, è uno svuotamento di quello che significa sia Manzoni e sia il futurismo, entrambe le cose. E quindi significa però che tutto è possibile, che prendiamo qua e là le parole e le ributtiamo in questo dibattito dove non ascoltiamo e non sappiamo argomentare. E anche le argomentazioni non hanno neanche valore. Perché se provo a dimostrarti che una cosa è vera, poi dopo arriva qualcuno che dice che esistono delle verità alternative e la cosa finisce lì.
1: Ecco, fare costruzione dell'opinione pubblica, fare opinione, implica appunto la messa a fuoco di una disgregazione o della presenza, come viene detto appunto da Alessandra Sardoni e Luca Barra nella premessa, nella prefazione a questo volume della rivista del Mulino, con questi meccanismi disgregatori che devono oggi fare i conti i giornali e la televisione, ma anche le testate online, i podcast, i social, le newsletter, insomma tutto l'universo dei media vecchi e nuovi. Opinione pubblica, società civile, popolo, elite, masse diventano categorie da ridefinire, così come forzatamente da ridefinire sono la funzione, il ruolo, l'efficacia e perfino il valore di un'informazione che raggiunga tutti, di mezzi di comunicazione che con una difficoltà sempre maggiore definiscono un sistema di riferimenti comuni. Una sorta di neanche più larvata ma esplicita diffidenza, chiamiamolo, del cittadino medio nei confronti proprio della stampa e dell'informazione non facilita, perché mentre Andrea Fabozzi un attimo fa ci raccontava di come i giornalisti veri fanno gli scatoloni e se ne vanno dalla sala stampa del Ministero della Difesa, ovvero della guerra, perché non ci stanno naturalmente a piegarsi a quel tipo di imposizione. Però è pure vero che il giornalista che vorrebbe mostrarsi indipendente, che vorrebbe manifestare un suo pensiero, per l'appunto libero, è comunque messo un po' sotto scacco da un pregiudizio quasi disarmante, no? La classe politica è ridotta nella vulgata alla classe giornalistica. Comunque non ci fidiamo. Antipolitica populistica, ma anche antigiornalismo potremmo dire.
0: Sì, è molto forte questo sentimento che spira, è un sentimento negativo nei nostri confronti. Ma è nei confronti di qualsiasi tipo di mediazione, di intermediazione, quello che ha colpito i partiti con questa funzione di mediatori tra i cittadini e lo Stato, e quello che colpisce noi come mediatori con un'opinione pubblica, che è una cosa penso interessante anche di questo volume, che ormai non è più un qualcosa, insomma è in discussione anche il concetto di opinione pubblica, perché la dimensione generale, collettiva, in questa frammentazione totale, nell'individualismo di massa, come lo chiama il politologo Mauro Calise in un saggio molto interessante. Quindi c'è un tema di rifiuto della mediazione. Posso esprimere io le mie opinioni valgono quanto quelle di un altro, non solo, ma le verità sono alternative, quindi posso scegliere nell'ampia gamma, nella grandissima e sterminata offerta, l'opinione che più mi piace, magari già sul mio concetto. L'argomentazione, come dicevamo prima, non c'è, e quindi la nostra funzione è messa in discussione. Devo dire che naturalmente è anche parzialmente colpa nostra, perché o in buona parte colpa nostra, nel senso che questo lavoro di mediazione comunque non lo abbiamo saputo proporre veramente in tutto il suo valore. A volte abbiamo abdicato, no? Anche alla precisione, per esempio, alle parole, alla ricostruzione precisa dei fatti. Anche noi ci siamo, come dire, affezionati, e io, diciamo, naturalmente faccio parte di quelli che hanno favorito questo processo, adesso dico qual è questo processo. In parte abbiamo sostituito gli opinionisti ai politici, per esempio, nei nostri talk. Quindi c'è l'etichetta di una testata che equivale all'etichetta di un partito, e questo è un fenomeno che non è, è, diciamo, spiegabile con tante ragioni, è anche funzionale, perché comunque ci sono opinioni di qualità dentro, e anche libere naturalmente dentro le testate, però c'è un meccanismo che non aiuta, ecco, secondo me non aiuta, o comunque ti tiene sullo stesso banco degli imputati. Cioè, se fai lo stesso lavoro, alla fine, nel dibattito pubblico, insomma, condividi anche parte del destino.
1: Grazie Alessandra Sardoni. Ho appunto accanto a me Filippo Ceccarelli, che qualche minuto fa diceva in un inciso: beh, bisogna pur un momento semplificare per ragioni di appunto anche di tempo, di spazio. Uno dei temi che la rivista del Mulino, dedicata al Fare Opinioni, affronta è proprio questo rapporto tra complessità e semplificazione. Ora, mi rendo conto che nei pochi minuti che abbiamo a disposizione è un tema enorme. C'è, da un certo punto di vista, anche per chi fa come noi, in modi diversi, informazione, la necessità di chiarire, di spiegare, quindi di arrivare a un punto che sia più trasparente? Non possiamo, Sartori scriveva sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci ha scritto per anni, ma anche lui sapeva perfettamente qual era il tono, il registro da usare sul Corriere della Sera rispetto a un saggio di teoria politica, no? Quindi questo è chiaro. Ma dov'è che c'è un punto di non ritorno nella semplificazione? Perché a quel punto di non ritorno forse siamo arrivati, siamo prossimi. Allora non so se si riesce a tornare indietro. Cioè, evochiamo la complessità. Chi è all'auditorium stamattina, che sia per Libri Come, per le lezioni di storia, in fondo sta chiedendo complessità. Ma dove viene restituita questa complessità? In quali spazi, se non appunto intermittenti, casuali, di pedagogia pubblica, che appunto spesso è fatta da fiere e da festival più che magari dalla televisione e dalla radio?
2: Guarda, il punto di non ritorno della semplicità è una parola che qui è circolata, ma diciamo senza approfondimenti. È la guerra. Cioè, nel quadro che noi abbiamo diciamo finora delineato, più o meno semplificando e più o meno approfondendo, si è venuto, diciamo, in questa condizione, questa graziosa situazione è stata, diciamo, poi resa ancora più semplificata dalla guerra, per cui è tornato il nemico, che è una frase, diciamo, con cui noi dobbiamo necessariamente fare i conti. Per cui, mentre noi stiamo parlando, per dire la semplificazione, questa condizione accomuna il regime dell'Iran, dove c'è la censura, accomuna le monarchie petrolifere, dove c'è la censura, e la democrazia israeliana, dove c'è la censura. E a Mosca non c'è più la rete, non c'è più internet. Ora, più semplificato e più parossisticamente, spasmodicamente reso vivo la condizione, diciamo, anche catastrofica del linguaggio pubblico, non si potrebbe, o forse si potrebbe anche. Come reagire rispetto a sta situazione, che io mi rendo conto ognuno qui ci metta un po' del suo. Io particolarmente devo dire che oserei chiudere queste mie considerazioni con una frase che ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, per cui l'imprevedibile è il luogo teologico dello spirito. Cioè, lo spirito, se ci crediamo, a prescindere, diciamo, dall'aspetto religioso, lo spirito è proprio lì dove non te l'aspetti. Ecco, quindi ecco.
1: Beh, io saluto Riccardo Senigallia che ha chiamato l'applauso per questa bellissima. No, effettivamente, prego.
3: No, perché è un elemento fondamentale anche del nostro lavoro musicale. Vedi? Questo, la non prevedibilità, cioè in quel territorio, io veramente mi ha emozionato questa citazione, perché quel territorio è, e su qua potremmo parlare per ore della generazione di canzoni degli ultimi 30 anni che invece ribatte sempre tipo algoritmo qualcosa che già esiste senza mai cercare o accogliere l'imprevisto, è proprio in quel luogo che c'è esattamente il contatto tra l'uomo e l'atto generativo, no? E quindi fantastico. Bene. Estenderlo, un ragionamento.
1: Ci siamo trovati sull'imprevedibile, sull'imprevisto come luogo dello spirito o della possibilità. Certo, un giornalista che non è un profeta, un cronista di per sé, forse pure un artista, se non si apre all'imprevedibile, in fondo si è già annoiato. Ecco, lo storico fa effettivamente un altro mestiere, dove comunque le cose previste poi a un certo punto si sono incarnate o hanno smentito la previsione. Abbiamo, e questo vedi già adesso, visto che questa è una trasmissione di parole, il fatto stesso, io mi rivolgerò tra un momento ad Alessandra Sardoni, come le capita di rivolgersi ai suoi ospiti, abbiamo 3 minuti, no? Quella cosa che dicono spesso i conduttori televisivi, necessariamente, perché ho un orologio davanti che sta scorrendo, quindi abbiamo 3 minuti, già implica una velocità adesso di reazione, di elaborazione, che porta necessariamente verso una semplificazione. Questo è inevitabile, non dobbiamo nemmeno essere troppo moralisti, il tempo è limitato comunque, è limitato quello della nostra vita, figurarsi quello di una trasmissione settimanale. Ma appunto nei 3 minuti, 2 e mezzo, volevo chiederti proprio a proposito dell'algoritmo buttato sul tavolo da Riccardo Sinigallia. È difficile appunto in poco tempo, ma c'è un capitolo della rivista del Mulino, Giornalismo e Intelligenza Artificiale. La produzione di contenuti ormai è larghissima da parte dell'intelligenza artificiale. Il cronista umano, l'osservatore umano che voglia pure aprirsi all'imprevedibile, secondo te, Alessandra, da dove ricomincia a manifestare, diciamo, la sua differenza
0: rispetto all'intelligenza?
1: Beh, rispetto all'algoritmo e all'intelligenza artificiale.
0: Guarda, con una cosa molto, molto semplice che per ora mi conforta, poi non lo so però se l'intelligenza artificiale riuscirà anche a superare questo. Mi raccontavano i colleghi del Foglio che hanno sperimentato una parte del giornale tutta fatta dall'intelligenza artificiale, mi hanno detto, ma sai, funziona benissimo, scrive benissimo, scrivono dei pezzi meglio di noi a volte, eccetera, eccetera, però non capiscono le notizie. Ecco, io mi sono attaccata a questo, non lo so se è l'ultimo baluardo a proposito di imprevedibilità, però io credo questo, fin tanto che il giornalismo sarà, e come è stato anche quando ho iniziato, che era la cosa che mi faceva più paura, quando dicevano, ma le capisce le notizie? Questo, ecco, finché resterà questo, le capisce le notizie, quindi il mix di soggettivo e oggettivo che è dentro la notizia, allora forse c'è comunque speranza. Poi non lo so, vedremo. Nel libro ci sono riflessioni, appunto, mi dici in 3 minuti, e tra l'altro non sono un'esperta di questo, abbiamo dato voce agli esperti di questo tema, e quindi rimando a quelle pagine.
1: Rimandiamo tutti alla lettura del Mulino, che è una rivista pensosa, impegnativa, a fare opinione. Appunto, il numero è curato da Luca Barra, Alessandra Sardoni. Ma 30 secondi a Filippo Ceccarelli, che è noto, la leggenda che lo circonda, la leggenda aurea che lo circonda è lo sterminato archivio di Filippo Ceccarelli, fatto di ritagli di giornale custoditi nel tempo, nel quale archivio lui si orienta con una disinvoltura impressionante, anche se ormai non è più allocato a casa sua. Però ecco, ti spaventa in prospettiva l'archivio dell'intelligenza artificiale rispetto a quello che hai messo insieme te negli anni?
2: Boh, non lo so, me lo chiedo, no, non mi spaventa. Non mi spaventa, l'archivio è importante non averlo ma farlo, quindi alla fine io veramente qualche anno ho dedicato alla cosa, quindi posso, diciamo, andare a dormire tranquillo.
1: Bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata della Lingua Batte. Ringrazio i miei ospiti, Alessandra Sardoni, Filippo Ceccarelli, Andrea Fabozzi, Riccardo Sinigallia. Chiuderemo con la voce di Filippo Gatti. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Un grazie anche a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete riascoltare la puntata potete farlo su Rai Play Sound. Se volete scriverci, lalinguabatte@rai.it. Ci ritroviamo domenica prossima. Voce a Filippo Gatti. Grazie per essere stati con noi.

0: Grazie.
1: RAI, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Per i concerti del Quirinale di Radio 3 trasmettiamo la puntata andata in onda dalla Cappella Paolina domenica 12 maggio 2024. Trio Fenice. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati ai nostri appuntamenti domenicali dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, dove oggi, venendo incontro alla nostra, a una delle nostre missioni, che è anche quella di presentare giovani artisti che si stanno facendo strada nel panorama musicale nazionale e internazionale, ospitiamo un trio con pianoforte, quindi la formazione classica, violino, violoncello, pianoforte, che ha un nome molto significativo, si chiama Trio Fenice. E il termine è significativo perché questo gruppo è nato nel 2021, quindi si è formato durante ancora il periodo della pandemia, e con questo nome ha voluto in qualche modo cercare di sottolineare un programma di rinascita, di resilienza, come si dice oggi, e quindi anche un momento di speranza in cui la musica diventa, fra altre attività, quella che promuove anche un ritorno allo stare insieme. Noi ricordiamo, credo, molto bene l'epoca dei distanziamenti, qui noi abbiamo avuto concerti senza pubblico quasi per una stagione intera, poi con una parte di sedie vuote per tenere lontane le persone, le mascherine, insomma tutto quel momento che sembrava in quella fase veramente insuperabile e che oggi ci rivede ormai da tempo, per fortuna, qui insieme proprio ad ascoltare musica. È un gruppo quindi di formazione molto recente, che si è formato in parte all'Istituto Pontificio di Musica Sacra a Roma, ora all'Accademia Walter Stauffer di Cremona, da dove arriva praticamente oggi questo gruppo, e io direi che possiamo invitare i musicisti che lo compongono a raggiungerci qui, e sono Federico Del Principio al pianoforte, Eleonora Giavannardi al violino e Valentina Bionda al violoncello. Trio Fenice.

Per chi è a casa aggiungo che Eleonora e Valentina hanno un abito celeste molto intonato, diciamo, ai trascorsi e anche al presente di questa cappella. E il programma che propongono è un programma di grandi classici per il trio Haydn e Dvorak, in particolare Haydn, che è stato molto attivo nel campo del trio con pianoforte e che lo ha trasformato letteralmente da quello che ha trovato quando ha cominciato a scrivere per questa formazione, e cioè una forma di sonata da camera con gli strumenti che realizzavano fondamentalmente un basso continuo per la linea melodica, e poi invece lo ha trasformato in un organismo nuovo. Questo che noi ascolteremo è uno dei suoi ultimi trii, appartiene all'ultima fase dei quasi 50, sono 45 i trii che ha scritto per questa formazione Haydn, ed è un lavoro già pensato per una dimensione concertistica, quindi non più per musicisti amatori, non più per occasioni soltanto di corte, una dimensione concertistica che permette a Haydn di anche ricapitolare un po' i principi del suo lavoro, che erano basati su un rispetto formale, un'architettura che lui stesso aveva elaborato molto rigorosa, ma che all'interno di questo gli permettono una grande libertà di movimento, per cui ci sono passaggi molto intimistici, sono altri più giocosi. C'è tutta la forza e l'energia che Haydn ha mostrato nella sua musica fino alle ultimissime composizioni, e davvero quello dei trii per pianoforte di Haydn forse non è il capitolo più conosciuto della sua opera, ma è senz'altro uno dei più significativi anche per l'eredità che ha lasciato dopo di sé. Non c'è praticamente trio successivamente, anche nel piano 800, che non risalga in qualche modo al modello codificato da Haydn. Quello che ascolteremo è il numero 27 nel quindicesimo capitolo nella quindicesima sezione del catalogo di Haydn, e i tempi sono allegro, andante, presto, quindi anche la struttura in tre movimenti tipica del quartetto classico, del trio classico, e noi lo ascolteremo adesso in diretta su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale con il trio Fenice. Buon ascolto.

0: Il trio in do maggiore, numero 27 di Franz Joseph Haydn, con il trio Fenice qui dal Palazzo del Quirinale. E vi dicevo prima che è un pezzo molto impegnativo, non più per soltanto musicisti amatori, ma con una cifra virtuosistica assolutamente elevata. Io vorrei un attimo che si presentassero da soli i musicisti, almeno dire da dove venite. Al pianoforte?
1: Federico Del Principio da Atri, in provincia di Teramo.
0: Io ci tenevo che dicesse Atri, che era anche la città di mio papà. Poi abbiamo invece al violino?
2: Eleonora Marmardi da Pescara.
0: E infine, da Domodossola, questo lo so.
3: Valentina Bionda da Domodossola.
0: Al violoncello. Ecco, loro sono appunto il trio Fenice. E il prossimo brano che eseguiranno è un trio che abbiamo in realtà ascoltato varie volte in questa sala, il Dunkey Trio di Dvorak, che in effetti non è soltanto un pezzo classico, ma anche un pezzo di grandissima efficacia e che fra l'altro permette a una formazione di trio di mostrare tanti aspetti della loro tavolozza espressiva e tecnica. È un brano che ha come titolo quello che Dvorak aveva ripreso da una ballata poetica di impronta slava, la Dunka, che era una ballata epica, ma che lui trasforma anche in qualcosa di elegiaco, con elementi intimisti, elementi che invece prendono spunto anche da moduli della musica popolare e che anche sviluppa il senso del trio in una forma che ha quasi la sequenza di una suite di episodi diversi. I movimenti sono infatti lento, maestoso, allegro, vivace il primo, poco adagio e vivace il secondo, andante, vivace il terzo, andante, moderato, quasi in tempo di marcia, allegro, lento, maestoso e vivace. Quindi sono in tutto sei movimenti che hanno dietro di sé probabilmente l'eredità del divertimento, della serenata di età classica, ma che Dvorak appunto sviluppa in una maniera nuova, una di quelle maniere di mettere insieme il rispetto formale della composizione accademica e l'apertura invece al mondo popolare anche estraneo alla matrice più stretta dell'Europa centrale, che è stata una delle chiavi del successo internazionale e direi anche transoceanico di Dvorak, che infatti venne invitato a dirigere un nuovo conservatorio negli Stati Uniti proprio per la sua capacità di riformulare, rielaborare gli spunti della musica popolare. E allora lo abbiamo qui, il trio Dunkey, la tonalità di base è Mi minore, opera 90 di Dvorak con il trio Fenice, sempre in diretta su Radio 3, sempre dal Palazzo del Quirinale.

Trio Fenice con Dvorak, il Dumky Trio. Questo è sempre un momento strano per i musicisti, perché normalmente in un teatro loro sono abituati ad avere delle quinte dove vanno dietro, riescono, qua è tutto invece alla luce, come in un circo, no? Dove non ci sono, non ci sono posti dove andare a nascondersi e a riprendere fiato. Trio Fenice, che ve lo ricordo, è composto al pianoforte da Federico Del Principio, la nuova Eva Mardi al violino, Valentina Bionda al violoncello. E vi dicevo prima di questo nome del trio, che è un nome che loro hanno scelto nel 2021 anche in una chiave proprio di speranza, di apertura, con un'idea, immagino, sia personale sia rispetto a quello che la musica può fare in momenti nei quali c'è bisogno di ritrovare anche occasioni di condivisione e di bellezza. E io direi però che proprio per questo loro hanno una composizione che credo sia quasi una specie, non dico di inno, ma di firma del trio. Federico Del Principio ha anche una formazione di compositore, per cui è una cosa che ha scritto lui, si chiama Phoenix Wings, quindi proprio le ali della Fenice, e io direi di ascoltarlo insieme a loro.

0: Trio Fenice. E io vorrei chiedere a Federico Del Principio, che è anche l'autore di questo Phoenix Wings, un po' come vi è arrivata la Fenice, perché viene dalla mitologia oppure viene da Harry Potter, perché anche lì c'è stato, diciamo, un investimento anche di descrizioni fantastico, no? Su tutto quello che è il canto, il senso della musica per la Fenice e tutte le virtù, insomma, qual è stato il primo impatto con la Fenice per voi?
1: Innanzitutto, la figura mitologica della Fenice è racchiusa in tutta la storia sia dell'arte, della musica e in ogni sua forma, anche della filosofia. Mozart lo utilizzava come se fosse un animale esoterico per scongiurare qualsiasi male, come così fan tutto, oppure la Fenice come rinascita. E anche un po' il luogo dove ci troviamo è l'espressione stessa della Fenice, dove ogni realtà, ogni rottura è un segno di continuità. E quindi è un po' quello che la Fenice ci insegna, che non c'è rottura, non c'è continuità e c'è rinascita. È importante la forza anche.
0: Quindi niente Harry Potter.
1: No, in realtà non l'ho mai visto, devo essere sincero, però sì.
0: Beh, potrebbe anche averlo letto.
1: Molto contestato per questo, però.
0: Ecco, questo ci fa anche un po' capire dove vivono i musicisti, no? Che hanno un mondo tutto loro, no? Però io conosco violinisti che hanno addirittura la suoneria del telefono fatta con la musica di John Williams, per cui chissà. Bene, molte grazie, ringrazio Federico Del Principio. Vi ricordo che questi concerti sono un programma della direzione di Rai Radio 3, realizzati in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, a cura di Alessandra D'Angelo, oggi con il nostro consulente musicale Fabio Andronico, e il suono a cura del nucleo riprese esterne della radiofonia, con il tecnico del suono Manuel Francisci. E io vorrei fare un saluto speciale allo specializzato di ripresa Tony Marinelli, che è stato con noi per tanto tempo. Mi ha appena detto che oggi è l'ultima volta che segue questi concerti, per cui io pregherei voi di fare un applauso a Tony. Sono quelle persone che per noi sono fondamentali. E vi lascio ancora per un applauso insieme al trio Fenice. Buona domenica.

0: RAI Radio 3.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

0: Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Clima con Sara Bonati.
1: Giorno 367 della crisi idrica a Roma.
2: Non è il momento del panico e dell'intolleranza, servono prudenza, civiltà e umiltà. Disinneschiamo le polemiche.
3: Io ho letto la patata tutte!
4: Nel film Siccità di Paolo Virgì, Roma attraversa un lunghissimo periodo senza pioggia. Il Tevere si abbassa, l'acqua diventa una risorsa sempre più scarsa e la città si confronta con una crisi che non è soltanto ambientale. La siccità diventa il filo che collega persone, quartieri e condizioni sociali. È un'immagine interessante perché ci ricorda che il clima non riguarda soltanto la natura. Riguarda il funzionamento delle città, l'accesso alle risorse, le disuguaglianze e le relazioni tra le persone.
5: Quando è che abbiamo smesso di essere felici?
4: In greco antico la parola clima significava inclinazione. L'inclinazione a cui fa riferimento è quella con cui i raggi solari raggiungono la superficie terrestre. È proprio questa diversa inclinazione, determinata dalla forma del pianeta e dal suo asse di rotazione, il primo fattore capace di spiegare perché sulla Terra esistano zone più calde e zone più fredde, deserti e foreste tropicali, regioni polari e regioni temperate. In origine, dunque, parlare di clima significava parlare delle condizioni ambientali che caratterizzavano un luogo e che tendevano a ripetersi nel tempo. All'inizio dell'Ottocento, però, Alexander von Humboldt, geografo, naturalista e esploratore tedesco, intuì che questo non bastava a spiegare la diversità terrestre. Il clima non poteva essere compreso osservando un singolo luogo, ma soltanto mettendo in relazione territori diversi. Fu tra i primi a descrivere il pianeta come un sistema di connessioni, anticipando molte delle riflessioni che oggi associamo alla climatologia e alla geografia contemporanea. Ma per comprendere cosa sia il clima non basta pensare all'oggi, dobbiamo prendere in considerazione anche lo scorrere del tempo. È infatti la scala temporale che adottiamo a consentirci di distinguere tra una perturbazione, un temporale, una giornata particolarmente calda o fredda che appartengono alla dimensione meteorologica e il clima. Quest'ultimo descrive il comportamento medio dell'atmosfera osservato nel corso di almeno 30 anni. Ed è per questo motivo che tendiamo a considerare il clima come qualcosa di stabile, al contrario del meteo. Una caratteristica dei territori che tende a permanere nel tempo, una sorta di sfondo sul quale si svolgono le vicende umane. Ma la storia della Terra ci racconta anche qualcosa di diverso. Ere glaciali, periodi più caldi si sono succeduti nel corso di milioni di anni. Eruzioni vulcaniche, variazioni dell'attività solare, modificazioni dell'orbita terrestre hanno contribuito a queste trasformazioni.
6: Climate change is no longer a distant fear. It has now become a clear and current threat.
4: Anche quella che stiamo vivendo oggi è una trasformazione climatica. La differenza però sta nelle responsabilità. Nel 2014 il ghiacciaio islandese Ökjökull è stato dichiarato ufficialmente morto. Qualche anno più tardi, nel luogo in cui un tempo si trovava il ghiacciaio, è stata collocata una targa su cui si legge una frase semplice: sappiamo cosa sta accadendo e sappiamo cosa dovrebbe essere fatto. È un messaggio rivolto al futuro, ma anche al presente, perché ciò che rende particolare il cambiamento climatico che stiamo vivendo non è soltanto la sua intensità, ma il fatto che per la prima volta la comunità scientifica ne attribuisca le cause alle attività umane. È il risultato, cioè, del modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, consumiamo risorse e trasformiamo i nostri territori. Già nel 1896 il chimico svedese Svante Arrhenius aveva ipotizzato che l'aumento dell'anidride carbonica avrebbe potuto modificare il clima terrestre grazie alla sua capacità di intrappolare il calore in atmosfera. Più di un secolo dopo, quella intuizione è diventata una delle basi della scienza del cambiamento climatico. L'uso massiccio di carbone, petrolio, gas naturale negli ultimi due secoli ha di fatto alterato la composizione dell'atmosfera.
7: We're going to the Mauna Loa Observatory.
8: For the last 65 years, scientists around the world have relied on the carbon dioxide measurements taken on Mauna Loa.
4: Una delle prove più importanti arriva dalla misurazione dell'anidride carbonica atmosferica avviata nel 1958 dal chimico statunitense Charles David Keeling presso l'osservatorio di Mauna Loa nelle Hawaii. Anno dopo anno, la linea tracciata dalle misurazioni di Keeling continuò a salire, portando alla luce una verità che allora pochi erano disposti ad ascoltare. L'atmosfera terrestre stava cambiando. Oggi quella linea è conosciuta come Keeling Curve ed è una delle immagini più celebri del cambiamento climatico. Ed è forse questa la novità più radicale contenuta nella parola clima oggi. Non descrive più soltanto il mondo che abitiamo, ma anche il segno che stiamo lasciando su di esso. Per molto tempo però questo segno è apparso distante, portandoci a credere che i cambiamenti climatici di origine antropica fossero solo un rischio futuro. Gli scienziati costruivano modelli e scenari, le cosiddette proiezioni, per cercare di capire cosa sarebbe potuto accadere nei decenni successivi. Proiezione. Soffermiamoci un istante su questa parola. Una proiezione può essere definita come l'ombra di un oggetto su una superficie. E per molto tempo il cambiamento climatico è apparso proprio così, come l'ombra di qualcosa che stava arrivando. Un fenomeno incombente, del quale riuscivamo però a vedere soltanto alcuni contorni. Comprendere il cambiamento climatico ha significato quindi provare anche a immaginare ciò che ancora non riuscivamo a vedere.
9: The sort of crisis that we are now facing is much more multidimensional than merely matters of climate. Biodiversity loss is an enormous issue. It may in fact be more important than climate change.
4: Come ha osservato lo scrittore Amitav Ghosh, il cambiamento climatico rappresenta anche una sfida dell'immaginazione. È un fenomeno troppo vasto per essere percepito direttamente e troppo lento per essere raccontato come un evento singolo. Oggi gran parte di queste conoscenze sono raccolte e sintetizzate dall'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Il compito dell'IPCC è valutare e sintetizzare migliaia di studi scientifici provenienti da tutto il mondo per costruire il quadro più aggiornato possibile delle conoscenze disponibili. Attraverso questi studi, quelle che inizialmente erano soltanto ombre hanno progressivamente assunto una forma concreta. Le proiezioni sono diventate impatti. Le vediamo nei ghiacciai che arretrano, nei fiumi che registrano portate sempre più irregolari, nelle ondate di calore che diventano più frequenti. Il cambiamento climatico ha smesso così di appartenere esclusivamente al futuro ed è entrato nel nostro presente.
10: Quando parliamo di migranti ambientali stiamo parlando di quelle persone che perdono tutto quello che hanno per le conseguenze dei mutamenti climatici e sono costrette ad abbandonare i loro territori.
4: Secondo l'IPCC, il Mediterraneo è uno degli hotspot climatici del pianeta, una delle aree nelle quali il riscaldamento procede più rapidamente e con effetti più intensi rispetto alla media globale. Qui aumentano le temperature, si intensificano le ondate di calore, crescono i rischi di siccità e incendi, ma il cambiamento climatico non colpisce tutti allo stesso modo. Oggi circa 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all'acqua potabile e quasi metà della popolazione mondiale sperimenta condizioni di scarsità idrica almeno per parte dell'anno. Dietro questi numeri si nasconde una domanda fondamentale: perché alcune persone sono più esposte di altre agli stessi fenomeni climatici? È qui che entra in gioco un concetto centrale negli studi geografici sul cambiamento climatico: la vulnerabilità. Immaginiamo ora due città colpite dalla stessa ondata di calore. Nella prima città gli edifici sono ben isolati, gli alberi offrono ombra nelle strade, gli anziani possono contare su servizi di assistenza, strutture sanitarie facilmente accessibili. Nella seconda città il verde urbano è scarso, molte abitazioni trattengono il calore, l'accesso alle cure è più difficile e una parte della popolazione vive già in condizioni di fragilità economica e sociale. La temperatura registrata dal termometro potrebbe essere identica, eppure gli effetti non lo saranno. Un evento estremo non diventa automaticamente un disastro, diventa un disastro quando incontra vulnerabilità. Il fenomeno fisico può essere lo stesso, ma le conseguenze dipendono anche da come abbiamo costruito i territori, dalle risorse disponibili, dalla qualità delle infrastrutture e dalle disuguaglianze che attraversano le società.
11: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah, blah, blah.
4: Dovremmo pensare al cambiamento climatico come ad una lente di ingrandimento. Esso non produce disastri, ma rende più visibili e spesso più profonde fragilità che esistevano già. È proprio questa prospettiva a mostrarci il valore di una lettura geografica del cambiamento climatico. Per comprendere gli impatti non basta osservare il clima, bisogna comprendere i territori e le società che il clima attraversa. Perché il cambiamento climatico che stiamo vivendo non è soltanto un fenomeno fisico, è anche il prodotto delle relazioni economiche, sociali, politiche, che organizzano il nostro modo di abitare il pianeta e così lo sono le sue soluzioni. Il geografo Neil Smith osservava come il capitalismo abbia contribuito a plasmare il modo in cui oggi interpretiamo la natura, trasformandola in una risorsa da utilizzare, gestire o proteggere in funzione delle esigenze umane. Questo significa che molte delle risposte oggi proposte al cambiamento climatico vengono elaborate all'interno delle stesse logiche economiche e politiche che hanno contribuito a produrlo.
12: But amidst the gale force political headwinds, 194 countries stood firm in solidarity, rock solid in the support of climate cooperation. 194 countries representing billions of people.
4: Lo vediamo quando le conferenze delle parti, ossia i grandi vertici internazionali sul clima, diventano luoghi di confronto non soltanto tra governi e comunità scientifica, ma anche tra interessi economici opposti. Lo vediamo quando la transizione energetica viene interpretata prevalentemente come una questione tecnologica. Lo vediamo quando la sostenibilità viene ridotta a un problema di efficienza, senza mettere in discussione i modelli di consumo. Lo vediamo infine in ciò che alcuni studiosi chiamano colonialismo climatico. Può accadere infatti che una foresta, una porzione di mare, un territorio abitato da una comunità locale vengano improvvisamente reinterpretati come spazi strategici per la transizione ecologica. Luoghi dove installare impianti energetici, produrre compensazioni di carbonio o garantire la sicurezza energetica di altri paesi. Il paradosso è evidente. Nel tentativo di rispondere alla crisi climatica si possono produrre nuove forme di esclusione, spostando costi e sacrifici su territori e popolazioni che spesso hanno contribuito poco sia alle emissioni sia alle decisioni che li riguardano. In questo senso, il cambiamento climatico non sta soltanto trasformando il pianeta, sta anche ridefinendo rapporti di potere, accesso alle risorse e disuguaglianze tra territori. La questione dunque non è semplicemente come produrre energia pulita o come ridurre le emissioni. La questione è capire quale tipo di transizione stiamo costruendo e a beneficio di chi. Forse è proprio qui che la parola clima acquista oggi il suo significato più profondo. Il clima non è soltanto una misura dell'atmosfera, non è soltanto una curva che sale o una temperatura che aumenta. È una relazione tra società e ambiente, tra presente e futuro, tra chi produce le emissioni e chi ne subisce gli effetti, tra i luoghi che abitiamo e le scelte che compiamo ogni giorno. Per molto tempo abbiamo pensato al clima come allo sfondo della nostra esistenza. Oggi scopriamo che quello sfondo si muove e che comprendere il clima significa, in fondo, comprendere il modo in cui scegliamo di abitare il pianeta.

0: Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Clima con Sara Bonati. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Rai Radio 3.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
3: Puntata del 4 aprile 2026.
4: Ben trovati a Musica tra le righe, questa settimana a sfogliare con voi un romanzo e soprattutto la musica contenuta tra le sue pagine c'è Erika Manni alla cura e alla regia del programma e ci sono io, Marzia Coronati, in conduzione con voi per la prossima mezz'ora. Il libro che ho in mano si intitola «Questa notte mi ha aperto gli occhi». Risuona familiare forse perché «Questa notte mi ha aperto gli occhi» è anche il titolo di una canzone degli Smiths. Il titolo originale del romanzo non fa nessun riferimento agli Smiths, piuttosto fa riferimento alla trama del romanzo ed è I nani della morte. Tuttavia l'editore italiano ha deciso, non senza una certa coerenza, di fare riferimento a un brano della band britannica. Vedremo perché. Terzo romanzo dello scrittore Jonathan Coe, pubblicato per la prima volta nel 1990. Il libro ovviamente ha una sua trama, di mezzo c'è anche un misterioso omicidio, ma tutto appare quasi solo un pretesto per parlare di musica. La musica è ovunque, dalle citazioni in apertura di ogni capitolo alle ambizioni e le passioni dei personaggi, quasi tutti musicisti o aspiranti tali, al modo in cui è suddiviso il romanzo. Dopo l'introduzione segue il primo e il secondo tema, la sezione intermedia, l'intermezzo, l'assolo, il turnaround, il cambio di tonalità, la coda e infine la dissolvenza. Addirittura in alcuni passaggi Jonathan Coe riporta sequenze di note su uno spartito. Ma partiamo dal principio. Innanzitutto la quarta di copertina.
5: William ha poco più di 20 anni e vive a Londra in una casa popolare. Non è appagato dal suo lavoro, dalle sue relazioni sentimentali, dalla sua vita. Il suo unico conforto è fare musica, ma pur aspirando a diventare un pianista di jazz, suona la tastiera in una band che si ostina a storpiare le sue composizioni. Una sera assiste involontariamente a un delitto commesso. La caccia agli assassini lo porterà a una sorprendente scoperta che gli consentirà anche di ripensare alle proprie scelte di vita e di aprire finalmente gli occhi.

0: questa notte mi ha aperto gli occhi e non dormirò mai più. Hai scalciato e pianto come una bambina viziata contro un adulto di 25 anni. Oh, ha detto che avrebbe curato i tuoi mali, ma non l'ha fatto e non lo farà mai. Questa notte mi ha aperto gli occhi è un brano del 1984 degli Smiths, tratto dall'album Hatful of Hollow. La canzone è stata ispirata a Sapore di miele, un'opera teatrale della drammaturga inglese Sheila Delaney, debuttata a Londra nel 1958. Usando le parole di Morrissey, voce principale degli Smiths fino al 1987, anno in cui il gruppo si è sciolto dopo uno sconcertante successo, non ho mai fatto misteri del fatto che almeno il 50% dei motivi che mi inducono a scrivere possono essere imputati a Sheila Delaney e al suo Sapore di miele. Il dilemma di Joe, la protagonista di Sapore di miele, se portare avanti una gravidanza indesiderata, come descritto nell'atto secondo del dramma, è il tema centrale del testo e Morrissey prende a prestito intere citazioni dall'opera di Delaney. La frase «Questa notte mi ha aperto gli occhi e non dormirò mai più» è citata in apertura del romanzo di Jonathan Coe, in epigrafe all'introduzione. Il libro, del resto, apre ogni capitolo con una citazione tratta dalle canzoni degli Smiths. Peraltro, per gli appassionati di radio e di alternative rock, Morrissey è anche al centro di un audiodocumentario che porta come titolo, pensate un po', «Questa notte mi ha aperto gli occhi», un lavoro di Roberto Carvelli in due puntate che trovate in podcast su RaiPlay Sound, fatto per 3 soldi. Carvelli racconta passo dopo passo la notte del 14 maggio 1985, unica data di un concerto degli Smiths in Italia. Ma torniamo ora al nostro romanzo. Siamo a Londra nei primi anni Ottanta. William, il poco più che ventenne protagonista del libro, suona il piano in una band sconclusionata dal nome The Alaska Factory. Gli studi di registrazione in cui prova il gruppo sono vicino al London Bridge, sale umide, buie e puzzolenti, in compenso piuttosto economiche. Lo studio è gestito da un omino viscido, sgradevole, villano, anche losco come si scoprirà più avanti, dal nome Chester. Al basso alla voce Harry, forse il più tranquillo del gruppo. Alla chitarra Martin, impiegato presso un'agenzia assicurativa di giorno e divo di sera, ossessionato dalla sua attrezzatura musicale ma totalmente privo di talento. Infine il batterista Jake, studente di filosofia, un esistenzialista d'acciaio, berretto nero e occhiali cerchiati d'oro. Jack possiede una collezione di dischi di alcuni dei batteristi tecnicamente più arditi della storia, Art Blakey, Tony Williams, ma non riesce a suonare nulla che non sia in un tempo diverso da 4/4.
1: Se gli aveste chiesto di accompagnarvi in una versione iperdelicata di La ragazza di Ipanema, lui avrebbe comunque utilizzato questo schema, a tutto volume per giunta. Scriveva anche delle canzoni, ma non ci è mai venuto in mente di suonarle. Non so come, ma la sua duplice passione per la metafisica e per la musica non è mai riuscita a fondersi in un insieme soddisfacente. Le sue canzoni univano la complessità filosofica di Buttered of Hell con l'energia pura, tipicamente da rock and roll, del mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer.

In apertura del disco omonimo del 1977, But Out of Hell è frutto della fantasia di Jim Steinman, che ha composto il brano, e del cantante e attore Meat Loaf. È una storia epica che traspone la figura del cavaliere errante della letteratura cavalleresca medievale in un motociclista metallaro che sfreccia nella notte in sella al suo destriero. In apertura del disco omonimo del 1977, But Out of Hell è frutto della fantasia di Jim Steinman, che ha composto il brano, e del cantante e attore Meat Loaf. È una storia epica che traspone la figura del cavaliere errante della letteratura cavalleresca medievale in un motociclista metallaro che sfreccia nella notte in sella al suo destriero. Steinman dirige la musica come fosse un film. Ogni sezione strumentale

schianto della moto. Niente di tutto questo è possibile per i nostri Alaska Factory, la malconcia band di cui fa parte William, il protagonista di questo romanzo di Jonathan Coe. E qui possiamo cogliere un aspetto autobiografico proposto con l'ironia e la vitalità tipiche di Coe. Jonathan Coe, in un'intervista rilasciata a Rolling Stone nel 2021, confessava: «Scrivere libri è la mia vocazione, il mio mestiere, anche se suono sin dalla giovane età. Non ho mai studiato musica, ma mia mamma era una brava pianista ed è stata così perspicace da insegnarmi a suonare il pianoforte. Per qualche anno sono anche andato a lezione di chitarra classica, ma sin da ragazzino ho sempre avuto difficoltà con la notazione musicale. Preferivo improvvisare e suonare cose mie. Sai, ero un adolescente molto timido, introverso, non uscivo molto con gli amici, così mi divertivo in due modi. Scrivevo storie e incidevo musica col registratore a cassette. Ora non compongo più molto, ma tra i 20 e i 30 anni sono stato parecchio produttivo con questo tipo di registrazioni casalinghe. Quasi tutto il materiale che ho messo online risale a quell'epoca». William, il protagonista di «Questa notte mi ha aperto gli occhi», forse non scrive storie, ma di certo è timido e introverso, e incide musica. Sempre che Martin, il chitarrista incline ad attacchi di nervi, non mandi tutto all'aria, come accade nel corso di una delle sedute di registrazione nei fetidi studi di Chester. Come sempre, la sfuriata di Martin, per qualche imperfezione acustica peraltro del tutto marginale rispetto all'incapacità senza rimedio del gruppo, contribuisce al sorgere di un'atmosfera di stanchezza e tensione, un clima irrespirabile che William proverà a stemperare fischiettando qualche nota di Autumn Leaves.

0: Autumn Leaves è l'adattamento in lingua inglese del testo della canzone francese Le Foglie Morte, composta da Joseph Cosma nel 1945. Il testo originale è stato scritto da Jacques Prévert in francese e nel 1950 Johnny Mercer ne ha scritto la versione inglese. Sin dalla sua introduzione, Autumn Leaves è diventata uno standard jazz notissimo. Si conoscono più di 1000 registrazioni commerciali pubblicate da musicisti jazz e pop mainstream. Noi l'abbiamo ascoltata nella versione del 1982 di Sarah Vaughan, dall'album del 1982 Crazy and Mixed Up. Di resoconti di frustranti seduti di registrazione ce ne sono diversi nel romanzo, prove sfiancanti che finiscono in chiacchiere nostalgiche, dove i nostri, tutti tranne William, trascorrono ore a passare in rassegna la loro musica del cuore.
1: Anarchy in the UK è uscito il 26 novembre del 76. Che complesso era quello. I Damned, anche New Rose di quel periodo. No, quello è uscito prima, un mese prima. Se continuate a vagare sul viale delle rimembranze, vado a farmi un giro. Mi ignorarono. Quando Jake e Harry attaccavano questo tema, era praticamente impossibile fermarli. E i Vibrators allora? Ricordi We Vibrate? E i Jam, i Buzzox, gli Adverts, i Siouxsie. 7 maggio 1977, a London Rainbow, c'ero anch'io. Che serata, i Clash, gli Slits, i Jam e Subway Sect. Oh, Bondage Up Yours,

0: Right to Work, Chelsea, band punk rock inglese nata nel 1976. A più di 20 anni dalla sua uscita, questo brano, singolo di debutto della band, è stato inserito nella lista dei migliori singoli punk rock di tutti i tempi. William, invece, non sembra amare molto il punk. Non esita a chiamarlo porcheria, una roba da brividi, un tremendo stridore. Come la musica contenuta in quel disco misterioso che una mattina William riceve a casa, accompagnato da una lettera. Lo mette sul piatto e subito accorre a spegnere il giradischi, infastidito dal frastuono. Ci troviamo nel suo appartamento di periferia, dove vive con l'inquilina Tina, personaggio fantasma, sempre assente o chiusa in camera dopo una notte di croci e delizie con il focoso e manesco fidanzato Pedro. Tina comunica con William solo attraverso surreali e esilaranti biglietti lasciati sul tavolo della cucina. Molto meno esilarante è la relazione tra William e Madeline, fatta di maldestre passeggiate, imbarazzati silenzi, livori malcelati. Dopo l'ennesima sfuriata della fidanzata Madeline, William cerca di distrarsi vagando per una Londra spettralmente deserta e fredda, fino a quando non si imbatte nel suono di una voce femminile.
1: A Londra non si sa cosa sia il silenzio. Uno non se ne rende conto quando ci vive. Può anche capitare che, stando a letto con gli occhi sbarrati per un attacco di insonnia, verso le 4 del mattino abbia l'impressione di essere circondato dal silenzio. Bene, si sbaglia. Basta andarsene da qualche altra parte, magari in campagna o persino in un'altra città, per rendersi conto che a Londra c'è sempre un brusio, un cupo rumore di fondo, un mormorio sepolto originato da un'agitazione che non ha mai fine. Ma da quel sottofondo, da questa atmosfera inquieta e senza pace, in quel momento emergeva qualcosa di distinto e sorprendente. Era una voce, la voce acuta e chiara di una donna. Cantava una canzone così bella e intensa che ebbi l'impressione di averla già sentita, pur sapendo che era impossibile. La voce, come quella di un angelo,

quella donna che canta questa ballata in gaelico, a un semi-ubriaco e stropicciatissimo William, sembra proprio Carla, la barista di uno dei pub che William frequenta. Di Carla William si è in qualche modo invaghito qualche sera prima e quella canzone, scoprirà, si intitola The Sailor Longing, il desiderio del marinaio, una ballata scozzese che racconta il desiderio e la nostalgia di un marinaio per la persona amata. Noi l'abbiamo ascoltata nella versione di Christine Primrose, un disco edito da Temple Records. Mi piace pensare che sia una delle scoperte epifaniche di Jonathan Coe nelle sue peregrinazioni tra i negozi di dischi. Sempre nell'intervista rilasciata a Rolling Stone, infatti, Coe confessava: era bello dover andare a caccia di ciò che desideravi, ed era lo stesso per la musica. Da ragazzino non so quante ore ho trascorso nei negozi di dischi. E tira fuori poi un aneddoto tutto italiano. Mi viene in mente che una volta, era il 79, stavo cercando disperatamente un album di un compositore sperimentale, Lamont Young, e alla fine lo scovai durante una gita scolastica in un negozio di dischi a Firenze. Però, sia chiaro, non è che sia contrario a Spotify e simili. È bello poter ascoltare di tutto in qualunque momento senza dover far fatica, ma è innegabile che si è perso qualcosa. Della musica, William, il protagonista del romanzo, detesta la sciatteria. È portato a un ascolto attento, profondo, tecnico. Anche qui una nota autobiografica dell'autore. Jonathan Coe ha dichiarato che, pur amando immensamente la musica, non ascolta mai quando scrive. Al massimo nelle pause, forse per aiutare l'ispirazione. Ma quando scrive predilige il silenzio. Penso anche che al giorno d'oggi si usi troppo la musica come sottofondo, come accompagnamento di qualcos'altro. Personalmente non amo questa modalità. Se vuoi davvero sentire la musica, devi essere concentrato solo su ciò che stai ascoltando. Quando ha bisogno di trovare rifugio, dopo una litigata con la scostante fidanzata Madeline o una squalida giornata di lavoro o un'ennesima delusione in fatto di carriera musicale, William cerca la musica di Tony, il suo insegnante di piano, che si esibisce in locali di Londra puntualmente deserti, suonando brani come Night and Day, Some Other Time o My Funny Valentine. My Funny Valentine è anche la canzone che William suona a Madeline il primo giorno del loro incontro, uno dei rari momenti romantici e felici di quella relazione, tutta sbagliata. Il brano musicale, composto da Rodgers and Hart per il musical Babes in Arms del 1937, in seguito è diventato uno degli standard jazz più eseguiti al mondo. Noi lo ascoltiamo nell'interpretazione della cantante statunitense Chaka Khan, anno 1995. Finisce qui questa puntata di Musica tra le righe, dedicata al libro di Jonathan Coe, Questa notte mi ha aperto gli occhi. Musica tra le righe si riascolta su Rai Play Sound. Un saluto da Erika Manni e da me, Marzia Coronati.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Colpi d'arma da fuoco durante un rave in Svizzera, muore un'italiana di 22 anni, 5 giovani feriti e caccia all'uomo, ancora sconosciuto il movente, la Farnesina segue il caso.
3: L'Islanda resta fuori dall'Europa, netta vittoria del no al referendum per la ripresa dei negoziati, quasi 13.000 i voti di scarto, a pesare il timore per la regolamentazione della pesca, pilastro dell'economia nazionale.
2: Ce la metterò tutta per tornare presto. Da Cuba, primo messaggio social di Alessandro Di Battista dopo il malore, il ricovero in ospedale. L'ex parlamentare dei 5 Stelle è lucido e risponde alle domande, fanno sapere i medici.
3: Una storia di indipendenza e riscatto, la mia brillante carriera, il capolavoro di Miles Franklin, sbanca e trionfa anche in TV, intervista ad Alexandra Lapierre, autrice di una biografia romanzata.
2: A tutti una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. In apertura, la sparatoria avvenuta la scorsa notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera, è l'italiana, la giovane vittima di 22 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Ci sono anche 5 feriti, al raduno stavano partecipando circa 3.500 persone. È ancora a caccia al responsabile, al momento non si conoscono i motivi del gesto.
3: L'Islanda torna a dire no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione. Nel referendum promosso dal governo socialdemocratico prevale il fronte euroscettico, altissima l'affluenza, 82,5%. I particolari con l'inviato.
4: Dopo una notte di testa a testa, una netta affermazione del no nel referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea, interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. Il no quasi al 53%, il sì poco sopra il 47%, quasi 13.000 voti di scarto. Probabilmente ha pesato un risultato meno brillante del previsto dei sì nella capitale Reykjavik, e il resto dell'isola è tendenzialmente contrario a un ingresso nell'Unione per il timore di rimanere schiacciato dalle politiche comuni europee sulla pesca, con l'apertura delle acque territoriali ad altri pescherecci. Nemmeno le paure legate alla geopolitica, con l'interesse statunitense nell'Artico e l'inflazione sopra il 5%, hanno fatto cambiare idea agli islandesi, come avrebbe voluto la premier di centrosinistra Kristrún Frostadottir, secondo cui la consultazione ha avuto almeno il merito di riaprire il dibattito sulla posizione dell'isola nel mondo, mentre resta invariata la sua partecipazione al mercato comune europeo e allo spazio Schengen. Bruxelles, intanto, guarda le rotte artiche. Domenica prossima la presidente della Commissione von der Leyen sarà in visita in Groenlandia. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
2: La guerra in Ucraina, terza notte consecutiva di attacchi russi su Kiev, mentre cresce la preoccupazione per una possibile nuova escalation del conflitto. I particolari.
5: Sono in preparazione attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Mosca in risposta ai raid di Kiev che hanno preso di mira in particolare il settore petrolifero russo. Anche stanotte è colpita una raffineria e la tensione cresce anche per i timori di una nuova offensiva di terra dalla Bielorussia. Proprio il tentativo di una de-escalation, secondo la testata americana Axios, sarebbe il motivo del misterioso viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe, che avrebbe proposto ai russi un trilaterale Trump-Putin-Zelensky per rilanciare i negoziati. Ma per ora i raid continuano. In vari quartieri di Kiev i vigili del fuoco lottano contro le fiamme dopo l'ultima ondata di missili e droni russi contro la capitale, colpite anche aree civili. E a Mila, alla periferia di Kiev, si piangono le vittime, quasi 40, dell'esplosione nelle scorse ore, dopo un raid russo, di un deposito di munizioni vicino alle case. La contaminazione nell'area è significativa, spiega Zelensky, e ci sono ancora persone disperse. Davide Maggiore, GR3.
3: Dopo l'attacco hacker ai sistemi informatici degli aeroporti di Manchester, Londra, Stansted e East Midland, in cui sarebbero stati rubati dati sensibili di quasi 9 milioni di persone, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale lancia l'allarme.
6: Massima attenzione ai propri dati personali, è l'avvertimento lanciato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dopo gli attacchi hacker in alcuni aeroporti inglesi. Per gli italiani che sono passati in questi scali, non può essere esclusa infatti l'eventualità che anche i loro dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. Gli interessati sono invitati, scrive l'agenzia, a mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate date sospette, a non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. L'agenzia poi richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi, sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata. Finora comunque, conclude l'agenzia, non ci sono evidenze di attacchi in corso nei nostri aeroporti.
2: Simona Decina, GR3. Sempre all'estero, sempre catastrofica la situazione in Nepal e Tibet dopo le alluvioni in cui sono morte almeno 750 persone, oltre 3.000 i dispersi, tra questi i nostri tre connazionali, il gioielliere Marco Ratto e una coppia residente a Losanna, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, nella sciagura. C'è una buona notizia, ce ne parla il corrispondente.
7: Una voce flebile arriva dalle macerie. I soccorritori della polizia nepalese scavano e trovano una bambina di 6 anni. È viva, le strutture dell'edificio sotto il fango hanno formato una capsula protettiva che le ha permesso di respirare e resistere per 60 ore. Ora i medici si stanno prendendo cura di lei. Un salvataggio che dà speranza a chi lotta contro il tempo per salvare vite umane, come per le operazioni in corso nei tunnel delle centrali idroelettriche. In una di queste gallerie sono in trappolati un centinaio di operai. L'alluvione di mercoledì ha travolto 8 impianti in attività e 6 in costruzione. Il peggioramento delle condizioni meteo sta rallentando le operazioni di ricerca e soccorso. Una frana sul versante tibetano ha creato una barriera naturale con la formazione di un nuovo lago di sbarramento, costringendo i soccorritori cinesi a spostarsi in un luogo più sicuro. Dopo alcune ore, l'allarme per una nuova inondazione è rientrato. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
3: I temi economici. Il piano per fronteggiare il caro carburanti resta in evidenza nell'agenda di governo. È tornato a parlarne il ministro per le imprese Urso, soffermandosi sugli extra profitti, strada che però non piace ai petrolieri. Sentiamo perché.
8: Prima, misure selettive, in particolare per l'autotrasporto e i lavoratori dipendenti, e poi interventi strutturali per aumentare la produzione elettrica da energie rinnovabili. È il doppio binario con cui il governo intende intervenire contro il caro carburante e i suoi effetti sull'inflazione, alla scadenza dell'ultimo taglio delle accise sul gasolio fissata per il 5 settembre. Ne ha parlato il ministro Urso al quotidiano La Stampa, sottolineando la necessità di sbloccare tanti progetti sulle fonti energetiche green, cresciute del 40% negli ultimi 3 anni, che sono ancora osteggiati dalle regioni. Necessario inoltre completare l'iter del disegno di legge sul nucleare. Sul fronte extra profitti, per Urso sarebbe meglio concordare un contributo con le compagnie petrolifere. Le dirette interessate però sui rincari puntano il dito contro Bruxelles. Il presidente dell'Unione Energie per la Mobilità, Gianni Murano.
9: C'è stata una chiusura delle raffinerie esclusivamente a livello europeo, che in questa fase ha penalizzato l'Europa con costi dei prodotti raffinati più alti degli altri continenti.
2: Gelsomina Testa, GR3.
10: È cosciente, ha risposto ad un messaggio social Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, colto da un grave malore venerdì scorso mentre si trovava a Cuba per un reportage.
11: Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni a Cuba. Per l'ex deputato 5 Stelle tutto era iniziato venerdì sera, prima un forte mal di testa, poi un malessere diffuso, infine la perdita di conoscenza per qualche ora che aveva reso necessario un primo ricovero all'ospedale di Santa Clara. Nella serata italiana di ieri il trasferimento in ambulanza a La Habana, in uno dei centri d'eccellenza del paese, dove ha potuto rispondere alle domande del personale sanitario ed è stato sottoposto a visite specialistiche. Ieri, da quando si era diffusa la notizia del malessere che lo aveva colpito, tantissimi messaggi di solidarietà che si erano susseguiti per tutta la giornata. Esponenti del movimento in primis, dal presidente Giuseppe Conte all'ex compagno di partito Luigi Di Maio, poi mano a mano posti di sostegno e partecipazione dei rappresentanti di tutti gli schieramenti politici. L'ambasciata italiana a Cuba ha già predisposto un aereo medico per il rientro nel nostro paese. Prima però bisognerà verificare se le condizioni di salute permetteranno il viaggio. Alessandro Allegri, GR3.
3: La sostituzione di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Il giornalista chiede di visionare gli atti, tornando a definire la decisione illegittima, ma l'azienda tira dritto e si dice pronta al dialogo con la redazione.
12: Le schermaglie sono ancora all'inizio, ma dai toni di lettere, risposte degli avvocati, proteste della redazione e repliche si profila una lunga e accesa battaglia legale tra la RAI e Sigfrido Ranucci. Come una partita a scacchi, la prima mossa è quella dell'ex conduttore di Report, che in realtà è una risposta alla rimozione dalla trasmissione che ha guidato per un decennio. Una lettera inviata dai suoi avvocati alla direzione approfondimento della TV pubblica, in cui sollecita gli atti che hanno portato alla decisione della RAI. Il provvedimento, secondo i legali di Ranucci, sarebbe stato adottato senza una reale motivazione e di conseguenza è illegittimo. L'azienda però tira dritto. Al momento non si vedono all'orizzonte ripensamenti. C'è incompatibilità, opacità nella gestione di Ranucci, troppe pressioni sulla redazione dopo l'attentato orchestrato dal faccendiere Walter Lavitola. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco, mentre si apre una nuova polemica. Il quotidiano Domani pubblica una foto della neoconduttrice Giulia Presutti nel ristorante di Lavitola. Non gli ho mai detto di andare da lui per motivi di lavoro, scrive Ranucci sui social, che intanto sottolinea in un'intervista non esclude un suo futuro in politica. Giuseppe Lisi, GR3.
2: E siamo al maltempo, il maltempo che ha duramente colpito la Lombardia, soprattutto Cremona, causando ingenti danni. Ne abbiamo parlato con il fisico del clima del CNR, Antonello Pasini. Sentiamo.
13: Questo fenomeno di Cremona non è stato il classico temporale estivo, è stato un sistema di supercelle che accadono quando c'è un grande contrasto termico tra il suolo caldo e l'aria più fresca che invece è arrivata in questi giorni a causa del ritiro dell'anticiclone africano.
14: Un'ondata di maltempo violentissima con grandine come palline da tennis.
13: Avviene spesso quando queste nubi partono dal basso e arrivano ad altezze estremamente elevate, perché la grandine ha il tempo di ingrandirsi sempre più. Polveri sahariane possono aver contribuito ad ingrandire ancora di più questi chicchi di grandine.
14: Professor Pasini, questi fenomeni si possono prevenire in qualche modo?
13: Vanno seguiti con i satelliti, ma anche con i radar meteorologici, che ci danno lo spostamento delle masse nuvolose più pericolose e ci possono dire fra un'ora, due ore può arrivare sul sito di interesse.
14: Qual è il raggio di visione di un radar?
13: Anche di 150 km. La cosa importante è riuscire a dare informazioni puntuali per quanto riguarda poi gli allerta della popolazione.
14: Maria Cristina Cusumano, Umano, GR3.
3: Silvano Loia, compagno dell'attrice Francesca Neri e manager di Rai Way, è stato trovato morto sul litorale laziale vicino Montalto di Castro. Aveva 52 anni, scomparso dopo essere entrato in acqua. Le ricerche sono durate per ore fino al ritrovamento del corpo a 5 metri di profondità.
2: Dalla letteratura al piccolo schermo, il successo della serie TV La mia brillante carriera riporta sotto i riflettori Miles Franklin, scrittrice femminista australiana di inizio secolo, una figura di grande modernità, come spiega Alexandra Lapierre, che le ha dedicato una biografia romanzata.
15: Tutto ciò che diciamo oggi, e lei l'ha detto nel 1902.
16: Alexandra Lapierre spiega così il successo di La mia brillante carriera, serie TV tratta dal capolavoro dell'australiana Miles Franklin, dal titolo ironico e velatamente autobiografico.
15: Non ha nessuna carriera, i suoi genitori sono poveri, non ha avuto tutta l'educazione che lei voleva avere e scrive tutto ciò.
16: L'Australia ha già celebrato Franklin con due musical, uno sullo stesso libro e un altro sulla vita segnata da viaggi e dall'impegno politico e sociale.
15: Dopo La mia brillante carriera, lei decide di farsi passare per una donna di servizio e di scrivere cosa era essere nelle case ricche di Sydney.
16: E se in Australia il nome di Miles Franklin rivive ogni anno in un premio letterario, quello della sua eroina Sibilla Melvin è pronto a ispirare le nuove generazioni in tutto il mondo.
15: È una vita ricchissima, ma allo stesso tempo della letteratura ricchissima.
16: Francesco Riccardi, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Emanuele Rinnaudo e Massimo Vasciaveo. Dopo un Da Verde Linea domenica in concerto, prossimo giornale alle 16:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Bentrovati. I principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità ci portano in A2, un veicolo è ribaltato, tratto chiuso, siamo tra Alto Monte e Castrovillari verso Fisciano, poi andiamo in A23, code traffico tra Pontebba e barriera di Ugovizza verso Tarvisio, in A4 code alla barriera Trieste-Lisart verso Trieste. In A1 ci sono code a tratti e traffico tra Terre di Canossa e allacciamento Fiorenzuola verso Milano. In A14 anche qui traffico intenso e code a tratti tra Lanciano e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre in A14 code a tratti e traffico molto intenso tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro verso Bologna. In A1 in questo momento troviamo traffico intenso tra Ceprano e Frosinone verso Roma, ma anche tra Ceprano e diramazione Roma Sud verso Firenze. Chiudiamo con la A19, code un incidente all'altezza di Mottola Sant'Anastasia in direzione di Catania. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 da Federico Bizzaccaro. Eccoci ad un nuovo appuntamento con Domenica in Concerto per trascorrere insieme un'ora all'incirca all'ascolto di uno dei concerti del circuito Euroradio. Oggi ne ascoltiamo uno che si è svolto il 4 febbraio di quest'anno al Victoria Hall di Ginevra. Siamo dunque in Svizzera. Questa sala da concerto è intitolata alla regina Vittoria d'Inghilterra perché fu costruita alla fine dell'Ottocento su finanziamento del console britannico del tempo, il quale volle donare proprio alla città di Ginevra questa prestigiosa sala da concerti. Ad eseguire questo concerto c'è l'orchestra della Suisse Romande, che proprio in questa sala tenne il primo concerto, non appena fu fondata nel 1918, dal grande direttore svizzero Ernest Ansermet. A dirigere l'orchestra in questo caso c'è Daniele Gatti, musicista italiano considerato tra i maggiori direttori d'orchestra, che ha già diretto molte delle più importanti istituzioni musicali europee ed è attualmente direttore principale dell'orchestra della Cappella di Stato di Dresda. E tra qualche giorno assumerà anche il ruolo di direttore musicale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il primo brano in programma che ascoltiamo tra breve è una delle opere più conosciute di Felix Mendelssohn Bartholdy, ossia la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90 detta italiana. I primi abbozzi di questa sinfonia risalgono al periodo in cui Mendelssohn stava viaggiando in Italia durante il suo Grand Tour, tra il 1830 e il 1831, periodo durante il quale venne a contatto con la musica italiana, non solo quella dei compositori più affermati in Italia, ma anche con quella ascoltata nelle chiese e anche quella popolare, tipica del folklore, ad esempio della campagna romana. Una delle prime tracce della sinfonia è presente in una lettera del febbraio 1831 inviata proprio da Roma, dove Mendelssohn ci informa che questa sinfonia procede alla cremente e ne cito una parte. Il compositore scrive: «È il lavoro più gaio che abbia mai finora composto, specialmente nel finale. Niente ancora ho deciso per il tempo lento. Forse dovrò aspettare di essere a Napoli per comporlo». In realtà questa sinfonia venne terminata solo un paio d'anni dopo questo viaggio, quando il compositore si trovava a Berlino su commissione della Società Filarmonica di Londra e fu eseguita per la prima volta proprio a Londra nel maggio 1833. La Sinfonia numero 4 si divide in quattro movimenti: allegro vivace, con il celebre primo tema in 6 ottavi esposto dai violini che attacca subito in modo così brillante. Segue l'andante con moto, che inizia con un tema sereno, malinconico, che è stato spesso accostato ad un lento procedere di una processione di pellegrini. Al secondo movimento segue un minuetto con richiami agresti di corni e fagotti nel trio e infine il saltarello finale. È questo forse il movimento più caratteristico ed emblematico di tutta la sinfonia, che rievoca liberamente una tipica danza popolare italiana. Ascoltiamo dunque la Sinfonia numero 4, opera 90 di Felix Mendelssohn, nell'esecuzione dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Daniele Gatti.

Gli applausi a conclusione di questa interessante esecuzione della Sinfonia numero 4, la maggiore opera 90 di Felix Mendelssohn, eseguita dall'orchestra della Suisse Romande, diretta da Daniele Gatti. Lo ricordo, stiamo ascoltando un concerto che si è svolto a Ginevra il 4 febbraio di quest'anno, concerto che ha visto anche la partecipazione di una solista straordinaria per il secondo brano in programma, ossia Sol Gabetta. La violoncellista argentina, oggi considerata tra le interpreti più importanti del violoncello, e che in occasione di questo incontro con l'orchestra della Suisse Romande ha eseguito il concerto numero 1 in La minore, opera 33 per violoncello e orchestra di Camille Saint-Saëns. Questo concerto venne composto nei primi anni 70 dell'Ottocento, in un periodo particolarmente fertile per quanto riguarda la produzione di Saint-Saëns. In particolare, questo concerto fu composto pensando alle qualità virtuosistiche del violoncellista Auguste Tolbecq, cui l'opera è dedicata. Musicista che lo eseguì per la prima volta il 19 gennaio 1873 a Parigi con l'orchestra del Conservatorio diretta da Édouard Delevée. Interessante subito notare che dal punto di vista della forma il concerto è costituito da un unico ampio movimento che si sviluppa senza soluzione di continuità, all'interno del quale però è possibile riconoscere tre diverse sezioni che rispettano almeno in parte i canoni della forma classica del concerto. Si succedono infatti una prima sezione in forma sonata, una seconda che è costituita da un minuetto con il suo trio e infine una sezione finale in forma di lead tripartito. Se da una parte dunque c'è il rispetto per le forme classiche, dall'altra possiamo parlare di una forma aperta in cui ogni sezione risulta autonoma e allo stesso tempo collegata con le altre attraverso alcuni elementi tematici che ritornano nel corso di tutta la composizione. Questo concerto si caratterizza dunque anche per l'uso della cosiddetta forma ciclica, che è appunto la tecnica basata sull'utilizzo di materiale tematico sviluppato e riproposto in modi diversi, mutato costantemente nel corso di tutta la composizione. E tra il materiale tematico che torna nel corso di tutto questo concerto vi è innanzitutto quello del tema d'apertura della prima sezione, Allegro non troppo. Sentirete che il violoncello irrompe subito con questo tema pieno di pathos, ripreso poi anche dall'orchestra. Più dolce e lirico è il secondo tema, che rimane inizialmente piuttosto sospeso e che ascolteremo in forma compiuta solo nella sezione di ripresa. La seconda parte del concerto, l'allegretto in forma di minuetto, è caratterizzato da motivi di danza più sereni, più leggiadri, il clima è più disteso, almeno fino a quando non irrompe di nuovo il tema iniziale del concerto, pur se variato. Infine, nella terza sezione emerge uno stile vocale più lirico. Ascoltiamo infatti una melodia che richiama un'aria d'opera, intonata però dal violoncello, con anche dei passi virtuosistici. Nel finale ritroviamo ancora una volta il tema iniziale dell'Allegro non troppo, ancora una volta variato, mutato, con armonie più scure e con un carattere più agitato. Ascoltiamo dunque questo concerto numero 1 in La minore, opera 33 per violoncello e orchestra, con Sol Gabetta al violoncello e l'orchestra della Suisse Romande diretta da Daniele Gatti.

0: Abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in La minore, opera 33 per violoncello e orchestra di Camille Saint-Saëns, con Daniele Gatti alla direzione dell'orchestra della Suisse Romande e Sol Gavetta al violoncello. Ma il tempo per questo appuntamento con Domenica in concerto volge al termine. Da Federico Vizzaccaro un saluto e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno attenuandosi, mentre sul resto del paese prevale tempo stabile con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, lunedì 31 agosto, condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
6: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound.
7: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

0: 260 milioni di metri cubi di roccia cascano nel lago dietro alla diga e sollevano un'onda di 50 milioni di metri cubi. Solo la metà scavalca di là della diga, solo 25 milioni di metri cubi d'acqua, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra 5 paesi, 2000 i morti.
1: Pantagruel di oggi si apre con queste parole dal testo di Marco Paolini sul disastro della diga del Vajont del 9 ottobre del 63. In occasione del trentennale Paolini ha scritto un testo molto famoso che è stato anche trasmesso in diretta televisiva il 9 ottobre del 97 direttamente dalla diga. E quindi benvenuti a questa puntata di Pantagruel. Il tema di quest'estate è mondi sommersi. Oggi parliamo di dighe. Io sono Paola De Angelis e con me c'è Katia Ippaso.
0: Eccoci, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Rai. Ieri abbiamo giocato con le forme dell'acqua e oggi continuiamo a parlare d'acqua, ma in una maniera un po' più specifica. Diga è la parola che ci guiderà all'interno dei mondi sommersi di questa puntata pantagruelica. Tra realtà e finzione, tra cronaca e immaginazione, cerchiamo insomma insieme ai nostri interlocutori di ragionare su quello che la costruzione di una diga ha significato per gli abitanti di un luogo che d'improvviso è stato cancellato o ha cambiato per sempre la sua fisionomia. Lo faremo con le parole, lo faremo con le immagini, lo faremo con la musica e persino con i disegni, anche in compagnia di Luigi Spinola, che come ogni domenica arriverà a un certo punto in studio, qui nello studio K1 via Asiago, per portarci notizie di altri mondi molto più lontani. E come sempre, accanto al tema guida, andremo a intercettare tutto quello che si muove nell'Italia dei festival, cantieri sempre aperti sulla creatività. E se Paola e i nostri ascoltatori volessero suggerirci altre immagini, suggestioni sul tema delle dighe, scriveteci al numero 335-5634-296.
1: Pantagruel è un programma a cura di Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo. In redazione ci sono Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone e Piero Sorrentino. In regia oggi Gianluca Diana e alla parte tecnica Luca De Ioris.

0: Oggi cominciamo dal 1929, quando uscì la versione originale di questo brano, When the Levee Breaks, un pezzo di Kansas Joe McCoy e Memphis Minnie. Un brano che parla dell'enorme sconvolgimento causato dall'alluvione del Mississippi di 2 anni prima, nel 27. I Led Zeppelin se ne appropriano, lo rielaborano, lo mettono nel loro quarto album e siccome Robert Plant decise di usare gran parte del testo originale, questa volta per fortuna riconobbe l'autrice Memphis Minnie. La grande alluvione del Mississippi del 27 era un disastro ovviamente molto vivo nella memoria delle persone. 2 anni dopo, l'alluvione coinvolse un'area di 70.000 chilometri quadrati. Ora, per darvi un'idea, con le dimensioni dell'Italia, è un'area equivalente a Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia messi insieme. Morirono centinaia di persone e centinaia di migliaia di residenti furono costretti a lasciare le loro abitazioni. Memphis Minnie viveva con la sua famiglia nei pressi di Walls, nello stato del Mississippi, quando l'argine si rompe nel 27. Quindi la canzone è la storia di un uomo che perde la sua casa e la sua famiglia. Più recentemente ne è stato fatto un film da Bill Morrison con musiche di Bill Frisell. Questa alluvione del Mississippi fu la più devastante nella storia degli Stati Uniti. Era primavera quando il fiume straripò in 145 punti diversi e inondò quest'area enorme. L'acqua raggiunse un'altezza di 10 metri. Oltre all'esodo di massa dei mezzadri che vennero sfollati, ci furono anche degli importanti risvolti musicali, perché questa grande migrazione dei neri delle zone rurali del sud degli Stati Uniti verso le città del nord portò al blues elettrico, che divenne il blues di Chicago, ma divenne anche il rhythm and blues e il rock and roll. I Led Zeppelin aprivano le musiche di questa puntata di Pantagruel qui a Radio 3. Andiamo subito in giro per i festival, Katia.
1: Esattamente, Paola, con il primo giro festival di questa domenica 30 agosto andiamo a sondare la temperatura di Short Theater, storico festival internazionale che si disloca tra diversi spazi romani: il Mattatoio, il Teatro Indio, il Macro, il Cinema Truisi, il Centro Culturale Curdo Ararat e per la prima volta anche l'Orto Botanico. Ideato e organizzato da Area 06, il festival è giunto alla 21esima edizione, porta una delle firme di una direzione artistica plurale: Silvia Bottiroli, Silvia Calderoni, Ilenia Caleo e Michele Di Stefano. Gli spettacoli che vedremo quest'anno arrivano oltre che da varie parti d'Italia, anche da Spagna, Francia, Polonia, Ungheria, Algeria, Libia, Camerun, Ruanda, Messico e Cina. Ma noi ci siamo incuriositi al lavoro, all'opera di Mouna Mussier, che abbiamo raggiunto al telefono. Buon pomeriggio, Mouna.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per questo invito e grazie agli ascoltatori di Radio 3.
1: Allora, Mouna Mussier è un'artista di origine eritrea, però di base a Bologna, vive da alcuni anni a Bologna. Lei presenterà il 4 settembre un lavoro dislocato in 3 luoghi diversi che si intitola Cinema Impero, che prende il nome dal cinema costruito nel 1937 dal regime fascista nel centro di Asmara. Quindi parliamo di colonialismo italiano. Come ne parliamo e con quale linguaggio, Mouna Mussier?
2: Allora, è un progetto abbastanza complesso nella misura in cui mette in campo diverse modalità di narrazione. Diciamo che però il medium principale è quello cinematografico, è quello dell'audiovisivo, nel senso che appunto ho elaborato diversi materiali provenienti da archivi dell'Istituto Luce e materiali provenienti invece dal mio archivio privato, che risalgono in realtà al primo viaggio che ho fatto in Eritrea. E io sono nata in Eritrea, ma 2 anni ero già in Italia, a Bologna, e sono riuscita ad andare in Eritrea a vedere la mia terra d'origine solo a 37 anni, quindi nel 2016, e quella è stata l'occasione per guardare per la prima volta quella parte del mio mondo e il desiderio grande, ecco, di prendere attraverso l'occhio di una telecamera anche le emozioni che questa esperienza mi ha procurato. quindi per me era importante con Cinema Impero mettere in dialogo questi due archivi audiovisivi che hanno un linguaggio e una retorica completamente contraddittoria. E diciamo che l'Istituto Luce appunto nasce nel 1924 e nasce proprio come unione cinematografica educativa, quindi quest'idea di avere un elemento di propaganda di massa che potesse educare il popolo italiano rispetto appunto a quello che è stata l'operazione di colonizzazione nell'Africa orientale, nello specifico in Eritrea, e educare l'italiano a vedere cos'era l'impero italiano in Eritrea e cos'era il popolo eritreo, quindi una visione completamente distorta di una terra apparentemente detta vergine, quindi priva di storia, priva di cultura, ovviamente tutt'altro che questo, però insomma questo era il luogo dove l'Italia fascista ha avuto, come dire, potere o desiderio di ripensare in maniera fantastica e folle un'idea di nuovo impero romano e quindi questa espansione folle verso altre terre e con il desiderio di sopraffare le nuove terre e le persone che abitavano queste terre, e questa sopraffazione non è esclusivamente di presa del territorio, ma anche proprio presa di un immaginario
0: Certo.
2: identitario. E quindi quello che arrivava poi in Italia era appunto questa grandezza di un impero e l'incivilizzazione, che appunto poi la colonizzazione aveva questa missione di civilizzare, e quindi insomma riportare un immaginario totalmente distorto e che promettesse questa grandezza e superiorità tutta
0: Ecco,
2: italiana.
0: tutto questo verrà tradotto in termini teatrali. Stiamo parlando di un'opera che si disloca tra tre spazi diversi: il Cinema Truisi, il Museo della Civiltà e il Macro, il Museo d'Arte Contemporanea, per entrare nella temperatura dello spettacolo di cui stiamo parlando, che debutterà all'interno di Short Theater il 4 settembre. Facciamo ascoltare un frammento dello spettacolo.
3: L'immagine raffigura una scena storica con una grande folla radunata davanti a una struttura architettonica prominente, che sembra essere un arco. La folla è densamente affollata e si estende dal primo piano allo sfondo dove si trova l'arco. L'arco, fiancheggiato da colonne, fa parte di un più ampio complesso edilizio visibile sullo sfondo. In primo piano una persona è in piedi su una piattaforma rialzata, di fronte alla folla. L'individuo indossa un uniforme militare che include una giacca con spalline e una cintura. La persona sta alzando il braccio destro in segno di saluto.
4: Italia! Ha finalmente il tuo impero!

0: Rappresenta un grande murale con poster sullo sfondo, raffigurante un soldato che indossa un elmetto. Il volto del soldato è ben visibile, occupando una parte significativa del lato destro dell'immagine. In primo piano, una persona tiene in mano una bandiera con il testo MTRP visibile su di essa. La bandiera è posizionata a sinistra della persona, oscurando parzialmente il murale. La persona tiene anche un oggetto nella mano destra, che potrebbe essere un bastone o un manganello.
1: Ecco, abbiamo potuto ascoltare un momento da Cinema Impero e abbiamo anche sondato la temperatura di un'opera che evidentemente lavora su un piano ipertestuale. Abbiamo evidentemente una voce creata dall'intelligenza artificiale, abbiamo varie voci naturali, abbiamo delle immagini. Poi appunto leggo dalle note di regia, siamo qui al telefono con Monia Mussier, che ne è l'autrice e anche interprete, che l'ambiente scenico è una sala cinematografica che sarà poi il Cinema Truisi per la visione singola e il museo per la visione collettiva, e lei si siede accanto allo spettatore e parla direttamente a lui mentre sullo schermo scorrono le immagini. Che tipo di immagini? Sono appunto le immagini, come ci stava raccontando, dell'Istituto Luce, quindi immagini documentarie, o sono anche immagini frutto di una rielaborazione artistica, Monia Mussier?
2: Allora, la rielaborazione artistica è la drammaturgia del montaggio, per il resto sono tutti materiali provenienti appunto dall'archivio dell'Istituto Luce, come dicevo prima, dall'archivio privato mio dei viaggi in Eritrea. E la dimensione, appunto, il dispositivo cinematografico per me ovviamente richiama esattamente quello che è il cinema. Nello specifico, io entro nel mio viaggio in Eritrea, incontro proprio il cinema Impero che si trova ad Asmara, e incontrando il custode del cinema chiedo di essere accompagnata all'interno, e da lì nasce, come diciamo, questo viaggio all'interno di una, appunto, di una sala cinematografica, ma in una totale oscurità, nel senso che, insomma, ci sono diversi problemi rispetto all'elettricità, all'acqua in Eritrea, quindi in quel momento lì non c'erano le luci e io ho guardato questo cinema attraverso la torcia del custode. Diciamo che quella torcia mi ha come segnalato dei fantasmi, sì, ecco, sì. E questa dimensione fantasmagorica poi mi ha portato ad elaborare questo contenitore che è una sorta di black box all'interno del quale appunto si possono creare visioni, che è il potere del cinema nel suo senso positivo e anche negativo quando diventa propaganda. E questa black box, sì, prego.
1: No, ecco, è riuscita sicuramente ad incuriosirci e noi dobbiamo un po' procedere.
2: Certo,
1: dobbiamo
2: certo,
1: procedere certo. Appunto il nostro viaggio per i festival italiani. Comunque noi ringraziamo moltissimo Monia Mussier perché stiamo comprendendo che si tratta di un lavoro veramente molto serio, stratificato nel tempo, che mette in campo la sua biografia personale e anche la storia di questi due paesi. E, quindi grazie Monia Mussier.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, rimando ancora una volta agli appuntamenti di Short Theater che andranno avanti dal 3 al 12 settembre. Da Roma ci spostiamo a Missaglia, in provincia di Lecco, dove ieri ha preso il via L'ultima luna d'estate, festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza, giunto alla 29esima edizione che andrà avanti fino al 6 settembre. Il tema di questa edizione del festival, che è stato creato da Luca Radaelli nel 1997, è la drammaturgia del potere. Ne parliamo con Sara Baldassar, protagonista assieme a Letizia Buchini di Distinti Saluti, che è uno spettacolo atteso domani sera al Monastero della Misericordia. Buon pomeriggio, Sara.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, Sara Baldassar, lei firma anche la drammaturgia di Distinti Saluti, che è lo spettacolo, ricordo, vincitore del premio Luna Crescente, mentre la regia è di Letizia Buchini. Leggo dalla sinossi che questa è la storia di Sara, che presenta il proprio progetto teatrale a produttori e organizzatori. Lei è convinta di quello che dice, racconta, ma segue un estenuante silenzio. È la sua storia, è qualcosa che ha vissuto?
3: Sì, penso che sia qualcosa che molti giovani attori del teatro italiano hanno vissuto e stanno vivendo. Diciamo che tutto nasce appunto quando, pochi anni fa, quando avevo 27 anni, mi sentivo già in ritardo rispetto ai miei coetanei nel raggiungimento di una stabilità nella vita lavorativa e da lì è nato il primo nucleo di questo spettacolo.
1: Ecco, entriamo subito nei colori, nella lingua di Distinti Saluti, facendo ascoltare una breve scena dello spettacolo che debutterà all'interno dell'Ultima Luna d'Estate.
4: Cortese commissione, le scrivo in merito alla candidatura del mio progetto. Non ho ancora ricevuto una sua risposta. Può confermarmi la ricezione dei materiali? Distinti Saluti. Egregia commissione, mi sono accorta sull'ora di averle inviato una versione non aggiornata del mio portfolio. Che stupida! Allego alla presente il file aggiornato. Spero che questo non pregiudichi una nostra possibile collaborazione futura. Vero? Distinti saluti. Ah, rispettabilissima commissione, qualora volesse ricontattarmi e non mi trovasse il numero di cellulare riportato nel mio curriculum, le lascio il numero di cellulare di mia mamma. Distinti saluti. Superba commissione. Ho come l'impressione che le mie precedenti email siano finite nella sua posta indesiderata. Ci ho visto giusto? Può essere sì, perché ho già avuto questo problema in passato, ma non c'è problema. Le invio nuovamente tutti i materiali da questo nuovo indirizzo email. Distinti saluti. Amabile commissione, negli ultimi materiali che le ho inviato noterà che ho fatto delle modifiche al progetto, sì, perché per esempio il titolo andava assolutamente svecchiato, ma che cos'era? Educazione alla gloria? Ma no, troppo didattico, ci voleva qualcosa di più moderno, di più smart, di più catchy. Glory Education ha tutto un altro sapore. Ma dove viene voglia di finanziarmi una tournée internazionale con questo titolo commissione? Io non vedo l'ora di sapere cosa ne pensa. Distinti saluti. Distinto, tra l'altro, mi viene da pensare che lei non abbia proprio riapprezzato quella mia elaborazione del credo cattolico. Ci ho visto giusto? Perché io capisco che oggettivamente rasentava un po' troppo la blasfemia. Questo potrebbe pregiudicare i punteggi per le graduatorie ministeriali. Ma non c'è problema, perché io ho pensato di sostituirlo con un pezzo didattico sull'ecologia. Cosa ne pensa? Distinti saluti.
1: Impossibile non identificarsi o comunque non ricordare, no Paola, alcuni momenti sia della giovinezza che non necessariamente della giovinezza.
5: No, infatti, perché
4: capisco che oggettivamente rasentava un po' troppo la blasfemia. Questo potrebbe pregiudicare i punteggi per le graduatorie ministeriali. Ma non c'è problema, perché io ho pensato di sostituirlo con un pezzo didattico sull'ecologia. Cosa ne pensa? Distinti saluti.
1: Impossibile non identificarsi o comunque non ricordare, no Paola, alcuni momenti sia della giovinezza che non necessariamente della giovinezza.
5: No.

0: Che poi in realtà sono dei monologhi in cui noi ci ritroviamo sempre disperatamente soli con noi stessi, con il nostro imbarazzo, la vergogna, la paura, no? Di aver sbagliato, Sara.
1: Sì, esatto, e soprattutto dicevo che non serve neanche essere dei giovani attori per potersi identificare in questo genere di situazioni, perché ci si trova in qualunque professione, in qualunque momento, ordine, grado della propria formazione o della propria carriera lavorativa.
0: Lei quando ha deciso che questa esperienza vissuta, che poi naturalmente coinciderà con l'esperienza vissuta da tanti altri suoi coetanei, non necessariamente coetanei, ma anche persone di età diverse, sarebbe stato il combustibile per un'opera teatrale, e come si è andata anche costruendo la lingua tra slam poetry, stand-up comedy, ma poi insomma qua, chi sono i suoi autori, gli artisti di riferimento e come appunto si è andato componendo il testo finale?
1: Allora, il tutto è nato durante un corso di alta formazione a cui ho partecipato a Idra Teatro a Brescia, l'ennesimo corso di alta formazione che, come dico nello spettacolo, io pensavo che mi avrebbe fatto fare il grande salto, ok? E durante questo corso di alta formazione c'era richiesto di produrre un breve testo di 20 minuti e io, cercando di capire di cosa volevo parlare, in realtà ho capito che non avrei potuto parlare di altro se non della cosa che mi bruciava di più in quel momento e quindi ho deciso di parlare della mia ansia di arrivarci, di sentirmi in ritardo. E a proposito di cose che bruciano, uno dei miei riferimenti è stato sicuramente Nicolò Fettarappa, che lui dice spesso che bisogna scrivere a partire da ciò che ci brucia. Lui, tra l'altro, è stato anche il tutor durante una residenza sempre a Idra Teatro di questo spettacolo. Ma un mio punto di riferimento è stato anche Filippo Capobianco e il suo Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto, che lui è più sul versante, diciamo, della slam poetry.
0: Sì.
1: Però comunque questi autori partono molto anche da se stessi nel raccontare appunto qualcosa sulla scena e lo fanno tanto con la parola, che è il mio strumento principale, quello in cui mi trovo più a mio agio.
0: Fra l'altro, Sara Baldassarre, noi abbiamo ospitato proprio ieri Niccolò Fettarappa in dialogo nella rubrica Live, Maestro sarà lei, e ha scelto di dialogare con Ennio Flaiano, quindi insomma ci sono delle cose che tornano, dei fili che si incrociano. Fra l'altro è molto bello che lei citi dei maestri giovani, quindi
1: Assolutamente.
0: che sono in effetti degli autori molto interessanti e molto corrosivi che sanno leggere il tempo presente. Ringraziamo Sara Baldassarre per essere stata con noi e già
1: Grazie a voi.
0: non vediamo l'ora di vedere questo spettacolo. Probabilmente non riusciremo qui ad arrivare in Brianza, però speriamo di vederlo altrove.
1: Una piccola correzione, lo spettacolo sarà questa sera, non domani sera.
0: Ah, questa sera. Benissimo.
1: Sì, va bene.
0: Grazie.
1: Grazie.

C'è stato molto entusiasmo tra gli ascoltatori di Pantagruel e di Radio 3 per la nostra apertura con i Led Zeppelin. Un ascoltatore ci scrive, Giuseppe si chiama, a proposito di questo bellissimo documentario che si intitola Becoming Led Zeppelin di Bernard Mahon e Alison McCarthy. Scrive Giuseppe: vale la pena di vederlo soltanto per le immagini del loro tour in Scandinavia, ma è anche molto bello per la ricostruzione delle loro origini e della loro infanzia. E qui però continuiamo a parlare di dighe andando in Brasile. Sobradinho è una canzone del 77 di un duo, Sá e Guarabira, e questa canzone raccontava l'impatto della costruzione della centrale idroelettrica di Sobradinho, che causò lo sfollamento di oltre 70.000 persone provenienti da 5 città situate lungo il fiume São Francisco. Musicalmente questo pezzo è una pietra miliare del rock rurale o country rock brasiliano ed è anche un esempio di resistenza e di denuncia nei confronti dei grandi progetti infrastrutturali durante la dittatura militare in Brasile. C'è un'ascoltatrice, Susanna, che dice che suo marito è un ingegnere ambientale, lavora su vari progetti in giro per il mondo e scrive Susanna: le dighe diventano sempre più strumenti per fare politica e per misurare il potere di uno Stato sull'altro. Allora, i due, Sá e Guarabira, avevano un rapporto, un legame particolare con questa regione, la valle del São Francisco, andavano spesso in quei luoghi, quindi venivano a conoscenza anche di tutte le storie, dei racconti, del folklore della regione. E quindi durante una di quelle visite notano questo grande via vai di camion e vengono a sapere, grazie appunto agli abitanti del posto, che ci sono dei lavori per la costruzione di una diga, effettuati però in modo molto discreto all'epoca della dittatura militare. Il Sertão diventerà mare. Il Sertão è una regione semiarida di bassopiani nel nord-est brasiliano, e quindi questa è un po' la metafora degli effetti della modernizzazione imposta che ha sommerso parte del Sertão, giustificandolo con la necessità di produrre energia elettrica e quindi in nome del progresso. E musicalmente c'erano elementi di musica tradizionale del nord-est, come strumenti come la viola caipira, la fisarmonica, l'armonica, però anche un po' di rock progressivo. La prossima canzone invece è francese in origine, il testo è di Bernard Michel, collaboratore di Henri Salvador, che lo interpreta in un album della fine degli anni Ottanta. La versione che ascoltiamo è di Seu Jorge.

Si intitola Le Voleur d'eau, I ladri d'acqua, questa canzone del 1989 in origine di Henri Salvador. Chissà se appunto questa la versione originale, non quella di Seo Giorgi che abbiamo ascoltato, era ispirata al Barrage de Sivan, questo progetto di diga poi abbandonato nei pressi di Tolosa in Francia, perché nell'89 ci fu il primo studio di fattibilità per questa diga e subito cominciò la lotta, i ricorsi legali, le controperizie, le indagini. C'è stata una manifestazione nell'ottobre del 2014 molto affollata, molto gioiosa all'inizio, e poi però i manifestanti si sono scontrati con le forze dell'ordine e è morto un giovane attivista. Il progetto viene abbandonato nel gennaio del 2015 e quindi finché continueranno a imperversare i ladri d'acqua, questa canzone che era scritta su una melodia tradizionale venezuelana anche molto accattivante, è un inno della lotta contro le dighe, i megabacini, i bacini collinari, tutte quelle invenzioni che mirano all'accaparramento di questa risorsa che è un diritto umano fondamentale. Seo Giorgi ne ha fatto una versione per un disco dedicato a Henri Salvador, era un album prodotto da Marcos Valle, Henri Salvador do Brasil, proprio per celebrare l'eredità, la grandezza di questo cantante franco-guyanese. E quindi avete sentito anche il testo, anche senza comprenderne le parole, però era dal punto di vista sensoriale molto fluido, no? Con questi suoni naturali, e faceva pensare anche al tempo, al flusso della vita. Chiudiamo invece con una canzone dell'erede del tropicalismo, un musicista di Bahia che adesso però vive in Francia, si chiama Luca Santana, che canta la terra come organismo vivente, la biosfera, quindi celebra tutte le forze collettive che resistono per preservarla. Quindi nella canzone, che si intitola proprio Biosfera, c'è anche la partecipazione del coro dei Petits Chanteurs d'Asnières ed è appunto una riflessione sul rapporto tra l'uomo e la terra, una critica all'avidità e un invito a proteggere il nostro ambiente naturale.

0: E siamo arrivati all'appuntamento con il primo ospite di questa domenica pantagruelica dedicata alle dighe. L'ospite di oggi è uno scrittore molto caro a Radio 3, Giorgio Vasta, che ci ha guidato fra l'altro attraverso le sue meraviglie siciliane, il Teatro del Sole di Palermo, le Catacombe dei Cappuccini, sempre a Palermo, e il racconto della costa occidentale di Pantelleria, che sono puntate appunto del ciclo Le Meraviglie, tutte riascoltabili su Rai Play Sound. Ma non è di questo che oggi vogliamo parlare con Giorgio Vasta, a cui diamo intanto il benvenuto. Buon pomeriggio, Giorgio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie di essere con noi. Allora, Giorgio Vasta, abbiamo saputo che il 4 settembre lei presenterà all'interno del Festival Flip a Pomigliano d'Arco il libro di Mélisse de Kerangal e Joyce Orman, La Diga, che è stato pubblicato in Italia da Preistorica Editore. Anche noi abbiamo letto questo libro, un libro molto bello, intimo, assorto, visionario, che racconta, diciamo, poi approfondiremo, però possiamo dire intanto lo smarrimento, il malessere di un ingegnere parigino che è stato incaricato dalla sua impresa di controllare l'impianto di una diga in un luogo, in una remota zona montana della Savoia, un luogo inesistente che però trae spunto da un fatto reale avvenuto nel 1952. Stiamo parlando della vera storia della diga di Tignes e del lago di Chevril. Allora, questo spostamento intanto Giorgio Vasta verso il registro del fantastico, quindi il fatto che le due autrici decidano di non percorrere la strada documentaristica ma quella appunto del fantastico, che cosa ha portato nella narrazione, Giorgio Vasta?
1: Penso che la scelta di concentrarsi sul fantastico permetta a De Kerangal, a Sorman, di fare di Tommy Motz, il protagonista del, un personaggio che si imbatte senz'altro in qualcosa di epocale, di storico, un utilizzo del territorio violento, bieco e per certi versi anche irreversibile. Ma Tommy Motz è a tutti gli effetti un personaggio letterario che va al di là della, come dire, della tematica ecologica che caratterizza il romanzo. È un personaggio, come accennava, smarrito, è come se si inoltrasse, per utilizzare un riferimento a tutti noto, in una selva oscura. Via via che si inoltra in questo luogo, che poi fra l'altro viene a coincidere con dei tornanti che lui percorre su una Passat, è come se da un lato venisse meno la lucidità, venisse meno la chiarezza, ma su un altro piano è come se questo offuscamento gli permettesse di percepire, perlomeno di presentire in modo più nitido, più acuto, che il luogo nel quale si trova è un luogo profondamente abitato da fantasmi, fantasmi di persone reali, di una reale comunità che ha vissuto decenni prima in quel luogo e che ha dovuto abbandonarlo nel momento in cui, costruita la diga, dovendo procedere all'invaso, è stato necessario sgombrare, in un certo senso espropriare quel luogo, Seyvoz, allontanando appunto chi viveva nel villaggio.
0: Ecco, sì, abbiamo detto che la diga di Seyvoz richiama la diga di Tignes nelle Alpi francesi. Ascoltiamo un brevissimo estratto da un breve filmato dell'epoca dai notiziari inglesi.
2: For the doomed village of Tignes, the last hours are near. The waters are flowing in to flood the lovely valley. And a snowplow clears the narrow road along which the villagers must travel to their new homes on higher land. Now it is time to strip the old church of its treasures and take them to the new. For 200 years, the people of this little village in the French Alps have worshipped here. As the treasures are moved, police stand guard. Now no longer will the bells carry their message through the valley. For many months, the people of Tignes tried to save their village. Some even refuse to move, but now all is settled. The village curé leaves, and as the waters rise to provide power for others, Tignes will disappear.
0: Ecco, era una cronaca di quello che è accaduto nel 1952, un fatto che ebbe una risonanza mediatica forte. Stiamo parlando dell'azienda elettrica francese EDF che costruì il grande sbarramento idroelettrico tra il 1948 e il 1952 nella diga, appunto, al lago di Chevril, e circa 400 abitanti furono costretti a lasciare le proprie case. Le autorità, fra l'altro, usarono la polizia e la dinamite per abbattere gli edifici e svuotare il borgo. Il lago artificiale inghiottì case, chiesa e cimitero. Ma noi stiamo parlando della ricostruzione fantastica, visionaria, veramente molto avvolgente, anche sinistra e fantasmatica, che ne hanno fatto due autrici francesi, Mélis de Kerangal e Joy Sorman. Ne stiamo parlando con un altro scrittore, con Giorgio Vasta. Ecco, Giorgio, quello che accade al protagonista ci fa continuamente dubitare, no? Cioè, sono fatti reali, al di là di quello che adesso noi ci stiamo dicendo, ma perché si trova tra le mani per la prima volta questo romanzo e magari non necessariamente ricorda quei fatti del 1952, comunque leggendosi, avventurandosi in questa storia, si chiede continuamente: sono fatti reali, perché c'è qualcosa di vero, no? Di autentico in quello che lui incontra. Queste persone che lui incontra esistono veramente, oppure sono il frutto di una sua condizione affebbrata, di una condizione allucinatoria? Perché, appunto, come diceva prima lei, Giorgio Vasta, ci sono presenze fantasmatiche, creature che appaiono senza neanche annunciarsi, si fanno strani discorsi, di notte la città si trasforma in una colata di cemento senza finestre e poi l'indomani invece è tutto normale. Ecco, questa continua oscillazione tra, appunto, che permette al lettore di dubitare, è forse anche la forza, no, di questo romanzo, mi chiedo.
1: Gli eventi raccontati sono reali, come sono reali, come dire, dentro quella realtà alla quale la letteratura è in grado di dare forma. Stiamo parlando di due autrici che, nella traduzione di Elena Vozzi e di Niccolò Petruzzella, ci permettono di percepire una forma stilistica, un'architettura della frase, un flusso mobilissimo, capace di captare di Tommy Motz, così come di altri personaggi e situazioni, le sfumature più minute. C'è un incontrare continuamente la cronaca e c'è una capacità altrettanto continua di trascenderla, provando a raggiungere un nucleo, un cuore, appunto uno smarrimento definitivo in un certo senso, lo smarrimento che Tommy condivide con Frédéric Moreau, il personaggio di De Kerangal e Sorman, legge non soltanto nei quattro giorni impiegati per il suo sopralluogo alla diga, ma è come se fosse proprio il suo libro del comodino, un libro che l'accompagna, L'educazione sentimentale di Flaubert, che è un romanzo nel quale il protagonista Frédéric Moreau è ininterrottamente malinconico, ma c'è anche, rimanendo in ambito francese, una malinconia leggermente diversa, più straniata, che quella del Mersol, dello straniero di Camus. Tommy è come se insieme a questa malinconia si venisse a trovare in una situazione che può fare pensare, leggendo il romanzo, al Lynch di Mulholland Drive, di Lost Highway, con figure che dovrebbero esserci che non compaiono, messaggeri che in realtà è come se fossero portatori di miraggi, qualcuno che a un certo punto, come fosse un po' Beatrice, un po' Virgilio, un po' Caronte, gli permette di stabilire un contatto con questo lago, gli permette di stabilire, come dire, un inabissamento in qualcosa che è un luogo vero e proprio, e però allo stesso tempo è come se fosse uno stato d'animo. È come se per un attimo Tommy Motz si trovasse a condividere con quelli che sono stati gli abitanti di Seyvoz quella stessa incredulità che loro hanno vissuto nel momento in cui il loro villaggio è stato espropriato. Va precisato che lo Stato francese aveva in un certo senso negoziato con gli abitanti la possibilità di trasferirsi altrove, alcuni di questi avevano accettato la proposta economica, la proposta abitativa, ma ugualmente, e De Carangal e Sormann lo precisano molto bene, nel momento in cui inizia lo sgombero del villaggio sono increduli, nello stesso modo in cui sono incredule le persone alle quali che vengono costrette a un esproprio dei loro villaggi, delle loro comunità.
0: Allora, citava Flaubert L'educazione sentimentale, che in effetti è un libro che appare un po' come tutte queste altre creature, cioè improvvisamente è lì e il nostro protagonista ci ritorna e si appunta anche una citazione, se la scrive: viaggiò, conobbe la malinconia dei piroscafi, i risvegli freddi sotto la terra, la vertigine dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie. Sì, appunto, parlavamo di malinconia, abbiamo parlato anche dello straniero di Camus, e poi ci sono, Giorgio Vasta, anche delle immagini bibliche, no? Perché a un certo punto, quando si racconta di questi morti che vengono spostati, le tombe esiliate dal paese sommerso, gli abitanti inghiottiti dal lago, ecco, poi si scrive: entro la fine della settimana la segheria, l'alimentari, la merceria, l'albergo saranno distrutti, e poi la scuola, il municipio, la chiesa. Sono già di per sé immagini bibliche, ma a un certo punto il protagonista, che entra in contatto con questo mondo sotterraneo, parla proprio di Mosè, parla del passaggio del Mar Rosso. Non sarà come l'ha interpretato Giorgio Vasta?
1: Sì, io prima avevo accennato non esattamente appunto alla Bibbia, alle sacre scritture, ma a qualcosa che leggendo mi aveva colpito, vale a dire una specie di dimensione dantesca. È come se la diga, questa invenzione straordinaria dell'ingegneria, che è, come precisa Luca Scarlini nella postfazione, discende da una mitizzazione, ma una mitizzazione necessaria e fondata, delle risorse elettriche, dell'energia elettrica che si diffonde tra fine 800 e inizio 900 in Europa e in Francia ha una sua centralità. Ma da un punto di vista proprio ingegneristico, architettonico, è come se la combinazione della diga e dell'invaso relativo e poi attraverso il percorso del protagonista per i tornanti che circondano la diga, facesse pensare a un girone infernale, ma è un inferno allagato, è un inferno subacqueo, è un inferno che però è stata la vita reale di migliaia di persone nel passato. Sono molto belle le pagine nelle quali le due autrici raccontano il paesaggio acustico della comunità di Seyvoz, scandito dalle voci dei bambini, dai versi degli animali e dal suono delle campane. Le campane vengono raccontate come fossero personaggi, si chiamano Alba, Egalité e Franz, e vengono conosciute, ascoltate suonare da Tomì nelle ultime pagine del romanzo, come se appunto questo luogo sommerso risuonasse talmente da risalire dalle profondità fino a una percezione del protagonista.
0: Ieri, nella puntata di ieri, abbiamo parlato dell'acqua, della forma dell'acqua, ne abbiamo parlato con un chimico che poi ha scritto assieme a uno scrittore l'incredibile storia dell'acqua abbiamo approfondito anche il discorso sulla memoria dell'acqua, che è naturalmente anche una proiezione dell'uomo che ricorda delle cose attraverso l'esperienza dell'acqua. Leggo dalle pagine finali della diga di Melissa Dennis de Kerangal e Joy Surman. Tony si infila tra cumuli di pietre mangiati dalle alghe, travi di legno crollate, teghe sgretolate. Da un lato una croce arrugginita ancora in piedi sulla sua base di granito, dall'altro una insegna corrosa. O Caffè della Cordée, a mano che si abitua alla profondità, che si immerge nella memoria dell'acqua, le rovine fanno la loro apparizione. Giorgio Vasta, anche da siciliano, come lei è, l'ha raccontato anche attraverso queste meraviglie di cui accennavo prima, immagino che lei abbia un rapporto intenso con l'acqua e con la memoria dell'acqua.
1: Sì, adesso diciamo che l'estate si conclude perlomeno dal punto di vista del conteggio dei mesi, ma non dal punto di vista delle temperature. È come se, tornati in città, il rapporto con l'acqua fosse fondamentalmente un rapporto di nostalgia di una presenza, della presenza del proprio corpo all'interno dell'acqua. Personalmente quello che posso dire è che non penso dipenda dal fatto di essere siciliano, ma dipende forse da una serie di circostanze che si sono create nel corso del tempo. È come se l'acqua fosse, nella mia specifica esperienza, una identità che ha come caratteristica quella di togliermi la consapevolezza, la pressione, la responsabilità, l'onere di sentirmi presente, di sentirmi soggetto. Nuotando è come se ci fosse appunto un progressivo dissolversi, una bracciata dopo l'altra, all'interno di un elemento, all'interno del paesaggio. Ci sono momenti nei quali, età permettendo, si vorrebbe nuotare a oltranza per continuare a scomparire a oltranza.
0: Bellissimo, fra l'altro tra i libri che abbiamo citato ieri c'è anche La cronologia dell'acqua, che ha attivato appunto il suo racconto, ha attivato appunto delle immagini di questo bellissimo libro, da cui è stato fatto anche tratto un film di Kristen Stewart, di cui abbiamo parlato sempre ieri. E un'ultima curiosità, Giorgio Vasta, appunto anche lei immagino che abbia, come Tony, il nostro protagonista, un libro, più libri a cui ricorre ciclicamente, che sono appunto appaiono, scompaiono, poi riappaiono di nuovo. C'è un titolo fra tutti che è il più a cui ciclicamente fa ricorso, che interroga Giorgio Vasta?
1: Ma restando dalle parti di Tommy Motz e spostandomi leggermente nella bibliografia dello stesso autore che lo accompagna, Flaubert, è senz'altro Madame Bovary. Nella traduzione degli anni 30 di Diego Valeri, che è senz'altro una traduzione sorpassata, invecchiata, che può risultare goffa, ma alla quale sono affezionato perché è quella nella quale ho conosciuto quel romanzo. Su un altro piano, i diari di Franz Kafka è come se fossero, come dire, un giacimento inesauribile, un libro che, dopo che l'hai letto la prima volta dall'inizio alla fine, puoi permetterti di leggere aprendolo, ecco, attingendo, per utilizzare un verbo che ha di nuovo a che fare con i liquidi, con l'acqua, attingendo a singoli frammenti, a singole suggestioni.
0: Bene, noi ci avviamo verso la fine di questa conversazione con Giorgio Vasta, che ringraziamo tantissimo per averci condotto appunto con le sue parole, con le sue immagini, attraverso le pagine della Diga, un romanzo di Mélisse de Kerangal e Joy Surman, pubblicato da Preistorica Editore. Grazie Giorgio.
1: Grazie a voi.

0: Oggi il mondo vanta sette meraviglie di cui i viaggiatori parlano sempre, alcuni giardini, alcune torri, immagino che li conosciate bene, ma ora la meraviglia più grande si trova nella bella terra dello zio Sam, è il grande fiume Columbia e l'imponente diga di Grand Coulee. Questa è una canzone registrata nel 1941 da Woody Guthrie, che la scrisse durante un breve periodo in cui era stato incaricato di comporre canzoni per un documentario su questa diga e su tutte le opere correlate, e faceva parte questa canzone delle Columbia River Ballads, una raccolta di 26 brani scritti da Woody Guthrie su commissione dell'Agenzia Federale creata per vendere e distribuire l'energia prodotta dagli impianti idroelettrici federali del fiume, in particolare la diga di Bonneville e quella di Grand Coulee. Fu l'etnomusicologo Alan Lomax a raccomandare Woody Guthrie all'agenzia, che quindi lo assunse per scrivere delle canzoni di propaganda su questi progetti federali, quindi per ottenere consenso per la regolamentazione dell'energia idroelettrica. E poi c'è una seconda parte della storia di questa canzone che venne incisa anche da un musicista inglese, un musicista skiffle, Lonnie Donegan, una canzone con cui lui entrò in classifica nel 1958. Che tempi, quando andavano in classifica delle canzoni sulle dighe. E si potrebbe pensare magari che grazie a questa versione successiva di Lonnie Donegan altri musicisti, come per esempio Bob Dylan, hanno conosciuto ancora meglio, si sono innamorati di Woody Guthrie. Mi sembra un'ipotesi un po' audace, però mi chiedo, chissà se c'è un Woody Guthrie cinese. Lo chiedo a Luigi Spinola, giornalista di Radio Tremondo, che ci ha raggiunto in studio. Ben arrivato.
1: Paola, buon pomeriggio, grazie. C'è sicuramente, ma io non lo conosco. Mi ha fatto pensare a una cosa adesso che mi ha fatto questa domanda. C'è un test perfido che è stato fatto da un presentatore francese durante una trasmissione con ospiti molto qualificati, e il test è questo qua. Provate a farlo anche con gli amici, anche chi dice di intendersi di Cina. Quanti cinesi riuscite a nominare, cioè nomi di cinesi, non i cinesi in generale? In quel caso nessuno era arrivato a 5, quindi è un esercizio difficile, tutto questo per giustificarmi che no, non conosco un cantastorie cinesi come Woody Guthrie, ma sicuramente c'è e di grandissimo talento, ci metto la mano sul fuoco.
0: Ma questo lo dicevo perché con Luigi Spinola si parlerà appunto di Cina, perché queste grandi meraviglie decantate da Woody Guthrie forse adesso si trovano più in Cina che negli Stati Uniti, ma intanto Luigi sentiamo una clip.
2: Ed era un frammento da Still Life, Natura Morta, del regista.
1: A Pantagruel abbiamo ascoltato un frammento del film Still Life, Natura Morta, del regista cinese Jia Sangke, un film che ci porta nella cittadina di Fengjia, da dove quasi tutte le famiglie sono state sfollate. La loro città, che ha oltre 1000 anni di storia, sarà di lì a poco sommersa dalla creazione del bacino della diga delle Tre Gole. Non tutto però è perduto, ci sono cose del passato che ancora possono essere salvate e cose che vanno invece abbandonate. Cose o persone a Fengjia si incrociano i destini di un uomo e di una donna. San Ning, un minatore, è in cerca dell'ex moglie e della figlia. Intanto ha trovato lavoro come demolitore dei palazzi che saranno sepolti dalle acque. L'abbiamo anche sentito all'opera in questo breve frammento. Shan Hong invece è un infermiere, cerca il marito che non vede da 2 anni. Questo piccolo film, ma in realtà un capolavoro di neorealismo, vinse a sorpresa il Leone d'Oro a Venezia nel 2006. Proprio quell'anno, 3 mesi circa prima dell'apertura del festival, era stata completata la colossale diga delle Tre Gole, una diga che ha spaccato a metà lo Yangtze, il fiume più lungo di tutta l'Asia, quello che noi conosciamo come il fiume azzurro e che per i cinesi è semplicemente il dragone. Il microcosmo che racconta il regista Jia Sangke rimanda quindi a una grande storia collettiva. Fengjia è una delle cittadine più antiche, annegate per via della diga, ma è finita sott'acqua. Ad esempio anche Wushan, forse un po' più nota, un tempo era cantata dai poeti per la sua bellezza tra le nebbie della gola di Wu, la seconda delle tre gole. Oggi i turisti, se vanno nella New Town, è soprattutto per vedere la scala mobile all'aperto più lunga del mondo. Che emozione! Come Fangjia e Wushan, altre 11 città, 140 paesi, 1350 villaggi e oltre 1300 siti archeologici sono stati sommersi dall'invaso. Soprattutto circa 1.400.000 persone sono state sfollate.
2: Sì, Luigi, ma quello della diga è un progetto che ha una lunga storia, no?
1: Sì, la diga ha una lunga storia, una storia che è paradigmatica della grande trasformazione che ha vissuto la Cina negli ultimi decenni, della volontà di modernizzare il paese per sottrarla a un destino di arretratezza, sottosviluppo, fame, tutti problemi veri, concreti, e di farlo anche a costo di altissimi, chiamiamole così, danni collaterali umani, anche a costo di sommergere appunto la storia e le storie di tante persone in nome di un futuro radioso. Non è peraltro una prerogativa dell'esperimento cinese, viene in mente una massima di Lenin che diceva: il comunismo è il potere sovietico più l'elettrificazione di tutto il paese. In realtà il primo a immaginare la diga in Cina fu Sun Yat-sen, che comunista non era, secondo il padre della Cina moderna. Sun Yat-sen è l'uomo che spodestò l'ultimo imperatore, divenne il primo presidente della Repubblica. La diga doveva da un lato contenere le inondazioni che nei secoli hanno ucciso centinaia di migliaia di cinesi e dall'altro produrre energia elettrica a buon mercato. 30 anni più tardi, dopo aver fatto la sua prima nuotata nello Yangtze, anche Mao Zedong immagina in una poesia quella che chiama una grande muraglia sul fiume. Segnalo peraltro agli ascoltatori, soprattutto agli amanti del genere, che online si può trovare un filmino un po' sgranato ma affascinante in cui si vede il grande timoniere a mollo nello Yangtze, nel fiume azzurro. Passano altri 30 anni e quando al potere vanno gli ingegneri del miracolo economico, la diga diventa un progetto concreto con cifre da record molto amate dai media di Stato. Vediamo di segnalare allora alcune. La diga è il più grande impianto di produzione di energia al mondo, quasi 3 volte più potente della più grande centrale nucleare che si trova in Giappone, così potente che quando si riempie, sollevando circa 39 miliardi di metri cubi d'acqua a un'altezza di 175 metri sul livello del mare, costringe la rotazione della Terra a rallentare, anche se di appena 0,06 microsecondi al giorno. La diga produce ogni anno energia pari a 140 milioni di barili di petrolio e, va detto, inquina assai di meno anche del carbone, che rimane la principale fonte di energia del paese.
2: È un progetto gigantesco che ha avuto quindi dei costi umani troppo alti. Ma come, Luigi, come viene accolto dai cinesi, soprattutto da quelli che devono poi abbandonare la loro casa, la loro città?
1: Allora, la diga suscita una forte opposizione, almeno per quelli che sono gli standard della Repubblica Popolare Cinesi. I diretti interessati protestano perché non vogliono lasciare le loro case, non vogliono finire in una di queste New Town che vengono costruite un po' più in alto, ma soprattutto protestano perché il potere non mantiene le promesse. A molte famiglie non arrivano né il risarcimento dovuto per l'esproprio né quei sussidi che dovrebbero aiutarli a rifarsi una vita, o arrivano solo in minima parte, il resto finisce nelle tasche dei funzionari locali. La grande diga dà luogo a una grande rapina, a un immenso sistema di corruzione. Così, sin dalla metà degli anni 90, quando iniziano i lavori iniziano nel 94, iniziano anche petizioni di protesta, poi scontri con la polizia, in alcuni casi addirittura blocchi stradali. Queste sono le proteste delle persone le cui vite sono state stravolte dalla diga. Li potremmo chiamare i sommersi, che faticano a tornare a galla. Ma già un decennio prima, quindi a metà degli anni Ottanta, è emersa anche un'opposizione politica in senso ampio, un attivismo che impone nella società cinese per la prima volta la questione ambientale. A dare voce a questa dissidenza è soprattutto una donna, nota con lo pseudonimo di Dai Qing. Ascoltiamola.

0: build the dam is such a fantastic idea, such as unique feat of engineering, then why are they so unwilling to allow the public debate? Then what about at least allowing scientists and experts to discuss the pros and cons of the project? It is even more dangerous to silence the people than to dam a river. After 4,000 years, after 4,000 years, the message to our present ruler remains the same. Let the people speak out. Let the river run free.
1: A Pantagruel abbiamo ascoltato prima un brano patriottico cinese dedicato allo Yangtze, al fiume azzurro, lunga vita al fiume più lungo d'Asia, dice questa canzone che risale addirittura al 1904, siamo negli ultimi anni dell'impero di mezzo. Poi la voce di Dai Qing, un frammento del suo discorso durante la cerimonia di consegna del premio Goldman. Il premio Goldman potremmo dire così il Nobel per l'ambiente, un premio che Dai Qing riceve nel 1993, quindi un anno prima all'inizio dei lavori sulla diga, preso impegno contro il progetto della diga delle Tre Gole. Se questo progetto è così fantastico, si domanda Dai Qing nel suo intervento, perché il potere non permette che si apra un dibattito su di esso? Come diceva un saggio cinese secoli fa, continua Dai Qing, è più pericoloso imbavagliare un popolo che arginare un fiume. Poi l'avete sentita l'ultima esortazione con voce visibilmente emozionata: lasciate che il fiume scorra liberamente e che il popolo possa parlare liberamente, come, qui aggiungo io, da un certo punto della sua vista ha fatto lei, Dai Qing, perché Dai Qing proviene dall'elite del partito, addirittura la figlia adottiva del ministro della difesa di Mao Zedong, e quindi ha ricevuto, lo possiamo immaginare, un'educazione, una formazione ortodossa, fa la solita trafila di quegli anni, innanzitutto la Guardia Rossa, poi si laurea in ingegneria, va a lavorare in una fabbrica top secret di missili intercontinentali, insomma è una persona chiaramente di fiducia, visto che è la figlia del capo dell'esercito cinese. Poi però scopre, come capita a tanti, il giornalismo e il progetto della diga. A metà anni 80 va a una conferenza di un gruppo di esperti contrari alla diga. Il governo in realtà ha ordinato ai media di non dare risalto alla cosa, e di solito i giornali e le testate cinesi obbediscono. Dai Qing però è curiosa ed è l'unica giornalista presente a questa conferenza. Trova il rapporto degli esperti molto convincente, allora si appassiona della questione, approfondisce, e nell'89, il fatale 1989, dà alle stampe il libro Yangtze, in cui raccoglie gli scritti di intellettuali, scienziati, ingegneri contrari al progetto, che lei stessa definisce il più distruttivo al mondo dal punto di vista ambientale e sociale. Con questo libro Dai Qing fa emergere un dissenso che fino ad allora era rimasto sommerso, e gliela fanno pagare cara. Dopo il massacro di piazza Tiananmen, Dai Qing va in piazza, prova anche a mediare tra gli studenti e le autorità, visto che conserva uno status molto alto, però quello status non gli basta e viene rinchiusa per 10 mesi in un carcere di massima sicurezza. Quando esce continua però a far sentire la sua voce, scrive anche un altro libro dedicato al dragone, Here Comes the Dragon, il titolo del libro in inglese, prova a mobilitare la società cinese, insomma si batte finché riesce a battersi, e poi lascia il paese. In questo momento è in esilio a Chiang Mai, nel nord della Thailandia.
2: Io ancora sto pensando all'impercettibile rallentamento nella rotazione della Terra.
1: Non mi fare domande su questo, sono terrorizzato.
2: No.
1: Allora, ha a che vedere con la legge fisica del momento di inerzia, è un po' approfondito.
2: Ma non era l'intenzione, era, ecco, che è un impatto.
1: Se no, chiamo Marco Motta subito.
2: Esatto.
1: Passiamo alle
2: risposte. Impercettibile, perché l'impatto che noi vediamo sono altri, no? Le cose, sì, proprio più immediate. Tra l'altro ci sono messaggi, c'è un ascoltatore che dice: ma l'acqua che verrebbe accaparrata con dighe dai soliti sfruttatori, una volta passata nella centrale idroelettrica, non ritornerebbe tale quale, non inquinata nell'ambiente attraverso il fiume che continua? In realtà non è così, perché
1: no,
2: ci sono
1: così,
2: impatti.
1: Sì, sì. Ci sono fenomeni di erosione, in realtà io ho detto di 1.400.000 persone che sono state sfollate, altre decine di migliaia hanno dovuto lasciare poi le loro case per via degli smottamenti, delle frane, cioè l'inquinamento del bacino, le questioni sono tante.
2: Sì, sono complesse in ogni caso per le dighe, perché era riferito anche agli altri esempi di cui abbiamo parlato in questa puntata di Pantagruel, abbiamo nominato il Vaillant, dighe in Francia, in Brasile, e poi comunque una cosa che è chiara è che niente è gratis. Quindi ti volevo chiedere, in Cina come sono stati accolti i nuovi progetti di dighe, se ci sono stati?
1: Allora, ci sono stati e ci sono dei megaprogetti simili a quello della diga delle Tre Gole e non sono stati accolti bene. Ecco, il primo è quello della Gola del Salto della Tigre, un posto meraviglioso, anche in questo caso, anche più bello, nello Yunnan, siamo nel sud-ovest del paese, dove si pensava di costruire una diga alta 280 metri, con un bacino di circa 200 chilometri. Questo avrebbe comportato lo spostamento, secondo le stime, di circa 100.000 persone e la sommersione di svariati villaggi e cittadine. Dico avrebbe perché quando hanno inviato una squadra di tecnici in un villaggio che doveva essere il perno di questa costruzione, il villaggio di Chengzhou, gli abitanti li hanno presi tutti in ostaggio. Poco dopo le autorità, senza far riferimento a quanto era accaduto, hanno archiviato il progetto, guarda caso, evocando le bellezze della regione e la fiorente industria del turismo. E per un certo periodo davvero lo Yunnan è diventato un po' una roccaforte di questo ambientalismo cinese. Anni dopo però il progetto della diga è rispuntato pochi chilometri più in là con un nome diverso per aggirare le decisioni prese prima, e per ora sta andando avanti, ma gli occhi sono puntati altrove, perché Pechino ha dato il via un anno fa alla costruzione di quella che diventerà semplicemente la diga più grande del mondo, con annesso un gruppo di centrali, credo siano 5, che avrà complessivamente una potenza pari a 3 volte quella dell'impianto delle Tre Gole. Ovviamente anche la diga di Motuo, si chiama così, sorgerà in un posto incredibile, in Tibet, nel canyon più profondo del mondo, scavato dal fiume Yarlung Tsangpo. È un progetto che avrà le conseguenze che ci possiamo immaginare sulle comunità locali, la cultura, l'ecosistema tibetano. Ci sono già state delle proteste e sono state represse duramente dalle autorità. Nulla di nuovo, ahimè, per il Tibet. In questo caso, però, la preoccupazione per l'impatto della diga si estende ai paesi che si trovano a valle, quindi sconfina come sconfina il fiume. I paesi sono il Bangladesh e l'India, e sono paesi che temono il potere che deriverebbe alla Cina dal controllo del flusso dell'acqua, temono per la loro sicurezza idrica, insomma temono che l'acqua non arrivi più o ne arrivi poca. Ed è questa, anche lasciando rapidamente la regione, una questione strategica che è al centro di diversi conflitti geopolitici nel nostro tempo, un tempo segnato da una crescente siccità, e sono sempre paesi in conflitto, il conflitto tra paesi a monte e paesi a valle del fiume, per motivi che sono facilmente intuibili a differenza della legge fisica sull'inerzia che abbiamo citato prima. Uno tra tutti, quello tra Etiopia ed Egitto, che è causato dalla costruzione sul Nilo Azzurro della più grande diga africana, la cosiddetta diga della rinascita etiope. Tornando però, prima di salutarci Paolo e Katia, alla diga tibetana, e tornando anche sull'attualità, c'è anche la paura che questa diga, il bacino gigantesco che creerà, possa trasformarsi in una gigantesca bomba d'acqua che potrebbe esplodere più o meno volontariamente. Una paura che ovviamente in questi giorni è stata ravvivata dalla devastante inondazione che ha ucciso centinaia di persone sull'Himalaya a cavallo tra Tibet e Nepal.
2: È un'alluvione che non è stata causata dal Nepal, ovviamente.
1: No, di cui le cause, diciamo, per il momento sono ancora tutte da chiarire. Diciamo che la grande causa è la crisi climatica nella quale ci troviamo, che fa progressivamente sciogliere ghiacciai da cui si staccano poi pezzi giganteschi. Himalaya a cavallo tra Tibet e Nepal.
2: Un'alluvione che non è stata causata dal Nepal, ovviamente.
1: No, di cui le cause, diciamo, per il momento sono ancora tutte da chiarire. Diciamo che la grande causa è la crisi climatica nella quale ci troviamo, che fa progressivamente sciogliere ghiacciai da cui si staccano poi pezzi giganteschi che creano questi disastri.
3: Sì, devo dire che in queste puntate di Pantagruelle noi

0: presenza puntuale tutti i nostri ospiti, da qualunque parte del mondo venissero e di qualunque tema si parlasse, hanno tirato in ballo questa questione. Penso che adesso ci sia una sensibilità dominante un po' diversa. Io ieri leggevo 3 settimanali e in questi 3 settimanali c'erano almeno 15 articoli sulla questione climatica. Quindi non so, Luigi, se anche tu hai la sensazione che c'è, insomma, da parte dei giovani sicuramente altissima, ma anche, insomma, c'è una sensibilità un po' diversa rispetto alla questione.
1: La sensibilità è sicuramente acuita, è più diffusa, la questione è più sentita. Ora il salto che va fatto è il salto verso la politica, la classe dirigente. Guardiamo le prossime campagne elettorali. Ad esempio in Francia molti scommettono che per la prima volta, anche quando sarà passata l'estate della grande calura, della canicule, nella corsa presidenziale per l'Eliseo quest'anno il tema della crisi climatica potrebbe diventare uno dei temi dominanti.
2: Allora, grazie Luigi anche per il racconto di oggi qui a Pantagruella Radio 3. Ti salutiamo perché adesso ascoltiamo un'altra grande voce che i nostri ascoltatori amano molto, quella di Goffredo Fofi, perché siamo arrivati prima del giornale radio all'appuntamento con Bellezza e Bizzarria, la rubrica di Zazà, rivista domenicale di Radio 3. Tra l'altro c'è una raccolta pubblicata dalla nave Teseo con il titolo Cinema e Bizzarria per chi vuole rileggere anche questi saggi, questi racconti di Goffredo Fofi, che oggi ci parlerà di 10 canoe, un film del 2006 di Rolf Deher, realizzato interamente in aborigeno, vincitore del premio speciale della giuria a Cannes. Allora, Bellezza e Bizzarria, 10 canoe di Rolf Deher.
3: Dieci canoe di Rolf Deher. Rolf Deher è un documentarista con una certa formazione da antropologo, da etnologo, da studioso, anche piuttosto ambizioso, che è riuscito a fare un film sulla preistoria, unico nel suo genere, con taglio quasi documentario, narrativo documentario, girato in Australia, produzione Australia-Italia, una stranezza anche questa, 2006.
4: C'era una volta, in un paese lontano, lontano? No, non c'entra. Stavo scherzando. Ma sto per raccontarvi una storia. Non è la vostra storia, è la mia storia. Una storia come non ne avete mai sentite prima. Ma voi volete una storia come si deve, vero? Quindi vi dirò qualcosa del mio popolo e della mia terra. Così potrete vederla, questa mia storia, e capirla. Questa terra, all'inizio, non c'era. È stata creata da Yurlungur, la grande iguana dell'acqua. E insieme alla terra ha creato l'acqua e la palude che si stende in lontananza e ci ha dato la vita.
3: Che cos'è 10 canoe? 10 canoe è il racconto di Voce fuori campo di una spedizione con delle canoe, appunto, nella preistoria più antica, di un gruppo di selvaggi, di uomini primitivi che vivono sostanzialmente quella che nel mito è poi diventata l'età dell'oro, l'età dei raccoglitori. Cioè gli uomini erano pochissimi sulla faccia della terra ancora e i beni erano immensi, la natura offriva di tutto, capito? Per cui loro bastava che facessero le spedizioni per raccogliere frutte, erbe, eccetera, eccetera, e vivevano senza problemi, insomma, potevano dedicarsi ad altro. Prima dei coltivatori e degli allevatori, cioè di Caino e Abele, c'è stata l'età dell'oro, che è l'età dei raccoglitori, è l'età più antica, quindi ancora più difficile raccontare, perché no, su Caino e Abele poi intervenire, su questo prima no, e infatti sono pochissimi i romanzi e i film che si sono occupati di questo. Sul piano letterario il libro più famoso è La guerra del fuoco.

0: gioco di Rosny, R-O-S-N-I, che era uno scrittore rivale di Verne, uno scrittore rivale di Salgari, uno scrittore d'avventure abbastanza bravo, e che ha tentato questo ciclo sulla preistoria, da cui poi è stato tratto un film negli anni 70 piuttosto cacciarone, diciamo, non particolarmente riuscito, francese. Due libri importanti, Prima di Adamo di Jack London, non è il suo libro migliore, ma un ottimo libro sulla preistoria, un tentativo di raccontare l'uomo primitivo. E c'è un romanzo di William Golding, premio Nobel, grazie al Signore delle Mosche, premio Nobel piuttosto abusivo perché non è un grande scrittore in realtà, gli è uscito quel libro ma non molti altri, e che ha scritto però un buon libro sulla preistoria, Uomini nudi, che è un romanzo ambientare nella preistoria. Per il resto c'è pochissimo e quello che c'è è un disastro. Che ne so, c'è un film sul sentiero dei mostri del 40 che nell'originale si chiamava Un milione di anni prima di Cristo. E c'è un film di Spielberg più recente, Jurassic Park, no? Dove degli scienziati finiscono nel passato. C'è i disegni animati della serie dell'era glaciale che sono andati forti in un certo periodo. C'è anche Mondo Perduto, che credo avesse un'origine quasi wellsiana, da Wells come idea iniziale, ma non ne sono sicuro. C'è un orrendo film italiano di Luciano Salce, una commediaccia disgustosa che si chiamava Quando le donne avevano la coda, che già il titolo fa venire un certo raccapriccio, insomma gli anni 70, il periodo del massimo eccesso di volgarità nel cinema popolare italiano, l'ultimo periodo poi è morto, ucciso anche da questo eccesso.
1: Visto animale che serve?
2: Trofano, che ha tenuto gioco per lui solo.
3: Lui è arrabbiato.
2: Lui fa lotta con animale, rabbiato perché perda.
4: No, lui non rabbiato, lui contento, io pure.
5: Figli ha fame.
2: Ulli va, porta a mangiare.
0: Per cui questo film è significativo per molti aspetti, perché è l'unico che con una certa serietà, con una certa competenza, perché evidentemente questo ha studiato l'antropologia, ha studiato i grandi studiosi che hanno cercato di parlare del passato più remoto, del passato senza tracce scritte, non solo scritte, ma senza tracce in generale, punte di lancia, disegni sulle grotte, ma non c'è molto a cui riferirsi, e è riuscito nell'impresa. Il racconto della voce fuori campo su queste canoe che vanno è di un signore che parla in funzione di farsi ascoltare dal fratello minore, il quale sta insidiando una delle sue mogli, e gli spiega perché non si deve fare e perché questo vuol dire andare contro le regole della civiltà per l'epoca, ovviamente. E gli racconta, lungo questo percorso, lungo questo viaggio in canoa, gli racconta la storia di un antenato. Quindi siamo nella preistoria e si racconta una storia più antica ancora, che finisce ovviamente con la morale, per cui il giovane, il fratello minore, rinuncia a insidiare una delle mogli del fratello maggiore. Ecco, l'aneddoto è semplicissimo, però quello che conta è seguire queste canoe.
6: Gli uomini trasporteranno le cortecce alla palude.
1: Mingululu racconterà ad Indi questa storia per insegnarli a vivere nel modo giusto. È stata la storia di Mingululu per Daindi e ora è la mia storia per voi. È una bella storia. Ascoltatela bene, eh? Forse siete come Daindi. Forse questa storia vi aiuterà a vivere nel modo giusto. Ed ecco la storia. È di tanto, tanto tempo fa. Daindi era ancora un pesciolino nel suo stagno. Tutti gli antenati, Mingululu, Jigr e anche il vecchio stregone, tutti erano pesciolini nei loro stagni. Tutti i loro padri e i padri prima di loro erano ancora pesciolini nei loro stagni. Tutti su questa terra aspettavano di nascere. Ora ci troviamo in quell'epoca antica.
0: Io ho fatto vedere questo film a degli insegnanti di antropologia, anche professori universitari che non lo conoscevano. Lo hanno usato per i loro corsi, per spiegare perché ci hanno riscontrato una solidità scientifica notevole, insomma. Non c'è un minimo di traccia narrativa, c'è un minimo di invenzione creativa del regista sceneggiatore, ma la sostanza è una sostanza credibile. È il film più, come dire, più attendibile su un'epoca di cui noi sappiamo pochissimo, che è l'epoca delle nostre origini. Per questo io lo ritengo un film importante da vedere e da far vedere nelle scuole.
1: Lentamente si incammina verso il centro dell'accampamento e lì, vicino ai fuochi, in modo che tutti possano vedere, Rigimiralil comincia a danzare la sua danza di morte. Presto suoneranno i clapstick e poi i didgeridoo e tutti canteranno. Ascoltate i clapstick cominciare. E ora il didgeridoo. Mentre Rigimiralil danza la sua danza di morte, si sta indebolendo sempre più. Ma vedete, vedete, continua a danzare. Danzerà finché la sua forza sarà finita. Adesso è stanco. Ora la sua forza è finita e si stende sulla terra. E ora i guerrieri finiscono la danza di morte di Rigimiralil.

0: Bellissimo questo finale della puntata di oggi di Bellezza e Bizzarria con una clip da 10 Canoe, film del 2006 di Rolf Deher. Abbiamo ascoltato di nuovo la voce di Goffredo Fofi qui a Pantagruella Radio 3 in questa domenica di fine agosto. Siamo in diretta, ma tra poco arrivano le notizie. Ovviamente Pantagruella prosegue nella seconda parte subito dopo con Paola De Angelis e Katia Epazo. Katia, abbiamo altri ospiti, altri giri per i festival.
1: Sì, restate con noi qui sulle frequenze di Radio 3 perché abbiamo ancora tante storie acquatiche da raccontarvi.

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buona domenica e buon pomeriggio da Giancarlo Rossi. Si chiama Maria Spinelli, la giovane donna di 22 anni uccisa in una sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Tra i 5 feriti altri 2 connazionali, indaga l'antiterrorismo. Sentiamo l'inviata a Berlino.
4: L'inferno di colpi è cominciato poco prima delle 3 del mattino. Alcuni ragazzi stanno ancora ballando, altri stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Il rave è un evento annuale a Aarau a cui partecipano migliaia di giovani. Una donna cade a terra, alcuni provano a soccorrerla, ma inutilmente. Fonti informate confermano che la vittima è una ragazza italiana di 22 anni. La Farnesina è al lavoro, in contatto con l'ambasciata di Berna e il consolato di Basilea. Il ministro degli esteri italiani ha ricevuto la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, Ignazio Cassis, che ha offerto ogni assistenza. 2 italiani sono anche tra i feriti, 4 uomini e un'altra donna, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni che sono ora ricoverati in ospedali. In Svizzera è caccia all'uomo anche lungo le frontiere, ma in un primo punto stampa la polizia ha detto di non sapere ancora nulla sulla dinamica dell'attacco, né da quale posizione siano stati esplosi i colpi e neppure quanti siano stati. Non ci sono indicazioni sull'identità dell'autore, né si sa se ad agire sia stata una sola persona. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
3: Tragedia al lago di Cipro. Al largo di Cipro si capovolge un traghetto con a bordo centinaia di persone, almeno 7 i morti, una ventina i dispersi.
5: Iniziano a emergere i primi dettagli ufficiali sul disastro. L'imbarcazione, un catamarano, è stata colpita da un'onda poco dopo essere salpata ad Agirne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Mentre il capitano tentava di riprendere il controllo, una seconda ondata. La nave ha cominciato a imbarcare acqua, infine si è capovolta. A bordo c'erano circa 270 persone tra passeggeri ed equipaggio. La maggioranza sono state portate in salvo. A decine, con addosso i giubbotti di salvataggio arancioni, avevano aspettato l'arrivo dei soccorsi sulla chiglia della nave. Intorno, nel mare agitato, altri detriti. Proprio per le condizioni meteo, il traghetto aveva dovuto rinviare la partenza prevista ieri. Grande la mobilitazione per salvare i naufraghi, motovedette di Cipro Nord, ma anche barche civili salpate da Girne. Coinvolti nelle ricerche dei dispersi anche elicotteri e squadre di sommozzatori. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Davide Maggiore, GR3.
3: Ce la metterò tutta per tornare presto, così sui social Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba per un malore. Le sue condizioni restano comunque molto gravi e non consentono al momento il suo rientro in Italia. Un successo per la democrazia e non una sconfitta per il governo, così la premier islandese commenta la vittoria del no referendum da lei stessa promosso sul riavvio dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La consultazione popolare ha visto il no prevalere con il 52,8% dei voti, a pesare il timore per la regolamentazione della pesca, traino dell'economia nazionale. La strage alla stazione di Brandizzo, 3 anni dopo. Nel torinese la commemorazione dei 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Stamane la celebrazione di una messa, poi un corteo ha raggiunto il luogo della tragedia, dove è stata deposta una corona di fiori. Una ferita ancora aperta, ha detto il sottosegretario ai trasporti Tullio Ferrante. Il prossimo 30 settembre ad Ivrea si aprirà il processo per 24 imputati. Cambiamo argomento. Da stasera a martedì torna Cantautorando, l'appuntamento dedicato alla musica d'autore realizzato dal comune di Lerici in collaborazione con il Club Tenco. Padrone di casa l'attore Vieri Marco Re. Questa sera protagonisti gli stadio che state ascoltando. Da un'idea di Gaetano Curreri nasce Io sono le mie canzoni, spettacolo che racconta una vita di musica attraverso i brani della band. Martedì la chiusura con la consegna del premio Tenco al cantautore, produttore e discografico Marco Lavezzi. Ed è tutto per questa edizione, in regia Carlo Boninsegna, prossimo GR3 alle 18:45, dopo Onda Verde torna Pantagruel. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati, 16.50, gli aggiornamenti su traffico, viabilità ci portano in A2 dove un veicolo è ribaltato, tratto chiuso tra Frascineto e Sibari in direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In A23 ci sono code alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio e in A4 code per incidente tra Latisana e Sanstino verso Venezia. Traffico molto intenso in A1 tra Terre di Canossa e Piacenza Nord verso Milano e sulla A26 diramazione Predosabettola invece il ripristino di un incidente tra Novi Ligure e Allacciamento a 7 in direzione di questa autostrada. Incidenti anche in A14 tra Val Vibrata e Grotta Mare verso Ancona, in A30 traffico congestionato. Siamo tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. Per chiudere in A1 traffico molto intenso code a tratti tra Frosinone e Allacciamento diramazione Roma Sud, siamo verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: diretta dallo Schleswig-Holstein Music Festival, Stanislav Kochanowski dirige la NDR Radio Philharmonie, pianoforte solo Jan Lisiewski. In programma il concerto per pianoforte e orchestra in La minore di Grieg e quadri di un'esposizione di Mussorgsky nella versione orchestrata da Ravel. Alle 23 il pianoforte di Filippo Gorini per Milano Musica, musiche di Gervasoni e Beethoven. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
1: Rai Radio 3.

0: Sono le 16:53 minuti in questo momento, ben ritrovati a Pantagruel qui a Radio 3. Come vedete, siamo, come sentite, anzi siamo in diretta in questa domenica 30 agosto. Il tema di quest'estate a Pantagruel sono i mondi sommersi. Oggi stiamo parlando di dighe e continueremo a farlo con degli ospiti che avremo tra poco al telefono. E intanto di nuovo buon pomeriggio a tutti e a tutte da Paola De Angelis
1: e Katia Paso. Allora sì, Paola, nella prima parte di Pantagruel, qui dai microfoni di Radio 3, abbiamo incontrato lo scrittore Giorgio Vasta, che ci ha fatto immergere nelle atmosfere di un romanzo molto bello che si intitola La diga, che volge in chiave romanzesca, fantastica, un fatto realmente accaduto nel 1952. E continuiamo a parlare di dighe, oscillando tra un aspetto più concreto e l'altro più immaginifico, ospitando due autori che hanno pubblicato di recente due differenti libri completamente diversi, però per lo stesso editore, che è Fusta Editore, che ha una sezione completamente dedicata ai temi della montagna, storie, guide, camminate, romanzi, saggi, eccetera. Quindi diamo il benvenuto a Luca Rota. Buon pomeriggio, Luca.
2: Buon pomeriggio Paola, buon pomeriggio Katia e gli ascoltatori.
1: E buon pomeriggio a Sara Due Torri.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
1: Benvenuta Sara. Allora, Luca Rota, Luca Rota, lei ha scritto un libro del tutto controcorrente, diciamo, che si intitola Il miracolo delle dighe, breve storia di una emblematica relazione tra uomini e montagne. Dunque, lei racconta nel libro di avere assecondato questa sua passione poco condivisa per le dighe, prese come costruzioni architettoniche, veri pezzi di design. Ed è diventato un dighista doc, quindi insomma non lo è nato, ma lo è diventato, e per giustificare appunto questo cambiamento cita una guida di turismo alpestre del primo Novecento che dice: dighista non si nasce, si diventa, può essere comunque un desiderio intrinseco in noi stessi che rimane nascosto fino a che un giorno qualsiasi, insomma, improvvisamente esplode. Ecco, questo desiderio come è esploso in lei, Luca Rota?
2: Guardi, quel giorno di esplosione posso dire che sia avvenuto un paio di anni prima che poi uscisse il libro, cioè quando, non tanto verso me stesso nei confronti delle dighe, quando invece passeggiando lungo una valle laterale della Valtellina, dove si trova una diga, mi sono ritrovato di fronte a un gruppo di escursionisti che come me stavano passeggiando per le montagne, che stavano ammirando questo grande muraglione di cemento incastrato tra le montagne, e lo ammiravano come se fosse veramente un monumento artistico, quindi con espressioni di giubilo, quasi di contentezza, di ammirazione verso questa opera che invece io comunque ammiravo in quanto appassionato del manufatto in sé, della tecnica ingegneristica e tutto il resto, ma che comunque concepivo come un manufatto alieno rispetto ad un paesaggio poi di grande pregio estetico e anche naturalistico come quello montano. E invece loro appunto lo guardavano come fosse un monumento artistico. E da lì ho cominciato a chiedermi: ma com'è possibile che delle persone che comunque non hanno la mia passione, che appunto è personale, poco condivisa, poco diffusa, verso le dighe, possono essere così meravigliati da un tale manufatto? E da lì poi, grazie a questo incontro fortuito, ho cominciato anche a ragionare su me stesso, sulla mia passione, e ho cominciato anche a ragionare, comprendendo in questa mia passione i miei studi sul paesaggio montano, come le dighe abbiano trasformato non solamente in maniera tecnica e quindi anche industriale, ma anche in maniera estetica il paesaggio montano ad alta quota nel corso del Novecento, viaggiando attraverso le Alpi e poi trasformando questo mio viaggio in una sorta di diario che poi è diventato il libro pubblicato per Fusta.
1: Allora, Sara Due Torri, lei invece ha pubblicato sempre per Fusta Editore un delizioso libro, devo dire, molto diverso. È un libro di formato rettangolare, rivolto all'infanzia, quindi metà racconto, che insomma la sua, la scrittura, e metà illustrazione. I disegni sono di Carola Zerbone. Il titolo è Casa d'acqua, casa di pietra, storia quasi vera del lago di Ponte Chianale. Allora, lei non è appunto una dighista doc come il nostro Luca Rota, ma anche lei conosce bene la storia che racconta, perché appartiene a quei paesaggi, alla storia di quel lago, Sara Due Torri.
3: Allora, in realtà l'ho conosciuta relativamente tardi, diciamo in età adulta, non è il mio territorio nativo, ma è diventato parte, diciamo è adesso anche casa mia per questioni biografiche. E quindi devo dire che conosco bene l'Alta Val Varaita e il lago di Pontechianale e la diga, ma quando ho iniziato a studiare la storia della costruzione dell'invaso in maniera più approfondita, ho scoperto quella che fu la vicenda che vissero gli abitanti di Borgata Chiesa. Ora sto un po' correndo avanti, sto un po' svelando i contenuti del libro. Procedo?
1: Sì, sì, certo. Allora sì, stiamo parlando appunto della costruzione, come lei scrive, della diga di Pontechianale, nota anche come la diga di Castello, che stiamo parlando degli anni 30 e 40.
3: Esatto, esattamente. Nel luogo dove adesso c'è il lago di Pontechianale, fino agli anni 40 esisteva una borgata che si chiamava Borgata Chiesa, una frazione del comune di Pontechianale, che è stata sommersa per permettere al lago di prendere vita, e le persone che abitavano nella borgata sono state sfrattate dalle loro case, e la borgata è stata ricostruita più a monte, vicino ad altre frazioni. E l'occasione per me di scrivere questo libro è arrivata nel 2022, in occasione della celebrazione degli 80 anni della costruzione della diga. Gli organizzatori dell'evento mi chiesero di creare un'attività per l'infanzia, e in quel momento allora io che frequentavo per motivi personali il lago già da qualche anno, iniziai ad approfondire, come dicevo prima, tutte le vicende storiche, e scoprì una storia molto toccante, drammatica e con degli elementi complessi come la guerra e la migrazione, e per cui iniziai a domandarmi come poter raccontare questa storia ai bambini e alle bambine, con quale linguaggio poter portare loro questa esperienza. E
1: E così sono nati i personaggi anche di Samu e Stelo, no? Su cui insisteremo anche un po' più in là. Forse l'ho interrotta, però Sara stava chiudendo la sua frase.
3: Sì, Samu e Stelo sicuramente è una delle risposte che mi sono data, ma l'idea di un albo illustrato piuttosto che un'altra tipologia di libro deriva proprio dalla necessità di compensare la violenza e le emozioni forti che hanno vissuto le persone che sono state cacciate dalle loro case, con invece un tratto magico e poetico legato al disegno e alle illustrazioni. E infatti proprio per questo ho suggerito all'editore Paolo Fusta di affidare le illustrazioni a Carola Zerbone, perché conoscevo il suo tratto e la sua poetica, secondo me era il linguaggio perfetto per portare i bambini anche dei temi che appunto non sono così semplici, ecco, da incontrare. Anche se devo dire che in questi mesi in cui sto raccontando il libro, i bambini sono molto entusiasti e ricevono con facilità, riescono a navigare bene tra i diversi tipi di emozioni.
1: Adesso questa è appunto sì la genesi di questo libro, che è un libro appunto scritto per l'infanzia. Ritorniamo a Luca Rota, tocchiamo di nuovo il reale e ascoltiamo un breve brano dalla diga del Ghiacciaio, opera prima di Ermanno Olmi.
4: Yeah. La diga è lunga 270 metri e avrà un volume di calcestruzzo di 135.000 metri cubi, quanto basterebbe per costruire 8.000 locali d'abitazione. Non è una muraglia continua, ma appare costituita da 11 elementi cavi indipendenti che a monte si appoggiano l'uno all'altro e formano contro l'acqua del serbatoio un unico baluardo. Le venne sono le nutrici della diga e fanno giungere il calcestruzzo sino alle apparecchiature chiamate stelle. Questi grandi e curiosi tralicci sospesi ricevono il calcestruzzo e, girando le loro lunghe braccia, lo depongono esattamente nel posto voluto, distribuendolo nel modo migliore in ogni punto della diga. Infine, per mezzo di vibratori, il calcestruzzo viene costipato fino a costituire, solidificandosi, una massa perfettamente omogenea e compatta. Così, giorno per giorno, con quel caratteristico ritmo che all'occhio inesperto può sembrare pigro, tanta è la colossalità dell'opera, cresce la diga. E cresce l'acqua nel lago goccia su goccia, quell'acqua che si è sciolta dai ghiacciai e che si tramuterà generosamente in energia elettrica. Così, in un lento volgere di giorni, in un uguale susseguirsi di tramonti, sono passate 5 stagioni di milioni di tonnellate di neve. 1200 uomini, operai, tecnici e dirigenti hanno vissuto quassù, hanno lavorato nella luce calda del sole e in quella ghiaccia e spettrale dei riflettori nei turni di notte. Si sono sentiti soli la sera e hanno girato e rigirato tra le mani l'ultima cartolina ricevuta da casa. Noi stiamo bene e così pure speriamo di te, c'era scritto. Ed erano il conforto degli uomini del Sabbione, uomini che si sentivano soli e che hanno vissuto mesi e mesi quassù, su queste montagne vicino alla loro diga, a 2500 metri d'altezza.

0: Ecco, era un Ermanno Olmi anomalo, inedito, a cui non siamo abituati più tanto. L'autore dell'Albero degli Zoccoli viene qui ricordato attraverso un documentario che realizzò nel 1955 durante la costruzione della diga di Sabbione. Il titolo dell'opera è La diga del ghiacciaio, che è appunto l'opera prima di Ermanno Olmi. Luca Rota, lei cita La diga del ghiacciaio tra le opere appunto del suo libro, e che cosa dobbiamo sapere in particolare di questa diga?
1: Beh, la diga del Sappione è stata una delle principali opere idroelettriche nelle valli del Piemonte del Nord del secondo Novecento. Ed è stato molto interessante che la Edison, che fu appunto la società che costruì questi impianti, non solo quella del Sabbione ma anche altri, chiamò un giovane ma già ai tempi promettente cineasta come Olmi per raccontare in maniera non solamente tecnica, anche se poi il linguaggio che abbiamo sentito in questo spezzone del mediometraggio di Olmi era comunque abbastanza enfaticamente tecnico, però insomma per raccontare appunto
0: Beh,
1: l'edificazione di
0: parlava
1: questa
0: anche
1: diga che
0: però della,
1: sicuramente
0: sì, non dico, parlava anche della solitudine degli uomini, no? Quindi era una
1: sì, ma
0: notazione molto.
1: infatti non tanto in questo, ma nei successivi mediometraggi che Olmi ha realizzato per la Edison comincia già a emergere quella poetica che poi diventerà una delle cifre fondamentali della filmografia appunto di Ermanno Olmi, che qua già si sente, però comunque resta un po' in superficie quell'enfasi tecnica e tecnologica che alla Edison interessava, probabilmente anche per far accettare ai locali e al territorio un'opera che comunque appunto andava a impattare in maniera piuttosto pesante in quel paesaggio e quindi in quella geografia che non era solamente una geografia fisica, ma era anche una geografia montana e umana, anche se poi il sito dove si trova la diga del Sabbione è già in quota abbastanza elevata, per cui non è che ha interessato dei territori già antropizzati, se non a livello di pastorizia ad alta quota e quant'altro. Però è interessante appunto constatare come probabilmente le società che edificavano questi grandi impianti si rendevano conto che il loro era comunque una sorta di invasione di un territorio ancora vergine, ancora incontaminato, e in qualche modo quell'invasione doveva essere raccontata e aggiustata nella narrazione per fare in modo appunto di essere accettata. E così avvenne poi per molte altre dighe. Ad esempio, secondo me, e consiglio agli ascoltatori, se volessero vedere forse l'opera dedicata alle dighe di Olmi più interessante e più anche suggestiva da vedere, è Un metro lungo cinque, che credo sia stato l'ultimo film realizzato per la Edison di Ermanno Olmi, un Ermanno Olmi quindi già abbastanza famoso, già abbastanza celebre, perché è un'opera di qualche anno dopo, che racconta l'edificazione della diga della Valle di Lei, che ai tempi era la più grande diga d'arco del mondo. Impianto ancora più grande di quello del Sabbione, quindi cantiere ancora più grande, ancora più migliaia di persone all'opera, tutti insieme a 2000 metri di quota. Lì veramente emerge la poetica di Olmi, la poetica narrativa di Olmi, ma emerge anche una maggior sensibilità nel far capire come quel grande impianto, quel grande muro di cemento che bloccava una valle enorme, realizzando uno dei più grandi laghi ancora oggi artificiali delle Alpi, andasse a cercare anche un dialogo con quella montagna in cui si inseriva, cercasse una sorta di relazione, una sorta di accettazione da parte del paesaggio montano di se stessa in quanto appunto manufatto invasivo ma necessario per quel progresso che in quegli anni, soprattutto col boom economico industriale, stava galoppando a velocità incredibili, per cui aveva bisogno di molta energia, aveva bisogno di questi impianti. Questi impianti dovevano essere realizzati. Non dimentichiamoci che l'idroelettrico è stato veramente il motore in tutti i sensi dello sviluppo industriale del Nord Italia, soprattutto poi anche del resto del territorio italiano, quando si è cominciato a costruire grandi dighe anche negli Appennini e nel Sud Italia, ma soprattutto in quegli anni nel Nord Italia, è stato veramente quello che ha acceso le macchine delle industrie della pianura padana e delle zone piedemontane. Di contro è stata effettivamente una invasione di cemento e di acciaio di molte vallate ai tempi ancora incontaminato, comunque poco utilizzate dall'uomo, e infatti io nel libro racconto come le dighe siano anche servite in un certo senso a ad appropriarsi quei territori da parte delle genti che le abitavano a valle, perché comunque fino a quei tempi, se no, quei territori erano veramente, non dico rimasti come ai tempi pre-romantici, cioè del fatto di quando le alte vette venivano considerate abitate dai mostri, dai draghi, dai demoni, eccetera, eccetera, ma insomma erano ancora luoghi ritenuti inutili quasi dai montanari locali, che però le dighe hanno reso invece utili non solo appunto i montanari, ma anche poi alle città dei fondovalle e della pianura.
0: Ecco, di questa invasione del territorio, di questo progresso, Sara Due Torri, lei nel suo libro per l'infanzia, che è di illustrazioni e che poi è anche una fiaba, rappresenta il progresso come un uomo, un gigante nero che appare minaccioso in questo paese, e che poi il paese fa riferimento, appunto, come stavamo dicendo prima, alla cancellazione di Chiesa e l'allontanamento dei 400 abitanti del paese, poi l'abbandono, eccetera. Nella prima parte di Pantagruelle, poi ci salutiamo, Sara Due Torri, abbiamo parlato di un libro, di un romanzo che si intitola La diga di Melisse de Kerangal e Joyce Ormand. Abbiamo parlato con Giorgio Vasta. In quel romanzo, il protagonista, che è un ingegnere che è chiamato poi a fare fondamentalmente un'opera di controllo, viene invaso dallo spirito, dalle presenze, dai fantasmi. Insomma, entra in contatto con una realtà che può solo percepire di qualcosa che è avvenuto tanti anni prima. E allora le chiedo, Sara Due Torri, l'aveva anche accennato prima, quando lei osserva il lago di Pontechianale, soprattutto dopo averlo raccontato con questa bellissima fiaba che racconta anche l'aspetto drammatico, visualizza la cancellazione di Chiesa, l'esodo, le tombe che sono state spostate, la città fantasma sott'acqua.
2: Allora, se devo essere sincera, lo visualizzo adesso e il fatto di aver acquisito, dopo aver frequentato e vissuto il lago per alcuni anni, di aver scoperto in maniera più approfondita che cosa accadde, è ciò che mi ha permesso di raccontare la storia, la fiaba, con questo doppio sguardo, perché io ho conosciuto il lago prima per la sua bellezza, per la sua poesia. In ogni stagione regala dei quadri meravigliosi, soprattutto in autunno e in inverno, consiglio di recarsi sul lago di Pontechianale in Alta Valvaraita, e l'ho conosciuto come un luogo molto amato dalle persone che lo frequentano. E quindi, quando io ho scoperto nel dettaglio la storia e ho empatizzato molto con gli abitanti che sono stati mandati via dalle loro case, mi sono trovata a dover gestire questa ambivalenza e non volevo ridurla, non volevo
0: Chiaro.
2: appiattirla. E quindi ho trovato come escamotage, come strategia, quella di creare due personaggi che potessero
0: Esatto.
2: portare due sguardi opposti ma complementari e che in
0: E
2: qualche
0: uno.
2: modo poi chiudono il cerchio.
0: Esatto, e uno è appunto un pesciolino. Noi ringraziamo Luca Rota per essere stato con noi. Richiamo ancora una volta il titolo del suo libro Il miracolo delle dighe e Sara Due Torri, Casa d'acqua, Casa di pietra, entrambi pubblicati da Fusta Editore.

0: Ed è a Pantagruel Radio 3, siamo in Colombia con i Vellutati, gli Aterciopelados. Rio è il titolo del brano, anche dell'album del 2008, un disco a tema ambientalista, in particolare l'inquinamento del fiume Bogotà. Intanto il gruppo, Andrea Echeverri e Héctor Buitrago, che si sono conosciuti proprio a Bogotà all'inizio degli anni 90, uno veniva da una formazione di hardcore punk, era anche appassionato di Bugaluma, di rock, di gruppi come Led Zeppelin, Deep Purple e Yes, mentre Andrea Echeverri è stata coinvolta nella scena musicale attraverso gli amici della scuola d'arte. Sulla copertina di questo disco c'è un graffito fatto interamente con colori ad acqua, quindi senza usare aerosol, e raffigura un'anaconda che è la madre dell'umanità secondo le popolazioni indigene, simbolo del fiume, quindi anche simbolo del recupero, della rinascita del fiume Bogotà. Un disco, abbiamo detto, che è un concept album che cerca di stimolare la consapevolezza, la coscienza ambientalista. Ovviamente non c'è solo il rock, ci sono anche ritmi tradizionali, ci sono strumenti tipici della Colombia, c'è un gruppo di folk andino, ma il brano d'apertura, quello che abbiamo sentito, Rio, fa riferimento a una proposta di referendum costituzionale colombiano volta a dichiarare l'accesso all'acqua potabile, quindi pulita, un diritto fondamentale per tutti i cittadini colombiani e quindi anche garantire i diritti di manutenzione e conservazione. E siamo arrivati in questa seconda parte di Pantagruel anche al secondo appuntamento con il Giro Festival.
1: Eh sì, Paola, sono le 17:21 e pochi secondi, riprendiamo i nostri viaggi attorno al pianeta festivaliero andando ad ascoltare quello che accade dalle parti di Pordenone, dove il festival L'Arlecchino Errante compie 30 anni di vita, dal 1 al 10 settembre. Il direttore artistico è Ferruccio Merisi, che appunto ha curato questa edizione particolare, ma che firma anche la regia di Mask Sabat, Sogni comici selvaggi della compagnia Le Can, che lei che appunto dirige. È un rito propiziatorio che reinventa le maschere della commedia dell'arte. Facciamo ascoltare un brevissimo frammento per evocare la colonna sonora di questo spettacolo.

0: Ed era un frammento dalla colonna sonora di Mask Sabbath, Sogni comici selvaggi, lo spettacolo che il 1 settembre andrà in scena a Pordenone per la 30ª edizione del festival L'Arlecchino Errante. Nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono Ferruccio Merisi. Buon pomeriggio, Ferruccio.
1: Buon pomeriggio a voi e scusatemi la difficoltà, stiamo facendo prove in un luogo che ha una pessima connessione.
0: Comunque la tratteniamo solo pochi minuti, intanto abbiamo fatto ascoltare un estratto avete una colonna sonora originale di questo gruppo emergente che si chiama, che ha un nome curiosissimo, i Pistacchi.
1: Come sì, se... quando gli ho chiesto che cosa significa mi hanno chiesto, perché la nostra è musica da sgusciare.
0: Fantastico. E allora che cosa sgusciamo, che cosa troviamo al fondo di questo spettacolo, Ferruccio Merisi? Insomma, chi sono questi comici selvaggi e come, che cosa sognano?
1: Guardi, la parola più chiara di quello, della domanda che mi ha fatto, più chiara per me, è proprio fondo. Abbiamo cercato di guardare un po' dentro, a profondo, di come abbiamo ereditato le maschere della tradizione della commedia dell'arte. Abbiamo cercato di guardare negli angoli scuri che di noi hanno evidenziato, per cui sono un po' Neanderthal, un po' forze oscure, un po' entità che ragionano non con la testa ma col budello e il cuore, come dicono, e proprio per questo è difficile comandarli, perché al cuore non si comanda e al budello ancora meno, a quanto pare. E queste sono le maschere a cui abbiamo cercato di rendere omaggio, con appunto una colonna sonora nuovissima, molto attuale, molto, molto super contemporanea, siamo al di là del fusion, ecco, molto forte.
0: Allora, tra gli eventi di questa 30ª edizione, che naturalmente è un'edizione, insomma un compleanno importante, sabato 6 settembre verranno premiati 3 grandi artigiani del teatro e una di loro è stata nostro ospite proprio ieri pomeriggio, è Michela Lucenti, direttrice artistica di Balletto Civile. Con lei ieri abbiamo parlato del lavoro fatto su un materiale tragico, quindi non un materiale comico, con Le Fenice di Euripide. Ecco, che sono,
1: sì, bellissimo
0: lavoro, vero? Sì, Ferruccio Merisi. Allora, chi sono gli altri due artigiani del teatro e come li ha scelti?
1: Guardi, io ho perso la condizione del tempo per colpa di queste prove disperatissime di 2 mesi in miniera, però credo che il giorno 6 sia domenica, non sabato.
0: Ah, sì, quindi... è il 6 settembre, sì.
1: Sì,
0: domenica,
1: sì.
0: 6 settembre, sì.
1: Esatto. Ecco, gli altri due sono, uno è il maestro di teatro indiano più, diciamo, più contemporaneo che conosciamo, perché è un personaggio che è stato capace di rendere moderna, attuale, ancora appetibile questa antichissima arte che è il teatro Kathakali. È una delle forme di teatro indiano più difficili e più antica. E, è stato capace di portarla alla portata dei giovani di oggi, non solo in India, ma un po' in tutto il mondo. Sta per aprire una scuola di Kathakali a New York.
0: Ed è John Kalamandalam.
1: Esatto, John Kalamandalam. E poi l'altra è una maestra ucraina che però ha studiato a Mosca, alla importantissima scuola del Circo di Mosca, e lì insegnano il mimo nella tradizione di The Crew, e lei ha raffinato questa arte facendo degli spettacoli attualissimi, notevoli, di rarissima perfezione tecnica. L'Arlecchino Errante cerca
0: che
1: due cose.
0: Che si chiama Ljubov
1: Cerepakhina.
0: Cerepakhina.
1: Sì.
0: E quindi per andare verso la conclusione di questa nostra conversazione, Ferruccio Merisi, quindi che come, in poche parole, questi 30 anni dell'Arlecchino Errante, che tipo di disegno, che tipo di configurazione stanno avendo?
1: Ma l'Arlecchino si chiama Errante per dichiarare fin da subito una forma di inquietudine positiva, che è quella di non accontentarsi mai, che è quella di cercare sempre non solo il top della propria professionalità di attore, e di interprete del mondo attraverso l'energia della scena, ma anche quali sono le possibilità migliori di contatto con la nostra società attuale. E quindi è proprio un percorso sempre nuovo verso nuovi pubblici, nuovi modi di disporre gli spettacoli negli spazi, nuovi modi di contattare la città, nuovi modi di sviluppare la professionalità proprio tecnica dell'attore in modo caldo però. Perché il problema delle cattive scuole di teatro è che non insegnano la temperatura, cioè quando passare dal freddo della tecnica al calore della passione. E una delle inquietudini dell'Arlecchino è proprio questa, di cercare di cavalcare il punto di incontro tra la tecnica e la passione, sviluppare la professionalità proprio tecnica dell'attore in modo caldo però. Perché il problema delle cattive scuole di teatro è che non insegnano la temperatura, cioè quando passare dal freddo della tecnica al calore della passione. E una delle inquietudini dell'Arlecchino è proprio questa, di cercare di cavalcare il punto di incontro tra la tecnica e la passione.
0: Dovendo pensare a un Arlecchino contemporaneo, lei chi

0: Melania incarna, secondo lei, in questo momento meglio la maschera di Arlecchino?
1: Wow, questa qui è una domanda molto difficile, perché è molto difficile non celebrare quelli che tuttora portano in scena Arlecchino, a cominciare da Ferruccio Soleri, che ha appena smesso di farlo con costanza, ma non ha mai smesso di esserlo.
0: Certo, c'è
1: Enrico, Enrico
0: Bonavera adesso al
1: Bonavera,
0: suo posto, sì.
1: la nostra Claudia Contin, c'è Zoppello dello Stivalaccio Teatro. Questi sono quelli che lo praticano. Se vogliamo invece uscire dal teatro, uscire dall'immagine della commedia dell'arte e capire qual è l'attore che oggi è più arlecchinesco, all'estero mi viene in mente un russo che si chiama Raikin, che è un grande erede anche di teatro fisico. In Italia direi che ha queste virtù, diciamo così, al limite dell'acrobazia, capace di cantare, suonare, ballare nello stesso tempo, di essere sempre nuovo. Direi Paolo Rossi.
0: Perfettamente ragione. Paolo Rossi è veramente un grandissimo arlecchino, un grandissimo clown. Anche di recente, fra l'altro, abbiamo visto una sua edizione di Pirandello. Di stasera si recita a soggetto ed è veramente una delle migliori. Quindi noi ringraziamo Merisi per essere stato con noi. Ricordiamo ancora una volta il festival L'Arlecchino Errante, che compie 30 anni di teatro e dal 1° al 10 settembre a Pordenone.
1: Grazie mille.
2: E adesso andiamo in Toscana, dove si chiude oggi il Now Music Festival, la rassegna dedicata alla musica contemporanea di ricerca. Questa è la sesta edizione. Si svolge questo festival nella pieve di San Giovanni Battista a Ponte allo Spino, che è una bellissima chiesa romanica a Sovicilla, in provincia di Siena. Alle 22 chiude il festival Antonello Salis con un concerto per fisarmonica solista. Un po' prima, all'interno della pieve, ci sarà Esmeralda Sella con il suo trio. L'abbiamo raggiunta al telefono, ben trovata a Pantagruel.
3: Salve, buongiorno.
2: Allora, Esmeralda Sella, nata a Ravenna, di origini siciliane, pianista per caso, mi dicono, appassionata di jazz, ma anche di culture popolari e di improvvisazione radicale. È uscito il suo primo disco, che si intitola Magma, la testa di un trio con Federico Giolito al contrabbasso e Giovanni Nardiello alla batteria. Allora, intanto le chiedo di parlarci in breve del festival e anche del luogo dove si svolge, dell'atmosfera che si respira.
3: Beh, il luogo è meraviglioso. Immaginate di avere questa pieve, quindi questa antica struttura in pietra spersa nel nulla, in un campo attorniato da boschi, con il cielo completamente limpido e aperto. E questa è la cornice piuttosto suggestiva in cui ci sono questi concerti. Poi, appunto, il festival si è articolato nella settimana scorsa, ci sono stati 2 giornate di apertura e questa settimana invece ce ne sono state altre 3, di cui questa è la giornata finale. E ci tengo a sottolineare quanto appunto oggi sia piuttosto raro e anche prezioso incontrare delle realtà in cui la musica viene valorizzata in questo modo e con questa cura.
2: Anche perché si tratta appunto di musica contemporanea e di ricerca, ci sono conferenze, residenze, sonorizzazioni, showcase anche per le etichette discografiche indipendenti e anche proprio gli operatori culturali delle musiche improvvisate. Prima l'ho presentata dicendo di lei pianista per caso, perché?
3: Questa è una frase che è uscita per un'intervista. Effettivamente non è stata una volontaria ricerca quella dello strumento, perché ho cominciato molto piccola e come accade spesso ai bambini, sono stata buttata a scuola di musica e loro hanno scelto lo strumento per me dopo avermi fatto fare appunto questo giro di giostra su tutti gli altri. E lì mi sono effettivamente poi innamorata immediatamente, ma non è stata, ecco, una scelta completamente inconsapevole, ecco, la chiamerei così.
2: Ecco, lei ha anche detto che siamo ciò che facciamo e che quando lei suona e ascolta comprende meglio come sta, quello che accade nella sua vita, nel suo corpo, nella sua anima. Oltre a questo

0: In trio ce n'è anche uno per pianoforte solo, che però, se non erro, è ancora inedito. Sono due dimensioni quindi diverse, due termometri diversi dei suoi sentimenti e del suo stato d'animo.
1: Sì, riflettono sicuramente entrambi la stessa dimensione, con sostanze diverse. La musica del trio si basa appunto sulla relazione anche tra le persone, oltre che con i luoghi, i temi e i silenzi che erano presenti in quel momento in cui abbiamo registrato. La musica del piano solo è una musica dove c'è appunto una ricerca più direzionata e verso la cultura popolare del candomblé, del voodoo, dei sufi, che è stata fondamentalmente una volontà di appurare anche un po' quello che sentivo, cioè il fatto che comunque siamo permeati di suono, e il suono, essendo vibrazione, è pura energia, quindi senza essere troppo filosofici, di base bisogna imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi, quindi sì.
0: E a proposito di ascolti, tra i primi pianisti jazz che lei ha amato, oltre ad Art Tatum e Bill Evans, c'era Michel Petrucciani, di cui non so se ce l'ha ancora questo tatuaggio di una sua melodia.
1: C'è.
0: Ce l'ha ancora. Sì, sì. Di quale brano?
1: Cantabile, un grandissimo pezzo.
0: E a proposito allora di brani musicali, noi ci salutiamo ricordando questo concerto di stasera per il Festival Now Music a Pieve di Ponte allo Spino a Sovicille in provincia di Siena, alle 21 all'interno della Pieve. Ci salutiamo ascoltando da Magma un brano che si intitola Tu Flores. Luca Flores, chi era?
1: Luca Flores era un pianista e un'anima di una vulnerabilità comune a tutti, che però purtroppo non è stata compresa, ma poi a mio parere non è che si può mai sapere la verità per gli altri, però un pianista eccezionale della scena jazzistica italiana, che appunto si dice abbia avuto questa malattia che è più vicina a una schizofrenia o con dei sintomi di bipolarismo. Quindi il brano è stato composto tenendo presente appunto questi alti e bassi che sono tipici appunto di queste malattie psichiatriche.
0: Allora, ecco. lo ascoltiamo dal suo album Magma, la formazione Esmeralda Sella al pianoforte, Federico Giolitto al contrabbasso, Giovanni Nardiello alla batteria. Grazie e buon concerto questa sera.
1: Grazie mille a voi, buona serata.

0: Ecco, sono le ore 17:39 e pochi secondi qui a Radio 3 dagli studi di K1 con Katia Paso e Paola De Angelis e continuiamo le narrazioni di Pantagruel, ma siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina, che ha appena pubblicato, voglio ricordare, un libro dal titolo Un viaggio letterario in Etruria e nell'antica Italia, Roma, Officina Libraria. La puntata che stiamo per ascoltare è la decima, il titolo è Una città operaia in Etruria. La cura della rubrica è di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore.
1: L'altra Etruria, una città operaia in Etruria.
2: Carri pieni di petrusche, pieni di pietrisca, etrusca.
3: C'è un'immagine particolarmente suggestiva di David Herbert Lawrence in Paesi Etruschi, dove osserva che le città etrusche sono scomparse del tutto, come i fiori, mentre le tombe, paragonate ai bulbi, si sono conservate sotto la terra nel lungo inverno dell'Etruria. È veramente così? Oggi sappiamo di no, ma l'acquisizione è relativamente recente e nel 1927, quando Lawrence scriveva i suoi articoli per alcune riviste illustrate del tempo e che confluirono poi nel 1932 nel libro postumo appena ricordato, affermarlo non era lontano dal vero. Le indagini hanno preso un indirizzo diverso a partire dal secondo dopoguerra. Si sono continuate a scavare le necropoli, ma si è iniziato ad indagare pure in maniera sistematica gli abitati, le aree sacre, i porti, gli insediamenti produttivi. È un mutamento di indirizzi che riflette sia l'evoluzione dell'etruscologia, divenuta sempre di più una disciplina storica sulla spinta di Massimo Pallottino, sia il raffinarsi delle tecniche di scavo dovuto a scambi più intensi con l'archeologia anglosassone. Nella prima metà del secolo, o anche nei decenni finali dell'Ottocento, non sono mancate indagini pionieristiche in aree urbane, ma quasi sempre si sono arrestate agli strati di epoca romana, o hanno interessato edifici templari, in cui non era infrequente, nella stessa maniera che nelle tombe, rinvenire reperti di notevole livello artistico. Occorre giungere alla fine degli anni 70 del Novecento per avere campagne di scavo alla ricerca dei luoghi della produzione, all'Etruria del lavoro, spesso impegnata in ambienti malsani e insicuri, il contraltare, se si vuole, dell'Etruria magnifica che conosciamo meglio. Così, accanto alla perizia delle maestranze artigiane o alla capacità di lavoro degli agricoltori etruschi, sono emerse la loro fatica, il loro sudore, le loro speranze. Due aree archeologiche in particolare parlano dell'Etruria del lavoro: l'insediamento del lago della Cesa nel territorio di Massa Marittima, in Toscana, e il quartiere industriale di Populonia, l'unica città-stato etrusca a essere costruita vicinissima al mare, immediatamente a ridosso della linea di costa. Ne parlano e lo fanno tra l'altro in una maniera sorprendente.

Partiamo proprio dall'insediamento lontano da Massa Marittima e dalla sua scoperta. In una lettera, datata 26 agosto 1928, Gaetano Badi, ispettore aggiunto ai monumenti, scriveva ad Antonio Minto, allora soprintendente all'antichità d'Etruria: «Le mie ricerche non potevano essere più fortunate. Sulle sponde del lago dell'Accesa esistono numerosi tumuli a circolo ed altre tombe». La gioia dell'anziano ispettore era motivata. Aveva individuato un'area archeologica le cui potenzialità riusciamo a comprendere appieno solo oggi, a seguito delle campagne di scavo promosse da Giovannangelo Camporeale a partire dagli anni 80 del Novecento. A lui, che è stato uno degli etruscologi più noti e a lungo presidente dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi Italici, ai suoi collaboratori, si deve la scoperta di un vasto centro abitato di epoca etrusca, legato all'attività mineraria e sorto appunto nei pressi del lago dell'Accesa. L'insediamento si presenta articolato per quartieri, distanti alcune centinaia di metri l'uno dall'altro. Ognuno di essi è costituito da una decina di abitazioni e presenta una propria necropoli. Una forma di insediamento di tipo protostorico, ma attestata all'Accesa ancora nei decenni finali dell'orientalizzante e in età arcaica, e quindi nel VII e nel VI secolo a.C. L'anomalia evidente è stata spiegata convincentemente da Camporeale, col carattere manifatturiero del centro, controllato da alcune famiglie aristocratiche di Vetulonia. Le dimensioni, che si intuiscono ormai bene, sono quelle di un insediamento di tipo urbano, ma senza le infrastrutture e i servizi che lo renderebbero tale. Ci si trova di fronte a una sorta di colonia di Vetulonia che ne impedì la piena affermazione, temendo forse una sua rapida crescita, difficile poi da controllare, avendo già vicini minacciosi come Populonia e Roselle. Lo stesso spazio del sacro sembra confinato nella sola sfera del privato e finora nessuna traccia di templi è stata rinvenuta. Un fatto insolito per l'Etruria. Gli Etruschi, come è noto, avevano fama di essere un popolo molto religioso. Un fatto insolito, appunto, che deve fare riflettere.

Due dei tre quartieri già indagati per intero avevano una vocazione residenziale, mentre nell'altro, denominato C, vi si svolgevano anche attività produttive. Vi sono stati trovati diversi forni legati all'attività fusoria. Un nuovo quartiere, denominato E, è stato individuato più di recente ed ha ampliato in maniera considerevole l'area dell'abitato, che sembra abbandonato alla fine del VI secolo a.C. Una ripresa di vita e di attività si coglie durante il IV secolo a.C., ma in quella fase il centro sembra guardare verso Populonia piuttosto che in direzione di Vetulonia. Le abitazioni, rinvenute finora, sono in genere assai modeste, presentano quasi sempre un vano unico, anche se si conoscono eccezioni. In tali casi, la pianta della casa risulta maggiormente complessa e prevede più ambienti. Nell'insediamento dovevano vivere fianco a fianco persone legate a vario titolo all'attività di estrazione e alla prima lavorazione dei minerali. Lo assicurano gli oggetti rinvenuti: vasellame da mensa e da cucina, fuseruole, rocchetti, pesi da telaio, strumenti per la triturazione dei cereali. Le case più articolate appartenevano probabilmente ai soprastanti delle miniere o ai responsabili delle officine. I minatori veri e propri vivevano invece forse in ripari di fortuna, ben meno confortevoli delle stesse abitazioni a un vano unico. Il tasso di inquinamento della zona doveva essere rilevante, alternandosi a poca distanza e quasi sovrapponendosi forni, officine, case.

Quella che emerge da questo scavo è un'Etruria ben diversa da quella che conosciamo meglio, legata al mondo del lavoro, alla fatica giornaliera, alla difficoltà del vivere e per questo più preziosa. Le strutture riportate alla luce si trovano oggi all'interno del parco archeologico del Lago della Cesa, situato a 7 km da Massa Marittima. Il percorso, segnalato da cartelli esplicativi, inizia dal quartiere denominato A e prosegue, seguendo sentieri indicati con chiarezza, attraverso i quartieri B, D e C. La visita al parco è connessa a quella del museo archeologico, allestito negli spazi del Palazzo del Podestà, che si affaccia sulla Piazza del Duomo, a Massa Marittima. È intitolato a Giovannangelo Camporeale, un riconoscimento all'archeologo e storico che ha dato un contributo significativo all'etruscologia e alla conoscenza di questo angolo d'Etruria. La raccolta è organizzata in sezioni, seguendo il criterio cronologico, a partire dal Paleolitico e venendo in avanti, verso epoche sempre meno lontane nel tempo. La sezione più rilevante è quella che presenta appunto i risultati degli scavi della Cesa. Si tratta di vasellame da cucina, pesi da telaio, pesi da pesca, laterizi, le testimonianze, insomma, della vita quotidiana che uomini e donne vi svolgevano. Lungo il percorso espositivo sono esposti anche i reperti, buchi, bronzi, armi in ferro, dei corredi funerari rinvenuti nelle necropoli, posti in connessione, come si ricorderà, con i singoli quartieri.

Prestiamo ora la nostra attenzione al quartiere industriale di Populonia. Per farlo dobbiamo ricordare che il controllo di alcune zone minerarie sui Monti della Tolfa, sulle colline metallifere, nel Campigliese e all'Elba è stato uno dei motivi della ricchezza dell'Etruria e del suo incontro con il mondo greco. Ma fino a pochi decenni fa conoscevamo poco dei processi di ricerca, di estrazione e di prima lavorazione dei metalli. Il quadro è iniziato a mutare e in tal senso un'inversione di rotta è stata impressa dallo scavo diretto da Mauro Cristofani fra il 1977 e il 1980 nella zona del Poggio della Porcareccia a Populonia. Nella tradizione letteraria antica, l'isola d'Elba, denominata Aetalia, la fumosa dai greci, potremmo dire anche l'inquinata, viene presentata come una terra di straordinaria ricchezza mineraria, dotata di fonti inesauribili di ferro e di rame, in grado di fornire metalli all'intera Etruria. Nelle stesse fonti si dice comunque che il centro dell'attività metallurgica non era sull'isola, ma sulla costa, a Populonia. Sulla base delle notizie antiche e dei dati scaturiti dalle ricerche pionieristiche di Antonio Minto, gli archeologi, guidati da Cristofani, hanno iniziato le loro ricerche. Le tre campagne di scavo hanno portato alla luce un vero e proprio quartiere industriale, posto al di fuori della cinta muraria urbana, in una zona a ridosso della costa e quindi al luogo di approdo, nella rada di Baratti, dove arrivavano le imbarcazioni che trasportavano i minerali. Gli impianti sembrano essere stati costruiti nella seconda metà del VI secolo a.C., tra il 540 e il 520, ma nell'area i primi semplici forni scavati nell'argilla sembrano risalire agli inizi dello stesso secolo e non rispettarono una precedente necropoli. Anche questa una scelta che sembra contrastare con l'immagine di un popolo etrusco particolarmente religioso.

Nella fase di pieno funzionamento, il quartiere industriale presentava edifici realizzati secondo un piano urbanistico preordinato e con murature solide, dove si alternavano le officine e le abitazioni dei lavoranti. Gli edifici furono ricostruiti più volte, sino agli inizi del III secolo a.C., quando il quartiere venne distrutto. Il suo abbandono non segnò comunque la fine dell'attività metallurgica di Populonia, se si considera che la città, nel 205 a.C., contribuì con una fornitura di ferro alla spedizione africana di Scipione al termine della Seconda Guerra Punica. È probabile che l'attività del quartiere, quando Populonia era il centro siderurgico più importante della costa etrusca, sia stata controllata direttamente dalla città-stato e quindi dalla sfera pubblica. Una situazione diversa, quindi, da quella ipotizzata per l'insediamento del Lago della Cesa, dove il controllo sembra essere stato in mano di alcune famiglie aristocratiche di Vetulonia, come abbiamo visto. C'è un'ultima osservazione da fare. Sembra dimostrato che alcune tombe edificate in epoca orientalizzante continuarono ad essere utilizzate almeno sino al terzo quarto del VI secolo a.C. e quindi contemporaneamente all'impianto dei primi edifici industriali. Può sorprendere considerando l'attenzione per il culto dei morti attestata nel mondo etrusco, ma è la dimostrazione che, scavando gli insediamenti, si arriva a delineare un'immagine diversa dell'Etruria e probabilmente più vera di quella ottocentesca, costruita prevalentemente sullo scavo e sullo studio dei materiali da necropoli.

0: Indagini successive, condotte da Antonella Romualdi, dell'allora Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana, in località Campo 6, hanno portato alla luce un edificio sempre a carattere industriale, impostato sulle mura di cinta ritenute ellenistiche e, in precedenza, alcuni tratti di un imponente muro di contenimento parallelo ad esse, che potrebbe essere interpretato come il limite di separazione con la zona residenziale. A qualche decina di metri è stato localizzato un altro edificio, eccezionalmente conservato in altezza e legato sempre alla dimensione produttiva. L'area rientra oggi nel Parco Archeologico di Baratte Populonia, che è articolato in due aree di visita. Nella parte bassa è possibile vedere i quartieri industriali di cui si è parlato e dove si lavorava il materiale proveniente dall'isola d'Elba, due necropoli di epoca etrusca e una cava. Nella parte alta è possibile visitare invece l'acropoli con i templi, gli edifici e le strade della fase romana, come pure i resti delle capanne del primo insediamento etrusco. A conclusione della puntata dedicata all'Etruria del lavoro, desidero segnalare un passo del grande scrittore francese Stendhal nel suo libro Roma, Napoli e Firenze, pubblicato in prima edizione nel 1817. Lo scrittore stava viaggiando in Calesse, percorrendo la via Cassia, tra Torrinieri e Acquapendente, e annota:
1: faccio al mio lettore una confessione ridicola. Sono indignato contro i romani che vennero a sconvolgere, avvalendosi solo del proprio coraggio feroce, queste repubbliche dell'Etruria che erano così superiori a loro per via delle belle arti, per la ricchezza e per l'arte di essere felici.
0: E aggiunge:
1: è come se 20 reggimenti di cosacchi venissero a saccheggiare il boulevard e a distruggere Parigi. Sarebbe una disgrazia anche per gli uomini che nasceranno tra 10 secoli.
2: Pieni di pietrusche, pieni di pietrusche, etrusche.
3: E questa era la decima puntata di L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina, una città operaia in Etruria. Ovviamente potete riascoltarla su Rai Play Sound. Vi ricordo anche che l'autore di questa serie, Giuseppe Della Fina, ha insegnato all'Università degli Studi dell'Aquila, ha scritto molti volumi di etruscologia e di storia antica ed è appena stato pubblicato il suo libro Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica, pubblicato da Officina Libraria. E siamo arrivati quindi alla conclusione anche di questo fine settimana di Pantagruel, Katia, qui a Radio 3. Devo confessare che all'inizio ero un po' preoccupata perché era arrivato un messaggio che non abbiamo letto, quindi ho lasciato così che le cose si sistemassero da sé, un messaggio al numero di Radio 3 che diceva: ma dove sei che il gatto chiama da dietro la porta? Sei di sotto. Spero che quindi si siano tutti ritrovati di sopra, di sotto, lei, la proprietaria, il proprietario del gatto, il visitatore. E mentre invece l'ascoltatore che chiedeva: sì, bella trasmissione, molto poetica, ma non avete parlato del Vaillant?
4: Ma ci abbiamo aperto proprio con una citazione del Vaillant di Marco Paolini, e sì, 3 ore fa, ma comunque l'abbiamo ovviamente nominato. E siamo arrivati alla fine appunto di questa puntata. Ricordiamo che tutte le puntate di Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3, sono riascoltabili su Rai Play Sound. Avete passato il pomeriggio in compagnia di Katia e Paso
3: e di Paola De Angelis, ma anche con i curatori di Pantagruel, che sono Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, le persone che lavorano in redazione: Daria Corrias, Cristiana Munzi, Luigi Iavarone, Piero Sorrentino, in regia Gianluca Diana. Alla parte tecnica oggi ci sono stati Luca De Ioris e Fabio Melis. Noi potremmo anche darvi forse qualche anticipazione sui temi del prossimo fine settimana, che sarà l'ultimo di Pantagruel.
4: Eh sì, e noi ci saluteremo in modo olfattivo, perché ci concentreremo sui profumi sabato 5 settembre, mentre la domenica andremo sul mondo del sonno e del sogno.
3: Allora, tra poco vi lasciamo a Body and Soul di Gigi Di Paola e Antonia Tessitore, quindi buon proseguimento sulle frequenze di Radio 3, buona domenica a tutti da Paola De Angelis
4: e Katia Paso.

Rai Radio 3. Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

0: Body and Soul.
1: Buon pomeriggio, benvenuti e ben ritrovati a Radio 3 e a Body and Soul da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore. Continuiamo ad indagare la scena contemporanea del jazz italiano con una serie di dischi usciti di recente. E allora oggi partiamo dall'album d'esordio, da leader, del batterista Marcello Arrabito. Si intitola Different Ways e si apre con un brano, scrive l'autore stesso, che ha immaginato come una camminata nello spazio cosmico, rarefatto, aperto, libero, con i suoni che si muovono come pianeti in orbita, in the space.

In the Space da Different Ways, esordio discografico di Marcello Arrabito, pubblicato da Alpha Music e affrontato insieme a musicisti e colleghi come il pianista Rosario Di Leo, con il quale Arrabito condivide anche il progetto live Homo Tempus, e Riccardo Grosso al contrabbasso, poi il chitarrista Emilio Longobardo, che attraversa il disco ed è presente nella traccia che dà il titolo all'intero lavoro e che viene presentato così: è il manifesto del progetto, tempi che si alternano, dinamiche che cambiano, stili che si rincorrono. Different Ways, Marcello Arrabito.

le articolate libertà artistiche di Different Ways, anche metafora sonora delle complessità nelle scelte di vita, Marcello Arrabito, Rosario Di Leo, Riccardo Grosso ed Emilio Longobardo. Rallentiamo i ritmi ora qui a Radio 3 con il nuovo disco del chitarrista Daniele Morelli, artista che vive principalmente in Messico, dove suona con diverse formazioni. Quando è in Italia è in Toscana. Sentieri è il titolo del lavoro, pubblicato dalla label belga Off Record, e anche qui le introspezioni sonore viaggiano come altrettante tappe della vita, e il camaleonte della copertina racconta il continuo mutamento, adattamento e ridefinizione della propria identità, sempre in divenire. Insieme al chitarrista troviamo il batterista originario del Chiapas, di San Cristobal de las Casas, Abraham Lopez, il trombettista toscano Tommaso Iacoviello, che si alterna in tre brani, all'armonicista Federico Bertelli, e il bassista è Fabio Di Tanno. Questa è Tsikuaki, Daniele Morelli.

E dopo le scorribande indigene messicane e jazz di Daniele Morelli, abbiamo aperto un altro esordio discografico, quello del sassofonista Raffaele Fiengo, un lavoro intitolato Recall, dal quale abbiamo già ascoltato l'energica title track, dove tra scrittura e libertà espressiva si espone subito all'ascolto la propria idea di jazz con un linguaggio che guarda ai grandi musicisti della tradizione, declinati in via del tutto personale da Raffaele Fiengo e il suo quartetto lombardo completato da Thomas Umbaca al pianoforte, Enrico Palmieri al contrabbasso e Antonio Marmora alla batteria. E da Recall abbiamo scelto un altro brano da ascoltare insieme ora. Eccolo qui, si intitola Breakout.

Melodia, ritmo e ascolto reciproco, c'è grande sintonia nel quartetto di musicisti che ha inciso l'album di debutto del giovane sassofonista Raffaele Fiengo, Recall, un disco pubblicato da Gleam Records. Da casa Out Records arriva invece l'album firmato Aniello Perduto, è il progetto del sassofonista Roberto Di Blasio che nel tempo si è espanso sino a diventare un trio per due sassofoni, batteria e oggetti. Segni semi, questo è il titolo del lavoro, un lavoro di ricerca, timbrica e narrativa, un suono mutevole che è pubblicato da Gleam Records. Da casa Out Records arriva invece l'album firmato Aniello Perduto. È il progetto del sassofonista Roberto Di Blasio che nel tempo si è espanso sino a diventare un trio per due sassofoni, batteria e oggetti. Segni semi, questo è il titolo del lavoro, un lavoro di ricerca, timbrica e narrativa, un suono mutevole che iniziamo a scoprire, ad ascoltare con Impresa Tonale, Aniello Perduto.

Segni semi, l'album pubblicato lo scorso anno dal trio Aniello Perduto con i due sassofonisti Roberto Di Blasio al soprano e Marco Porcelluzzi al tenore e Simone Vincenzini batteria e oggetti. Il disco ha anche una prestigiosa distribuzione in collaborazione con la RAR Megacorp, tanto che niente meno che Chris Cutler descrive così la loro musica, un insieme di composizioni brevi, nitide, con grande varietà di suoni, combinazioni e indagini compositive. E in effetti il registro sonoro è molto vario, si fa via via ironico, serio, drammatico, colloquiale, sicuramente nervoso e urbano. Sfogliamo ancora l'album e ascoltiamo insieme I Would Prefer Not To, Aniello Perduto.

I would prefer not to, agnello perduto dal disco Segni Semi e da tutta la ricchezza timbrica del trio guidato dal sassofonista abruzzese Roberto Di Blasio. Passiamo ora all'ultimo ascolto di oggi per Body and Soul di questa domenica. Lo affidiamo ad un altro quartetto guidato nuovamente da un chitarrista, Lorenzo Iorio. Prima i nostri saluti da Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore. Vi ricordo anche che su Rai Play Sound potete riascoltare tutte le puntate di Body and Soul. Noi torniamo domenica prossima, sempre dalle 18, sempre su Radio 3. Si intitola Tuning the Life, l'album firmato dal Lorenzo Iorio Quartet, è uscito per Filibusta Records, e il terreno è quello del jazz contemporaneo, sempre in equilibrio tra scrittura e improvvisazione. Ad accompagnare Lorenzo Iorio alla chitarra troviamo Andrea Paternostro al sassofono, Maurizio Mirabelli alla batteria, con Alessio Iorio che alterna contrabbasso e basso elettrico. Tuning the Life si apre con Bronzo a Lorenzo Iorio Quartet. A voi buon ascolto e buon proseguimento con i programmi di Radio 3.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Spari al rave party in Svizzera, muore una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, feriti altri due connazionali e caccia al killer, la premier Meloni si faccia piena luce. A largo di Cipro un traghetto si ribalta e affonda, almeno 8 morti, una ventina i dispersi, 237 passeggeri in salvo, la partenza rinviata per il maltempo, da chiarire le cause. Alessandro Di Battista dall'ospedale dell'Avana risponde ai post sui social dopo il grave malore. Il ministro Tajani lo sente al telefono, è combattivo, lo aspetto a Roma, voglio tornare a litigare con lui. Un parco sonoro, amico dell'ambiente, nascerà a Milano, Plantasia, idea di Elisa e Giovanni Caccamo. Un intervento di riqualificazione che mette insieme natura, musica e giovani. Buonasera da Sara Piselli. Svizzera e caccia al responsabile della sparatoria nel rave party di Arau, in cui è rimasta uccisa una giovane italiana. Cordoglio della premier Meloni, che in una nota scrive: confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili. L'inviato a Berlino.
3: Alcuni ragazzi stanno già tornando a casa quando si sentono le esplosioni. Sono quasi le 3 del mattino. Il rave è un evento annuale a Arau, vicino Zurigo, a cui partecipano migliaia di giovani. Una donna viene colpita, cade a terra, alcuni provano a rianimarla, ma inutilmente. La vittima è una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5 persone, 4 uomini e un'altra donna, tra i 24 e i 27 anni, ora in ospedale, alcuni in condizioni gravi. Il ministro degli esteri Tajani riceve la solidarietà e le condoglianze del capo del Dipartimento federale degli affari esteri della Svizzera, Ignazio Cassis. In Svizzera è ora caccia all'uomo, vengono effettuati controlli sulle automobili, pattugliamenti, la polizia cerca di ricostruire la dinamica dell'attacco, da quale posizione siano stati esplosi i colpi, non si sa se a sparare sia stata una sola persona. Il DJ Tekibo ha raccontato su Instagram il proprio dolore. È straziante, perde una persona molto cara. Poi la M puntata di Maria. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
2: Lo sentivamo, la vittima italiana Maria Spinelli è abruzzese, originaria di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. Ai nostri microfoni la reazione del sindaco.
4: È una giovane vita che purtroppo si spezza, siamo dispiaciuti profondamente, la comunità si stringe naturalmente alla famiglia.
5: È sconvolto il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti per l'uccisione della sua concittadina a rave party di Arau. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, ad ottobre ne avrebbe compiuti 23. Era nata ad Atri nel Teramano, ma da sempre aveva vissuto coi genitori nel comune di neppure 15.000 anime in provincia di Pescara. Gli studi all'istituto alberghiero di Silvi. Da qualche tempo, racconta il primo cittadino, aveva deciso di lasciare l'Italia per la Svizzera.
4: La ragazza stava facendo la sua strada, si stava conquistando la sua vita. Da fonti di amici, della famiglia, che faceva la cameriera, stava cercando di lavorare, guadagnarsi il suo stipendio.
5: La nuova realtà elvetica, dunque, fino alla serata spensierata di musica di ieri, che si è trasformata in tragedia. Maria, vittima della sparatoria, è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Tutto l'Abruzzo si stringe attorno ai suoi cari. Il commento del governatore Marsilio. Elena Baiocco, GR3.
2: Tragedia al largo di Cipro, un traghetto si è ribaltato per cause ancora da chiarire, almeno 8 le vittime. La corrispondente da Istanbul.
6: Sui social turchi le drammatiche testimonianze di alcuni passeggeri tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è ribaltata ed è affondata. Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca partita dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, doveva approdare a Taşucu in Turchia. Diverse le vittime, molti dispersi, 237 le persone salvate, mentre proseguono le operazioni di soccorso per chi ancora manca all'appello. Quando la nave ha cominciato a inclinarsi a imbarcare acqua, in tanti si sono tuffati. L'imbarcazione avrebbe dovuto salpare ieri, ma la partenza era stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il traghetto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da una prima forte onda e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo, una seconda violenta ondata avrebbe causato una infiltrazione d'acqua. I problemi per l'imbarcazione sono cominciati a circa 3 miglia dalle coste settentrionali di Cipro Nord. Nord e il comandante ha lanciato un segnale di soccorso, ma era troppo tardi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Resta ricoverato a L'Avana Alessandro Di Battista dopo il grave malore di venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha sentito al telefono il ministro degli Esteri.
0: Tono combattivo e morale non indebolito, così Antonio Tajani descrive Alessandro Di Battista dopo averlo sentito al telefono. Il ministro degli Esteri ha assicurato che il governo farà tutto quello che serve, augurando all'ex parlamentare di poterlo rivedere presto per tornare scherzosamente a litigare. Di Battista ha raccontato a lungo del reportage che stava girando a Cuba, della situazione sull'isola e della necessità di aiutare la popolazione in un momento di dura crisi economica. Notizie che fanno ben sperare. Come il primo post sui social questa mattina, ce la metterò tutta per tornare presto, e poi la risposta a Gino Sorbillo, verrò a trovarvi a Napoli, ne ho bisogno. Il celebre pizzaiolo è tra i tanti che anche oggi hanno lasciato sui profili del leader di schierarsi un messaggio di solidarietà, politici e soprattutto vecchi colleghi 5 Stelle, ma non solo. Attualmente le condizioni di Di Battista non permetterebbero un trasferimento in Italia, che comunque, fa sapere la Farnesina, avverrà appena possibile. Lucio Bondi, GR3.
2: Potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo rimasto gravemente ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el-Sheikh in Egitto. Lo fa sapere la Farnesina aggiungendo che l'ambasciata al Cairo sta seguendo la vicenda e si farà carico delle spese necessarie. Il piccolo sarà con ogni probabilità ricoverato a Torino. Sono almeno 800 i morti nell'alluvione che mercoledì ha devastato il confine tra Nepal e Tibet, oltre 3.000 dispersi, tra questi i nostri 3 connazionali, il gioielliere Marco Ratto e una coppia residente a Losanna, Patrizia Marziale e Luca Barachini. Tutti contribuiscano ad alleviare le sofferenze e a portare gli aiuti necessari, ha detto Papa Leone durante l'Angelus a Castel Gandolfo. In Islanda il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione dell'isola all'Unione Europea. Netta affermazione del no con quasi il 53% dei voti. Il sì si è fermato poco sopra il 47%. La Commissione Europea fa sapere di prendere atto dell'esito della consultazione popolare e che il paese rimane uno stretto partner dell'Unione. L'inviato.
7: Adesso in Islanda la parola d'ordine è tornare ad essere uniti, dopo che il referendum sulla riapertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea, interrotti dal centrodestra nel 2015, ha diviso profondamente la società. Ha vinto il no dopo un serrato testa a testa, in modo netto, oltre 5 punti e 13.000 elettori di vantaggio. Festeggiano le opposizioni, mentre la premier di centrosinistra, che aveva fatto campagna per il sì, ricorda che il risultato non è un passo indietro, ma una vittoria della democrazia, e aggiunge: so che molti di coloro che hanno votato no lo hanno fatto perché contenti dell'attuale rapporto con l'Unione. Si riferisce al fatto che l'isola fa comunque parte del mercato comune europeo e dello spazio Schengen. A frenare una vera adesione, ancora una volta, i timori rispetto al rischio di venire coinvolti nelle politiche comuni europee, soprattutto nel settore della pesca. La crisi economica con l'inflazione sopra il 5% e il timore dell'espansionismo americano nell'Artico non hanno convinto gli islandesi a rinunciare all'esclusiva sulle proprie acque territoriali. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
2: Lo scontro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, con una lettera dei suoi avvocati sollecita gli atti che giustificano la sua rimozione, giudicata illegittima. L'azienda resta inamovibile, ma il caso piomba nel prossimo consiglio d'amministrazione.
8: L'appuntamento è fissato per il prossimo 17 settembre, sarà in occasione della prossima riunione del CDA della RAI che i consiglieri di opposizione metteranno sul tavolo il caso Report, chiedendo all'amministratore delegato Giampaolo Rossi il perché della rimozione di Sigfrido Ranucci, se l'amicizia con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, abbia in qualche modo influenzato le inchieste della trasmissione. Una nuova grana per i dirigenti della TV pubblica, chiamati anche a rispondere agli avvocati dell'ormai ex conduttore di Report. In una lettera i legali chiedono tutti gli atti che hanno portato alla decisione della RAI, che sarebbe stata presa senza una reale motivazione e di conseguenza sarebbe illegittima. L'azienda però tira dritto, al momento non si vedono all'orizzonte ripensamenti. C'è incompatibilità, opacità nella gestione di Ranucci, troppe pressioni sulla redazione. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR3.
2: Il CDA della RAI e l'amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Silvano Loia e Andrea Gentili. Rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, l'attrice Francesca Neri, e alle rispettive famiglie. Silvano Loia, manager di Rai Way, è annegato nelle acque del litorale laziale. Gentili era un tecnico che ha lavorato anche per Ballando con le Stelle, morto a seguito di un incidente. È iniziata la missione del telescopio Roman, il nuovo osservatorio spaziale della NASA che studierà alcuni dei principali misteri dell'universo. Go
9: Falcon Heavy and go. È partito da Cape Canaveral con un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il telescopio spaziale Roman avrà una missione suggestiva quanto ardua: mappare il cosmo, andare a caccia di nuovi pianeti potenzialmente capaci di ospitare la vita, scovare galassie mai viste e soprattutto cercare di svelare il mistero legato alla materia e all'energia oscura che occupano il 95% dell'universo. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
10: La materia come la conosciamo, cioè quella che compone anche il nostro corpo per intenderci, è solo il 5%. Un 27% è composto invece da materia oscura, non possiamo vederla ma ne vediamo gli effetti gravitazionali. Un altro 68% è l'energia oscura che non conosciamo ma che sta facendo accelerare il nostro universo, lo sta facendo espandere in continua accelerazione.
9: Costato oltre 4 milioni di dollari, si tratta del primo telescopio spaziale dedicato ad una donna, Nancy Grace Roman, la prima astronoma capo della NASA. Daniele Morgera, GR3.
2: Nascerà a Milano Plantasia, progetto di un parco sonoro che vede la collaborazione tra Elisa e Giovanni Caccamo e che coinvolge le loro organizzazioni no profit a favore dei giovani e dell'ambiente.
11: Intrecciano le loro voci Giovanni Caccamo ed Elisa in Silent Song, una collaborazione la loro che va anche al di là del campo musicale. Insieme i due artisti hanno annunciato l'avvio di un progetto che li vede coinvolti con le loro organizzazioni no profit per la riqualificazione di una vasta area nel comune di Milano. Nascerà così un parco sonoro dal suggestivo nome di Plantasia. L'idea è quella di recuperare terreni degradati con la messa a dimora di piante adatte, rendendo la natura parte dell'esperienza musicale e i giovani protagonisti di un cambiamento per l'ambiente proprio attraverso la musica.
12: Plantasia è un parco in cui convertire, risanare proprio il suolo, quindi è un grande esempio di ecologia urbana.
13: Con alcuni dei testi dei ragazzi e delle ragazze scritti nelle università, nelle carceri, nei centri di accoglienza in giro per il mondo e alcune delle opere che alcuni maestri d'arte contemporanea hanno realizzato per creare un ponte tra generazioni.
11: Prosegue intanto il tour del cantautore siciliano, tra successi e l'omaggio sempre presente a Franco Battiato. Prossima data, il 10 settembre a Galatina. Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli che ha condotto in studio, in regia Emanuele Rinaudo e Carlo Boninsegna. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo il meteo, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Da grande voglio guidare l'autobus.
15: Ma non volevi fare l'astronauta?
16: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Meteo Radio.
18: Previsioni del tempo sull'Europa. Un promontorio di alta pressione garantisce condizioni di generale stabilità sul Mediterraneo centrale e sull'Europa occidentale, favorendo ampi spazi di sole. Un'estesa area depressionaria, con un minimo posizionato a nord del Regno Unito, influenza il tempo sulle isole britanniche e sulla Scandinavia, portando precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità e una marcata instabilità atmosferica. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Condizioni di stabilità e cielo sereno tutta la giornata, temperatura compresa tra 23 e 29 gradi. A Bruxelles, in Belgio, alternanza di schiarite e nubi più compatte, con piogge e rovesci nelle ore centrali del giorno. Temperatura che andrà da 14 a 21 gradi. Migliora a Edimburgo, in Scozia, anche se non mancheranno nubi e ci saranno ancora delle piogge intermittenti fino a sera. Temperatura compresa tra 13 e 19 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, nuvolosità variabile, ma senza fenomeni. temperatura compresa tra 13 e 21 gradi. A Varsavia, in Polonia, piogge intermittenti al mattino, con cielo per lo più limpido dal pomeriggio. Temperature comprese tra 16 e 26 gradi. A Budapest, in Ungheria, cielo sereno o al più poco nuvoloso, con tempo asciutto. Temperature con valori tra 20 e 32 gradi. Infine, condizioni di bel tempo anche ad Atene. Sole per tutta la giornata, con temperatura compresa tra i 25 e i 34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
2: Rai, Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Kieslowski e il racconto del dubbio morale con Alessandro Boschi e Giancarlo Mancini. Puntata del 13 marzo 2026.
2: Oggi parliamo di un grande regista che ci lasciava giusto 30 anni fa. Il 13 marzo 1996 scompariva infatti Krzysztof Kieslowski, a cui oggi dedichiamo la nostra puntata dell'avventura del cinema.
5: Però per sentire la pronuncia esatta
2: Dobbiamo andare a Torino.
5: Dobbiamo andare a Torino, dove sì. Ci aspetta Simone Bergalla. Benvenuto Simone.
6: Ciao a tutti, buonasera.
2: Simone Bergalla ne sa tanto di Kieslowski, di cultura polacca, è un dottorando di ricerca all'Università di Torino, appunto in lingua e letteratura polacca. E il tuo indirizzo, Simone, è proprio su quel periodo lì, nel periodo in cui Kieslowski è in attività, giusto?
6: Sì, io mi occupo di una ricerca linguistica relativa a come si parlava di omosessualità proprio nel periodo della Repubblica Popolare di Polonia, quindi siamo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fino all'89, quindi la fine del periodo socialista.
2: Noi dobbiamo dare le coordinate, no Alessandro,
5: esatto,
2: per intervenire.
5: E domande su Kieslowski, sono sicuro che molti dei nostri ascoltatori avranno delle curiosità. Simone Bergalla risponderà a qualsiasi domanda. Il nostro numero è il 335-5634-296, naturalmente siamo presenti anche sui social e poi le puntate, tutte quelle di questa settimana, il cinema alla radio, la puntata che sta andando in onda adesso, la potrete riascoltare sulla nostra piattaforma Rai Play Sound.
2: Allora Simone, iniziamo a dare i titoli un po', no? Su Kieslowski. Se dovessi oggi retrospettivamente guardare la sua opera Volo d'uccello, come la caratterizzeresti, come la sintetizzeresti, dando due o tre titoli, due o tre concetti chiave?
6: Allora, Kieslowski innanzitutto, secondo me, andrebbe definito come un vero artigiano del cinema, ovvero un uomo che ha fatto del cinema la sua vita, la sua unica ragion d'essere, come diceva anche lui stesso, e che quindi attraverso la sua opera cinematografica è riuscito a rappresentare non solo la storia, quella con la S maiuscola, quella della Polonia, quella dell'Europa, dell'Est, in un periodo complesso, quello della Cortina di Ferro, ma anche la storia di ciascuno di noi, con un'analisi metafisica e quindi di tutto quello che c'era e si celava nell'animo dell'essere umano. Quindi una cinematografia metafisica universale, si potrebbe dire.
5: Guarda, rivedendo ultimamente il Decalogo e altri film, la trilogia ed altri film di Kieslowski, non tutti peraltro distribuiti in Italia, la sensazione è, che può sembrare quasi un controsenso, di essere sempre quasi dentro lo stesso film, ma credo che quello sia proprio l'intento del regista, nel senso che lui sa creare un'atmosfera dove succedono tante cose, ma tu sei avvolto da questo cinema che in qualche maniera poi ti lega, ti costringe a guardare.
6: Assolutamente, ed è proprio secondo me uno dei valori assoluti di quando si parla di un grande autore di cinema con la A maiuscola, l'aver creato un universo kieslowskiano possiamo definirlo, dentro il quale si muovono tutte le storie, in un certo modo anche connesse tra di loro, l'uso anche degli attori molto spesso sono attori che hanno lavorato molto spesso con il regista appunto polacco, fa sì che si crei una atmosfera di connessione che fa anche sì che ciascuno spettatore, quando vede uno dei suoi film, riconosca l'ambientazione, riconosca l'autore e riconosca così anche se stesso.
2: Adesso, per entrare meglio nelle atmosfere del cinema kieslowskiano, sentiamo un po' di musica.

0: Prima di scoprire il perché di questa musica, Giancarlo Mancini, leggo il primo messaggio, che è piuttosto lusinghiero, direi. Se fossi nei panni del Ministero della Pubblica Istruzione, metterei il decalogo obbligatorio in tutte le scuole.
1: Eh sì. Non sarebbe sbagliato. Facciamo un percorso un po' ritroso, Simone, sì. E andiamo un po' anche a raccontare il Kieslowski che forse nel pubblico italiano conosce meno, no? Il Kieslowski appunto dei film, dei primi. Il Kieslowski inizia a fare cinema alla metà degli anni 60, no? E si iscrive in quella che è una scuola mitologica per noi cinefili, appassionati di cinema, che è la scuola di Lodz. Sì. Ci vuoi raccontare come arriva al cinema Kieslowski e qual è il suo percorso all'interno della scuola? Perché poi lui stringe un rapporto molto stretto con Krzysztof Zanussi, no?
2: Sì, l'approdo di Kieslowski a Łódź, come si chiama Lodz in polacco, arriva al terzo tentativo. Kieslowski afferma in più interviste come aveva questo, sentiva questa necessità di innanzitutto dare la soddisfazione alla madre di entrare nella scuola di cinema, perché lui voleva innanzitutto diventare regista di teatro. Poi ha scoperto in realtà che la sua passione più grande era il cinema, perché era uno strumento con il quale riusciva a lavorare meglio. Però senz'altro l'approdo alla scuola di cinema nazionale di Łódź rappresenta un momento che cambia totalmente la sua vita. È anche, secondo me, significativo parlare un po' delle sue origini, perché ha avuto un'infanzia nomade. Il padre, malato di tubercolosi, doveva cambiare molte volte sanatorio in cui trovare le cure, e quindi l'infanzia di Krzysztof è stata parecchio movimentata, nomade, come si diceva, e ha vissuto quindi in condizioni anche economiche molto precarie, e fin da subito si è appassionato di cinema. C'è questo aneddoto che lui racconta e viene riportato da Danusha Stock in Blu, Bianco, Rosso, che è una riedizione di Kieslowski, racconta Kieslowski, in cui lui dice che quando si trovava presso il sanatorio di Sokołowsko, che si trova nella bassa Slesia, tra cui dove Olga Tokarczuk, la vincitrice del premio Nobel del 2019, ha ambientato Empusium, il suo ultimo romanzo pubblicato poco tempo fa da Bompiani, lui riusciva a assistere alle proiezioni cinematografiche attraverso dei buchi dall'alto di una sala, e lui, per invidia, per rabbia nei confronti di chi poteva permettersi di vedere i film, pagare il biglietto, sedere in sala, sputava sugli spettatori, e sputava rabbia, sputava gelosia, e lo dice con delle parole che fanno davvero capire fin da subito quanto fosse per lui una grande passione. E dopo una piccola esperienza lavorativa presso una stazione di pompieri, lui capisce che in realtà lui non è portato per le cose pratiche, ma vuole studiare la realtà, e vuole farlo proprio attraverso l'arte. Inizialmente pensa al teatro, riesce a entrare alla scuola d'arte di Varsavia perché uno dei suoi zii era il preside.
1: E gli garantisce l'alloggio.
2: Gli garantisce l'alloggio, gli garantisce l'accesso, e lui ringrazia questo periodo della sua vita perché i maestri, gli insegnanti che ha trovato in questa scuola l'hanno proprio incentivato ad andare a teatro, andare al cinema. E da lì è nata la passione per il cinema, che l'ha portato a Łódź, dove poi dopo si appunto diplomerà nel 1968, e appunto questo gli dà il là, come dire, per entrare a tutti gli effetti nel grande cinema, anche perché a Łódź vi erano stati Vajda, Polański, Skolimowski, i grandi autori, Zanussi, col quale appunto stringe anche questo rapporto di amicizia, che diventerà anche una forma di collaborazione, perché i film di Kieslowski, specialmente i primi, vengono prodotti e realizzati anche grazie alla Zesputor, la squadra di produzione e distribuzione cinematografica proprio facente capo a Zanussi.
0: Dunque, tornando un attimo indietro, la musica è tratta dal Decalogo 9, Zbigniew Presner. Spero, Simone, di aver pronunciato abbastanza bene.
2: Sì.
0: Tu prima hai detto che lui si è reso conto di non essere molto portato per le cose pratiche. Tant'è vero, diceva anche una cosa che secondo me è molto interessante, ovvero che il problema non è mai politico, è sempre interiore, come se la politica fosse in qualche maniera un prodotto di quello che noi siamo, e in realtà poi è esattamente così, poi anche tante altre cose purtroppo. E in ogni caso, quando si vede un film di Kieslowski, come ti dicevo prima, a volte si ha l'idea di essere sempre dentro lo stesso film, poi invece capiamo bene che è tutt'altro che così, ma uscirne è complicato, perché avvertiamo come un obbligo morale nell'andare avanti e nel continuare a vedere quello che lui ci vuole raccontare. Ecco, questa forza di inculcare l'obbligo morale credo che sia uno dei punti di forza del cinema di Kieslowski.
2: Sì, e infatti lui apparteneva a quel gruppo, anche se lui detestava il nome che poi era stato attribuito da Kioski, uno dei fautori della scuola in polacco si dice Kino nie moralnego nie pokoju, cioè il cinema del disordine, del dissidio morale, perché proprio negli anni 60-70 in cui opera Kieslowski, all'inizio la situazione politica complessa della Polonia, anche a livello culturale, fa sì che questi registi, tra cui Wajda, Agnieszka Holland, che è ancora attiva, credano nel cinema come strumento per andare a mostrare quelle che sono le disillusioni che in realtà si hanno nei confronti della società socialista, comunista dell'epoca. E la politica, Kieslowski afferma di non essere una cosa che a lui lo interessa in realtà, perché lui dice che l'unico dei suoi film che è veramente politico, cosa secondo me un po' discutibile perché in realtà tutti i film di Kieslowski parlano anche di politica, e Operai 71, che è un documentario. A lui fa paura, fanno paura, e dice sempre in questo bellissimo libro che tutte quelle persone che dicono di sapere, e lì afferma non mi piacciono gli psicoterapeuti, gli psicologi, e per questo so di non essere alla moda, di non seguire i tempi, detesto la politica perché la politica non sa dare le risposte. Noi dobbiamo indagare quelle che sono le vere domande, trovare le vere risposte a queste domande, non in istanze altre, ma in noi stessi. E quindi il dubbio forte è quello che guida senz'altro Kieslowski nella sua ricerca, nel suo universo che crea con i suoi film, ed è quello che anche lui lascia allo spettatore, cosa che gli viene tra l'altro riconosciuta anche da un grande regista, Kubrick, no? Che scrive la prefazione alla prima traduzione della sceneggiatura del Decalogo, tra l'altro proprio in versione inglese, e dice che apprezza quanto Kieslowski e il suo sceneggiatore Pieszewicz siano riusciti a rendere lo spettatore attivo, non dare delle risposte, ma far sì che lo spettatore cerchi la risposta alle domande in quello che vede e nella propria vita.
0: Sono arrivate tantissime domande dai nostri ascoltatori, Simone Bergalla, tantissimi messaggi. Poi chiudiamo proprio con un quesito che secondo me invece ci porta a un discorso al quale poco fa accennava proprio Giancarlo Mancini. Kieslowski è il genio di quei film blu? Punto di domanda, è ovvio, una domanda retorica. L'ho visto tantissimi anni fa, è entrato nella mente con dolore e amore. Non lo rivedrei ora, sono più vulnerabile. Una bella considerazione. Le immagini sono importanti, il cinema è importante, entra nella mente. Fra i titoli presenti sulle piattaforme, specie RaiPlay, con quali titoli iniziare? Ricordati questa domanda, e viene da Antonio. Sì. Poi dice, quando vidi il Decalogo la prima volta, ricordo una sorta di folgorazione, film che ti fanno amare veramente il cinema. Tutti i film di questo immenso autore sono vere opere d'arte. Questa è Franca. Poi senti che dice, se posso chiedere al vostro ospite, della trilogia Inferno, Purgatorio e Paradiso, che aveva in animo di girare, cosa esiste di concreto? Soggetto, trattamento, sceneggiatura? E quanto differiscono i film girati da altri connessi alla trilogia? Grazie, Giulio. A te, Simone.
2: Sì, questo era l'ultimo grande progetto a cui avrebbe voluto lavorare Kieslowski, che decide di abbandonare, dichiarare l'abbandono al cinema proprio dopo il successo di Film Rosso, l'ultimo film della trilogia. In realtà poi inizia a scrivere questa trilogia che si ispirava alla trilogia dell'anima, ai tre canti, Inferno, Purgatorio e Paradiso, che poi vengono realizzati da altri registi all'inizio degli anni 2000, che però hanno, quindi si basano sulle sceneggiature scritte da Kieślowski e Piszewicz, però in realtà perdono forse di efficacia, perché il processo al quale tendeva Kieślowski nella stesura di questi ultimi testi, di queste ultime sceneggiature, era una riduzione sempre più all'osso, all'asciutto, cosa che si percepisce già nella trilogia dei colori e diventa ulteriore, e quindi forse con l'ipotetica, ecco, trilogia finale, al quale però poi dopo non riuscirà a lavorare perché verrà stroncato da un infarto appunto, certo, 30 anni fa come oggi. E quindi in realtà quello che resta è negli intenti forse qualcosa di simile a quello cui avrebbe poi dopo lavorato a conti fatti Kieślowski, ma che poi nell'efficacia, nella resa, è difficile pensare che il grande regista polacco avrebbe fatto nello stesso modo, perché è unico nel suo modo di fare.
1: Adesso inizierei, Alessandro, a sentire un po' di clip, un po' di film, di frammenti di film di Kieślowski. Con Simone ne abbiamo scelto appunto qualcuno che ci aiuta a raccontare il periodo periodo polacco, diciamo, prima del decalogo. E comincerei, Simone, con Il Cineamatore. Sì. Questa scena che appunto hai scelto tu, e aiutaci a contestualizzarla e a spiegarci anche perché l'hai scelta.
2: Sì, Il Cineamatore, amator in polacco, che significa in realtà anche soprattutto dilettante. Il protagonista, Filip Mosch, che è interpretato dal grande Jerzy Stur, al quale Kieślowski afferma di aver dedicato il film perché l'aveva proprio scritto per lui, è un operaio di una fabbrica che per la nascita della figlia decide che avrebbe voluto filmare la sua crescita, e quindi compra una cinepresa. Questa cinepresa farà sì che lui stesso scopra la passione per il cinema, ma porti anche la cinepresa nella fabbrica, e quindi c'è tutto questa trasformazione, ecco, di una passione anche in un qualcosa di più complesso, di politico, di lavorativo.
1: Ascoltiamo.
2: Che crea,
1: sì. Ascoltiamo.
3: Panie, idzie. Niech pan patrzy, niby nic, a jaki świat jest piękny. Ludzie żyją, kochają się. I to czasem warto zobaczyć. A u pana to wszystko jakieś szare, smutne.
4: No tak, życie przyrody może być publiczne.
3: Może.
0: Un altro messaggio. Buonasera, quando vedo film di quegli anni con questi grandi registi intellettuali mi sembra che oggi abbiamo fatto un balzo indietro. Detto questo, questa esigenza, il Cineamatore, di comunque di mettere il cinema nel cinema in qualche maniera, è come se fosse un qualcosa che i grandi registi, il primo che mi viene in mente è Wenders, sentono proprio la necessità, come un atto d'amore che fanno nei confronti del cinema, di se stessi, ma anche degli spettatori. Vogliono mettere a parte in qualche modo le emozioni che loro sanno riprovare e soprattutto che sanno comunicare. Simone Bergalla.
2: Sì, prima o poi ci arrivano tutti, più di recente Scorsese, Tarantino anche, perché forse quello che li guida, a mio avviso, può essere la volontà di condividere con il pubblico e con potenziali altri cineamatori la passione per il cinema, la passione in generale, che è un qualcosa che ci rende singoli, ci caratterizza, ma che poi in realtà ci accomuna. come è anche la stessa esperienza del cinema in sala, no? Noi guardiamo il film da soli, ma in realtà siamo insieme ad altri, e questo è un ponte che si crea. E nella scena che abbiamo ascoltato, che si colloca verso la fine del film, noi sentiamo parlare il direttore della fabbrica presso cui lavora Philip, che sarà molto reticente nei confronti di un certo operato del suo dipendente, perché va a mostrare non quello che ci si aspetta di rappresentare seguendo i valori, no, socialisti, comunisti. E quello che afferma in questa clip è bello il silenzio, la gente si ama, la gente vive, invece nei suoi film è tutto così grigio. Perché è tutto così grigio? E Philip risponde: in realtà è vero, la tranquillità della natura dovrebbe essere pubblica, e la tranquillità è proprio una cosa ricercata da Kieślowski sempre, anche in un documentario cortometraggio che si chiama Gadajonce Głowy, teste parlanti. Lui intervista tutta una serie di giovani, di bambini, a cui chiedono qual è il loro desiderio più grande. Alcuni di questi affermano la tranquillità, essere sereni, ed è la stessa cosa che Kieślowski stesso afferma in un'intervista molti anni dopo. Lui quello che avrebbe voluto per sé è la tranquillità, vivere con calma, cosa che probabilmente per il lavoro che ha fatto e per tutte le vicissitudini che ci sono state non è mai riuscito a raggiungere, a conti fatti.
1: Adesso infatti inizierei a sentire proprio la voce di Kieślowski, che in un'intervista a proposito del decalogo, della morale nel decalogo, ha una domanda su, appunto, pensa che ci sia una morale universale o che cambi dalle diverse condizioni che le persone si trovano a vivere in tempi diversi e in paesi diversi, risponde in questo modo. L'ascoltiamo, io farò l'oversound perché ovviamente è in originale in polacco, e poi la commentiamo, Simona.
2: Va bene.
5: Nie, ja myślę, wie pani, że naprawdę ludzie z grubsza biorąc wiedzą, co jest dobre, a co złe.
1: Credo che le persone sappiano cosa è bene e cosa è male, se è questo che chiami moralità. In realtà non mi piace la parola moralità, come sicuramente avrai letto. Penso che se usassi quella parola mi renderebbe un moralista, qualcuno che sa cos'è. Ma non sono uno che lo sa. Non esattamente, quindi preferisco fare domande piuttosto che fornire risposte. So più o meno quale domande porre, quindi mi occupo di etica piuttosto che di moralità. È un tema ampio e complesso ed evito di fare la morale agli altri. Per fare la morale intendo predicare, fare prediche e insegnare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ma credo che ognuno abbia un barometro dentro di sé per distinguere tra la verità e la bugia, tra il bene e il male. E le persone seguono questo barometro se possono. Molto spesso non ci riescono, ma se ne hanno la possibilità lo fanno. Lei ha trovato delle risposte? Gli chiede l'intervistatrice. No, perché non esistono. Ed è per questo che le domande sono interessanti.
5: Nie, ponieważ wiem, że ich nie ma. Nikt ich nie znalazł. Nikt ich nie znajdzie. One są ciekawe tylko dlatego, że nie ma na nie odpowiedzi.
0: Che considerazioni si possono fare, Simone, su queste affermazioni di Kieślowski?
2: Sono delle affermazioni che racchiudono il senso di tutta la sua cinematografia e del rapporto che Kieślowski stesso aspira ad avere anche con il suo pubblico. Non realizzare film che diano delle risposte, non perché per supponenza o per così pensieri altri, ma perché non si hanno queste risposte alle grandi domande della vita, ed è importante che ciascuno trovi la giusta risposta a se stesso, alle domande che si deve porre nel determinato momento in cui vive, proprio per riuscire a trovare quello che può essere il senso anche dell'esistenza. Ed è un atteggiamento questo che mantiene anche a livello di espedienti cinematografici, per cui non è mai tutto troppo chiaro, e anzi, quando sembra esserlo, in realtà poi si insinua quell'elemento che disorienta, che discosta, che, come dire, aggiunge ulteriore tensione alla tensione già presente, già attiva nei suoi film, che fa sì che lo spettatore davvero rimanga spaesato e quindi si chieda, ma seriamente, ma ho capito bene quello che sta succedendo oppure no? A volte sembra davvero di averlo capito, però in realtà non è mai un limitarsi a quello che è. C'è sempre un qualcosa dietro, un qualcosa che non per forza è dietro nel senso di sacrale, nel senso di religioso, ma è un qualcosa di proprio metafisico che va al di là della contingenza, al di là dell'elemento concreto e che poi al quale ognuno può dare l'interpretazione che vuole. E anche questo il bello, il fatto che sia sì cinema etico che indaga nella morale, ma non moralista, non punta mai il dito, non giudica mai l'operato dei suoi personaggi, ed è un qualcosa di estremamente maturo, oltre che interessante anche proprio nella resa cinematografica che Shlosky riesce a dare.
1: Abbiamo iniziato a parlare del decalogo, appunto questi dieci mediometraggi che Shlosky gira tra l'88 e l'89 per la televisione polacca, ispirati in qualche modo ai 10 comandamenti biblici, ed iniziamo direi a sentire un brano dal decalogo 1 che racconta appunto la storia di un professore universitario, un glottologo e del suo bambino. È un episodio straziante, uno degli episodi più drammatici tra i 10, e ascoltiamo un dialogo tra questo bambino e credo, se non ricordo male, la zia.
6: Papà mi ha detto che si vive per facilitare la vita a quelli che verranno dopo di noi. Ha detto anche che non sempre ci si riesce.
7: Sì, non sempre. Papà ha ragione. Vivere è la gioia di poter fare qualcosa per gli altri, poterli aiutare, esistere. Vedi, è come quando fai una piccola cosa per qualcuno. Ti fa sentire utile e tutto. Poi diventa chiaro. Ci sono cose grandi e cose piccole. Oggi ti sono piaciuti i ravioli e io sono stata felice. Vivere è un regalo. Un dono.
6: E tu ci credi che Dio esiste?
7: Sì.
6: Chi è? Lo sai?
7: Dimmi cosa senti adesso.
6: Ti voglio bene.
7: Esatto. E lui è in questo.

0: questo bambino poi, a causa dei calcoli errati di un computer, andrà sopra un lago con il ghiaccio.
1: Sì, è il tema appunto della discrasia tra i calcoli, esatto, umani e quello che invece gli uomini si trovano a dover vivere, è proprio un tema centrale, no, del cinema di Kieslowski. Simone, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordissimo. È un tema centrale che si presenta a più riprese nel decalogo, ma anche poi nei film che seguiranno. E questa indagine che Kieslowski fa di quelli che sono i limiti dell'umano mostrando situazioni sempre nelle quali i protagonisti, che trovano a loro volta una loro nemesi, diciamo così, devono fare i conti con situazioni complesse come questa in cui il padre, che ha fiducia nella scienza ed è sicuro che il figlio Pavel possa andare a pattinare e non succederà niente, poi dovrà vedere invece come le cose non andranno in questo modo, e c'è questa scena finale struggente che mi spiace dover spoilerare, ma è talmente bella che non riesco a trattenermi, di lui che arrabbiato, lui che tra l'altro è il fratello della zia, di questa voce femminile che abbiamo sentito nella clip, Irena, che invece ha fede in Dio. Lui si reca in questa chiesa che è provvisoria, costruita in una sorta di cantiere, arrabbiato, spinge l'altare che crolla e le candele fanno sì che si rovesci la cera sulla questa immagine della Madonna Nera di Częstochowa, che sembra così piangere con la cera che cade come se fossero lacrime, e rappresenta questa necessità, di bisogno di avere delle risposte, come se dicesse: parlami, parlami, so che forse ci sei, forse non c'è, ma ho bisogno di essere un po' rassicurato, cosa che dalla scienza, da quello in cui credevo, non riesco a essere.
0: Beh, molti personaggi laici hanno bisogno sempre di una forte spiritualità. Peraltro, prima, quando parlava del bene e del male nell'intervista, della moralità, il moralista, mi ha fatto venire in mente una frase di Victor Hugo, quando dice che quando sei di fronte all'ignoto, la coscienza è l'unico faro che ci resta. La sensazione è che anche Kieslowski in qualche maniera abbia questo atteggiamento, nel senso che adatti sempre il suo cinema, le sue risposte, le sue domande, perché lui non dà mai risposte, al fatto che è da noi stessi che viene fuori quel qualcosa che ci può dare l'indicazione giusta.
2: Certo, ed è proprio qui che sta la soluzione alle domande che lui pone, una soluzione che spetta al singolo, una forte responsabilità, che è quella che lui cerca di far emergere, no? Nel medievale homo faber fortune sue, no? Artefice del proprio destino, perché si compiono delle scelte che vengono dettate da situazioni nelle quali noi ci troviamo e per le quali dobbiamo provare quantomeno a trovare delle risposte, ed è tutto quello che Kieslowski mostra nei suoi film, mostra benissimo nel decalogo, senza giudicare e senza neanche dire: guardate che queste scelte sono quelle giuste, sono quelle che dovreste fare tutti quanti. C'è una scena molto simile anche nell'ottavo episodio del decalogo, dove si c'è questa professoressa di etica che nasconde una storia che poi le viene, come dire, sputata in faccia da una donna che la va a trovare,
1: sì,
2: e cui non facciamo,
1: e lì ci immergiamo
2: rispondere
1: anche nella memoria della Polonia, no? Nel rapporto che c'era stato con l'Olocausto, insomma,
2: assolutamente,
1: con
2: queste ferite,
1: storia, sì,
2: che non
1: ferite
2: si sono mai sanate, sì, anche, esatto, perché i simboli, ad esempio, dell'Olocausto, facciamo questo riferimento, sono a conti fatti tuttora sul territorio polacco. Auschwitz è in Polonia, c'è, sì, questa ferita, sì, che è aperta e mai si sanerà.
1: Sì. Adesso volevo sentire insieme ai nostri ascoltatori, insieme a te, Simone, un brano da La doppia vita di Veronica, un film chiave per la ricezione di Kieslowski in Occidente.
3: Oh, Veronica, ma lei ha sbagliato ora o giorno? Oh, magari sono io che mi sbaglio.

0: No. Vengo. Volevo dirle che ho deciso di abbandonare.
1: Come?
0: Abbandono.
1: Perché?
0: Non so perché, ma so che devo abbandonare adesso.
1: Ma lei spreca il suo talento. Questo è un diritto che non sia. Meriterebbe di essere trascinata davanti a un tribunale.
0: Sì, non si ha il diritto.
1: Veronica, non la vedrò più.
2: Altre considerazioni importanti dai nostri ascoltatori. Per me il cinema di Kieslowski, il decalogo soprattutto, è il più vicino all'inconscio collettivo. Immenso, talmente che non so trovargli punti di raffronto in Italia. Il tocco sulle vicende umane, unito al respiro soprannaturale, assieme alle grandi capacità registiche. Non vedo paragoni, forse Ermanno Olmi. Giriamo la domanda a Simone e infine il mio rammarico è non essere riuscito ad identificare la sua tomba nel cimitero di Varsavia. E questo è Paolo.
3: Sì, io poi volevo sfruttare anche il fatto che abbiamo Simone, che appunto è anche uno studioso, come ci dicevo all'inizio, della censura, cioè di che cosa durante la Polonia, nella Polonia del dopoguerra si poteva dire e che cosa non si poteva dire, perché ho trovato una dichiarazione abbastanza sorprendente per alcuni versi, per altri no, di Kieslowski, nella quale Kieslowski dice: quello della censura era un periodo straordinario perché ci forzava a trasmettere la nostra inquietudine in modo non schematico. Ecco, allora volevo chiederti, Simone, in questa ricchezza di significati che anche i nostri ascoltatori stanno sottolineando, quanto c'era di questo problema della censura che imponeva ai registi un modo di racconto indiretto, diverso?
4: C'era tantissimo, e proprio per questo motivo. E forse anche quello che rende il cinema di Kieslowski e non solo interpretabile da molti punti di vista diversi, perché con quell'aggiunta di altro, di qualcos'altro che esula dalla solita rappresentazione, quella che sta negli schemi, quella solita, quella conforme che segue eteronormativa, diciamo così, ognuno di noi può leggerci un qualcosa di proprio, di suo, una propria interpretazione può essere data. Ed è geniale che Kieslowski lo dica. Kieslowski afferma più volte che la cosa a lui più cara è anche la libertà, il sentirsi libero, il potersi sentire libero, ed è assurdo, paradossale, disorientante, spaesante, come il cinema stesso di Kieslowski, che lui affermi di trovarla maggiormente laddove invece c'erano confini molto più rigidi, quelli della censura, e afferma anche di averla avuta maggiormente nel periodo, diciamo, a est, nonostante poi alcuni suoi film siano stati bloccati per anni. Pensiamo al Destino cieco, Przypadek, che verrà poi dopo distribuito nelle sale molti anni dopo. Proprio in un contesto così opprimente lui riesce a trovare il suo spiraglio, un suo tunnel in cui inserirsi e appunto operare.
2: In molti film ci scrivono, suggerisce che l'individualità isolata potrebbe essere solo un'illusione ottica. Non siamo mai davvero soli o separati. È un cinema che riesce a visualizzare l'invisibile, non solo a visualizzare, ma anche a sonorizzarlo. Proprio nel film che abbiamo ascoltato poco fa, la doppia vita di Veronica, la musica è un continuum, come se la persona, ci sono molte interpretazioni di quel film che naturalmente, come dicevamo, non dà mai un percorso narrativo da un punto A a un punto B, ma suggerisce tante suggestioni. E quindi anche la musica, però, Simone, è fondamentale per Kieslowski.
4: Certo, e infatti proprio la doppia vita di Veronica, per questo film Kieslowski afferma di averlo voluto dedicare alla musica, la musica che diventa uno strumento che, come si diceva prima, collega gli esseri umani e che si fa anch'essa portatrice di senso, di significato anche velato, metaforico, ed è questa collaborazione straordinaria che lui stringe con Preisner, a partire appunto da Senza fine in poi, che sfocerà in quello che secondo me è la summa dell'assurdità in senso positivo dell'operato di Kieślowski, la creazione di questo fantomatico compositore olandese Van den Boederwal, di cui parlano a più riprese i personaggi della trilogia dei colori, che cercano i suoi CD e non li trovano, oppure anche nel decalogo, nel nono episodio del ciclo, che viene creato perché volevano trovare una forma colta di musica che fosse presente nei film, creando anche questo, contribuendo alla creazione di un universo, quello di Kieślowski.
3: Effettivamente, Simone, scusami se ti interrompo, ma volevo chiederti un'ultima cosa prima che parta la sigla, perché tra le tante cose che rispetto alle quali Kieślowski può essere sorprendente è anche la sua posizione nei confronti del Papa, no? Suo cinema si è svolto quando nel 78 sale al soglio pontificio Wojtyla, un Papa polacco molto attivo a favore della Polonia e della liberazione della Polonia dal rapporto con Mosca. E Kieślowski però ha un rapporto particolare. Ce lo puoi riassumere in pochi secondi, purtroppo,
4: sì,
3: la trasmissione?
4: Kieślowski ha un rapporto di indubbia stima nei confronti di Wojtyła, di Giovanni Paolo II, perché ha dato al popolo polacco la forza di opporsi. Ha fatto sì che il popolo polacco credesse che ci fosse davvero la possibilità di andare oltre, di superare l'impostazione socialista, comunista a cui si era abituati fino a quel tempo. E la scena del decalogo poco prima del primo episodio, in cui vengono mostrate le foto del Papa, ne sono rappresentanti. Però dal punto suo di vista non c'è una visione religiosa, quindi molto probabilmente Kieślowski apprezzava Wojtyła come guida spirituale, ma non per questo come pontefice a livello religioso. E quindi c'è una duplice valenza, anche perché poi ovviamente il cattolicesimo è legatissimo alla storia della Polonia, e specialmente in quel periodo.
2: Grazie Simone, ma dobbiamo salirti sopra. Scusaci Simone Bergalla, sei stato fantastico.
3: Purtroppo il nostro tempo è finito, il tempo della trasmissione. Queste ancora una volta sono i suoni del decalogo di Preisner, e non resta che il tempo per i saluti e di ricordare che appunto siamo oggi proprio il 13 marzo del 96 ci lasciava Krzysztof Kieślowski, quindi sono 30 anni. Ti ringraziamo veramente tanto, Simone Bergalla, per aver dialogato con noi su Kieślowski.
2: E ti richiameremo, ci risentiremo presto, speriamo. Allora, saluti da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, che sono le nostre curatrici, Giulio Salvatelli, che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Simone Bergalla e Giancarlo Mancini.
3: E Alessandro Boschi.
2: E mi raccomando, rimanete su Radio 3. Ciao a tutti.
5: Avete ascoltato L'avventura del cinema in meglio di Kieślowski e Il racconto del dubbio morale, con Alessandro Boschi e Giancarlo Mancini.
6: RAI Radio 3.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quando sei uscita?
9: Ieri.
8: Che pensi di fare?
9: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Tu non ci devi venire qua.
10: Io solo te. Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
13: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
14: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
15: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

Sono le 19:46 minuti di questa domenica di fine agosto, prende avvio come sempre verso quest'ora Radio 3 Suite in diretta dagli studi Radi Via Asiago in Roma fino alla mezzanotte. Gianni Grimaldi è con noi in regia anche oggi, al di là del vetro, assieme a Fabio Melis e a Danilo Solidani che curano per noi la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre e un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni in vostra compagnia questa sera al microfono per una trasmissione che prevede anche oggi un'offerta musicale doppia. Tra pochissimo ci collegheremo con Kiel nella Germania del Nord per presentare in diretta Euroradio ai nostri ascoltatori un bel concerto che ha per protagonisti la NDR Radio Philharmonie diretta da Stanislav Kochanowski con il giovane già grande pianista Jan Liszewski in un programma dedicato a capolavori di Ravel, Grieg e Mussorgsky. A seguire un libro firmato dalla filosofa Enrica Lisciani Petrini, un libro importante, esce in seconda edizione per le edizioni Mimesis, si intitola Il suono incrinato, il suo sottotitolo Musica e filosofia nel primo Novecento chiarisce e delimita anche il campo della ricerca di questa studiosa che nel corso degli anni ha saputo mettere in collegamento, in dialogo tra loro il pensiero musicale e quello filosofico. Parleremo di questo volume con la stessa autrice verso le 22. Poi un altro libro, l'ho scritto Giuseppe Polegri ed esce per le edizioni Joseph Conti, con un bel titolo, fascinoso, Orbita Prima, sottotitolo Dei labirinti nella memoria. Si tratta di un'opera meravigliosamente illustrata che intende unire letteratura simbolica, immaginazione poetica ed esperienza interattiva. Ne discuteremo in studio proprio con Giuseppe Polegri che verrà a farci visita attorno alle 22:30 e infine l'ultima offerta musicale di Radio 3 Suite con l'apertura alle 23 circa del secondo e ultimo cartellone della serata a cura di Giorgio Marino dopo Jan Liszewski ancora il pianoforte sotto i riflettori. Peraltro il pianoforte attraverserà un po' tutta la parte musicale di oggi, vedremo perché. Si tratta della seconda parte del concerto milanese che abbiamo iniziato a presentare ieri sera più o meno verso le 23 anche in quel caso, protagonista il pianista Filippo Gorini al Teatro alla Scala lo scorso aprile nell'ambito della rassegna Milano Musica e oggi ancora musica del presente a confronto con la musica dell'Ottocento, con il tardo classicismo in questo caso, con due ascolti importanti. Stasera saranno a confronto la prima esecuzione italiana di una sonata del compositore contemporaneo Stefano Gervasoni e l'opera 110, penultima delle 32 sonate di Ludwig van Beethoven. Bene, a questo punto alle 19:49 minuti dobbiamo solo ricordare il numero per contattarci via SMS e WhatsApp, il solito è il 335 5634 296 e possiamo a questo punto iniziare proprio con il pianoforte della giovane affermatissima star di questo strumento, Jan Liszewski, canadese di famiglia polacca, un contratto in esclusiva con l'etichetta Deutsche Grammophon, la cui uscita più recente è uno splendido album che raccoglie una serie di piccoli preludi pianistici molto preziosi di autori altrettanto vari, tra questi Sergei Rachmaninoff.

Tempo di minuetto, questo era il preludio in re minore, l'opera 23, il terzo preludio dell'opera 23 di Sergei Rachmaninoff. Lo abbiamo ascoltato dal pianoforte del grande Jan Liszewski, pianista trentenne e poco più, canadese di origini polacche, di famiglia polacca, che ha raccolto in un bellissimo album per la Deutsche Grammophon lo scorso anno. Questa è la sua ultima fatica in ordine di tempo. Una serie molto variegata di preludi, come vi dicevo, da Chopin a Bach, da Rachmaninoff a Messiaen. E dunque arrivando fino al conterraneo, perlomeno conterraneo dei suoi genitori, Henryk Górecki, con due preludi davvero molto belli. Cercheremo di ascoltare qualcosa da questo album anche durante l'intervallo del concerto che rappresenta la nostra prima occasione d'ascolto questa sera, a parte questa copertina musicale, perché, come dicevo, andremo tra poco in diretta Euroradio dal castello di Kiel, Schleswig-Holstein, dunque nella Germania del Nord, per il festival musicale locale con la NDR Radio Philharmonie diretta dal russo Stanislav Kochanowski e al pianoforte Jan Liszewski per il concerto per pianoforte orchestra nella minore opera 16 di Edvard Grieg, dunque un ascolto anche non così frequente che molto volentieri ascolteremo insieme ai nostri ascoltatori in diretta per questo bel concerto che prevede poi anche musiche e anzi direi capolavori anche di Ravel, in particolare qualcosa da Miroir, la sua raccolta di pezzi per pianoforte, ma in realtà in questo caso un Bach sur l'Océan è presentata in versione orchestrale, dunque con la NDR Radio Philharmonie diretta da Kochanowski, e nella seconda parte invece la monumentale opera di Modest Mussorgsky, I quadri di un'esposizione, che ascolteremo nella orchestrazione di Maurice Ravel, quindi per orchestra anche in questo caso. Quindi dicevo, un curioso programma che sembra tutto pianistico da un certo punto di vista, perché naturalmente sia il brano di Ravel che lui stesso riorchestrò da Miroir, che è una serie di cinque piccoli pezzi per pianoforte, e sia ovviamente a maggior ragione i quadri di un'esposizione di Mussorgsky sono opere che nascono per il pianoforte e vengono poi orchestrate, nel caso di Mussorgsky naturalmente l'orchestrazione tanti tanti anni dopo la scrittura di questo lavoro da parte di Maurice Ravel, che fu appunto orchestratore, e un'orchestrazione passata alla storia. Molto spesso si esegue questo lavoro proprio nella sua versione orchestrale ed è quello che noi ascolteremo. Nell'intervallo direi, dicevamo che ci sarà il tempo, circa un 20-25 minuti, per poter ascoltare ancora il pianoforte di Jan Liszewski, davvero una delle figure più interessanti del pianismo contemporaneo, un pianista che ha compiuto studi sin da piccolo, come spesso capita ai grandi concertisti, e ha poi affrontato un percorso di maturazione attraverso incontri importanti, attraverso maestri anche importanti, fino ad arrivare a dominare la scena internazionale con impegni a tutto campo in moltissime occasioni, e stasera lo ascolteremo appunto in una di queste occasioni con il concerto di Grieg. Dunque ascolteremo inizialmente piccolo lavoro di Maurice Ravel, un brano che, come forse sanno i nostri ascoltatori più appassionati alla musica del grande compositore francese, era dedicato in questo caso al pittore Paul Sordi, tecnicamente molto impegnativo. È il pezzo più lungo della suite raveliana dei Miroir, degli specchi, ed è un arpeggio molto fluido che descrive in un certo senso, porta all'attenzione dell'ascoltatore nella sua immaginazione un ondeggiamento sereno, tranquillo di una barca in mezzo all'oceano, ma viene interrotto bruscamente da un fortissimo con note a cascata che richiamano l'incalzare del moto ondoso, l'impeto del vento e poi
melodie e accompagnamento sono sempre più insistenti e la tensione piano piano se ne va e si chiude con il tema d'apertura. Dunque torniamo alla quiete, diciamo dopo la tempesta, in questo caso. Il brano è in fa diesis minore, da un ritmo souple, dunque con un ritmo morbido. E successivamente, dunque 1906, Ravel orchestrò appunto il numero 3, proprio un Bar sur l'Océan, ma anche più avanti, nel 1918, l'Alborada del Grazioso, che è un altro dei brani dei Miroir per pianoforte, composti appunto in una fascia di tempo che va dal 1904 alla fine del 1905. La prima esecuzione per il pianoforte avvenne alla Société Nationale de Musique a Parigi il 6 gennaio del 1906, e poi nello stesso anno appunto l'orchestrazione del brano che ascolteremo in apertura di questo concerto, dunque Un Bar sur l'Océan, la versione orchestrata dallo stesso Ravel. Il secondo momento musicale di questo concerto che ascolteremo dal Castello di Kiel tra pochissimo, è interamente occupato da un concerto importante di Edvard Grieg, il concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 16, un lavoro, ecco, a questo punto ascoltiamo già i nostri colleghi tedeschi che stanno illustrando il concerto di questa sera. Tra un po' ascolteremo anche il segnale che ci dice che siamo in diretta Euroradio. E dunque, vi dicevo, il secondo momento musicale sarà questo concerto di Edvard Grieg, che, come sappiamo, contribuì notevolmente con la sua musica alla diffusione e anche alla conoscenza a livello europeo della musica popolare del suo paese, della Norvegia. E questo brano però è un brano che invece fu composto durante una vacanza in un villaggio danese a nord di Copenaghen. Dunque l'ispirazione sembrerebbe essere più legato a un altro luogo nordico, e in questa città, nella stessa città di Copenaghen, il concerto venne eseguito per la prima volta il 3 aprile del 1869. Freschezza delle idee musicali, eleganza nell'orchestrazione, che è articolata secondo lo stile molto personale e molto riconoscibile di Edvard Grieg. E sappiamo anche che nel caso del confronto con forme più ampie, la musica di Grieg forse dà meno soddisfazione delle sue splendide miniature, sia per il pianoforte sia anche orchestrali, ma in questo caso davvero siamo di fronte a una composizione davvero di grande rilievo, che fa pensare, e ha fatto così spesso, si è fatto spesso riferimento al pianismo, al grande pianismo dei romantici, in particolare quello di Chopin, ma anche di Schumann e di Liszt, ma naturalmente questi riferimenti non tolgono nulla alla grande originalità della personalità di Grieg, che sa benissimo come esprimere in termini musicali il proprio mondo interiore. Vediamo se siamo già in collegamento. Leitete den Rückstand ein. Ron Schallenberger sah in der 62. Minute wegen einer Notbremse glatt rot. Dunque dovrebbe, tra un pochino dovrebbe entrare il segnale EBU, che segnala appunto la presenza in Euroradio di questo collegamento. E dicevo, la terza invece momento dopo l'intervallo sarà dedicato invece al lavoro di Mussorgsky nell'orchestrazione di Ravel, un lavoro del 1874, originalmente una celebre suite per pianoforte, vi dicevo, composta da questo grande compositore russo, ma la versione orchestrale invece realizzata da Ravel avviene nel 1922 ed è quella che ha regalato a questo lavoro la sua definitiva monumentale fama mondiale.

0: Herzlich willkommen im Konzerthaus.
1: Eccoci collegati con Kiel. Ecco dunque che la figura di Ravel viene evocata due volte in questo concerto. Una prima volta con il brano che stiamo per ascoltare, sono circa 7 minuti normalmente di musica per orchestra in Bach sur l'Océan, da Miroir, dunque dalla serie per pianoforte di 5 piccoli brani. Vi ricordo originariamente per pianoforte composti, come vi dicevo, nel periodo tra il 1904 e la fine dell'anno successivo, e sono Noctuelle, Oiseau triste, Un bar sur l'océan, Alborada del Grazioso e infine La Vallée des Cloches. Dunque sono 5 brani di straordinaria qualità. E mentre invece appunto 2 di questi sono stati poi successivamente orchestrati da Ravel per grande orchestra, sono questa Un bar sur l'océan che ascolteremo ora, 1906, e Alborada del Grazioso, altrettanto famosa, anzi forse più famosa, orchestrata da Ravel molti anni dopo, 1918. Quindi aspettiamo tra pochissimo l'esecuzione di Un bar sur l'océan di Maurice Ravel con la NDR, Radio Philharmonie, diretta dal russo Stanislav Kochanowski, dal castello di Kiel, per questo festival che ogni anno regala agli spettatori del nord della Germania, in particolare della città di Kiel, appunto tanta meravigliosa musica con grandissimi interpreti, come in questo caso. L'orchestra sta accordandosi.
0: In der Klavierfassung ist das ein transparentes, perliges Wasser- und Wellenstück. Im Orchesterarrangement wirkt das alles ganz anders. Da erschafft Ravel mit Harfe, mit Celesta, mit Holzbläserfiguren ein vielschichtiges und vielgestaltiges Klangbild. Stanislav Kochanowski ist auf die Bühne gekommen unter dem Applaus des Publikums. Sie hören es, die NDR Radio Philharmonie ist bereit. Maurice Ravel, Un bar sur l'Océan.

Applausi al castello di Kiel per questa esecuzione di Un bar sur l'océan da Miroir di Maurice Ravel, un lavoro originariamente per pianoforte, dicevamo, che lo stesso autore considerava fondamentale per la sua evoluzione. Dice, scritto Ravel, Miroir è una raccolta di pezzi per pianoforte che segna un cambiamento considerevole nella mia evoluzione armonica, al punto da disorientare perfino i musicisti che fino allora erano più abituati al mio stile. E naturalmente l'idea poi di orchestrare in particolare questi due brani, Un bar sur l'océan e Alborada del Grazioso, è stata poi fondamentale anche per Ravel per dire qualcosa in più anche rispetto a questa musica con la sua trasposizione per grande orchestra. L'abbiamo ascoltata dalla NDR Radio Filarmonie diretta da Stanislav Kochanowski, e a questo punto invece entrerà in scena tra pochissimo il protagonista solista del concerto per pianoforte e orchestra nella minore opera 16 di Edvard Grieg, e cioè Jan Liszewski, di cui vi ho già parlato, che eseguirà questo concerto che è articolato in tre tempi, un allegro molto moderato iniziale, l'adagio centrale, ecco che arrivano gli applausi per il solista che probabilmente entra, e infine un allegro moderato molto e marcato, il concerto molto popolare. Il tema dell'adagio in particolare affidato all'orchestra e ripreso con grande delicatezza a modo schopeniano del pianoforte è forse il pezzo più importante. Lo ascoltiamo.

0: Und da haben sie sich
1: molti applausi a Kiel, dal castello di Kiel. Stiamo trasmettendo in diretta Euroradio il concerto della Handel Radio Filarmonia, diretta da Stanislav Kochanowski. In questo caso al pianoforte Jan Liszewski, già giovane, già grande pianista, alle prese con il concerto del pianoforte orchestra in la minore opera 16 di Edvard Grieg, abbiamo ascoltato nei suoi tempi allegro molto moderato, adagio allegro moderato molto immarcato, si concludeva con questo tempo il concerto di Grieg. A questo punto il pubblico continua a applaudire, probabilmente Jan Liszewski si produrrà in un bis. Ascoltiamo, vediamo un pochino se ritorna in scena.
0: In die nordische Natur hat Grieg uns da mitgenommen, die Berge, das Meer, das besondere nordische Licht, all das meint man vor sich zu haben.
1: Il pubblico di Kiel continua ad applaudire, vediamo se Liszewski darà qualche cenno di voler rientrare.
0: Spendet auch selbst Applaus den einzelnen Orchestergruppen und jetzt noch einmal dem ganzen Orchester. Das Publikum ist sehr begeistert hier im Konzerthaus am Schloss.
1: Pianista sensibilissimo, aveva dato una bellissima prova in questo concerto di Grieg, il pianoforte.
0: Vor allem im Finale gerade, der kommt auch aus der norwegischen Folklore, da hat Edvard Grieg ganz bewusst folkloristische Elemente in seine Konzertmusik mit einbezogen und er verschafft damit den typischen Rhythmen und Melodien seiner Heimat einen ganz neuen Auftritt.
1: Nel frattempo molti messaggi sono arrivati qui alla nostra messaggeria al 335-5634-296, in particolare Laura dice sempre bello, mi tocca il cuore. Questo concerto è un'altra ascoltatrice, il concerto in la minore l'ho presentato, eseguito al mio esame di ottavo anno di pianoforte al Conservatorio di Palermo. È una grande emozione ogni volta di ascoltarlo perché mi ricorda gli anni felici come alunna che sognava di essere una brava pianista. Un concerto importante, anche molto conosciuto, molto popolare.
0: Halling, das ist ein norwegischer Tanz, der ist sehr präsent in diesem Klavierkonzert von Edvard Grieg und er ist dafür bekannt, dass er auch sehr viele athletische, sehr viele kunstvolle Einlagen einbaut. Das heißt, die Tänzer, die, vor allem die männlichen Tänzer können da zeigen, was sie können und Jan Liszewski zeigt jetzt auch nochmal, was er kann in einer Zugabe.

Una bellissima interpretazione di un valzer di Brahms per Jan Liszewski, ha regalato al pubblico di Kiel questa piccola gemma di delicatezza, come è proprio nel suo stile, nello stile di questo pianista canadese di origine polacca, che ha davvero tra le dita una sensibilità straordinaria, soprattutto per il repertorio romantico e tardo romantico, che su cui si è esercitato moltissimo, anche nella sua produzione discografica, che ormai è piuttosto ingente. Abbiamo fatto riferimento e ascolteremo ancora qualcosa dalla sua ultima fatica discografica per la Deutsche Grammophon, un album dedicato a una forma molto frusta, in fondo anche così un'apripista, il preludio come forma, dunque qualcosa che prelude appunto a qualcosa di maggiore che arriverà più tardi, e lui invece ha fatto diventare questa forma, una forma degna di essere presentata nell'ambito di un album tutto dedicato a preludi attraverso diverse esperienze musicali appunto che attraversano l'Ottocento e anche il Novecento. Siamo ancora in collegamento con Kiel, tra un po' segnalerà l'uscita dalla diretta Euroradio e ci aspetta un intervallo di circa 20-25 minuti che occuperemo appunto approfondendo un po' la figura di Jan Liszewski e cercheremo anche di ascoltare qualcosa da questo album che davvero merita. Eccoci dunque fuori dalla diretta Euroradio, dal castello di Kiel, per questo bel concerto che si svolge nell'ambito del festival musicale dello Schleswig-Holstein da Kiel con la NDR Radio Filarmonie diretta dal russo Kochanowski e come solista nel concerto di Grieg appunto Jan Liszewski, un pianista, dicevamo, che ha una storia già, essendo giovane, una storia di importanza nell'ambito del pianismo e del concertismo internazionale, ha lavorato con le maggiori orchestre in giro per il mondo, un grande pianista che si è fatto valere nell'ambito appunto della sua attività, soprattutto come interprete solista, ma anche con orchestra a livelli davvero importanti, con orchestre e direttore d'orchestra di grandissimo rilievo, ha vinto concorsi importanti. È nato a Calgary in Canada nel 1995 in una famiglia, dicevo, polacca. Questo aspetto viene spesso sottolineato dallo stesso pianista anche nella scelta del repertorio, naturalmente legatissimo a Chopin. In questo bel disco, si intitola Prelude, troviamo appunto, al di là di un paio di esempi bacchiani, e non poteva che essere così naturalmente, peraltro sono i due più importanti preludi del primo libro più conosciuti del primo libro del clavicembalo ben temperato, ma troviamo sia la musica di Chopin, tutta l'opera 28, dunque i preludi opera 28, altri preludi chopiniani, qualcosa di Rachmaninoff, un paio di brani, uno l'abbiamo ascoltato come copertina, e poi abbiamo delle incursioni nel Novecento, in due Novecento molto differenti, perché uno dei brani più interessanti che Liszewski offre con questo bellissimo album della Deutsche Grammophon sono tre dei preludi, degli otto preludi che il compositore francese Olivier Messiaen ha scritto tra il 1928 e il 1929, dunque un Messiaen giovanissimo, un Messiaen ventenne, ancora studiava al Conservatorio di Parigi, ma ha sempre considerato i suoi otto preludi come il suo primo lavoro di valore. In effetti sono composizioni basate già sui modi di trasposizione limitata tipici del suo stile, della sua inventiva, ma soprattutto portano con sé questi preludi un'influenza francese potentissima, in particolare l'influenza dei preludi naturalmente di Debussy. La prima di questa serie di brani per pianoforte di Messiaen avvenne in una performance privata
ai concerti di Durand a Parigi nel gennaio del 1930 e poi ha avuto un notevole successo, in particolare un paio di brani di questa serie, in particolare La Colombe e la Un reflet dans le vent, che sono i due brani forse più conosciuti, che vengono spesso eseguiti in maniera isolata. La scelta di Liceschi cade proprio sulla Colombe, e sugli altri primi due, i primi tre di questi preludes sono La Colombe, Le Chant d'extase dans un paysage triste, che è un brano anche più impegnativo da un punto di vista proprio dell'impegno temporale, sono circa 7 minuti, e poi l'ultimo è Le Nombre Léger, che ascoltiamo appunto in ordine: Colombe, Chant d'extase dans un paysage triste, Le Nombre Léger di Olivier Messiaen, dal pianoforte di Jan Liszewski.

L'ombre léger, il brano che conclude l'esecuzione di questi tre preludes di Olivier Messiaen, scelti e eseguiti con sapiente leggerezza, questo dice la nostra ascoltatrice Paola da Milano, che mi manda un messaggio, un suono di sapiente leggerezza, davvero una definizione adeguata per questa esecuzione dei preludes di Messiaen, che sono dei brani di grande effetto, in particolare la Colombe, poi questo Nombre léger che si chiude con questi accordi finali luminosi e intensi di Mi maggiore, e anche di difficile esecuzione, perché per quanto sia un lavoro giovanile, è un lavoro già molto consapevole da parte del grande compositore francese, e Liceschi si trova perfettamente a suo agio. Dicevamo della scelta di Liceschi di dedicarsi a la forma così umile del preludio e dedicare un intero lavoro discografico a questa forma così frusta, così umile, che di solito prelude appunto a qualcos'altro, scegliendo degli autori da lui molto amati. Tra questi, naturalmente, non può che esserci anche Frédéric Chopin, di cui ha inciso l'intera serie dei preludi dell'Opera 28, ma anche alcuni preludi sparsi, tra questi il preludio celeberrimo in Do diesis minore, Opera 45, che ascoltiamo sempre dal pianoforte di Jan Liceschi.

L'opera 45 di Frédéric Chopin, il preludio in do diesis minore nell'esecuzione del grande Jan Liszewski, protagonista di questo intervallo. Qui a Radio 3 Suite stiamo trasmettendo, siamo in attesa di ricollegarci in diretta Euroradio dal castello di Kiel per il festival musicale dello Schleswig-Holstein e con il concerto appunto che vede protagonista Stanislav Kochanowski alla testa della Ender Radio Philharmonie. E abbiamo finito di ascoltare nella prima parte il concerto del pianoforte orchestra in La minore di Grieg con un bellissimo bis brahmsiano dal pianoforte di Jan Liszewski. Alcuni ascoltatori hanno anche commentato l'esecuzione dal vivo del valzer di Brahms, in particolare Giulio che dice: non è facile esprimere dal valzer di Brahms ogni goccia di sentimento, evitando qualunque tipo di sentimentalismo, e Liszewski ci riesce alla perfezione. E un altro ascoltatore, Giancarlo di Alessandria, da Alessandria parla di grande resa nel concerto di Grieg, in particolare nel terzo movimento, una resa virtuosistica. E in effetti Jan Liszewski è davvero un virtuoso, ed è interessante che un virtuoso si cimenti con i preludi, dunque con questa forma, dicevamo, così non così tanto appariscente, di solito un preludio a qualcos'altro, e invece diventa protagonista di questo bellissimo album che raccoglie, come vi dicevo, preludi di vario tipo, tra cui due preludi dei quattro che ha composto per il pianoforte, l'opera 1 di Henryk Górecki, grande compositore polacco attivo nella seconda metà del Novecento. E le origini polacche di Liszewski probabilmente hanno un ruolo nella scelta anche di questi due preludi, che sono il preludio numero 1, molto agitato, a cui segue un molto allegro quasi presto, sempre di Henryk Górecki e sempre al pianoforte Jan Liszewski.

E siamo costretti a sfumare il brano di Gurevski perché naturalmente siamo per ascoltare la quadri di un'esposizione di Mussorgsky con la prestazione di Maurice Ravel in diretta a Euroradio al Castello di Kiel con la NDR Radio Filarmonie diretta da Kochanowski.

0: La grande porta di Kiev che conclude trionfalmente i quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky qui nella sua versione orchestrale lavorata da Maurice Ravel nel 1922 di questa straordinaria opera pianistica che poi diventa appunto un'opera orchestrale con grandissimo successo. Ricordiamo che la suite per pianoforte composta da Mussorgsky originariamente del 1874 e la versione dunque per avere la versione orchestrale bisognerà aspettare molti decenni, dunque nel 1922 questa versione che ha donato poi a questo lavoro di Mussorgsky la sua consacrazione e la sua definitiva monumentale, potremmo dire, fama internazionale. Un grande maestro della strumentazione e dell'orchestrazione come Ravel riuscì a tradurre la scrittura pianistica di Mussorgsky, così ruvida e così al tempo stesso potente, in una tavolozza davvero di colori orchestrali brillanti e molto variegati, una straordinaria resa orchestrale. Ottiene un grandissimo successo anche a chi l'abbiamo ascoltata dal Castello di Kiel in diretta Euroradio, dalla NDR Radio Philharmonie, diretta dal direttore russo Stanislav Kochanovsky, un grande direttore nato a Leningrado e ormai noto internazionalmente. Ha diretto moltissimi ensemble, diverse orchestre in giro per il mondo e in questo caso è impegnato con l'NDR Radio Philharmonie, una grandissima esperienza con un concerto davvero strabiliante con musica di Ravel inizialmente, ricordiamo un Bach sullo Seon, e il concerto per il pianoforte orchestra in La minore di Grieg che abbiamo ascoltato dalla medesima orchestra, dal medesimo direttore che accompagnavano il solista Jan Liszewski, a cui abbiamo dedicato peraltro ascolti importanti durante l'intervallo. E a questo punto vediamo se ci sarà qualche sorpresa finale, perché i colleghi tedeschi annunciano forse il ritorno sulla scena di Jan Liszewski. Vediamo se questo è vero, sentiamo, cerchiamo di capire da quello che dicono se effettivamente Liszewski tornerà per un ulteriore fuori programma durante questo concerto. Vediamo un po'.
1: Sehr familiäre Atmosphäre ist das hier im Konzerthaus am Kieler Schloss. Erst Anfang des Jahres ist es wieder eröffnet worden nach einer längeren Renovierungsphase. 4,5 Jahre war hier nur Baustellenlärm zu hören. Jetzt also wieder Musik.
0: Il pubblico ritmica, nicht nur heute ritma Abend, con gli applausi, il sua richiesta di un fuori programma, dunque Musik speriamo che Liszewski possa tornare sulla scena.
1: Das
0: se questo pubblico avviene.
1: Wünscht sich eine Zugabe und ich bin gespannt, ob es eine geben wird. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es keine geben wird. Erstmal steht das Orchester noch einmal auf. Stanislav Kochanowski bedankt sich. Ein großartiger, klangvoller Abschluss dieses Festivalsommers war es mit der NDR Radio Philharmonie. Das Orchester startet schon in knapp 2 Wochen in seine neue Spielzeit unter dem Stichwort Welten. Jedes Konzert soll in eine neue Welt entführen. So ist das gemeint. Los geht's am 10. und 11. September mit Musik von Antonin Dvorak, Sergei Rachmaninov,
0: colleghi stanno
1: Richard Strauss,
0: dann wieder zu Hause in Hannover. Dvorak e altri, ma il pubblico non si placa.
1: Nach Kiel.
0: Cerchiamo di capire se avverrà effettivamente questa possibilità di un ulteriore ascolto. Pare di sì.

E dunque il concerto di Kiel si conclude con l'esecuzione davvero spettacolare del Clair de Lune dalla suite Bergamasque di Claude Debussy in una versione orchestrale tra le molte che sono state prodotte per questo celeberrimo pezzo debussiano, che appunto appartiene a una suite pianistica, dunque molto coerentemente alla fine di un percorso tutto attorno al pianoforte. Viene anche è venuta facile, diciamo, la scelta del Clair de Lune nella orchestrazione di André Caplet, una delle più celebri tra quelle prodotte per questo meraviglioso pezzo debussiano, molto popolare, molto conosciuto anche dal grande pubblico. Dunque a questo punto, quando sono le 22:32, tra poco dovremmo scollegarci, eccoci. E dunque siamo fuori dalla Euroradio, abbiamo trasmesso questo bel concerto da Ender, Radio Filarmonia, diretta da Stanislav Kochanowski. Questo ultimo brano è stato un po' la ciliegina sulla torta di un repertorio davvero molto interessante che ha girato tutto attorno al pianoforte. A questo punto noi chiudiamo il primo dei nostri due cartelloni musicali della serata.

0: E apriamo a questo punto Radio 3 Suite, quando sono le 22:04 minuti e poco più. Apriamo uno spazio dedicato a due volumi, a due libri. Il primo è un libro che ci porta sui terreni della musica, della filosofia, e chiunque nel corso di questi anni in questo paese sia andato interessandosi alla relazione complicata tra musica e pensiero, più precisamente tra pensiero musicale e pensiero filosofico, ha un debito di riconoscenza nei confronti di Enrica Lisciani Petrini, che ha contribuito a chiarire i termini e le condizioni di questa relazione attraverso le sue ricerche, attraverso i suoi scritti, ma anche con la sua straordinaria attività di promozione e di divulgazione qui da noi del pensiero di Vladimir Yankelevich, o Yankelevich, come spesso viene chiamato in Italia questo protagonista parigino della scena della filosofia del Novecento, un'attività che si è concretizzata con le traduzioni e con la cura dei suoi libri più importanti, con le introduzioni, i testi a corredo e anche con un saggio illuminante sul pensiero di Yankelevich intitolato Caris, uscito nel 2012. Oggi questo debito di riconoscenza si raddoppia con l'uscita di un altro saggio della professoressa Lisciani Petrini, che è in realtà la seconda edizione di un testo originariamente uscito da Einaudi nel 2001, dunque 25 anni fa, con il titolo Il suono incrinato, un libro andato ormai esaurito, introvabile, che quest'estate viene molto opportunamente riproposto con aggiornamenti dalle edizioni Mimesis. E abbiamo il piacere di avere al telefono Enrica Lisciani Petrini. Buonasera.
1: Buonasera, grazie. Grazie a lei e buonasera a tutti e tutti coloro che ci ascoltano.
0: Ebbene, dunque, noi siamo molto contenti di averla qui per parlare di questo libro che ha un sottotitolo, lo dicevo in apertura di trasmissione, che dice moltissimo: musica e filosofia nel primo Novecento. Già il campo è già chiaro, no? Noi parliamo dunque di una certa importantissima fase in cui il suono della musica, in fondo, così come molte altre cose nelle arti, si incrina. Fra l'altro, il suono incrinato è una citazione, direi, piuttosto diretta dallo spirituale nell'arte di Vasily Kandinsky, che viene richiamata in una citazione, e in effetti c'è questo aspetto affascinante. Fra l'altro, abbiamo appena abbandonato la musica di Debussy con il Clair de Lune in coda a questo bel concerto tedesco, e in effetti il libro si apre proprio su l'importanza, in questo capitolo intitolato Tutto è perduto, tutto è salvato, l'importanza del prelude all'après-midi d'enfant di Debussy, che nel 1894 inaugura proprio un modo diverso di porsi della musica moderna, che attraverserà peraltro con tante trasformazioni e con tante rivoluzioni tutto il secolo breve. Ecco, perché partire proprio da Debussy, e che relazione c'è tra Debussy, in fondo, e anche il pensiero di Yankelevich, che viene molto citato in questa prima parte del volume?
1: Sì, grazie. Allora, intanto, come lei giustamente ha detto, il suono incrinato è un'espressione di Kandinsky, il quale coglie perfettamente quella che è la svolta, in un certo senso, che si produce tra fine Ottocento e inizi Novecento, un vero e proprio rovesciamento della visione delle cose, magari su questo punto ritorniamo più avanti, un rovesciamento che viene perfettamente avvertito innanzitutto dagli artisti e in modo particolare da quelli che io tratto nel libro e segnatamente da Debussy. Ecco, che cosa consiste? C'è un rovesciamento della forma tradizionale che da rotonda e compatta, per dirla con Adorno, si fa sfrangiata, dissolvente, sfuggente. Ora, naturalmente questo processo, come sappiamo, inizia già con Wagner, ma colui che porta a compimento e a una effrazione totale rispetto alla tradizione questo processo è proprio Debussy. Ed ecco perché io ho iniziato il mio libro con questa figura straordinaria, che indubbiamente ha poi ispirato una serie di figure successive, come per esempio il Messiaen, di cui abbiamo sentito poco fa tre magnifici prelude. E in che cosa consiste quindi la rivoluzione musicale che compie Debussy, che Naturalmente io in questo percorso, come lei giustamente diceva all'inizio, sono stata guidata da Vladimir Yankelevich, che ha lavorato moltissimo su Debussy, a cui ha dedicato degli splendidi libri. Ecco, la rivoluzione musicale di Debussy consiste proprio nel rompere quella visione della realtà e del tempo come un continuum compatto, razionale, compiuto, e nel creare una discontinuità in modo tale che siano gli istanti musicali, come dice Yankelevich, non uno continuum temporale, a apparire sulla scena della musica, all'ascolto e quindi nel tessuto musicale. Perché l'istante musicale? Perché l'istante musicale ci restituisce la fragilità, la precarietà, la mortalità degli esseri, i quali appaiono e dispaiono nel silenzio, nel vuoto, nel nulla, come magistralmente Debussy mette in evidenza. E non a caso io cito poi quello che considero una vera e propria icona, un gioiello debussiano, che è il Prelude des Pas sur la Neige, no? Che da questo punto di vista è proprio il pezzo, a mio parere, più rappresentativo. Ma anche il pezzo che abbiamo sentito poco fa, il Clair de Lune, chi ha potuto ascoltare con attenzione questo brano avrà fatto proprio caso che la musica di Debussy è continuamente un innalzarsi di suoni che poi, come in una sorta di parabola discendente, si dissolvono di continuamente per poi riprendere, rinnalzarsi e di nuovo dissolversi. Ecco, in questo senso Debussy mi è sembrato l'autore più rappresentativo del discorso che io intendo fare nel libro.
0: Che è un discorso, Enrica Lisciani Petrini, che invita davvero il lettore a cercare di pensare con la musica, attraverso la musica. Dunque, unire musica e filosofia attraverso un meccanismo proprio gnoseologico, un meccanismo di conoscenza che è del tutto diverso dal pensiero ordinario, no? Diceva lo stesso Vladimir Jankelevich in una famosa battaglia. Tu con una famosa battuta diceva: in fondo la musica mette a tacere i chiacchieroni, no? Quindi c'è sempre questo rapporto
1: Sì, sì,
0: poco,
1: sì, sì,
0: potremmo dire, poco risolto tra musica e logos, no? Perché sono due principi di
1: sì.
0: pensiero completamente differenti. E fra l'altro, a proposito di Debussy, mi viene in mente una espressione del grande Wilfrid Mellers, un musicologo americano, che parlava proprio della rivoluzione profonda che crea Debussy attraverso la sua attività di compositore, la sua attività creatrice, e la oppone in un certo senso alla rivoluzione più appariscente della seconda scuola di Vienna, segnatamente quella di Schoenberg, che lei peraltro prende in esame nella seconda parte del libro, con i tre nomi appunto dei dodecafonici, Schoenberg, Berg e Webern, e dice: in fondo questa avrà un'influenza molto maggiore. E mi ha fatto venire in mente anche una frase di Steve Reich, grande compositore minimalista, dice: all'origine del problema del linguaggio musicale contemporaneo c'è un nome, e questo nome è Wagner, ma noi abbiamo anche una risposta, la risposta è Debussy. Dunque c'è tutta una linea interessante della musica contemporanea che ha attinto fortemente da questa esperienza musicale, che molto spesso è stata un pochino negletta rispetto invece alla forte influenza culturale sulle avanguardie, in particolare della seconda scuola di Vienna. Dunque,
1: Sì.
0: questa differenza in fondo anche nel pensiero musicale tra questi due poli, quello potremmo dire Debussy, Stravinsky, Ravel, che lei appunto utilizza nella prima parte del suo libro, e la seconda scuola di Vienna, che invece è analizzata nel secondo. C'è una differenza proprio di struttura del linguaggio, di modo di ragionare musicalmente.
1: A mio parere sì. Allora, intanto, per riprendere quello che lei diceva proprio all'inizio di questo passaggio, anche Boulez ha detto una cosa assolutamente importantissima, e cioè che con Debussy inizia un nuovo respiro della musica nell'arte musicale contemporanea, quindi proprio in consonanza con quanto lei diceva. E dunque, io ho molto utilizzato nel nell'affrontare questo doppio versante, diciamo, del discorso, ho molto utilizzato Jankelevich piuttosto che Adorno. E qui va fatta una piccola precisazione. Adorno è stato un musicologo, giustamente, ovviamente, molto importante, che ha molto condizionato gli studi musicologici per decenni, laddove Jankelevich è stato per molti anni messo, come dire, in una posizione un po' marginale.
0: Eh sì.
1: Ecco, io credo invece che questo rapporto vada quantomeno riequilibrato. In questo devo dire, sono confortata anche dal musicologo, amico carissimo Enrico Fubini, il quale ritiene che l'interpretazione di Adorno di Debussy non faccia completamente i conti con la grandezza e con la carica rivoluzionaria che ha avuto questo compositore, privilegiando invece appunto la seconda scuola viennese. Del resto si può anche capire, perché Adorno è stato un allievo di Berg e in questo senso aveva un rapporto personale fortissimo con quella scuola. Ma a mio parere ci sono delle differenze significative. Allora, come dicevo prima, il tessuto musicale nel caso di Debussy si scompone in tanti istanti che danno il senso di questa, come dire, di questa precarietà dell'essere, dell'ente che appare e poi dispare. E quindi in qualche modo ci restituisce la precarietà alla fragilità dell'intera realtà. In questo senso c'è un grosso rovesciamento nella visione delle cose a cui accennavo quando all'inizio dicevo appunto che con il primo Novecento c'è un ribaltamento della visione tradizionale delle cose. Nel caso invece della seconda scuola viennese, che naturalmente ha prodotto anch'essa una profonda trasformazione, una profonda rivoluzione nel discorso musicale, tuttavia viene data una grande importanza alla struttura intervallare della musica, no? Quindi ad una struttura che abbia una sua compattezza, diciamo così. Non a caso la dodecafonia crea una trama musicale molto compatta, molto rigorosa. Nel caso di Debussy, invece, l'elemento che Debussy privilegia invece è il timbro, quindi come posso dire, delle macchie sonore che appaiono sulla carta musicale, quindi anche nell'ascolto, e che vivono di per se stesse, senza avere una struttura, senza mantenere una struttura continuista e intervallare. Ecco, a me paiono queste le due grandi differenze. Fermo restando che si tratta di due operazioni artistiche e musicali di straordinaria, importantissima portata, che hanno poi determinato tutto il Novecento musicale, per un verso o per un altro. Però ecco, io direi che questa è la grande differenza. Debussy è un grande maestro del timbro e degli impasti timbrici di una magica e inconfondibile bellezza. Ecco, nel caso invece della musica dei viennesi c'è una struttura intervallare che crea relazioni piuttosto tra i suoni, ecco, e non delle masse timbriche che hanno una loro consistenza istantanea. Ecco, non
0: Sì,
1: so
0: poi
1: se
0: anche
1: mi
0: la
1: sono riuscita.
0: provenienza dell'ispirazione debussiana, l'Oriente del Gamelan, ad esempio, ha avuto un'influenza
1: Sì,
0: notevolissima anche nel suo
1: certo.
0: pensiero, e questo pensiero in fondo del
1: Assolutamente.
0: quasi nulla, del non so che, ci riporta a temi appunto molto cari alla filosofia francese di Vladimir Jankélévitch. Dunque torniamo dentro questo modo di pensare che può essere così di grande ispirazione anche per i filosofi, no? Un modo di pensare musicale che lavora sulla macchia, che lavora sul quasi nulla, che lavora anche sull'inconsistenza per certi versi, laddove si oppone forse anche a quella logica implacabile che la scuola di Schoenberg, in particolare nei lavori proprio della dodecafonia più così algebrica, potremmo dire, propone e porta con sé quella struttura anche di impianto di pensiero molto germanica, insomma.
1: Certo, ma dunque, lei prima ha citato un'espressione di Jankelevich che io ritengo molto bella e molto significativa, pensare con la musica. Ecco, Jankelevich dice in alcuni suoi lavori che occorre non pensare la musica come se fosse un oggetto del pensiero, ma pensare appunto con la musica. Ecco, questo a mio parere determina un mutamento importantissimo nel rapporto fra filosofia e musica. Dobbiamo pensare che tradizionalmente la filosofia della musica è un genitivo di tipo oggettivo, vale a dire la musica è l'oggetto della filosofia, l'oggetto sul quale la filosofia, diciamo così, tra virgolette, applica i propri concetti. Ecco, Jankelevich rovescia questo rapporto. Porto. Nel caso di Jankelevich, filosofia della musica acquista un valore genitivo, un valore soggettivo, cioè la musica diventa il soggetto che ispira alla filosofia una serie di interrogativi, inquietudini, pensieri, riflessioni, eccetera. Tanto che io con una battuta a volte parlo di filosofia dalla musica più che della musica. Perché è un pensare che pensa con l'arte, con la musica, appunto, a partire dagli interrogativi che l'arte e la musica suscitano nel pensiero. Questo è estremamente importante per la filosofia stessa, perché la filosofia è abituata, diciamo un po' così, come dire, a ritenere i propri concetti strutturati, sistematici, e quindi, come diceva lei prima, no? Il logos in particolare, il logos occidentale, ha questo aspetto fondativo, razionalizzante. Ecco, con Jankelevich tutto questo viene ribaltato, l'arte, la musica, soprattutto la musica del primo Novecento, l'arte del primo Novecento, con le sue inquietudini, con la sua consapevolezza che la realtà diventa ormai qualcosa di contraddittorio, di tenebroso, di sfuggente alla ragione, ecco che offre alla filosofia materiale per poter mettere in questione le sue stesse categorie tradizionali, le sue stesse convinzioni tradizionali che hanno questo carattere invece fondativo, razionalizzante, logicizzante, eccetera, eccetera.
0: Ed non è,
1: Ecco,
0: forse non
1: in
0: è
1: questo
0: un
1: senso.
0: caso anche che il pensiero di Jankelevich ha registrato uno straordinario ritorno di interesse in pensatori come ad esempio Gilles Deleuze, che quindi ha
1: Certo.
0: lavorato sulla razionalità in maniera molto differente, dunque sull'istinto, l'intuizione in modo differente, e dunque in un certo senso ha portato con sé anche una rivalutazione di un pensiero che sfugge e intende sfuggere a questi diktat, no? E dunque anche nelle osservazioni sulla musica, che in Deleuze sono frequentissime, ma anche sulle arti
1: Certo,
0: visive, per esempio nel
1: sì.
0: libro su Francis Bacon, ha parlato proprio della logica della sensazione, quindi siamo su quel
1: Assolutamente,
0: piano, ecco.
1: assolutamente. Sì. Ma dunque, Jankelevich ha detto appunto delle cose fondamentali sulla musica, ma sono delle cose che si possono anche trasferire sulle altre arti. Non a caso nel mio libro io faccio un riferimento anche a dei pittori come Klee, Kandinsky, Cézanne, non a caso, peraltro già da Boulez messo in rapporto con Debussy, perché è proprio l'arte che diventa protagonista di un nuovo pensiero filosofico. E da questo punto di vista, Jankelevich, lei ha ragione, ci può dare grandi indicazioni. Peraltro voglio ricordare una frase che il filosofo diceva con la sua consueta ironia, un po' mordace, «Je suis un penseur pour le XXe siècle», diceva, non sono, in questo secolo, nel Novecento, non sono stato riconosciuto, ma sarò riconosciuto nel XXI secolo. E questo è stato buon profeta di se stesso, perché in effetti nel corso del secondo Novecento, insomma, in Francia andavano molto di moda il marxismo, la fenomenologia, no? E quindi questo pensatore è sempre stato relegato un pochino ai margini. E invece a partire dal nuovo secolo effettivamente c'è stata una grande rivalutazione protezione, in particolare devo dire in Italia, in Francia, ma anche negli altri paesi, e finalmente questo autore comincia ad essere studiato e apprezzato proprio per gli stimoli fecondi che offre al pensiero
0: E in un
1: filosofico.
0: certo senso è quello che è avvenuto anche con Gaston Bachelard, perché anche nel suo caso, cioè,
1: Sì.
0: lui diceva, veniva dalla provincia, diceva: io sono stato poi a Parigi a insegnare per 20 anni, in 20 anni non ho mai incontrato nessuno. E lo diceva con amara ironia, ma era vero. E adesso anche nel caso di Bachelard si assiste a un recupero da parte del pensiero,
1: Sì.
0: dei pensatori che seguono appunto le linee di così, Deleuze e altri pensatori. Si sta rivalutando moltissimo anche il lavoro di un pensatore che in fondo ha più di un punto di contatto con Jankelevich, no? Quindi è interessante questa
1: Certo.
0: linea, che questa linea sia una linea feconda che dà risultati appunto nel terzo millennio. Allora, io anzitutto voglio ringraziare moltissimo Erika Lisciani-Petrini per essere stata con noi, soprattutto per aver
1: Grazie a lei.
0: riproposto questo Il suono incrinato, musica e filosofia nel primo Novecento, e ringraziarla per questa opportunità di rivedere in circolazione il suo libro con gli opportuni aggiornamenti. Dopo 25 anni, naturalmente la bibliografia si è arricchita, qualcosa,
1: Certo,
0: qualche ripensamento immagino ci sia stato, ma in ogni
1: certo.
0: caso veramente un'occasione di shopping intelligente per i nostri ascoltatori. Avete 250 e passa pagine per €20 per un libro davvero che merita davvero di essere acquistato e letto, un libro che non è per specialisti, e anche per specialisti, ma lo può leggere chiunque sia appassionato ai temi del pensiero musicale, del pensiero filosofico e le loro complicate, tortuose, a volte invece più lineari, intersezioni e interscambi. Dunque, grazie, grazie moltissimo Enrica Lisciani Petrini per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie moltissimo per questo colloquio così fecondo, grazie mille.
0: Grazie, buonasera.

In quella parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova. E apparve, vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus, fortior me, dominabitur mihi.

0: 1965, magmatico, misteriosissimo, Labyrinthus secondo, opera scenica di Luciano Berio su testi poetici di Edoardo Sanguinetti, ma anche con citazioni sovrapposte da Dante, da Eliot, da Ezra Pound. Ci accompagna questa musica ancora così, potremmo dire, inquietante, fin dentro un insieme di labirinti che sono insieme grafici, poetici, simbolici, come si usa dire oggi, anche interattivi. Questi labirinti che sono labirinti nella memoria, come li definisce il sottotitolo del secondo libro che presentiamo questa sera a Radio 3 Suite, li illustra e li mette letteralmente in gioco Giuseppe Poleri, che è oggi qui in studio con noi. Buonasera, benvenuto a Radio 3.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Dunque, Giuseppe Poleri è un illustratore straordinario che per 40 anni ha lavorato per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, proseguendo poi nel corso del tempo la sua collaborazione come art director, come graphic designer, ma è anche un artista visivo, un artista della visione, un artista visivo improprio, un ricercatore, un archivista, e all'incrocio di queste diverse passioni e competenze ha prodotto un progetto editoriale, un volume, il primo di una serie di volumi, un volume molto affascinante che è anche una sfida, potremmo dire amichevole, lanciata a chi legge per un libro che vuole essere attraversato piuttosto che soltanto letto. Si intitola Orbita Prima, dei labirinti nella memoria, questo è il sottotitolo, esce per l'edizione di Joseph Conti. Ed è un libro davvero un po' misterioso, perché cosa vediamo in questo libro? Prendolo, vediamo delle bellissime illustrazioni, e le illustrazioni ci portano dritti dritti al mondo del labirinto. Dunque sono illustrazioni di labirinti. Orbita Prima, dei labirinti nella memoria, questo è il sottotitolo, esce per l'edizione di Joseph Conti, ed è un libro davvero un po' misterioso, perché cosa vediamo in questo libro? Prendolo, vediamo delle bellissime illustrazioni, e le illustrazioni ci portano dritti dritti al mondo del labirinto. Dunque sono illustrazioni di labirinti, alcuni schematici, sulle pagine di sinistra e sulle pagine

0: A questi labirinti si accompagnano dei testi che sono testi di prosa poetica, come definisce lo stesso Giuseppe Polegri, che sono affascinanti. Voglio leggere uno in particolare. Il serpente che si morde la coda, simbolo dell'infinito, dell'eternità ciclica, del ritorno. In questa raccolta appare come il confine del giardino circolare, come la forma dell'uroboro che sorveglia l'infinito nella mappa dell'universo. Non un confine che imprigiona, ma uno che custodisce. Sono testi un po' misteriosi, Giuseppe Polegri, che sono dei testi che io ne ho letto uno nella sua completezza, ma in realtà sono parziali nel corso del libro. Perché? Perché qui entra in ballo l'interazione con il lettore, che è invitato a completare questi testi perché alcune parole sono mancanti. Come funziona?
1: Esatto, sì. Si tratta di 50 componimenti che sono collegati ad altrettanti labirinti che nel corso della serie che si susegue diventano sempre più complessi e quindi aumentano quello che è l'impegno del lettore che viene richiesto. Viene richiesto per poter completare l'opera. Proprio per questo il lettore diventa un coautore. Questo è un invito che viene fatto e quello che viene richiesto è un impegno di tempo e quindi è un impegno molto importante oggi. Non sempre questo impegno viene mantenuto, è anche molto difficile, ma
0: Soprattutto nella nostra
1: sì,
0: quotidianità, no?
1: esatto.
0: Nell'ordinarietà dei nostri gesti quotidiani. E questo impegno prevede che il lettore con una matita segua il
1: Esatto.
0: corso del labirinto e arrivi a comporre delle parole, no? Per
1: Esatto.
0: ciascun labirinto. Dunque.
1: In ogni labirinto infatti sono disposte otto lettere. Queste otto lettere sono anche collegate ad otto icone esterne. Però soltanto quattro di queste lettere, e quindi quattro delle icone esterne, completano il testo che vi è collegato, e quindi il testo in prosa. Per cui trovando solo le parole giuste si può completare in modo corretto il testo e quindi arrivare al senso del componimento. Questo richiede un impegno perché ovviamente non si possono così scavalcare magari con delle escamotage i vari labirinti nei loro percorsi, ma devono essere completati nel modo corretto.
0: C'è bisogno di un filo d'Arianna in un certo
1: C'è
0: senso,
1: bisogno di
0: no?
1: un filo d'Arianna, certo, e questo è l'impegno che viene richiesto. Quindi è chiaro che in un mondo come quello di oggi, dove lo scorrere fluido di qualsiasi contenuto senza che questo ponga alcuna resistenza, ma anzi sia assorbito nel modo più semplice, va un po' in controtendenza a quella che è la concezione del libro, che vuole assolutamente una partecipazione, ma almeno a mio parere quello che restituisce è senz'altro un'esperienza diversa, un'esperienza personale.
0: Comunque è un libro che si costruisce insieme tra chi lo ha scritto e illustrato, fra l'altro le illustrazioni sono meravigliose, lo dico per il pubblico di Radio 3 Suite che se avrà l'occasione di imbattersi in questo libro, poi spiegheremo anche come ottenerlo, verrà catturato da queste immagini che sono di vario tipo, le città sono attorno a questi labirinti, sono immaginifiche naturalmente, ci sono torri che fumano, ci sono degli apparecchi aeronautici di vario tipo, insomma, e anche dei dirigibili, ma poi all'interno anche delle figure. Dunque c'è una popolazione. In fondo il labirinto, se ci pensiamo, è un luogo anche culturale molto importante nel nostro Occidente e non soltanto nel nostro Occidente. Quindi si fa riferimento molto spesso naturalmente al Minotauro e al labirinto classico, dunque anche in quel caso cercare una via di uscita, no? Per poter entrare e non perdersi, ma pensiamo anche in tempi più recenti alla letteratura di Jorge Luis Borges.

0: la sua idea di labirinto. Pensiamo anche al cinema, a un film come The Shining di Stanley Kubrick, la sua immagine dall'alto di un labirinto nel quale si consumerà un inseguimento celeberrimo alla fine del film e poi la morte del cattivo, diciamo così, Jack Nicholson. E dunque, questo riferimento a un luogo così potente, così forte, così strutturato nella nostra cultura, ecco, Giuseppe Polegri, è stato scelto con quale criterio e perché?
1: Questa è una scelta importante perché fa riferimento a un archetipo della nostra società, un archetipo che ci ha accompagnato praticamente dall'inizio, se possiamo dire così. Qui si fa già riferimento ai labirinti attraverso l'opera di Erodoto nella storia, nelle sue storie. Quindi già compare questa figura del labirinto inizialmente come una magnificenza, poi anche come una sorta di trappola quando si passerà al palazzo di Cnosso e quindi a Minosse, per poi arrivare ad esempio al Medioevo come una sorta di pellegrinaggio, e quindi un pellegrinaggio verso la purificazione. E nel tempo, poi appunto senza continuare la storia, insomma, poi anche nel 500 assumerà delle simbologie diverse, così nel 600 e via via, però avrà sempre una connotazione molto forte, molto di concentrazione di energie da parte di questa simbologia, che di volta in volta sarà riletta e reinterpretata a seconda delle culture. Ultimo, ad esempio, cito Nietzsche che ha nel labirinto visto una sorta di metamorfosi che avviene nella persona che ne fa esperienza, ed è molto più importante l'esperienza del labirinto in quanto tale che non la soluzione e l'uscita dal labirinto. E sarà proprio quell'esperienza che darà lo spessore, diciamo, al significato stesso della vita.
0: Quindi una specie di percorso, potremmo dire con parole grosse, iniziatico, che anche questo
1: Guarda.
0: libro vuole mettere
1: Sì.
0: un po' in campo. E fra l'altro questo libro, abbiamo parlato prima con Enrica Lisciani Petrini di filosofia, questo libro parte anche da un'intuizione di un filosofo come Michel Foucault, che in un testo un po' negletto, che poi lo stesso Foucault è un po' trascurato negli anni, non ha mai voluto pubblicarlo fino a metà degli anni 80, nell'84 se non ricordo male. È un testo in cui si parla di spazio, un testo che scrisse per degli architetti, quindi viene molto bene per questo libro perché ha questo aspetto architettonico viene valorizzato e parla appunto di eterotopia come contrapposta all'utopia. Dice: l'utopia è un luogo che non c'è e dunque è potremmo dire un luogo non luogo, mentre invece l'eterotopia è un luogo invece che c'è. E lui fa l'esempio, ad esempio, dello specchio, che è insieme utopia e eterotopia, perché lo specchio in effetti non c'è la mia immagine, cioè non sono io quello, non c'è fisicamente un altro io che si specchia, però è un oggetto che esiste, che ha questa funzione, dunque diventa eterotopia, e dunque è un luogo in cui poi la mia immagine si riflette. Dunque anche in questo caso mi è sembrato di capire che c'è una relazione con questa idea dello spazio abitabile.
1: Sì, certamente. Infatti anche il tema dell'eterotopia è riportato all'interno dell'esperienza di questa pubblicazione. Il libro stesso vorrebbe essere un ambiente eterotopo, se così posso dire, dove le regole sono regole che vengono stabilite all'interno e sono regole che sono stabilite dall'autore, cioè da me, ma anche dal lettore coautore, cioè da chi partecipa all'interno del percorso, continuando a, diciamo, labirinto dopo labirinto, a tradurre in pratica quelle che sono le esigenze per poter rivelare il contenuto stesso del libro. Infatti nell'eterotopia di Foucault, che vive all'interno della società ma vive con regole proprie, proprio perché in qualche modo deve controbilanciare quelle che sono le contraddizioni stesse della società. Ad esempio si fa l'esempio delle caserme, dei cimiteri, sono tutti luoghi reali, ma dove una volta entrati le regole non sono quelle consuete della società e di tutti i giorni, ma sono regole particolari che caratterizzano quel luogo.
0: Comunque, in questo luogo appunto abitabile e frequentabile con delle regole specifiche che vengono raccontate in questa orbita prima dei labirinti della memoria, il libro di Giuseppe Poleghi che stiamo presentando, c'è anche un aspetto interessante, affascinante, ci sono anche dei personaggi. Allora, noi colleghiamo naturalmente per antonomasia al labirinto la figura del Minotauro, che è l'abitatore del labirinto. Qua invece c'è un personaggio che si chiama Lar, che è uno dei motori, dei pivot, dei relais che porta dentro le avventure che possiamo scoprire attraverso questo libro, porta un'istanza conoscitiva, un'istanza di esperienza interessante. Chi è questo Lar? Che cosa rappresenta?
1: Questo Lar, diciamo, possiamo anche definirla una forma romanzata, una forma retorica per poter raccontare una sorta di intuizione, di idea, che è un po' quella che diciamo, porta avanti un personaggio che io ho un po' costruito nel tempo, che si chiama Joseph Conti. Questo personaggio, tra le altre cose, ha avuto esperienze paramnetiche, cioè noi le chiamiamo di déjà vu. Questo déjà vu in qualche modo lui lo ha interpretato attraverso una sua ricostruzione, che è quella per la quale il déjà vu non è come invece ovviamente viene spiegato dalla scienza, una sorta di glitch del cervello, perché alcuni lobby, diciamo, non funzionano in modo sincronico. Ma si tratta, ovviamente questa è una rappresentazione poetica, di un'anima che ha in qualche modo voluto in tutti i modi continuare a vivere, non ha voluto assolutamente lasciare questo mondo e soprattutto le cose materiali di questo mondo, i ricordi, gli affetti, e per questo vaga in forma eterea fin quando non trova una, diciamo, una persona che ha delle similitudini, che in qualche modo può essere avvicinata con delle affinità, ecco, di tipo sentimentale, di tipo psicologico, e quindi che viene chiamata questa persona come corpo ospizio, e quindi il Lar, che si rifà ai Lari, quindi gli spiriti della casa latini, in qualche modo abita questa persona, condivide con lui il corpo per poter ritornare ad avere quelle sensazioni reali nel mondo, ma questo senza quell'effetto di possessione per cui viene a mancare l'altra personalità, ma semplicemente c'è una sorta di tacito accordo, e per cui quando avviene questo effetto di déjà vu è semplicemente una delle due identità che prende il sopravvento sull'altra.
0: Questo scambio di identità ci porta in fondo anche a un altro elemento che questo libro ci invita, o perlomeno una derivazione dal tipo di esperienza anche che Giuseppe Polegri ha avuto nell'ambito dell'arte, cioè l'idea che un oggetto artistico, un prodotto artistico, un esito artistico siano frutto unicamente di una persona, ma che in realtà l'arte può essere anche partecipazione, può essere anche coinvolgimento, può essere anche collettiva, può essere anche partecipata. Ecco, ci sono esempi di arte partecipata in ambito sia concettuale, ma insomma sono vari artisti che hanno lavorato in questa direzione e credo che anche un po' della formazione di Giuseppe Polegri come artista entri un po' in collegamento con altre figure, con un certo movimento, diciamo, di un'arte che nella seconda metà del Novecento e fino ai nostri giorni si è manifestata come arte, diciamo, che va al di là della pittura, della scultura, dei mezzi tradizionali di espressione.
1: Sì, queste sono state esperienze che ho avuto in particolare negli anni 90 con artisti come ad esempio Pietro Justi,
0: Cesare Pietro Giusti.
1: Cesare Pietro Justi o Giuliano Lombardo per quanto riguarda le disordinazioni o anche il gruppo Studi Ricerche Contemporanee di cui ho fatto parte. Erano gruppi, diciamo anche con quella proprietà di nome collettivo, un po' come erano anche gli Utter Bliset, che erano coevi, o gli Stalker, che erano sempre coevi a noi, e che appunto intendevano in qualche modo sovvertire alcuni schemi, che sono quelli del principio artistico, per cui c'è un autore, un'autorialità ben riconoscibile, unica e indiscutibile, ma anzi all'interno di una partecipazione di più persone, molto probabilmente avviene un arricchimento generale e reciproco di tutti quanti e quindi assolutamente superiore a quello che può essere una ricerca unica e solipsistica, insomma, di una singola persona.
0: Ecco, qui davvero entriamo così adesso nell'ambito proprio del modo in cui questo lavoro viene articolato, perché questo libro, questo volume, che assieme anche un invito, dice Giuseppe Polegri, è in fondo questo libro è un po' una soglia, no? Una soglia da attraversare, da percorrere, da abitare. Ma è anche un libro che ci porta dentro questi labirinti, ma che è anche una ideale prosecuzione. Io so che è già in programma il secondo volume di questa sorta di libro, gioco, coinvolgimento del lettore all'interno di un labirinto memoriale, in forme che siano sia mnestiche, ma anche giocose,
1: Sì,
0: ovviamente, no?
1: sì, sì.
0: Anche con questo aspetto ludico interessante. E quindi sarà e questo è il primo di una serie, se
1: Sì,
0: non sbaglio.
1: esatto, è il primo di una serie e sono già al lavoro sul secondo e diciamo ci sono dei temi che devo sviluppare che sono comunque coerenti con il primo volume.
0: Quindi sarà sempre questo aspetto grafico e
1: Sì,
0: illustrativo, sempre
1: sì, sì, sì.
0: al centro dell'attività, che poi insomma è l'attività anche professionale ovviamente di Giuseppe Polegri, ma anche questo aspetto invece di ricerca, che è una ricerca che naturalmente incrocia territori molto differenti, dalle esperienze alchemiche naturalmente a esperienze invece più di taglio più psicologico, o cerca di dare anche delle risposte creative interessanti, no? Questo aspetto artistico che diventa anche un motore per
1: Certo,
0: un'esperienza,
1: certo.
0: cosa che non sempre capita. Dunque, adesso veniamo al punto cruciale: come si ottiene questo libro? Perché in libreria o nelle edicole non lo troviamo, è un libro di grande formato, una bellissima copertina colorata. Non mi ricordo quante pagine, ma circa
1: 144, sì.
0: 150, quindi insomma sono meno di 150. È un libro di formato medio-grande, però appunto non lo troviamo. Come lo troviamo? Come lo compriamo? Come
1: Eh sì.
0: possiamo avvicinarsi a questa esperienza?
1: E diciamo che si può trovare su Amazon. andando appunto sui libri e digitando o il mio nome e cognome oppure anche il titolo, quindi Orbita Prima, o anche solo Orbita, perché poi Prima è un po' equivoco perché ovviamente il titolo lo rappresenta con una I maiuscola, no? Per
0: Numero romano,
1: numero
0: diciamo.
1: romano, quindi il motore, l'algoritmo di Amazon non è che è sempre così pronto a capire che prima si tratta di un simbolo.
0: È davvero un libro che merita. Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiedere a Giuseppe Polegri, su cui possiamo anche dilungarci un po', è come si incastra in un certo senso in questo volume, come si così si applica a questo volume anche tutta la sua attività di illustratore così importante per l'Enciclopedia Treccani e in tanti altri settori, anche tra l'altro anche nell'insegnamento, ma in ogni caso in questa esperienza di illustratore così tanti, tanti decenni con la Treccani, ecco, cosa rimane di questo lavoro all'interno di un libro come questo?
1: L'illustrazione indubbiamente è uno strumento molto importante anche di comunicazione e quindi poter trovare la chiave giusta per poter rappresentare un qualche tipo di immagine che sia coerente con i testi che voglio comunicare e quindi queste forme poetiche che sono fondamentalmente una serie di poetiche visionarie che si collegano una con l'altra attraverso quattro passaggi principali che sono appunto la soglia e poi la finalità, arrivare alla trasformazione e quindi al ritorno, insomma un processo che viene scandito proprio per poter dare una sensazione anche temporale di un certo percorso. Le illustrazioni sono conseguentemente delle illustrazioni che devono rappresentare tutto questo e quindi anche per questo motivo io ho scelto di rappresentare la vita di una città ideale, labirintica, in tutti i suoi passaggi, quindi attraverso un inizio, il sorgere di questa città, attraverso una sorta di decadenza della società, una trasformazione e anche un risveglio. Quindi queste immagini sono molto, almeno a mio parere, coerenti con i testi a fronte. Proprio cercano in qualche modo di essere di essere visualizzate bene tutte le tematiche che
0: Anche le
1: vengono.
0: componenti, no?
1: Sì, sì,
0: Queste figure
1: sì, sì.
0: che appaiono e tutto questo. Dunque, grazie davvero moltissimo a Giuseppe Polegri per essere stato con noi qui a
1: Grazie.
0: Radio 3 Suite. Orbita prima dei labirinti nella memoria, il suo libro esce per le edizioni di Joseph Conti per un prezzo, non mi ricordo qual è il prezzo di questo libro,
1: 21 euro.
0: 21 euro per 150 pagine di grande formato con illustrazioni meravigliose, con queste possibilità di entrare in una relazione molto vivace all'interno di questo libro e farlo proprio. Il lettore fa proprio questo libro e partecipa in un certo senso alla scrittura di questo libro. Grazie davvero di essere stato con noi.
1: Grazie a voi,
0: E
1: buona serata.
0: noi alle 22:56 minuti iniziamo ad aprire l'ultima pagina musicale qui a Radio 3 Suite, un'ultima offerta di musica, secondo e ultimo cartellone della serata che noi d'estate chiamiamo il Festival dei Festival, sempre a cura di Giorgio Marino e dopo il pianoforte di Jan Liszewski e ancora il pianoforte sotto i riflettori, si tratta della seconda parte del concerto milanese che abbiamo iniziato a presentare ieri sera. Protagonista e pianista, giovane pianista, anche lui trentenne, Filippo Gorini, al Teatro La Scala lo scorso aprile, nell'ambito della rassegna Milano Musica. Oggi musica del presente a confronto con il tardo classicismo. Ieri due ascolti corposi, ricorderanno i nostri ascoltatori che erano con noi ieri sera, che abbiamo trasmesso un brano importante del compositore austriaco di origine svizzera Beat Führer, e subito dopo un capolavoro schumanniano, l'opera 6 del grande compositore. Dunque potremmo dire uno scontro, potremmo dire un urto tra due mondi musicali molto differenti. Oggi siamo sullo stesso piano, soltanto che questa sera mettiamo a confronto due ascolti importanti e anche in questo caso corposo. La prima esecuzione italiana di una sonata di Stefano Gervasoni, una sonata del 2024 che ha avuto una sua prima a Vienna, ma che in questo caso era appunto eseguito in Italia per la prima volta, e la opera 110, dunque la penultima delle 32 sonate di Ludwig van Beethoven, che è un capolavoro che tutti naturalmente amiamo e conosciamo. È la sonata in la bemolle maggiore, la sonata numero 31, che ascolteremo appunto alla fine della sonata di Gervasoni. È una co-commissione alla sonata di Stefano Gervasoni, di Filippo Gorini stesso e di Milano Musica, dunque della rassegna nella quale è stata eseguita appunto il 28 aprile scorso, e ascolteremo questa sera. Quindi in registrazione c'è un'affinità elettiva tra Filippo Gorini e questo tipo di musica, in particolare con questo compositore italiano che ormai è affermato internazionalmente come Stefano Gervasoni, legato ai linguaggi novecenteschi. Molti incontri importanti segnano il percorso e segnano anche lo stile di questa musica, in particolare Luigi Nono, Georg Ligeti, Azio Corgi. E dunque la sua sonata porta dentro questo lavoro, e ha detto lo stesso Filippo Gorini, che ha commissionato a Gervasoni questo lavoro: il lavoro di Gervasoni è di grandissima profondità espressiva, riesce a scavare nell'interiorità dell'interprete tanto quanto un grande capolavoro otto-novecentesco. Termina dopo un lungo e ininterrotto viaggio di 21 minuti, costruito secondo solide logiche formali. Per esempio, alla fine emergono i rimandi e gli echi di una sezione ascoltata all'inizio, che torna più flebile, oppure un gesto accennato si riconosce qualche minuto dopo, trasformato in qualcosa di insistente, chissà, una ripetizione, una piccola ossessione sonora, un'iterazione. Insomma, un gioco di specchi, dice Filippo Gorini, di specchi e di rimandi che tessono una forma veramente forte. Dunque ascolteremo tra pochissimo la sonata di Stefano Gervasoni, 21 minuti per questa sonata del 2024, prima esecuzione in Italia il 28 di aprile scorso presso il Teatro La Scala di Milano. Al pianoforte c'è Filippo Gorini. Buon ascolto.

Il pianoforte di Filippo Gorini per la sonata per pianoforte di Stefano Gervasoni, prima esecuzione in Italia di questo lavoro del compositore italiano, un lavoro del 2024, in prima esecuzione italiana, dicevo, per una co-commissione tra Filippo Gorini e Milano Musica, per la rassegna Milano Musica alla Scala di Milano il 28 aprile scorso, questo bel concerto che stiamo ascoltando, la seconda parte di questo concerto, la prima parte è andata in onda qui a Radio 3 Suite proprio ieri sera, e il concerto milanese proseguiva con l'accostamento con una sonata beethoveniana di grande importanza. La tonalità di La bemolle dell'opera 110 di Beethoven viene accostata al lavoro di Stefano Gervasoni, dice Filippo Gorini in una nota, modulando di una terza, dunque secondo un procedimento tipico di Schubert, una modulazione sempre commovente, dice, che in questo caso conduce a un accordo che scioglie il cuore e a un primo movimento di dolcezza inarrivabile. Nel terzo tempo emerge poi la capacità eroica di Beethoven di attraversare il dolore esistenziale più acuto e irrimediabile, espresso in due ariosi dolenti di una forza espressiva da far piangere. Questa capacità di esprimere uno sconforto, una sofferenza così grande, ma poi di trovare il modo di trasfigurarli in un finale che con le due celebri fughe raggiunge la gioia più profonda, quell'estasi che solo può scaturire dal superamento delle difficoltà. Ascoltiamo dunque la sonata per pianoforte numero 31 in La bemolle maggiore opera 110, composta tra 1821 e la primavera dell'anno successivo da Beethoven, nei tempi moderato cantabile, molto espressivo, allegro molto, adagio ma non troppo, fuga, allegro ma non troppo. L'esecuzione è di Filippo Gorini al pianoforte.

Applausi per questa meraviglia modernissima che è la sonata numero 31 di Beethoven. L'abbiamo ascoltata dal pianoforte di Filippo Gorini in questo bel concerto. Noi stiamo trasmettendo, ve lo ricordo, la seconda parte, aver trasmesso ieri la prima, il 28 aprile del 2026, dunque qualche mese fa, presso il teatro alla Scala di Milano nell'ambito della rassegna Milano Musica. Il pubblico davvero ha apprezzato questa bella interpretazione da parte di Filippo Gorini della sonata beethoveniana e ha chiesto a gran voce dei fuori programma che puntualmente sono arrivati. In particolare facciamo un salto in avanti di più di un quarantennio. 1865 è l'anno in cui Johannes Brahms scrive il suo valse in La bemolle maggiore opera 39 numero 15, che peraltro lo abbiamo è un valzer che abbiamo già ascoltato come bis di Jan Leciski nell'ambito del concerto che abbiamo trasmesso da Kiel. Dunque ascolteremo questo medesimo valzer dal pianoforte, stavolta di Filippo Gorini.

E il nostro pubblico avrà notato che Filippo Gorini stacca un tempo sicuramente più veloce di quello di Jan Liszicki per questo valzer brahmsiano, e il pubblico chiede a gran voce un altro fuori programma, il quale arriva puntualmente. L'improvviso in sol bemolle maggiore, opera 90 numero 3 di Franz Schubert, scritto nel 1827, un brano di un impegno temporale maggiore, sono circa 6 minuti e mezzo di musica. Lo ascoltiamo ancora dal pianoforte di Filippo Gorini.

Applausi del pubblico scaligero, più che cordiali, per questa interpretazione dell'improvviso in sol bemolle maggiore, opera 90 numero 3 di Franz Schubert, da parte del pianista protagonista di questo concerto milanese che si è tenuto il 28 aprile ultimo scorso per Milano Musica, la rassegna che si svolge alla Scala, pianista Filippo Gorini, con in questa seconda parte del concerto abbiamo sentito la musica di Stefano Gervasoni, la sonata a noi contemporanea, dunque del 2024 in piena esecuzione italiana, poi la sonata beethoveniana numero 31 in la bemolle maggiore, l'opera 110 di Beethoven, che viene segnalata anche da una nostra ascoltatrice, Laura, che dice: caro Beethoven, le sonate così intime e perfette, davvero una chiosa molto precisa su questa proposta musicale. Altri messaggi sono arrivati, un ascoltatore o ascoltatrice che dice le dinamiche, particolarmente in Beethoven, forse erano un po' anacronistiche, forse per la volontà di stupire. Alessandra da Pesaro, ecco, dice questo, e forse eccessivi rallentandi. Dunque questo aspetto viene sottolineato da alcuni ascoltatori che mandano messaggi alla nostra messaggeria. La sigla ci dice che siamo arrivati alla conclusione della puntata anche odierna. L'ultima pagina del programma questa sera era la musica di Schubert, in questo fuori programma che abbiamo ascoltato dal pianoforte di Filippo Gorini. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi per la regia di questa serata, ancora Fabio Melis e Danilo Solidani con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica, e l'appuntamento con Radio 3 Suite è come sempre per domani sera. Non vi lasciamo mai, né sabato né domenica, per tutta la settimana, e da domani il nostro pubblico ritroverà per tutta la settimana al microfono Stefano Valanzuolo. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte a tutti voi.

0: Ore 24. Battiti.
1: Vibrisse. Musiche per orientarsi nella notte.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach, Ach, Herr, mich, armen Sünder, cantata per contralto, tenore, basso, coro, orchestra e basso continuo. Bach, Werke Verzeichnis 135. René Jacobs controtenore, Marius van Altena tenore, Max van Egmond basso, Leonard Consort coro di voci bianche di Hannover e Collegium vocale diretti da Gustav Leonard. Maestri dei cori Heinz Hennig e Philippe R. Wege.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Acher mich armen Sünder, cantata per soli, coro, orchestra e basso continuo, Bach Werke Verzeichnis 135. René Jacobs controtenore, Marius van Altena tenore, Max van Egmond basso, Leonard Consort, coro di voci bianche di Hannover e Collegium Vocale diretti da Gust.
1: Franz Joseph Haydn, finale allegro dal trio in Mi maggiore Hoboken 15-28. Trio Metamorfosi, Mauro Lo Guercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Finale Allegro dal trio in Mi maggiore Hoboken 15°28. Trio Metamorfosi, Mauro Lo Guercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte.
1: Anonimo del XVI secolo, dal primo libro di Canzon villanesche alla napolitana. Seppur ti guardo. Ensemble Armonia Concertada.

0: Di Anonimo del XVI secolo, dal primo libro di canzon villanesche alla napolitana, abbiamo ascoltato Seppur ti guardo, ensemble Armonia Concertada.
1: Richard Frank, tre pezzi per violino e pianoforte, opera 52. Elegia, allegretto, perpetuum mobile. Christoph Schickedanz, violino. Bernard Vograscher, pianoforte.

di Richard Franck avete ascoltato tre pezzi per violino e pianoforte, opera 52. Christoph Schickedanz, violino. Bernard Vograscher, pianoforte. Franz Schubert.